0: sostenibile. Ci sono dei papà che purtroppo, perlomeno per alcuni periodi, dormono in auto, questo è un fatto risaputo ed è veramente il primo problema, è un problema devastante.
1: Sì.
0: Questo problema è un problema che va sostenuto con delle politiche innanzitutto economiche adeguate, per esempio nella finanziaria, che non sempre sono purtroppo attuate diciamo, né a livello nazionale né a livello regionale, perché questi sono i due punti fondamentali. Per esempio, c'è stato nella finanziaria del 2026 il cosiddetto contributo per l'affitto ai papà separati, che è un'ottima notizia, una provvidenza tra i 400 e i 500 euro per un anno, perché poi le difficoltà sono difficoltà che in genere sono persone dignosissime che cercano di recuperare, però il primo anno è veramente devastante. Il problema qual è? Che nella finanziaria purtroppo il decreto attuativo non è stato realizzato, quindi in pratica, e soprattutto poi potremmo trovarci di fronte a dei limiti ISEE, pensate, 8.500 euro, che sono del tutto inadeguati. E quindi di fronte a questa mancanza, insomma, di intervento da parte dello Stato e della Regione, stiamo cercando, insomma, di supplire con il volontariato, con il terzo settore. Abbiamo degli esperimenti, ad esempio a Massafra ne è partito uno, la casa dei papà separati, che offrono questo alloggio temporaneo per un certo periodo, però sono tutte iniziative purtroppo che mancano di provvidenze economiche da parte delle istituzioni, e questo fatto può essere rovesciato soltanto con una presa di coscienza del problema, che è un problema generale, è un problema di tutta la collettività, perché questi papà poi entrano in una spirale di grande sofferenza. Noi abbiamo un grosso lavoro, per esempio, che stiamo facendo con la diocesi tramite la Caritas diocesana, anche di supporto alimentare per queste persone. Persone, ripeto, che hanno dei lavori dignitosissimi, ma che scivolano poi
2: col caro vita
0: verso la povertà. L'altro problema è certamente quello di un assegno di mantenimento che, seppure giusto e assolutamente
1: indiscutibile,
0: però in una situazione di grande difficoltà anche la 100 euro in più o in meno può portare. Quindi in questo caso, siccome l'assegno di mantenimento è stabilito in genere dal giudice, e qui bisogna davvero che ci sia una rappresentazione all'autorità giudiziaria da parte, insomma, della persona tramite il suo legale, che sia appropriata e che si debba cucire proprio l'abito addosso al caso specifico. Anche l'assegnazione della casa, volevo essere chiaro, è ovvio che va la casa, è giusto che vada assegnata in genere alla mamma, perché specialmente se si tratta di figli in età molto piccola, non esiste alcun dubbio su questo, però questo oggettivamente va ben valutato anche ai fini del fatto della contribuzione dell'assegno di mantenimento. E poi ogni caso, ecco, impariamo, la cosa importante in questa vicenda è che nel diritto di famiglia, in queste situazioni, va fatto un ragionamento caso per caso. Ci sono anche dei papà che sono buttati fuori di casa perché hanno avuto un atteggiamento violento non rispettoso degli obblighi. In questo caso però il problema non è quello di distruggere questi papà, ma è di ricostruirli come persona per poi iniziare una nuova relazione dal punto di vista
1: anche familiare. Perché è molto importante questo, cioè ricostruire il rapporto, perché è importante per il figlio che sta crescendo. Cioè, probabilmente noi in tutte queste cose perdiamo di vista la crescita del bambino, che ha bisogno del supporto della mamma, del papà, e soprattutto di una mamma serena e di un papà sereno, che poi questo sembra venire in secondo piano certe volte, ma
2: che c'è.
1: Perché chi segue i ragazzi? I genitori. E quindi i genitori entrambi dovrebbero avere una sorta di equilibrio per procedere, per andare avanti. Ci sono quindi questa casa dei padri separati di Massafra, a cui le persone, se vogliono avere delle informazioni, acquisire delle informazioni, possono andare, ci sarà il sito sicuramente, tutto, dei numeri di telefono a cui poter accedere. Ovviamente, insieme all'avvocato Giovanni Brunetti e all'avvocato Fabrizio Serrano, voi se avete bisogno scriveteci, perché poi noi da qui, dalla redazione, faremo arrivare loro le vostre domande, se ci saranno delle domande, della voglia di approfondire per tutto quello che riguarda questo tema di oggi, quindi dei padri separati. Io, Giovanni, volevo ringraziarti perché sei tornato qua. Grazie per il
0: grazie
1: tuo tempo
0: voi.
1: E
0: grazie
1: per tutte le cose che tu ci dici, le informazioni che ci dai, che sono veramente in questo momento potrebbero un po' migliorare la giornata o addirittura cambiare la vita di alcune persone che sono all'ascolto in questo momento.
0: Dico soltanto che la questione riguarda, tra Taranto e provincia, circa 20.000 persone.

0: non sono poche, non sicuramente sono piccoli, non tutti hanno piccoli. Per carità, nessuno ha, non molti hanno questi problemi di carattere economico così gravi, ce ne sono parecchi ma non tutti, però ci sono invece i problemi relazionali,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sono molto importanti. Pensiamo per esempio, concludo, all'opposizione che alcune mamme fanno il problema del pernottamento,
1: sì,
0: che l'attaccamento di una bambina al suo papà viene realizzato, secondo gli studi ormai della psicologia dell'età evolutiva ormai blindati, anche attraverso il sonno, quindi
1: certo,
0: non avere una casa in cui portare la propria bambina diventa un problema,
1: sì,
0: diventa
1: sì,
0: un problema
2: serio,
0: gravissimo,
2: problema
0: per
2: serio,
0: la bambina.
1: Ma infatti è quello, noi siamo già cresciuti, siamo adulti, possiamo soffrire, possiamo lottare, però i bambini non
2: sono,
1: hanno diritto ad essere bambini e poi a mano hanno diritto, certo, di crescere serenamente. Fabrizio, grazie ancora per la tua presenza qui, che veramente questa rubrica che tu hai ideato è una roba incredibile, sono felice di questo.
2: Io sono felicissimo di stare qui e grazie per l'ospitalità e per la possibilità di dare voce a questi temi che sono tantissimi,
1: sì,
2: sulle persone che hanno bisogno.
1: Allora noi ci rivediamo alla prossima puntata, certo, di Voci Fragili, grazie ancora per essere stati qua.
2: Grazie, grazie, una buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sostenibilità, transizione energetica ed economia delle bonifiche. Taranto vuole diventare la capitale dell'ecologia, ospitando la quarta edizione del Taranto Ecoforum, una due giorni di respiro nazionale che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi imprese e stakeholder uniti sotto una linea guida chiara, la rigenerazione attiva a tutela del bene comune. Un forum che quest'anno raccoglie i frutti di quanto seminato in passato, trasformando le idee in progetti concreti sul territorio, come dimostra il tour all'Innovation Lab, nato proprio in questo contesto, dove le start-up, ha spiegato Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo, disegnano il futuro tecnologico della regione.
5: Abbiamo voluto iniziare ieri con questo tour sul territorio e siamo andati presso alcune delle imprese che rappresentano il territorio stesso. In particolar modo abbiamo visitato l'Innovation Lab, che è stato presentato proprio l'anno scorso in occasione di TEF presso la raffineria di Eni, dove abbiamo incontrato alcune delle start-up innovative che siamo certi rappresenteranno e costituiranno la vita di ciascuno di noi nel prossimo futuro.
4: Ma parlare di transizione a Taranto significa anche fare i conti con la realtà. In mezzo ai progetti di rigenerazione resta un nodo irrisolto imponente, quello che l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, ha definito l'elefante nella stanza, il futuro dell'ex Ilva, una partita complessa su cui il tempo stringe e la Regione Puglia chiede risposte chiare.
6: Stiamo avendo notevoli richieste sia su Pia sui mini Pia, stiamo mettendo in campo delle altre misure orientate, diciamo, in maniera totalmente aperta alle imprese del territorio, saranno misure che partiranno proprio nelle prossime settimane, sia delle misure di garanzia bancaria, sia del microcredito per le piccole imprese indipendentemente dalla categoria e dai cosiddetti codici Ateco.
4: La sfida dunque è ribaltare il paradigma, ha spiegato il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, trasformare la necessità delle bonifiche in un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero paese. Taranto, ha aggiunto Uricchio, deve diventare un modello dove l'industria non cancella l'ambiente ma si rigenera con esso.
7: Il vero motore della rigenerazione, della trasformazione, della transizione sono le imprese, con il grande aiuto di tutti i portatori di interesse e dei cittadini. E questa è la logica del TEF, una logica di coprogettazione in cui si possa disegnare insieme il futuro di Taranto e per fare in modo che Taranto possa essere anche un modello a livello nazionale e internazionale.
4: All'incontro erano presenti anche la vice ministra all'ambiente Vania Gava e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno.
8: Un equilibrio inteso come corretta relazione tra progresso e benefici per la collettività, perché nessuna innovazione, nemmeno quelle ambientali, possono esercitarsi a scapito delle persone. E allora mettere questa idea al centro significa rifiutare sia il conservatorismo di chi teme il cambiamento, sia l'accelerazione cieca di chi lo celebra.

0: celebra senza misurarne le conseguenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 40 milioni per la trasformazione e la valorizzazione delle produzioni pugliesi. Si tratta della misura strategica Filiere di Puglia, varata dalla Regione. A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino. Due le linee di intervento. La prima riguarda la ristrutturazione e l'ammodernamento degli immobili produttivi, l'acquisto di impianti e macchinari innovativi, con una spesa ammissibile fino a 4 milioni di euro. Il sostegno potrà coprire fino al 50% della spesa per le piccole e medie imprese, fino al 25% per le grandi imprese. La seconda linea invece fa riferimento agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Lo scopo è quello di valorizzare le eccellenze agroalimentari pugliesi, aumentando la competitività tra filiere e rafforzando la capacità produttiva e commerciale, includendo anche i caseifici come soggetti beneficiari della misura. Il filo conduttore di queste misure è l'ammodernamento dei processi produttivi, il ricorso alle fonti rinnovabili per la produzione di energia, la sostenibilità ambientale e il rafforzamento delle filiere produttive. Le istanze potranno essere inoltrate dal 26 maggio al 16 luglio. Ma non è tutto, perché sono previsti ulteriori interventi di prossima attivazione. 90 milioni destinati agli investimenti produttivi per il miglioramento della competitività delle aziende agricole, 50 milioni per il primo insediamento dei giovani agricoltori, 40 milioni per interventi ambientali per la tutela della biodiversità, qualità dell'acqua e paesaggio rurale. Ulteriori risorse saranno invece destinate all'innovazione e alla ricerca attraverso i gruppi operativi del PEI Agri per i regimi di qualità, la promozione delle produzioni agroalimentari pugliesi, la formazione professionale e i servizi di consulenza per imprese agricole e forestali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Noi vogliamo lavorare, ma vogliamo portare anche la pelle a casa.
4: E l'appello della lavoratrice Tiziana Lo Scialpo, che dal 18 maggio insieme ad altri 6 dipendenti si occupa della sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo, un servizio gestito da una società dell'appalto di Chima Mobilità, dove gli impiegati però operano in condizioni igienico-sanitarie definite inaccettabili. E non solo. Le lavoratrici e i lavoratori, che inoltre offrono supporto all'utenza in caso di difficoltà nella gestione dei parchimetri, si sentono poco sicure.
3: Ci siamo trovati tante volte, anche in un recente passato, con gente che entrava perché magari si faceva spinelli, faceva droga, ricettazione. Abbiamo trovato di tutto, sin anche i sacchetti con escrementi, perché in quel luogo dove siamo stati spostati c'era anche un senza tetto che faceva i suoi bisogni all'aria aperta, e quindi il parcheggio era in condizioni veramente pietose.
4: Una situazione di disagio già segnalata negli scorsi giorni al titolare della società, al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo SPESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che secondo Francesco Crisanto, segretario della Fisascat CISL Taranto Brindisi, espone il personale anche a possibili episodi di violenza o molestie.
5: Quindi siamo qui per avere soprattutto un colloquio e cercare di rimarginare, insomma, questo problema, e con la speranza che si attui questa situazione al più presto, perché parliamo, vi ripeto, di una platea di 6 donne che quindi fanno anche il lavoro notturno, e nello stesso tempo, con la situazione che stiamo vivendo a Taranto e sappiamo bene quello che è successo ultimamente, loro hanno un po' naturalmente di paura per quanto riguarda la sicurezza in essere.
4: Insomma, l'appello è rivolto all'amministrazione comunale per fissare al più presto un incontro e avviare interventi immediati per garantire condizioni adeguate per i lavoratori e le lavoratrici e assicurare così un servizio efficiente per la comunità, come ha dichiarato Daniel Simon, segretario generale Filcams CGL Taranto.
6: Faccio un appello alla Presidente, anche moralmente, a incontrare i lavoratori, a fare un passaggio visivo e anche olfattivo, perché c'è, ripeto, un problema anche di questo genere. Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della Presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo SPESAL di fare le verifiche necessarie affinché si tuteli la dignità e la salute di queste lavoratrici e di questi lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Un'operazione nel Mar Piccolo di Taranto il 14 e il 15 maggio scorsi ha tenuto impegnati palombari del gruppo operativo subacquei del comando Subacquei

0: ed incursori della Marina Militare. In particolare hanno bonificato 4 ordigni risalenti al secondo conflitto mondiale. L'intervento ha previsto 3 fasi differenti, consistenti dapprima nell'identificazione sul fondale mediante ricognizione in immersione, poi nella stabilizzazione dell'area con interdizione temporanea alla navigazione e alla balneazione in coordinamento con la Capitaneria di Porto, per procedere infine alla rimozione e alla distruzione controllata degli ordigni. La segnalazione è partita dalla Capitaneria di Porto in seguito al ritrovamento di residuati bellici da parte di una ditta specializzata nell'ambito di attività prevista per il campo di regata in ottica Giochi del Mediterraneo. L'intervento è stato disposto dalla Prefettura di Taranto. Le attività hanno interessato le acque antistanti l'ex stazione torpediniere del Mar Piccolo, dove gli ordigni sono stati localizzati a profondità comprese tra i 3 e i 5 metri. Si è trattato di un intervento ad alto rischio che i palombari della Marina Militare svolgono quotidianamente per salvaguardare la sicurezza di porti, litorali, acque interne e vie di navigazione. Gli organi competenti approfittano dell'attività svolta per richiamare i cittadini al senso di responsabilità nel caso in cui dovessero entrare in contatto con determinati oggetti che possano ricordare un ordigno esplosivo o parti di esso, invitando dunque a non toccare né spostare il manufatto e a segnalare immediatamente il ritrovamento alla Capitaneria di Porto competente, oppure alla più vicina stazione dei Carabinieri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La Regione Puglia ha dato l'ok al piano urbanistico generale inviato dal Comune di Martina Franca a dicembre scorso. La Giunta regionale ha attestato la compatibilità del PUG alla legge regionale. Contestualmente all'attestazione di compatibilità, la delibera contiene alcune richieste di modifica degli uffici regionali competenti, come prevede il procedimento. Si tratta di una tappa importante di un percorso lungo e complesso che vede impegnati l'amministrazione comunale e gli uffici del settore pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggio. Il PUG è stato inviato a Bari a dicembre dello scorso anno dagli uffici del settore pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggio al termine del lavoro di adeguamento del piano alle osservazioni accolte dal Consiglio Comunale. Dopo l'ok della Giunta regionale, il sindaco di Martina, Gianfranco Palmisano, entro il 19 giugno prossimo convocherà la conferenza dei servizi con Regione, Provincia e Ministero dei Beni Culturali. Successivamente saranno apportate le modifiche al piano per l'attestazione di compatibilità finale della Regione e per il passaggio conclusivo in Consiglio Comunale. Si apre quindi una nuova fase verso l'approvazione del PUG, il più importante strumento urbanistico che definisce le linee di sviluppo e di tutela del territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen, 5 giganti, 5 pilastri della musica mondiale che si incontrano a Taranto, non sullo stesso palco, ma nello spazio intimo e profondo dei racconti del Medimex 2026. Dal 17 al 21 giugno il Teatro Fusco diventa un tempio delle memorie. Si parte mercoledì 17 con l'universo mistico di Battiato, narrato da Silvia Boschero, per poi celebrare il primo centenario della nascita di Miles Davis con il jazz di Flavio Boltero e Roberto Ottaviano, e ancora la fragile bellezza di Jeff Buckley raccontata da Eugenio Finardi, fino alla doppia firma di Carlo Massarini che guiderà il pubblico nei segreti di Stevie Wonder e nell'epica rock del boss Bruce Springsteen. Ma la musica al Medimex si legge anche tra le righe. Al caffè letterario Cibo per la Mente tornano le book stories curate da Corrado Minervini, pagine che diventano note dai 30 anni della storia della banda Bardot ai segreti del mixer dello storico produttore Maurizio Biancani, passando per la rivoluzione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli e Mina. Tra i grandi concerti internazionali e approfondimenti culturali, Taranto si conferma la capitale della musica d'autore. Tutti gli appuntamenti sono ingresso gratuito con prenotazione già aperta al botteghino del Teatro Fusco. Il programma completo è su medimex.it.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: via a frequenze neurodivergenti dalla nostra Liliana Doria. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Tra l'altro frequenze divergenti, non neurodivergenti.
4: Però ci sto sempre bene.
3: Come mi è venuto? Non lo so.
4: Perché ti senti ispirato.
3: Hai capito. Diamo il benvenuto invece qui a Cittadella Valentina Parabita, avvocata, con cui oggi faremo un bel focus. Buongiorno,
5: buongiorno
3: Valentina, ben
5: buongiorno,
3: trovata.
5: Buongiorno, grazie, buongiorno.
3: Con te parleremo oggi di normativa sui bisogni educativi speciali e diritti / doveri di persone con neurodivergenze. Allora, innanzitutto devo dire che la scelta della canzone oggi è particolarmente azzeccata. Bugia, in realtà le ho scambiate con quelle della settimana scorsa, perché ti ricordi che doveva esserci oggi l'avvelenata?
4: Sì, è vero, è vero Ciccio, allora, io faccio finta di niente.
3: No, però io le ho invertite, però lo dico perché tanto...
4: Come le cose giuste tu dice, figurati. Le onestà.
3: Perché doveva esserci l'avvelenata oggi? Cioè, perché abbiamo ascoltato la videocommedia di Brunori, che per l'amor di Dio è un pezzone.
4: Un capolavoro veramente,
3: sì.
4: Insomma, anche sì. Dell'ultimo album. E l'avvelenata di Guccini descrive il disincanto che una persona scopre nella vita in relazione anche alla propria professione, ok? Perché lui arriva a un certo punto che dice un laureato conta più di un cantante, no? E questa è l'amara verità di cui io mi devo poi cospargere il capo di ceneri, no? Nei riguardi dei genitori e nei riguardi, insomma, delle scelte che poi lui ha fatto di vita. Con i diritti e doveri dei DSA poi in realtà c'è un'aderenza particolare, perché la normativa è molto giovane, ora l'avvocato Parabita ce lo dirà, la normativa è molto giovane, oggettivamente non ci sono a dovere tutti i diritti che possano tutelare queste persone, quindi poi si piomba in uno stato di piano di realtà anche un po' amaro, quasi avvelenato.
3: Allora, avvocata, partiamo proprio di qua. Normativa BES.
5: Sì.
3: Bisogni educativi speciali come acronimo. Ci sono delle regole particolari, dei diritti e anche dei doveri per chi ha neurodivergenze. Da dove partiamo?
5: Partiamo da lontano, e se vogliamo il cambio di canzoni mi ha dato l'idea dell'evoluzione normativa del nostro paese.
3: Hai visto?
4: Niente avviene per caso.
3: Hai visto?
4: Niente avviene per caso.
5: Perché passiamo dall'amarezza di rendersi conto di non essere come gli altri, e quindi addirittura dalla segregazione che c'era sì, con la riforma Gentile, diciamo così, nei primi del Novecento, fino al concetto di integrazione, fino al concetto ultimo dell'inclusione, che è la vita com'è.
3: Okay.
5: E veniamo a, nel senso, il riconoscimento dei BES come macro categoria di bisogni educativi speciali è recentissima, se pensiamo che parliamo del 2017, ma nella sua evoluzione completa siamo già nel 2020 più o meno. E che cosa succede nell'evoluzione normativa? Non vengono più considerati gli alunni con disabilità riconosciuti dalla legge 104, ma si riconosce questa macro categoria dei bisogni educativi speciali, che ricomprende in sé tante sfaccettature diverse per quanti sono i bisogni educativi, okay, all'interno della scuola. Quindi abbiamo alunni con disabilità, come dicevo, riconosciuti dalla legge 104. Nei bisogni educativi speciali ci rientrano i disturbi specifici dell'apprendimento, i cosiddetti DSA di cui avete tanto parlato, ci rientrano forme particolari come può essere la ADHD, ma ci rientrano, e qui arriviamo nei tempi più recenti, dei bisogni educativi che non sono legati ad una diagnosi. Quindi io non devo avere una diagnosi per avere diritto ad un ricamo su di me del progetto didattico, ma posso trovarmi anche in una condizione di difficoltà temporanea, e possono essere ad esempio lo svantaggio economico, lo svantaggio sociale, o anche semplicemente un periodo particolarmente pesante per un alunno, che viene individuato dal consiglio di classe, è individuato in maniera talmente determinante nel percorso didattico del ragazzo da necessitare in quel anche lasso di tempo di un piano didattico personalizzato,
3: il
5: cosiddetto PDP.
3: PDP, scusate, io
4: per esempio, ecco, no? Per fare un esempio, no?
3: Allora, aspetta, sì, così sì, facciamo chiarezza. Sì, allora, innanzitutto parto proprio dalla parola. Bisogno educativo speciale non individua una categoria, come dire.
5: Sono tantissime.
3: No, nel senso che, come dicevi giustamente, anche chi ha un problema temporaneo può in qualche modo temporaneamente entrare in questa, in questo gruppo, che ha diritto a una serie di, come dire, attenzioni.
5: Sì.
3: La scuola è obbligata a dare queste attenzioni a questo gruppo di persone, di studenti e di studentesse, di alunni e di alunne, tra cui per esempio penso alle cose più facili, tipo il tempo a disposizione per sostenere un esame,
5: sì,
3: piuttosto
5: quando,
3: che una serie...
5: Allora, bisogna fare un po' di chiarezza, perché nei DSA o nella DHD si ha diritto ad un piano didattico personalizzato con strumenti compensativi e misure dispensative. Nei bisogni transitori...
3: Fermati.
5: Ok.
3: Misure compensative. Sì. Io lo so cosa sono.
5: Ok.
3: Cioè, tipo, parliamo...
5: Allora, io
3: che
5: sono
3: ne so,
5: dislessica.
3: Ho bisogno...
5: Non mi deve essere chiesto necessariamente di leggere un testo.
3: Ok.
5: Ma posso usare il sintetizzatore vocale.
3: Perfetto.
5: Oppure sono discalculica, non devo fare i conti a memoria, uso la calcolatrice.
3: Queste sono le misure compensative.
5: Mio. Sono miope, metto gli occhiali, okay, per vedere.
3: Queste
5: nessuno
3: sono
5: pretenderà
3: misure,
5: che
3: chiaro,
5: io veda.
3: Senza. Queste, e tra l'altro non sono favori che vengono fatti, sono semplicemente mettersi nelle stesse condizioni,
5: esatto,
3: di poter affrontare la prova. Queste sono le misure compensative.
5: Esatto.
3: Quelle dispensative invece
5: le misure dispensative
3: che alcune cose
5: tengono sempre conto del... Allora, quello che è importante è che il piano didattico personalizzato viene cucito addosso all'alunno,
3: sì,
5: quindi non ci sono regole prestabilite.
3: Okay.
5: Quindi anche le misure compensative, gli strumenti compensativi o le misure dispensative vengono studiati ad hoc per,
3: okay,
5: quell'alunno.
3: Quindi facciamo un esempio di misura dispensativa.
5: Posso avere un diritto a svolgere meno espressioni matematiche rispetto a quelle che vengono assegnate alla classe.
3: Okay.
5: Oppure posso avere maggior tempo per finire una verifica.
3: Okay.
5: Oppure posso non utilizzare il libro di testo ma studiare esclusivamente da delle mappe concettuali che sono anche strumenti compensativi.
3: Allora facciamo così, tra un po' parliamo anche di doveri e continuiamo,
5: sì,
3: poi a raccontare, diciamo, quali sono i diritti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Siamo tornati in diretta con Liliana Doria e con l'avvocata Valentina Parabita. Stiamo parlando di diritti e doveri e di persone con bisogni educativi speciali e neurodivergenze. Ci siamo lasciati a un certo punto parlando di misure compensative, strumenti dispensativi. Mi era venuta però una domanda. Abbiamo parlato a un certo punto di transitorio, no?
5: Sì.
3: Che è una cosa da prendere molto con le pinze, perché ogni caso è diverso dall'altro.
5: Esatto.
3: Però, per esempio, un lutto,
5: sì, è proprio l'esempio tipico,
3: okay,
5: che si fa di un periodo talmente pesante, angosciante, vissuto dall'alunno, che però determina in lui una minore capacità di fruire in maniera piena del percorso didattico, cioè,
3: okay.
5: Quello che è importante sottolineare è che non stiamo parlando di una sofferenza fisiologica, di un lutto che può,
3: certo,
5: colpire tutti.
3: Ma di qualcosa
5: parliamo
3: che scava molto di più.
5: Parliamo di qualcosa che va a incidere sulla capacità.
3: E che immagino, insomma, sia valutato dal consiglio di classe. Non
5: viene
3: so
5: valutato
3: se
5: dal consiglio di classe.
3: Diciamo, l'apporto ai docenti viene dato anche da uno psicologo, da qualcuno.
5: Sì, l'input, quello che è importante è che l'input venga sempre dalla famiglia.
3: Non è, lo dico a chi è in ascolto. Ragazzi e ragazze, non è che se muore il nonno, ecco, muore la nonna, come succedeva a me 7 volte a settimana, diciamo, no, poi si ha diritto a un piano personalizzato, bla bla bla, tutto il resto potete fare a me o usare calcolatrici, bla bla. No,
5: no,
3: cioè, è molto
5: più,
3: non vi imbarcate in questa roba, perché poi scoprono che non è vero, e quindi mi raccomando,
5: perché parliamo di periodi di vera e propria depressione,
3: appunto,
5: ecco,
3: quindi diciamo la cosa,
5: quindi
3: è seria, quindi
5: è una cosa seria, certificata,
4: poi...
5: il campanello d'allarme scatta sempre in famiglia,
3: sì.
5: Quindi magari è la famiglia che si fa portavoce con la scuola del periodo che il ragazzo sta attraversando, la scuola accende i riflettori sull'alunno e valuta come viene vissuto questo periodo dall'alunno.
3: Domanda a bruciapelo,
5: sì,
3: a tutti e due. Quanto tutto questo, diciamo, le nostre scuole sono in grado di garantirlo?
5: Allora, ti dico che con mio sommo stupore... sono in grado di garantirlo forse non perfettamente, però ti posso anche dire che l'Italia è tra i sistemi scolastici migliori per quanto riguarda l'inclusione.
6: Wow. Sì. Oh, attenzione.
4: Per antonomasia l'Italia è l'unico paese in Europa che attua l'inclusione all'interno del contesto classe.
6: Vabbè.
4: Perché nel resto basta passare il confine che ci sono le scuole speciali. Quindi di per sé l'Italia è volano dell'inclusione.
6: Tipo la scuola per handicappati.
4: Esatto. Cioè il resto dell'Europa lo prevede. Ah. E effettivamente
6: Val di Tara lo sa, perché non vorrei che
4: non lo so se ne ha conoscenza.
6: Speriamo che lo sappia e che magari ha fatto finta di niente, ecco, così diciamo,
4: per carità, anche perché è un'istituzione l'insegnante di sostegno, cioè significa abbattere intere proprie categorie, quindi è anche fermare come posso dire un flusso di mercato che non conviene neanche allo Stato italiano, detto proprio onestamente. Quindi è intoccabile sia l'insegnante di sostegno che la normativa sull'inclusione in Italia. Da essere particolarmente includenti a praticare con oggettività un buon PDP, e qui ne passa di
6: acqua. Chi lo fa il PDP? L'insegnante di sostegno?
4: L'insegnante che ha la funzione interna all'inclusione nella scuola, c'è proprio un insegnante che è nominata tale, insieme al coordinatore di classe, in base alla diagnosi o comunque, come diceva l'avvocato Parabita, a tutto il corollario personologico del soggetto, cioè in base alle sue caratteristiche, poi viene esteso il piano educativo personalizzato.
5: Quando dico che siamo tra i migliori sistemi scolastici per quanto riguarda l'inclusione, mi riferisco particolarmente ad una rivoluzione che c'è stata nel campo didattico, nel momento in cui si è passati dal considerare la disabilità o i BES non una caratteristica della persona, ma l'impatto che la mia disabilità o il mio bisogno educativo speciale ha nella società in cui vivo, cioè cambiamo gli occhiali con cui guardiamo. Okay. Quindi non è più un mio problema, ma è un problema di tutti. L'esempio è che si è passati dal dire il disabile non può fare le scale di accesso alla scuola a domandarsi perché ci sono le scale per accedere alla scuola. Quindi abbiamo rivoluzionato completamente la percezione della disabilità o dei BES. L'inclusione è quello, altrimenti parliamo di integrazione, cioè sono io che mi devo adattare al sistema.
4: Devo sviluppare una serie di competenze per essere uguale agli altri.
5: Immagina, allora, la difficoltà che fanno gli insegnanti oggi, secondo me, è nel non aver sposato completamente questa visione.
6: Ok, una domanda flash, veramente flash, perché altrimenti Piero mi passa sopra col trattore. Abbiamo parlato di diritti, però ci sono anche dei doveri. Mi fate qualche esempio volante?
4: Non si può essere bocciati, si può essere bocciati, chiedo scusa. Cioè, se tu non sei un disabile con la 104 e hai un PDP e quindi fai parte della legge 170 del 2010, puoi avere misure compensative e dispensative, come diceva l'avvocato Parabita, ma se non ti impegni, sei bocciato.
6: Tocca studiare.
5: Non fai il tuo dovere, così come ti è stato ricapato addosso, avrai conseguenze come tutti gli altri.
6: E allora, grazie davvero Valentina Parabita, avvocato, per averci raccontato di normative, diritti e doveri, di bisogni educativi speciali. Grazie alla nostra Liliana Doria.
4: Grazie a voi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Spesso ci dicono che a Taranto è difficile costruire qualcosa di grande o di fare qualcosa anche lato giovanile. Noi invece vogliamo dimostrare il contrario, perché vogliamo dimostrare che siamo dei ragazzi che scelgono la disciplina e il sacrificio anziché la strada sbagliata, e lo facciamo attraverso la danza, sperando che la danza venga vista come un modo per far risaltare Taranto e non che porti il nome dei problemi che ha la nostra città.
1: Da Taranto all'Europa, passando per sacrifici, allenamenti e sogni coltivati ogni giorno in sala prove. La Unity Crew Femme e gli Stop Rules sono due realtà della danza urban nate nel cuore di Taranto, città spesso raccontata solo per le sue difficoltà, ma che continua a produrre talento e passione. La Unity Crew Femme conta 33 ballerini dai 14 anni in su. Negli ultimi anni il gruppo ha conquistato podi tra Puglia e Campania, fino al prestigioso secondo posto all'Hip Hop International Italy di Genova, che è valso anche il titolo di vice campione d'Italia e la qualificazione ai mondiali Phoenix 2026. Gli Stop Rules invece sono 9 ballerini dai 15 anni in su. Il 18 aprile scorso a Roma hanno conquistato il titolo italiano all'Hip Hop Unit nella categoria Adult, staccando il pass per gli europei. Europei che si terranno proprio questo weekend, il 23 e 24 maggio a Maastricht in Olanda, dove i ragazzi tarantini rappresenteranno l'Italia. Due gruppi diversi, un'unica anima, quella di giovani che attraverso la danza stanno portando il nome di Taranto in giro per il paese e presto anche per il mondo, perché Taranto è talento, cultura e sogni che continuano a muoversi al ritmo di musica.
2: Verso fine luglio partiremo per l'Hip Hop International in America, andremo a Phoenix e andremo direttamente ai mondiali di hip hop, dove porteremo due gruppi, la Unity Crew Femme nella Mega Crew e gli Stop Rules nella categoria Adult, quindi che il futuro ci riservi soltanto tanto cose belle, perché comunque Taranto merita anche questo, merita comunque ragazzi che finalmente curano i loro sogni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Come facilmente pronosticabile, tutto esaurito per i tifosi del Taranto, anche per la sfida di domenica prossima contro l'Apice. Infatti i tagliandi destinati ai sostenitori ionici sono andati sold out in pochi minuti. Proprio così come era già successo due settimane fa contro il Canosa. Restano così disponibili soltanto i circa 400 tagliandi per i tifosi ospiti dell'Apice. Sul piano tattico il Taranto continua a lavorare sul 4-3-3, mentre la squadra allenata da Cioffi prepara la gara con il 3-5-2. Senza particolari rivoluzioni, entrambi i tecnici, Danucci e Cioffi, infatti, stanno cercando di rispettare gli assetti di gioco abituali per dare continuità e soprattutto sicurezza a entrambi gli 11 di partenza. Il match d'andata, lo ricordiamo, si giocherà domenica alle ore 16 allo Stadio Italia di Massafra. Nelle prossime ore sarà anche ufficializzato l'orario di apertura dei cancelli, che, così come è accaduto nel match di due settimane fa contro il Canosa, potrebbe essere anticipato per facilitare l'afflusso dei tifosi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Manca ormai soltanto l'ultimo passaggio formale, quello legato al via libera della questura, ma la strada sembra essere tracciata. La sfida tra Apice e Taranto di domenica 31 di maggio dovrebbe disputarsi davanti a circa 600 tifosi rosso-blu nel settore ospiti. Il grosso del lavoro, infatti, sarebbe già stato completato. Sono arrivati sia l'ok del comune di Apice, sia quello della commissione di pubblico spettacolo per l'ampliamento della capienza destinata ai sostenitori ionici. A questo punto si attende soltanto la certificazione definitiva della questura, appunto, che nelle prossime ore dovrebbe concedere il via libera ufficiale. Se tutto verrà confermato, i tifosi del Taranto potranno contare su uno spazio molto più ampio rispetto ai 150 posti originariamente previsti dall'attuale impianto di gioco dell'Apice. Determinante lo sforzo organizzativo della società campana. Ricordiamo che comunque tra Apice e Taranto c'è un costante dialogo, lo si veda dall'anticipo del match alle ore 16 questa domenica, facilitando così la gestione dell'evento e permettendo di lavorare così ad una sistemazione delle migliori logistiche per il match di andata sull'orario e altrettante per i tifosi rossoblù nella gara di ritorno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che fastidio.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride

vita, perché il mondo non si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenk è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: 9. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti. Un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi un universo creativo in cui arte e realtà si intrecciano in modo radicale e innovativo. Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia fino al 18 ottobre al MART di Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo avanti Cristo all'età contemporanea. Di grande rilevanza e prestigio sono i prestiti concessi da più di 40 musei, non solo italiani ma anche europei e americani. L'idea della mostra nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della sirena nell'immaginario collettivo napoletano. Partenope è infatti la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il MAN di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone. Un coniglio intero di circa 1 kg, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro,

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Shakira, che ha pubblicato Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali FIFA, realizzata con il cantante nigeriano Burna Boy. Dai Dai, che significa andiamo, cita grandi stelle del calcio di ieri e di oggi, da Pelé a Maradona fino a Messi, oltre a storiche nazionali come Brasile, Inghilterra e Spagna. Il testo ruota attorno ai temi della resilienza e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Si chiama invece Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, una canzone estiva anomala, una storia vestita di mistero, una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi. E più in generale, questa nuova canzone dei Pinguini affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. E passiamo ad Elisa, che ha finalmente pubblicato Amore è, una canzone già nota e amata dai fan, che mette insieme scrittura confessionale e tensione elettronica, intrecciando pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva. Un racconto che si muove tra scelta, desiderio e libertà, fino a trasformare l'amore in un gesto di volontà e verità. E intanto Perdono di Tiziano Ferro festeggia 25 anni ed ecco arrivare la nuova versione realizzata dallo stesso Tiziano con Lazza. La sentita strofa inedita di Lazza e la nuova parte strumentale sottolineano che suonava attualissima già nel 2001. La nuova versione di Perdono è stata registrata da Tiziano Ferro e Lazza a Los Angeles, ripartendo da zero. Mamma Mi, invece, è il nuovo singolo di Rosa Chemical, che affronta il tema del rapporto padre-figlio. Mancanze, silenzi e legami incompleti che Rosa Chemical ha scelto però di tradurre in una chiave tutt'altro che triste, grazie all'utilizzo di una base musicale allegra e luminosa capace di sdrammatizzare. Il nuovo di Irama si chiama invece Cabana, sonorità pop con ritmiche latine che creano un groove caldo, coinvolgente e riconoscibile. La voce di Irama ci accompagna in una dimensione fatta di viaggi, notti da ballare e momenti vissuti senza freni. Cabana diventa così un non luogo sospeso tra musica, attrazione ed evasione. E voliamo in Canada, dove c'è il rapper Drake, che ha finalmente pubblicato il suo nuovo progetto discografico intitolato Iceman, composto da 18 tracce, tra le quali le già note What Did I Miss, che fa riferimento al beef con Kendrick Lamar dello scorso anno.

0: e Which One con l'inglese Central Sea. Brescia invece è tornato con Da Dio, il nuovo singolo che ruota attorno all'idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose. Un tema che torna spesso nella scrittura di Brescia, soprattutto nei pezzi più personali, dove immagini quotidiane e stati emotivi convivono senza cercare soluzioni definitive. Nuova musica anche da Liberato, che ha pubblicato il suo quarto album intitolato Radio Liberato, che però non è un disco di inediti puro. Nelle 15 tracce compaiono anche reinterpretazioni e collaborazioni. Tra gli ospiti Calcutta e Mahmood e diversi cameo, quello di Stefano De Martino, Maria Esposito, Alberto Angela, Serena Rossi, Valerio Lundini e Stash dei The Colors. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché il DJ e producer olandese Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno finalmente pubblicato Repeat It, pezzo che i due hanno nel cassetto da oltre un decennio. Nel 2014, infatti, un giovanissimo Martin Garrix e un Ed Sheeran già affermato decidono di lavorare insieme, e nonostante il pezzo sia finito spesso nei set di Garrix, problemi legati ai diritti tra le rispettive etichette discografiche ne hanno sempre impedito la release ufficiale, ovviamente fino ad oggi. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Ed Sheeran: alla fine tutto andrà bene, se non va bene, allora non è la fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Presentazioni in famiglia per Chiara Ferragni e José Hernández. La nuova coppia è stata immortalata insieme in un'allegra giornata di mare a Forte dei Marmi, non soltanto per godersi il primo sole, ma a dimostrazione del fatto che ormai i due piccioncini sono ben oltre la fase iniziale. Negli ultimi giorni la relazione ha fatto un passo avanti decisivo. Lo confermano gli scatti dell'imprenditrice che ha portato il compagno a casa per introdurlo alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti. Non solo, anche Leone e Vittoria sembrano aver gradito la new entry. Il manager di origini colombiane ha fatto breccia proprio nel cuore di tutti. E bravo! Primo red carpet ufficiale per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La modella e il pilota hanno debuttato alla 71esima edizione di David di Donatello. I due erano già stati visti insieme in pubblico a settembre in occasione di una sfilata di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Bianca e Alessandro stanno insieme dal 2024, anno in cui si sono conosciuti e quando è scattata la scintilla. Pochissimi però gli scatti pubblici, fatta eccezione per qualche immagine social. Sarà forse proprio questa la chiave del successo? E sono infine bastati appena 8 mesi ad Harry Styles per chiedere la mano di Zoe Kravitz. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico ad agosto per le strade di Roma. Da allora sono stati avvistati davvero ovunque, da Parigi fino a Londra. L'attrice di Batman è stata anche vista con l'anello ovale d'oro all'anulare sinistro. Un fidanzamento che non ha mancato di far reagire i fan, spingendoli ad interrogarsi sulla vera ragione per cui il cantante avrebbe chiesto la mano alla 36enne, lui che in passato ha collezionato un'avventura dopo l'altra, senza mai arrivare all'altare, ma si sa, l'amore fa miracoli. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che IONIQ 6 non fosse la solita berlina di rappresentanza dell'andatura compassata e dal ritmo autostradale. Il modello si sposta con leggerezza e tra le curve l'anteriore segue con precisione sportiva gli stimoli dello sterzo. Il comfort di bordo è di alto livello, lo spazio abbonda anche per i passeggeri posteriori e l'insonorizzazione è eccellente. La batteria da 84 kWh assicura un'autonomia attorno ai 500 km e si ricarica dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Volkswagen ID. Cross offre tre diversi step di potenza abbinati a due batterie da 37 o 52 kWh. La piccola, con cui sono promessi 312 km di percorrenza, si divide in 116 e 135 cavalli, mentre la più grande è prevista a un motore elettrico da 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte ricarica, se quella a 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10 all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote. Nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenere con la versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMO a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefano Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo, un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Potrebbe arrivare già nel 2027 il primo smartphone di OpenAI. Il riferimento è un dispositivo che al posto delle app tradizionali, icone e menu, si basa su diversi moduli di AI, agenti che rispondono a domande specifiche su informazioni, telefonate, messaggi e altro. Sotto il profilo tecnico, il telefono di OpenAI dovrebbe basarsi sulla versione personalizzata del processore MediaTek Dimensity 9600, ottimizzato per i calcoli di intelligenza artificiale su negozio digitale da cui prelevare gli agenti specializzati. Una persona di fiducia, familiare, amico o caregiver potrà essere avvisata da ChatGPT nel caso in cui sistemi e revisori addestrati della piattaforma rilevino preoccupazione per la sicurezza dell'utente, inclusi possibili casi di autolesionismo suicidio. È la novità lanciata dalla casa madre OpenAI. La funzione si basa sullo stesso meccanismo di notifiche di sicurezza del controllo parentale, ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. Con l'assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all'attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle impostazioni privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Da quel momento l'unica versione valida sarà la carta di identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, che per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo il rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale «Se non è elettronica non vale». Lo spot radio e TV e la campagna social raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è importante. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva dal 20 maggio sul grande schermo il nuovo capitolo cinematografico dell'universo di Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Nel film, interpretato da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, l'impero è caduto e i signori della guerra imperiale sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l'alleanza ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore d'Italia mandaloriano Din Djarin e il suo giovane apprendista Grogu. A pochi giorni dall'anteprima al Festival del Cinema di Cannes arriva in sala l'ultima fatica di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. In concorso nella selezione ufficiale, la pellicola gioca con realtà e finzione, mischiando fantasia e verità. Da un lato abbiamo lo sceneggiatore Raoul, che fatica a finire il suo nuovo copione. Dall'altro la storia di Elsa, una regista di spot pubblicitari alle prese con il lutto della madre. Due linee temporali distinte, ma che allo stesso tempo si specchiano una nell'altra. Dal 21 maggio al cinema. Il 21 maggio è anche il giorno di debutto di Obsession, pellicola horror diretta da Corey Barker, che esplora in maniera disturbante la tossicità di rapporti torbidi e ossessivi. Bear è innamorato della sua migliore amica Nikki, ma non riesce a confessarle i suoi sentimenti. Un manufatto gli permette di esprimere un solo desiderio. Quando Nikki si innamora di lui, in maniera totalizzante, il protagonista scoprirà la pericolosità dei suoi desideri. Passiamo ora alle serie TV. Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano dentro territori che conoscono bene. Periferie americane, misteri soprannaturali e comunità costrette a reagire all'impossibile. Ma con The Boroughs, su Netflix dal 21 maggio, il punto di vista cambia radicalmente. Gli eroi non sono adolescenti, ma anziani ospiti di una casa di riposo che si ritrovano al centro di una minaccia inspiegabile. Dal 21 maggio su Paramount Plus arriva la quarta stagione di Sky Med. Interventi in volo, atterraggi impossibili e pazienti da salvare dove nessun altro può arrivare. La serie segue un team di soccorritori sanitari che opera in elicottero nelle aree più remote del Canada, dove ogni missione è una corsa contro il tempo. Nuovi arrivi portano tensione, mentre chi è rimasto deve capire fin dove è disposto a spingersi. Arriva anche in Italia la nona stagione della serie animata più irriverente di tutte, Rick and Morty. Il nuovo capitolo si concentra ancora una volta sullo scienziato letteralmente pazzo Rick, sul nipote Morty che cerca di assecondarlo in ogni strampalato piano e del resto della loro famiglia, sempre alle prese con dimensioni parallele, invenzioni che finiscono male e creature da altri universi. Dal 25 maggio su HBO Max. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La rilettura dell'abbigliamento maschile ha trasformato un accessorio marginale nel fulcro di una nuova estetica. La calza, un tempo confinata alle prevedibili sfumature del grigio e del blu, abbandona il suo ruolo di comparsa per rivendicare una centralità assoluta. Scegliere cromie vivaci non rappresenta una trasgressione irriverente, bensì una dichiarazione di stile consapevole. Questa ricercatezza alla caviglia interrompe la severità della divisa formale, introduce un guizzo di genialità che denota una rara padronanza dei codici sartoriali. L'arte di calibrare queste sfumature richiede una precisione assoluta, lontana dall'improvvisazione. Lo spazio tra l'orlo del pantalone e la calzatura diventa una tela su cui tracciare accordi cromatici sofisticati. Il principio cardine non risiede nel contrasto chiassoso, ma nel richiamo sottile. Un filo che si ricollega al motivo della cravatta o al fazzoletto da taschino. I filati nobili, come il puro cotone pettinato, il pregiato filo di Scozia, garantiscono che il colore risulti saturo e compatto, conferendo al tessuto una dignità ineccepibile. Mantenere l'eleganza impone regole ferree per geometrie e proporzioni. La norma aurea della sartoria non ammette alcuna deroga. La lunghezza deve superare il polpaccio, scongiurando spiacevoli interruzioni visive. I motivi decorativi privilegiati per il mese di maggio si orientano verso disegni minuti. Microfantasie, pois accennati o righe sottili si alternano alle tinte unite più decise, come il bordeaux, il verde pino o l'ocra. La vera raffinatezza si manifesta nella capacità di bilanciare un completo rigoroso con questo lampo di vivacità. In un panorama lavorativo spesso dominato da abbinamenti prevedibili, l'uso calibrato delle tinte forti si erge a simbolo di un'eleganza evoluta. È la soluzione perfetta per l'uomo che desidera distinguersi con garbo, rivelando la propria unicità a chi presta attenzione ai particolari. Adottare questo frammento di colore significa possedere la

0: sicurezza per dominare le convenzioni del vestire classico, concedendosi il lusso di reinterpretarle. Rappresenta in definitiva un dettaglio prezioso, arricchendo la propria immagine con insuperabile distinzione. È la firma silenziosa di chi sa che la vera classe non urla mai, ma si svela a ogni passo nella misurata audacia di una scelta mirata. Un capolavoro di equilibrio cromatico che accompagna l'uomo contemporaneo attraverso le giornate primaverili con inalterato carisma. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'editrice e regista italiana Elisabetta Sgarbi. Il piede è il punto più importante del corpo, e nei piedi la nostra coscienza.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. La cascariglia è una pianta caraibica nota per l'estratto che si ricava dalla corteccia del suo tronco. Trova impiego come aromatizzante per conferire una particolare nota amarognola a vari tipi di liquori e digestivi e come componente di miscele di tabacco. In fitoterapia le vengono riconosciute numerose proprietà che la rendono un rimedio efficace per bloccare la diarrea, stimolare l'appetito e facilitare la digestione. È indicata in caso di febbre e per le sue azioni tonico-stimolanti è utile anche in caso di astenia e stanchezza cronica. La cascariglia cresce spontaneamente sulle coste caraibiche con particolare concentrazione a Cuba, in Giamaica, in Perù, Paraguay, Haiti, Veracruz, alle Antille e sulle isole Bahamas, dove è stata impiegata per secoli sia nella medicina popolare che nei rituali spirituali. La si può assumere in vari modi, sia come soluzione idroalcolica che tintura madre, ma anche come vino medicinale e sciroppo. Si possono preparare degli infusi e dei decotti medicamentosi con la sua corteccia, taglio, tisana. Per preparare una tazza di decotto occorre un cucchiaino di scorze, radici e semi duri di cascariglia e 250 ml di acqua. Facciamo bollire l'acqua insieme alle scorze della corteccia della pianta a fiamma bassa per 5-10 minuti. Prima di bere il decotto, filtriamolo. Poi si può addolcire la bevanda a piacere con zucchero, miele, stevia o un altro dolcificante. L'estratto di corteccia si presenta invece come un liquido di colore giallo-verdastro che emana un fragrante aroma di canfora. Ha un sapore molto amaro con un retrogusto floreale. Il profumo è legnoso. Se assunta nelle modalità e nelle dosi consigliate, la cascariglia non presenta particolari controindicazioni né effetti collaterali. Tuttavia non va utilizzata per lunghi periodi. L'abuso e l'utilizzo cronico, infatti, possono causare la perdita di elettroliti. Se ne sconsiglia comunque l'assunzione in caso di disturbi gastrici in gravidanza e allattamento. Non è adatta a bambini con meno di 10 anni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gandhi. Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore del dipartimento de Vaucluse, fra Avignone, Carpentras e le prime alture dell'Uberò, c'è una località che sulla carta sembra una cittadina provenzale qualunque. Tuttavia, bastano pochi minuti fra le sue rive per capire quanto quell'idea sia lontana dalla realtà. Vi sto parlando dell'Île sur la Sorgue, luogo in cui il paesaggio urbano nasce dall'acqua stessa. Il fiume Sorgue infatti raggiunge questo antico insediamento medievale per poi dividersi, moltiplicarsi e avvolgere persino isolati, cortili, botteghe, piazzette e giardini privati. Il visitatore si trova quindi al cospetto di un centro abitato costruito fra rami fluviali che per secoli hanno nutrito mulini, cartiere, filande, oleifici e laboratori tessili. Molti la chiamavano la Venezia della Provenza, ma in realtà questo soprannome racconta appena una parte del carattere locale. Venezia suggerisce eleganza, riflessi e ponti. L'Île sur la Sorgue aggiunge legno scurito dal tempo, pale idrauliche velate di muschio, facciate color miele, persiane scolorite, cortili nascosti dietro portoni monumentali e molto altro ancora. E la verità è che pochi posti in Europa hanno costruito una relazione così intima fra architettura, geografia e memoria produttiva. Tra le esperienze da non perdere, sicuramente visitare il mercato provenzale del giovedì o della domenica. Oltre 230 espositori trasformano vie banchine in una tavolozza fatta di lavanda, formaggio, pane rustico, olive e saponi artigianali. Cercare tesori fra antiquari e mercato delle pulci. La città viene infatti considerata la capitale francese dell'antiquariato, fuori da Parigi, con circa 500 espositori distribuiti fra 6 villaggi tematici. Osservare le imbarcazioni Negocin. Si tratta di barche a fondo piatto che un tempo venivano utilizzate dai pescatori locali e ancora oggi continuano a solcare la Sorgue durante allenamenti, dimostrazioni estive e feste tradizionali. Bagnare i piedi nel fiume, che nelle giornate molto calde è quasi un piacevole rito. E infine restare fino al tramonto lungo le banchine. La luce provenzale accende la pietra calcarea, i canali diventano rame liquido e le ruote sembrano muoversi con una lentezza ipnotica. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Sii come un viaggiatore, impara dai sentieri che percorri. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il can-

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio, che fai.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

È mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94.

digitale terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: È vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto, Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia. Abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano, però, non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi. L'apparato militare iraniano si sta ricostruendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza. L'Italia cresce, ma cresce piano. È il bilancio che fa l'Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell'immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti con i paradigmi geopolitici che determinano un sistema di incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l'inflazione, e la grande questione dell'inverno demografico. Inizierà contro la wildcard francese Clément Thibault il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic, o Luciano Darder, il numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Solo grandi successi, solo grande musica, grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 22 maggio 2026 è il 142esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. Le sante del giorno sono Santa Rita da Cascia e Santa Giulia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 maggio del 1906 i fratelli Wright brevettano la macchina volante, il primo aeroplano. Nel 1978 in Italia viene approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, ovvero legge 194 sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. Nel 1980 la Namco mette in commercio in Giappone il videogioco Pac-Man. Fu amore a prima vista con il popolo delle sale giochi che lo incoronò re dei videogame a gettone. Nel 2017 a Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 maggio del 1987 ad Auckland prende il via la prima edizione della Coppa del Mondo di Rugby. Ad aprire la storia della competizione furono Nuova Zelanda e Italia. E come da pronostico, gli All Blacks ebbero la meglio, vincendo 70-6. Nel 1996, allo Stadio Olimpico di Roma, la Juventus vince la sua seconda Champions League contro l'Ajax. Nel 2010, al Santiago Bernabéu di Madrid, l'Inter batte 2-0 il Bayern Monaco, vincendo dopo 45 anni la Champions League, la terza della sua storia. Avendo conquistato anche la Coppa Italia e lo scudetto, diventa la prima squadra italiana a centrare il triplete. E nel 2024, a Dublino, l'Atalanta vince l'Europa League, battendo 3-0 il Bayer Leverkusen, conquistando così il secondo trofeo della sua storia, il primo a livello continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 maggio del 1975 Patti Pravo rilascia il disco Incontro. Nel 1992 Luca Carboni è tra gli artisti più venduti in Italia con Ci vuole un fisico bestiale. E nel 2000 NEC pubblica il singolo Ci sei tu. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine il 22 maggio 1885, morto assassinato a Roma il 10 giugno 1924. Figura simbolo dell'antifascismo e politico di idee socialiste. Compie oggi 56 anni la super

0: Modella britannica Naomi Campbell. Spegne 39 candeline il tennista serbo Novak Djokovic, ritenuto uno dei migliori tennisti della storia. 47 candeline sulla torta di Marrakesh, rapper e produttore discografico italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 maggio 1873 di Alessandro Manzoni. Nel pantheon degli scrittori che hanno costruito l'identità culturale e non solo dell'Italia, con I Promessi Sposi gettò le basi dell'italiano moderno. Nel 2020 ci lasciava invece l'ex calciatore e allenatore Luigi Simoni. Dal giugno 2014 al giugno 2016 è stato presidente della Cremonese. E il proverbio del giorno è: grazie alla notte, madre dei pensieri, oggi conosco il mal che ho fatto ieri.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: su Cittadella, cominciamo così alle 7.23 del 22 maggio 2026. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione del mattino. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno a Gisberto Nicoletti che guiderà la parte tecnica insieme fino alle 9. Vi faremo compagnia, vi racconteremo i fatti principali di questo territorio e quello che serve insomma per affrontare questa giornata che apre insomma al weekend, questo nuovo weekend di maggio. E cominceremo questa mattina parlando di Taranto Ecoforum. Ieri la prima giornata del TEF 2026, il bilancio fatto dalla nostra Valentina Castellaneta, e poi che cosa ci aspetta oggi in questa seconda giornata di questo appuntamento, di questo evento diventato ormai punto di riferimento nazionale per parlare di futuro, sostenibilità, innovazione, tecnologia. Ce ne andremo poi a Taranto per parlare invece del presente, cioè delle problematiche lavorative, delle vertenze. Oggi la piattaforma Taranto Italia, fatta da CGIL e CISL UIL, sarà presentata al governatore Antonio De Caro. Ne parleremo con Gennaro Oliva della UIL di Taranto e cercheremo con lui di capire che cosa prospetteranno, che cosa chiederanno soprattutto al presidente della regione Puglia. Torniamo a parlare di lidi, concessioni e sentenze. Oggi ascolteremo, dopo il sindaco di Ginosa, la voce dei concessionari, dei balneari, che insomma sulle sentenze del Consiglio di Stato che hanno dato ragione al comune, comunque trovano degli spunti positivi e vogliono dire la loro. Parleremo anche di legalità domani 23 maggio, giornata in ricordo della strage di Capaci. ANM Taranto, l'Associazione Nazionale Magistrati e Libera hanno organizzato una commemorazione a Paolo Sesso, qui a Rione di Paolo Sesso, per ricordare Giambattista Tedesco, vigilante dell'Ilva, ucciso dalla mafia. Ne parleremo questa mattina con Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione di Taranto dell'ANM. E poi ovviamente è venerdì, chiuderemo questa settimana con il nostro Claudio Petrone, l'eco dei social, insomma un po' di leggero, anzi leggerissimo, prima del fine settimana. Questo e tanto altro qui a Buongiorno Taranto, quindi mi raccomando state con noi. Adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, vi distinguerete dalla massa oggi, ma non riuscirete ancora ad utilizzare tutto il vostro potenziale. Vi sforzerete per fare del vostro meglio e per sorprendere il prossimo.

0: e ci riuscirete. Toro, vi piacerà oggi stare al centro dell'attenzione e ricevere dei complimenti, ma non vorrete essere criticati. Le obiezioni vi metteranno a disagio perché non saprete come rispondere. Gemelli, tenderete oggi a commettere diversi errori nel lavoro. La causa sarà da attribuire allo stress eccessivo. Le stelle vi consigliano di staccare la spina e prendervi qualche ora solo per voi. Cancro, sarete attenti al benessere del prossimo oggi. Vorrete rendere felice la vostra famiglia e per farlo sarete disposti a rinunciare anche a qualcosa di importante per voi. Nessuno vi farà cambiare idea. Leone, questa giornata vi metterà un po' alla prova. Non sarà facile lasciarsi alle spalle le esperienze passate e ci saranno delle decisioni che continueranno a tormentarvi e a farvi sentire in colpa. Ricordatevi che il passato non esiste più. Pensate al presente. Vergine, vi sentirete oggi bene con voi e finalmente sarete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, incontrando anche nuove persone e riuscendo nei vostri obiettivi. Bilancia, la vita di coppia sarà piuttosto complessa oggi. Ci saranno diverse questioni su cui riflettere e confrontarsi. Sarà importante soprattutto condividere i vostri dubbi e le vostre perplessità. Scorpione, questa giornata vi offrirà tanti spunti di riflessione nuovi. Finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle gli eventi passati e a concentrarvi solo su quelli futuri, anzi, quelli presenti. La creatività non vi mancherà. Sagittario, avrete modo di interagire con il prossimo oggi e di conoscere persone molto diverse da voi e per questo molto stimolanti. Sarete pronti a integrarvi in gruppi nuovi, ma non a costo di rinunciare alla vostra personalità e individualità. Capricorno, oggi rischiate di essere un po' troppo severi con voi. Vorrete infatti dare il massimo, ma avrete anche la sensazione di essere bloccati nel passato e in ciò che avete sbagliato. Tutto questo rischia solo di alimentare il vostro stress e le vostre capacità, che sono grandissime. Acquario, vi sentirete oggi a vostro agio in mezzo agli altri. Aiuterete il prossimo con onestà e non vi farete buttare giù dalle cattive intenzioni altrui. Approfittatene per brillare più che mai. Pesci, con la vostra energia riuscirete oggi a travolgere le persone che vi staranno accanto. Sarete allegri, aperti e luminosi e la vostra fiducia apparirà incrollabile. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E grazie a Maya per averci raccontato quello che dicono le stelle. Ora invece torniamo tra le strade per leggere le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo la nostra rassegna stampa con il Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'apertura a la cronaca di Taranto, il video plauso ai killer di Sacco. Un shock nel carcere minorile di Lecce, due giovani della gang ripresi dietro le sbarre. Insieme alle immagini poi rimosse, il messaggio: siete fortificati, via all'inchiesta. Ci sono state girate, è stata scattata in realtà una fotografia pubblicata su TikTok che diceva: ciò che non vi uccide vi fortifica. Non ho notizie dell'inchiesta, ma sicuramente insomma il Corriere, il collega Bechis sarà più informato di me sul punto. Andiamo invece a dare un'occhiata a a quello che c'è nella pagina. La grande H rischia di venire giù, ignorati gli allarmi lanciati dal Fazzi. Si parla di Lecce, dell'ospedale di Lecce. Cioè, sull'ospedale Vito Fazzi c'è una grande H, che segna di hospital per capirci, e che adesso insomma sta rischiando di crollare nonostante il problema sia stato segnalato più e più volte. Andiamo invece a dare un'occhiata alla Gazzetta del Mezzogiorno. PNRR, tanti ritardi. Puglia e Basilicata bocciate dalla Corte dei Conti, i costruttori chiedono tempo, proroga inevitabile. Poi il racconto dell'orrore: noi della Fottiglia picchiati e molestati, e l'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni per Ben-Gvir. Ben-Gvir è il ministro del governo Netanyahu. È strano che si debbano chiedere le sanzioni solo per un ministro e non per il governo che in qualche modo lo ha messo lì e comunque non lo ha fatto dimettere. Quindi, come dire, siamo un paese strano, però ecco, forse un passo alla volta, chi lo sa. Ci fermiamo un attimo.

0: fermo per la musica. Quando torniamo invece leggiamo tutti gli altri giornali, ma ora c'è la New Hit.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Cabana, Irama, alle 7.30 la new hit di Cittadella. E adesso, come annunciato, continuiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani dopo Corriere e Gazzetta. Ecco la prima pagina dell'edicola che apre con la cronaca di Bari. Olivieri ricorre in appello, impugnate le condanne a 9 anni nel processo. Codice interno, la difesa contesta le prove e punta a ribaltare il verdetto. Il presunto patto coi clan fatto dal consigliere barese. Al centro della pagina invece JTF, niente cambio di codice Ateco, ma arrivano nuovi finanziamenti. Risorse per lo sviluppo dell'area tarantina, lo ricordiamo, il Just Transition Fund, e sono fondi arrivati dall'Unione Europea per sostenere progetti che possono in qualche modo generare percorsi alternativi alla monocultura dell'acciaio a Taranto. Chiudiamo con il nuovo quotidiano di Puglia, che dedica anche in questo caso l'apertura al PNRR. Come la Gazzetta scrive che serve uno sprint finale per giugno, ultimato solo il 30% dei lavori. Puglia, l'allarme della Corte dei Conti, l'incognita sugli ospedali di comunità. Si parla anche di altri fondi, allarme e coesione sulla gestione dei fondi, tensione tra Unione Europea e Regione, e poi ci sono i pareri di Fitto e Capone. Al centro della pagina poi una grande foto di ragazzi migranti di spalle, il titolo Una città da ricucire e il bisogno di integrazione, stranieri tra isola e borgo, il pezzo firmato da Alessio Pignatelli, che racconta oltre 17.000 stranieri tra Taranto e provincia, circa 7.000 nel capoluogo, con una grande concentrazione tra Città Vecchia e Borgo. Vivono in case piccole e sovraffollate, in condizioni per lo più di disagio. Il docente di statistica Cervellera ha parlato al quotidiano di numeri aumentati vertiginosamente, e c'è quindi il rischio di una marginalità è particolarmente

concreto. Chiudiamo con il colpo notturno in pieno centro, bottino in gioielleria da 30.000 euro, la notizia di cronaca di Quotidiano. E allora alle 7.36 però tiriamo giù la saracinesca della nostra edicola, chiudiamo la nostra rassegna stampa virtuale, tra pochissimo cominciamo gli approfondimenti e lo facciamo parlando di Taranto Eco Forum. Ieri la prima giornata del TEF 2026, che abbiamo naturalmente seguito in tutti i suoi passaggi, ci farà una sintesi la nostra Valentina Castellaneta. Restate con noi.

0: La Boss 7:39, questa è Cittadella, bentrovati sui 96.5 sul canale 94. Cominciamo gli approfondimenti di Buongiorno Taranto e lo facciamo, come detto, parlando di Taranto Eco Forum, innovazione, sostenibilità, futuro. Ieri si sono incontrati nella sede dell'università in Via Duomo in Città Vecchia per la quarta edizione della manifestazione, è diventato ormai punto di riferimento nazionale su questi temi. Come è andata la prima giornata? Ci racconta tutto la nostra Valentina Castellani.
1: Sostenibilità, transizione energetica ed economia delle bonifiche. Taranto vuole diventare la capitale dell'ecologia, ospitando la quarta edizione del Taranto Eco Forum, una due giorni di respiro nazionale che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi imprese, stakeholder uniti sotto una linea guida chiara, la rigenerazione attiva a tutela del bene comune. Un forum che quest'anno raccoglie i frutti di quanto seminato in passato, trasformando le idee in progetti concreti sul territorio, come dimostra il tour all'Innovation Lab nato proprio in questo contesto, dove le start-up, ha spiegato Silvia Paparella, general manager di Remtech Expo, disegnano il futuro tecnologico della regione.
2: Abbiamo voluto iniziare ieri con questo tour sul territorio e siamo andati presso alcune delle imprese che rappresentano il territorio stesso. In particolar modo abbiamo visitato l'Innovation Lab, che è stato presentato proprio l'anno scorso in occasione di TEF presso la raffineria di Eni, dove abbiamo incontrato alcune delle start-up innovative che siamo certi rappresenteranno e costituiranno la vita di ciascuno di noi nel prossimo futuro.
1: Ma parlare di transizione a Taranto significa anche fare i conti con la realtà. In mezzo ai progetti di rigenerazione resta un nodo irrisolto imponente, quello che l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, ha definito l'elefante nella stanza, il futuro dell'ex Ilva, una partita complessa su cui il tempo stringe e la Regione Puglia chiede risposte chiare.
3: Stiamo avendo notevoli richieste sia su PIA sui mini PIA, stiamo mettendo in campo delle altre misure orientate, diciamo, in maniera totalmente aperta alle imprese del territorio. Saranno misure che partiranno proprio nelle prossime settimane, sia delle misure di garanzia bancaria, sia del microcredito per le piccole imprese indipendentemente dalla categoria e dai cosiddetti codici Ateco.
1: La sfida dunque è ribaltare il paradigma, ha spiegato il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, trasformare la necessità delle bonifiche in un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero paese. Taranto, ha aggiunto Uricchio, deve diventare un modello dove l'industria non cancella l'ambiente ma si rigenera con esso.
4: Il vero motore della rigenerazione, della trasformazione, della transizione sono le imprese, con il grande aiuto di tutti i portatori di interesse e dei cittadini. E questa è la logica del TEF, una logica di coprogettazione in cui si possa disegnare insieme il futuro di Taranto e per fare in modo che Taranto possa essere anche un modello a livello nazionale e internazionale.
1: All'incontro erano presenti anche la vice ministra all'ambiente Vania Gava e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno.
5: Un equilibrio inteso come corretta relazione tra progresso e benefici per la collettività, perché nessuna innovazione, nemmeno quelle ambientali, possono esercitarsi a scapito delle persone. E allora mettere questa idea al centro significa rifiutare sia il conservatorismo di chi teme il cambiamento, sia l'accelerazione cieca di chi lo celebra senza misurarne le conseguenze.
0: E che cosa ci aspetta oggi nella seconda giornata del Taranto Eco Forum? Beh, si parlerà di Taranto Open Lab, trasformare il territorio attraverso il talento, affidandolo a Mattia Voltaggio e Dove Jaul della Eni School. E poi alle 11 si parla, ad esempio, di mobilità sostenibile, tema, come dire, particolarmente caro e vicino ai tarantini in questo momento. Sarà moderato dal direttore di Cittadella, Enzo Ferrari. Alle 12 invece si parla di bonifiche, Biorisanamento, rigenerazione attiva, valorizzazione dei rifiuti ed economia circolare e tanti stakeholder a confronto su questo tema, moderati dalla collega Maristella Massari della Gazzetta del Mezzogiorno. E poi si parla anche di transizione e sicurezza energetica, energie rinnovabili, produzione di idrogeno, abitare accessibile e sostenibile. Anche in questo caso stakeholder, esperti del settore, anche istituzioni a confronto sul tema, e saranno coordinati i lavori da Tiziana Fabiano, che è capo della redazione di Taranto del Nuovo Quotidiano di Puglia. Ma insomma, gli appuntamenti andranno avanti fino alle 17, con poi la chiusura della quarta edizione del TEF 2026. Gli eventi naturalmente sono tanti, se andate sul sito TEF 2026 troverete tutti i round table, tutti i pitch singoli, tutti gli interventi insomma previsti in questa giornata. Ora noi ce ne andiamo con un po' di musica. Quando torniamo invece al ritorno parleremo di Taranto Italia, piattaforma lavoro intanto. C'è chi di Yugi.
6: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: ci rendono meno sole.
1: Sole, sole, sole.
2: Tu sei un sogno di libertà, ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata.

0: Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Mamma mia, stavo già suonando la batteria da solo, capito? Insomma, troppo figa. 7.53, siamo tornati in diretta per parlare di Taranto e Italia, la piattaforma dei sindacati per raccontare, per fotografare lo stato del territorio ionico, e oggi sarà presentato al governatore Antonio De Caro. Ne parliamo questa mattina con Gennaro Oliva della UIL di Taranto. Buongiorno Oliva, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo da... ricordiamo velocemente, mi corregga se sbaglio, Taranto Italia è sostanzialmente una piattaforma nella quale CGIL e CISL e UIL hanno inserito le principali problematiche per raccontare il territorio di Taranto, scattare una sorta di fotografia, corretto?
1: Corretto, anche okay. Se in parte, perché no, poi allora, ogni giorno pure. Taranto ne esce sempre una nuova.
0: Ah, ok, quindi... vabbè, è quello, diciamo, è nelle cose purtroppo. Sì, no, ha ragione. Oliva, oggi presentate questo progetto al governatore, ma immagino mettendo sul tavolo anche una serie di richieste.
1: Più che progetto, un percorso da condividere con le istituzioni. Noi giorno 5 abbiamo già fatto un incontro, perché questa piattaforma la vogliamo anche condividere con le istituzioni locali. Abbiamo fatto già un incontro presso il Salino Hotel, dove erano presenti il sindaco, il presidente della regione e gli assessori del comune di Taranto. Quindi noi abbiamo aperto un percorso da condividere insieme, ripeto, alle istituzioni, abbiamo già fatto con le istituzioni locali e adesso, oggi, lo faremo con le istituzioni regionali e nazionali, nella speranza che dall'altra parte venga condivisa questa piattaforma. L'abbiamo chiamata Taranto Italia perché... perché io credo che l'Italia senza il Mezzogiorno non vada da nessuna parte. A Taranto c'è una crisi che ormai da decenni ci portiamo avanti e ci sono dei dati che sono allarmanti.
0: Perché noi ci concentriamo sempre molto ovviamente per la portata della vicenda giornalistica, sociale, ambientale sull'Ilva, ma in realtà Ilva è solo una delle tante vicende che affrontate.
1: Diciamo che l'Ilva è una delle tante. Dici bene, ma se vedi all'interno della piattaforma abbiamo messo una serie di punti che se li mettiamo tutti quanti insieme e se ce la mettiamo tutta almeno di far portare a casa qualche risultato. Io guarda, ieri ho letto sui giornali che cantavano vittoria sull'accordo della Natuzzi. Bene, ma se un accordo prevede cassa integrazione e incentivi all'esodo, ma di che cosa dobbiamo essere felici di quell'accordo? Si è parlato del futuro di quei lavoratori? No. E allora, purtroppo, noi oggi a Taranto siamo felici se c'è l'integrazione salariale e gli incentivi all'estero. Noi abbiamo bisogno di lavoro a Taranto e all'interno di quella piattaforma noi abbiamo messo una serie di punti di dove si potrebbe fare di più.
0: Oliva, sarò provocatorio un attimo. Non sarà anche colpa vostra? Cioè, alla fine siete anche voi sindacati che a volte festeggiate per... soluzioni del genere, o sbaglio?
1: Non è che uno festeggia, uno quando porta un euro di più nelle tasche dei lavoratori non è una vittoria, però è un toccasano per quella famiglia. Però la vittoria noi l'abbiamo cantata quando il sindacato ha avuto l'inventiva, quando c'è stata, non so se ricordi, la chiusura di IAB.
0: Sì, come no.
1: Quell'azienda... Fatti. Il sindacato, Finbio Meun, cosa fecero? Occuparono quell'azienda, ma non l'occuparono perché era la classica occupazione per far vedere al mondo esterno che i sindacati stavano facendo qualcosa per quei lavoratori. Che all'interno di quel capannone c'erano delle professionalità che non li trovi in nessuna parte del mondo. E quindi l'occupazione era propedeutica al fatto che qualcuno doveva capire che lì dentro c'erano dei lavoratori che dovevano essere o riqualificati o farli lavorare da qualche altra parte. Beh, grazie a quella cosa fatta dalle organizzazioni sindacali, alla professionalità di quei lavoratori, abbiamo fatto capire al governo, stiamo parlando di circa una sessantina di lavoratori, abbiamo fatto capire al governo che comunque bisognava investire in quell'azienda e abbiamo portato un piccolo risultato. Dei piccoli risultati che vogliamo portare anche sui vari punti, perché se noi oggi avremo anche i parlamentari ionici là, oltre sì. A De Caro, ai parlamentari ionici diremo: ma è mai possibile che noi abbiamo un arsenale dove ad oggi dovevano lavorare circa 1500 persone e ce ne sono 750. Se oggi sui giornali, sulle testate giornalistiche, vedo che 750 lavoratori in cassa integrazione finalmente faranno dei corsi di formazione per farli lavorare da qualche altra parte, ma perché quei lavoratori, visto che la professionalità è anche alta di quei lavoratori, non vengono spostati all'interno dell'arsenale e facciamo lavorare delle persone all'interno dell'arsenale? Perché lo Stato italiano preferisce investire più da altre parti e non a Taranto?
0: Bella domanda, chissà se qualcuno le risponderà dei parlamentari, questo
1: Questa la
0: poi.
1: farò tranquillamente
0: No, non ho
1: perché chi
0: dubbi.
1: mi conosce sa
0: Non ho
1: che
0: dubbi.
1: glielo dirò anche perché lo sto dicendo da tempo.
0: Anche perché, insomma, è un governo che in qualche modo, come dire, mi sembra particolarmente vicino a tematiche di destra, quindi alla difesa, quindi, come dire, magari sarebbe con l'occasione anche per dimostrarlo concretamente e quindi, diciamo, facendo anche, tra virgolette, del bene al territorio, o sbaglio?
1: Sì, è un governo attento alla difesa, ma deve essere anche attento alla nostra città, perché fino ad oggi tutte le decisioni che hanno preso sulla nostra città, vedi, torniamo sul discorso dell'Ilva, 4 miliardi spesi per cosa? Per
0: Me lo sono
1: cassa
0: sempre chiesto, ma
1: integrazione,
0: questo è, diciamo,
1: disoccupazione.
0: dovevamo risolvere il
1: Dobbiamo,
0: conflitto salute e
1: io
0: lavoro,
1: capisco.
0: non
1: Ciccio,
0: abbiamo
1: io
0: fatto.
1: capisco che bisogna fare pace con la città e dobbiamo
0: No,
1: fare pace
0: ma
1: con la città.
0: figuriamoci.
1: Perché chi ha pagato, sono stato io personalmente, mio padre è morto con una malattia causata dall'Ilva, ma è anche vero il fatto che quei soldi spesi diversamente, diversificando l'attività all'interno di quello stabilimento, poteva dare futuro non a 10.000 persone, a 2.000-3.000
0: Il
1: persone
0: punto è
1: poteva
0: che se a
1: dare un
0: distanza
1: futuro.
0: di 14 anni stiamo ancora parlando della stessa cosa, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Questo, insomma, non lo scopriamo né io
1: Certo,
0: né lì.
1: certo, certo.
0: Oliva, purtroppo siamo arrivati
1: Certo,
0: alla
1: certo.
0: fine di questo momento, ma insomma torneremo naturalmente a raccontare anche l'esito dell'incontro con De Caro e i parlamentari. Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a Gennaro Oliva, che guida il
1: Grazie, buona
0: Taranto.
1: giornata a tutti. Ciao,
0: Noi ci
1: ciao, ciao.
0: fermiamo per un po' di informazione, c'è il giornale radio e poi la musica e quando torniamo invece parliamo di lidi balneari, concessioni, sentenze, c'è la replica degli imprenditori da Gino Samarina. Restate con noi!

0: della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio. Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto le costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
2: Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia.
3: Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco del Nimitz, appostato su X, il Comando Sud degli Stati Uniti.
2: È morto nella sera di ieri nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
3: Il Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio oggi fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento.
2: Chiusura lo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Così Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada. Una gara che in carriera ha vinto ben 7 volte.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
6: Ciao, sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Ed eccoci tornati in diretta, sono le 8:09 e questa è la seconda parte di Buongiorno Taranto, in cui cominciamo parlando di i miei capelli se ne stanno andando per fatti loro stamattina, vabbè, cominciamo parlando di lidi balneari, nuove concessioni, le gare dopo la sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi che ha dato ragione al comune di Ginosa, ma ha sancito dei principi importanti secondo gli imprenditori, secondo i balneari. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il sindaco del comune di Ginosa, che è un po' un caso, diciamo una sorta di apripista in Italia di questa vicenda, il sindaco Vito Perisi. Oggi ascoltiamo invece la voce degli imprenditori che vogliono chiarire in maniera forte un concetto, cioè che il Consiglio di Stato ha approvato il principio per cui cioè l'occupazione dell'area per i vecchi concessionari fino a quando non viene stipulato un nuovo atto concessorio nei confronti di un altro gestore non è un'occupazione abusiva. Credo che questo sia uno dei punti che gli imprenditori vogliono mettere in luce. Ne parliamo questa mattina con Carmen Piccolo, vicepresidente dell'Associazione Balneari Marinesi. Buongiorno Piccolo, ben trovata.
1: Buongiorno a voi, grazie per questa, diciamo, per questa opportunità. Buongiorno a tutti.
0: Grazie a voi. Allora, le sentenze danno ragione al comune, dicono che le gare sono legittime, ma secondo voi, secondo anche l'avvocato Danilo Lorenzo, che assiste tanti imprenditori balneari, comunque queste sentenze chiariscono una serie di principi importanti.
1: Allora, sì, sicuramente. Allora, tanto per iniziare, diciamo, la tanto attesa, insomma, sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito qual è il termine massimo entro il quale chiaramente le amministrazioni dovranno bandire le gare, ovvero il 2027. Nel caso specifico di Ginosa si riferisce ovviamente al completamento dell'iter istruttorio e quindi finalizzato al rilascio del titolo concessorio. Per essere chiari, noi ci ritroviamo in una fase in cui 17 sono i nuovi sostanzialmente i nuovi aggiudicatari delle concessioni demaniali, in realtà tutti sprovvisti allo stato attuale di concessioni demaniali, perché la conferenza dei servizi è in corso, gli enti ovviamente preposti stanno verificando la legittimità e la conformità, la compatibilità dei progetti presentati, non solo quella chiaramente delle singole imprese, dei singoli operatori, ma anche all'interno delle poste comunali, insomma. Quindi sostanzialmente, diciamo, il tema è la situazione, diciamo, di stallo in cui ci siamo venuti a trovare alla luce di un'aggiudicazione sicuramente fatta, ma di un rilascio di un titolo concessorio ancora non avvenuto. E lei chiaramente come...
0: Allora, cerchiamo di... Un attimo.
1: Prego.
0: Cerchiamo di farla anche un po' più come dire semplice. Questo significa fondamentalmente, se ho capito bene mi corregga se sbaglio, che l'iter delle gare è partito, è tutto legittimo, però voi in questo momento, non essendoci un nuovo concessore, giusto?
1: Voi siete... Un nuovo titolo concessorio, un'autorizzazione ad esercitare,
0: okay,
1: in assenza della quale non è possibile fare impresa, cioè non,
0: okay,
1: è possibile utilizzare il demanio.
0: Questo vuol dire che fino a quando, diciamo, l'area sulla quale alcuni di voi lavorano da tempo non sarà ufficialmente firmata a qualche altro gestore, voi siete legittimati a restare lì, giusto?
1: Esattamente. Del resto, guardi,
0: che a me sembra un po' il contrario, diciamo, di quello che ci dicevamo nei giorni scorsi con col sindaco, perché al sindaco io ho rivolto la domanda e ho chiesto: ma quindi i vecchi gestori devono tra virgolette andare via, devono sbaraccare? E credo che lui abbia detto di sì.
1: E certo, ma era la posizione dell'amministrazione, scusatemi, prima chiaramente del pronunciamento del Consiglio di Stato. Del resto, ripeto, la fase transitoria tra l'uscente e l'entrante è una fase che anche la stessa normativa italiana aveva contemplato, perché è verosimile che una procedura di gara di questa complessità non si possa risolvere, non si possa concludere in tempi ragionevoli. Quindi sostanzialmente diciamo che diciamo, nessuno dei gestori si è opposto al cambiamento. Gli operatori balneari, al contrario, hanno chiesto all'amministrazione la gestione transitoria, cioè una gestione transitoria che sia equilibrata, perché sembra quasi che sul territorio di Ginosa si sia messo in campo più un esperimento amministrativo che una procedura legittima, capisce? È evidente che in questa fase lo stallo è generale, perché allo stato attuale l'unica possibilità contemplata dall'amministrazione per esercire e per dare avvio alla stagione 2026 è quella di ricorrere al combinato disposto dell'articolo 36 e 38, mi spiego meglio, la possibilità di utilizzare anticipatamente questi lotti in concessione per garantire la stagione. Ma io mi pongo un problema. Alla luce anche dell'ultimo, della sentenza del Consiglio di Stato di ieri, che ha sostanzialmente rimandato la decisione circa la legittimità del piano delle coste comunali adottato dal Comune, io mi chiedo com'è possibile pensare di utilizzare anticipatamente un'area la cui legittimità non è ancora stata in qualche modo accertata.
0: Allora, io non lo so perché, come dire, non faccio nel
1: certo,
0: giudice.
1: Certo,
0: chiaro.
1: Provocazione, spunto di riflessione.
0: A queste domande proveremo magari anche a risentire il sindaco, a risentire voi, a sentire i vostri avvocati, magari parlatevi così, magari troviamo una soluzione.
1: Quello che stiamo tentando di fare.
0: Assolutamente, adesso al di là delle battute, sicuramente la vicenda è complessa, non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, le sentenze dell'Europa e tutto quello che poi ne è arrivato. Resta il fatto che io adesso, diciamo, da cittadino umile e provinciale mi pongo una domanda: ma se io vengo quest'estate a Ginosa, che trovo?
1: Allora, lo stato attuale non trova nulla. In realtà l'unica, tra virgolette, proposta, glielo dicevo prima, messa sul campo da parte dell'amministrazione è la possibilità di ricorrere all'articolo 38, quindi all'anticipata occupazione.
0: Sì.
1: Questa procedura può essere adottata solo da 9 concessionari, quindi 9 di 17. Quindi quello che si ritroverà sicuramente è una stagione avviata parzialmente con una forte riduzione di quella che è la capacità ricettiva. Cioè noi passiamo da 5.000 posti ombrello.
0: Stiamo parlando, sostanzialmente ci stiamo dicendo, per tradurla a chi come me non è tecnico, cioè ci saranno meno lidi, tra virgolette, organizzati, privati, e più spiagge libere, ho capito bene?
1: Assolutamente sì. Sono solo 9 gli esercenti, sì, la possibilità di esercire ce l'avrebbero solo i 9 che corrispondono sostanzialmente ai vecchi concessionari che sono anche i nuovi aggiudicatari.
0: Okay.
1: Che utilizzerebbero sostanzialmente le strutture preesistenti.

0: siti per garantire i servizi, perché il livello di difficoltà nasce dal fatto che i nuovi non hanno neanche fogna, acqua, luce per poter garantire sostanzialmente l'avvio della stagione.
1: E allora vedremo, continueremo a raccontarvi questa storia, questa sorta di apripista in Italia. Intanto grazie a Carmen Piccolo dell'Associazione Balneari Marinesi per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Noi ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
7: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella.
10: Cittadella.
9: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Franco Battiato alle 8.24 nel nostro Rewind su Cittadella, sui 96.5, sul canale 94 del Digitale Terrestre. Adesso però è il momento di cambiare argomento e parlare della giornata delle legalità. Domani 23 maggio, l'anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, e da allora, era il 1992, ogni anno si ricorda non solo il sacrificio di Falcone, ma l'impegno contro le mafie e rispetto della legalità. Anche Taranto domani vivrà questa cerimonia nel ricordo di Giovan Battista Tedesco, una delle vittime innocenti di mafia di Taranto. L'iniziativa organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e da Libera Taranto, e noi questa mattina ne parliamo con il presidente di ANM Taranto, Francesco Sansobrino, che è in collegamento con noi. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, innanzitutto perché ricordare Giovan Battista Tedesco? Che lo dico, diciamo, a chi ci ascolta, era di professione uno dei vigilanti dell'Italsider di allora, fu ucciso dalla criminalità perché si oppose ai loro traffici illeciti anche all'interno dello stabilimento siderurgico. Perché, dottore, proprio Giovan Battista Tedesco?
1: Buongiorno, allora noi abbiamo deciso come Associazione Nazionale Magistrati insieme a Libera di commemorare le vittime della strage di Capaci e in generale le vittime di tutte le mafie, in modo semplice ma che riteniamo simbolico.

0: sotto l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, perché è un luogo pubblico, non istituzionale, non al chiuso, che non va dimenticato e deve ricordarci il sacrificio di chi non si è voluto voltare dall'altra parte. Abbiamo questo luogo nella nostra città e dobbiamo quindi farne diventare memoria collettiva, impegno collettivo. Questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di organizzare la giornata della legalità sotto l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, soprattutto alla presenza dei familiari di Giovan Battista Tedesco e, mi permetta, anche alla presenza di altri familiari di vittime innocenti della mafia, come i familiari di Piero Carpita, Simona Carpita la figlia, e Titti Basile, la sorella del capitano Emanuele Basile. Quindi il luogo simbolico è l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, ma lì ricorderemo anche le altre vittime di tutte le mafie, alla presenza dei familiari, come dicevo, di vittime innocenti della mafia residenti nel territorio tarantino. Storie meno conosciute e che noi invece vogliamo portare all'attenzione delle scuole del territorio.
1: Ecco, a proposito di scuole e territorio, c'è parte anche un nuovo progetto che si chiama Custodire la memoria, costruire giustizia. Mi pare di ricordare, se ho letto bene il comunicato, ogni scuola può, tra virgolette, ecco, adottare la storia di uno di questi, di queste vittime di mafia, e tenerne vivo il ricordo.
0: Sì, noi non volevamo esclusivamente commemorare, che già di per sé è importante, perché non possiamo dimenticare, non possiamo ridurre all'oblio il sacrificio di chi non si è voltato dall'altra parte, di chi soprattutto in questo momento ha scelto di non essere, di non rimanere nell'indifferenza. Ma abbiamo lanciato un progetto, lo lanceremo nei dettagli al provveditore, all'ufficio regionale scolastico, ma abbiamo già avuto l'ok del provveditore, il direttore dell'ufficio scolastico tarantino, per far sì che questo giorno sia anche un ponte per il futuro e quindi per rendere note, conoscere le storie delle vittime innocenti di mafia, anche meno note, soprattutto quelle locali come quella di Giovan Battista Tedesco, del capitano Basile e anche di Piero Carpita, e di tutte quelle storie che decideremo insieme agli amici di Libera e all'ufficio scolastico di sviluppare insieme alle classi che aderiranno al progetto. Qual è l'obiettivo? L'idea è quella, chiaramente, di appropriarci anche in maniera minima del dolore dei familiari delle vittime della mafia, farne impegno collettivo, e il 23 maggio dell'anno prossimo, insieme alle scuole che aderiranno al progetto, poi presentare i lavori che saranno svolti durante l'anno.
1: E allora non resta che darsi appuntamento a domani, 23 maggio alle 10:30, in via della Liberazione, a Rione Paolo VI di Taranto, per questo momento di riflessione, ricordo, ma anche di reazione contro la criminalità e l'illegalità. Grazie al dottor Francesco Sansobrino di ANM Taranto per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, dottore.
0: Grazie mille a lei, grazie mille a tutti i radioascoltatori.
1: E noi invece alle 8:30 ci fermiamo per la nostra nuit, e quando torniamo parliamo di l'eco dei social. Ci sarà con noi Claudio Petrone e chissà che cosa avrà pensato questa volta. Restate con noi e scopritelo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Boys, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, per dare il benvenuto e bentornato Claudio Petrone.
1: Grazie a tutti, ma soprattutto grazie a Gis, perché mi fa partire questo venerdì con una mitica canzone nuova, fresca. È una new hit del grandissimo Salmo.
0: Povero Meise e Colapesce stanno pure loro, però.
1: Sì, no, ma Salmo
0: è lui.
1: È un top player. 31 luglio, Fiera del Levante, concertone di Salmo.
0: Bene, ci sarò, sicuro.
1: Potresti esserci, Ciccio.
0: Potrei, ci penso. E allora
1: Salmo è un grandissimo.
0: No, c'è un matrimonio.
1: Io sono stato a un concerto di Salmo a Molfetta. Sì. Lui è un grandissimo cantante della scena hip hop, rap, e fece il concerto col gesso, con la gamba ingessata.
0: Ok.
1: E anche sulla sedia a rotelle fece un concerto e abbiamo saltato e ballato alla grandissima.
0: Che giovanotti! Cioè, fa quasi paura questa
1: cosa. No, non era giovanotti, era Salmo. Vabbè, allora. Benissimo. Allora, stamattina abbiamo una trasmissione un po' particolare.
0: Sì.
1: Perché io devo recuperare la mia assenza di venerdì scorso.
0: Sì.
1: E abbiamo qualcosa di cui parlare.
0: Sentiamo.
1: Eco dei social. Che cosa è accaduto? I social, sappiamo, un social, forse il social per antonomasia è WhatsApp. Ormai è
0: ovviamente social. Pensa quanto sono boomer, avrei detto Facebook.
1: No, ma ormai ma tanto WhatsApp forse è anche
0: certo.
1: Passato.
0: Sì,
1: però della mia epoca, io sono più giovane di te, della mia epoca forse è WhatsApp quello che ci caratterizza. Che cosa è accaduto? La settimana scorsa.
0: Che cosa ci è accaduto?
1: A tanti di
0: anche
1: noi.
0: Anche a noi.
1: Che c'è stata una deflagrazione nelle nostre esistenze, perché siamo comparsi in una chat. Vabbè, fin qui.
0: Un gruppo limitato.
1: Sì, un gruppettino. Eravamo un piccolo numero di persone.
0: Sì, appena.
1: 650 iscritti. Qualcuno è scappato, qualcuno è uscito dalla finestra, qualcuno ha iniziato a dire chissà cosa. Allora, questo era un gruppo creato da un nostro amico.
0: Sì, un nostro amico.
1: Un nostro amico che si chiama Gianni Florido e ha fatto questo gruppo, e quindi siccome lui ha fatto un gruppo e coinvolto tutti, non potevamo non parlarne anche in
0: non
1: radio.
0: Coinvolgere lui a questo punto. Quindi gli diamo il bentornato qui a Cittadella, Gianni Florido, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Ciao Gianni, fammi concludere. Quindi,
0: sì.
1: Quindi siamo stati in questo gruppo che ha scatenato chi ci ascolta e chi è presente nel gruppo sa perfettamente che c'è stato un po' di imbarazzo, perché raccoglie a 360 gradi probabilmente, ma questo ce lo dirà Gianni, perché l'argomento è un argomento che riguarda tutti, e quindi coinvolge persone che appartengono alla destra,
0: alla sinistra,
1: imprenditori, operai, giornalisti,
0: nulla facenti,
1: giornalai, avvocati, medici, quindi dal Manzanare al Reno la potremmo chiamare. Allora Gianni, la chat è Stati Generali della Cultura. Allora, prima di parlare dell'argomento, una battuta su questa chat.
0: La verità. Cioè, no, hai fatto seleziona tutti, inserisci.
2: No. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: No, io pensavo, essendo io un boomer vero, nel senso che io
1: Te lo sei detto da solo, Gianni?
0: Sì, ma lo siamo anche noi, ma figurati.
2: Io rientro proprio, diciamo, nella classificazione degli anni, cioè io
0: come età, sì, il boom economico,
2: fino
0: certo.
2: Dal 64 in poi boomer, io ci sto ampiamente. No, io pensavo che stavo costruendo una lista perché volevo rendere la notizia che lunedì 25 chiudiamo questo percorso per la costruzione delle linee di programma del comune, che abbiamo chiamato Stati Generali della Cultura, e allora pensavo di aver fatto una lista. Poi quando ho finito
1: Gianni specifichiamo la lista broadcast,
0: no, perché sennò sembra che ti stai attenzione perché sennò sembra che domani già vedo i titoli, capito?
1: Florido.
0: La lista è pronta,
1: si candida, pronta la lista,
0: torno in politica.
2: Devo dire che la lista elettorale sarebbe, perché tante persone, allora ho pensato, fra io e 1600 contatti, ho detto, ma seleziono almeno con quella caratteristica che voi avete detto, ci ho messo dentro tutti, perché volevo utilizzarla come
0: ecumenico, come diciamo, capito, dal punto di vista
2: pluralista.
0: Sì, sì, pluralista.
2: Dopodiché mi sono seduto per cenare
0: e non ho capito più niente.
2: Non ho capito nulla, perché il telefono continuava ad arrivarmi ho detto, ma che cavolo succede?
0: Che succede?
2: Quando ho guardato ho capito che ho fatto un gruppo.
0: Allora, in tutto questo invece vi racconto la mia di storia legata a questa storia. Nel senso che a un certo punto io ero in un bosco, io ero a Bosco Albergati, vicino Bologna, Castelfranco Emilia, per un convegno scout. A un certo punto vedo questa notifica: Gianni Florido ti ha aggiunto al gruppo Stati Generali della Cultura. Già l'idea di essere aggiunto a un gruppo WhatsApp, la reazione è: motò. Tecnicamente, diciamo,
1: la cultura, dici io che
0: no,
1: c'entro.
0: Io con la cultura che poi c'entro? Ancora modo. Quando sono entrato io ho visto tipo 4 milioni di persone nel gruppo, ho detto modo e sono uscito un minuto dopo.
1: Tu pensi sappiate che c'è gente che mi ferma per strada e mi dice, ma tu conosci Gianni Florio? Sì, ma perché non mi hai inserito nella chat?
0: Cioè adesso c'è quello che non
2: ma
0: è stato
2: è
0: inserito,
2: vero, eh? Molti si sono offesi perché non li ho inseriti.
1: Come si dice,
0: Gianni,
1: come...
0: capisci che come la fai la sbagli, è facile questa roba, capito? È incredibile.
1: Ma parliamo di cose belle. Che succede il 25? Perché crediamo che il 25 ci sarà questo evento e forse questa chat si autodistruggerà. Però parliamo dell'evento. Che cosa accade il 25 di giugno?
2: Il 25 di giugno noi concludiamo un percorso che abbiamo iniziato qualche mese fa e che ha visto un suo apice in tre passaggi, il 10, il 15 e il 23 aprile, dove noi abbiamo aperto alla città e c'è stata una partecipazione, devo dire, assai alta, perché per costruire, diciamo, nella maniera più partecipata possibile alla definizione delle linee guida della programmazione culturale 2026-2030 dell'amministrazione comunale. Abbiamo diviso questo percorso in tre grandi aree tematiche, che poi sono le aree tematiche delle linee di programma. Una prima area tematica che abbiamo affrontato il 10 di aprile, l'abbiamo chiamata le espressioni culturali, dove praticamente abbiamo avuto un modo dell'associazionismo, diciamo, che è presente a Taranto nell'ambito delle espressioni culturali, quello musicale, teatrale, letterario, artistico, di capace creativo, eccetera. E è stata una bella giornata dove abbiamo tratto da quella giornata alcune indicazioni che abbiamo ovviamente riportato nelle linee guida. Poi abbiamo il 15 replicato al Salone degli Specchi, l'abbiamo chiamato Scuola e Cultura, che è la seconda grande area tematica delle linee di programma, cioè la scuola come luogo non solo della formazione classica, tradizionale, ma anche come spazio fisico per generare, per allargare la prospettiva culturale. E la terza giornata, il 23, l'abbiamo dedicata a uno dei temi che noi consideriamo fondamentali, che è questo della Taranto universitaria, dove è venuta fuori anche una proposta particolare, se abbiamo tempo la spiego, però abbiamo ragionato anche di una maggiore autonomia della sede di Taranto, che secondo noi deve diventare la sede di un'IBA, una delle sedi di un'IBA, non una sede decentrata, con una sua autonomia di programmazione dell'offerta formativa. E quindi abbiamo fatto queste tre giornate.
0: Restando comunque Università di Bari.
2: Certo, sì, okay. Come un'IBA. Attualmente però lo statuto di un'IBA dice che la sede di un'IBA è Bari e poi dice poi Bari c'ha tre sedi decentrate. Noi invece diciamo modello Alma Mater Bologna, che lo statuto andrebbe cambiato con un'IBA a sede a Bari, Taranto, eccetera, eccetera. E poi avere qui a Taranto un prorettore, avere a Taranto un consiglio di indirizzo e gestione dell'offerta formativa, non l'autonomia finanziaria che non c'è consentita per legge per numero di iscritti e di docenti, però sicuramente una maggiore capacità di auto-organizzazione almeno dell'offerta formativa, dell'organizzazione del progetto università, diciamo. E quindi abbiamo fatto queste tre giornate. Il 25 che facciamo? Il 25 collazioniamo le tre date, tiriamo, abbiamo messo insieme in un documento che abbiamo chiamato linee programmatiche e le presenteremo, le restituiremo al Teatro Fusco in un'assemblea. L'abbiamo fatto apposta al teatro, anche qui senza polemiche, non mancano mai, ma perché di mattina, ma perché abbiamo pensato di fare di mattina, intanto perché il Fusco il pomeriggio fa teatro, certo. Quindi, e poi perché la mattina pensiamo di poter intercettare anche il mondo giovanile universitario, quello della scuola, e io credo che andrà bene. Noi li restituiremo i contenuti di queste tre giornate di partecipazione cittadina, con la speranza poi, ovviamente, finita questa fase, avremo le linee di programma che poi da settembre dovremo riempire di contenuti alla ricerca, diciamo, di una programmazione culturale la più condivisa possibile, ma anche quella più effettivamente utile. Faccio un esempio, la lettura che è venuta fuori per esempio dal gruppo Il Tavolo della Conoscenza, che è questo gruppo, che è la vicenda del povero Sacco Baccarì, no?
0: Sì.
2: Dimostra come quando interviene la rottura sociale non è che ti puoi affidare solo ai servizi sociali, cioè i servizi sociali non risolvono il problema, intervengono sulla rottura. Noi pensiamo però, per esempio, che la cultura, la scuola, la formazione possano essere un contributo a, come dire, lenire le cause della rottura sociale, no? E quindi su Taranto Vecchia organizzeremo un progetto culturale specifico con le associazioni presenti, con la Chiesa, perché pensiamo che l'agire del comune debba essere un agire di prevenzione della rottura sociale.
0: Sì, anche perché se lasciamo, diciamo, a magistratura e forze dell'ordine il compito di intervenire è solo repressione su fatti già avvenuti,
2: esatto,
0: invece
2: esatto.
0: Noi dobbiamo cercare di costruire attraverso la cultura una strada diversa.
2: Esatto.
0: Gianni,
2: esatto.
0: Non abbiamo più tempo, sono le 8:45, dobbiamo dare la pubblicità, però rinnoviamo l'appuntamento.
2: Grazie a voi.
0: Petrone.
1: Grazie Gianni,
2: grazie.
1: Ci vediamo lunedì mattina allora.
2: Grazie, buona
1: giornata. Abbraccio, grazie.
0: Ciao Gianni, buon lavoro.
2: Grazie.
0: Noi ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità e quando torniamo con Claudio parliamo di tutto quello che intorno ai social si sta muovendo in settimana, tra cui per esempio una campagna pubblicitaria strepitosa fatta da Italia Viva e censurata da grandi stazioni retake, ma ve lo raccontiamo tra pochissimo.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Prince con Help, il rewind scelto dal nostro Gisberto Nicoletti, un pezzo dal passato che ci aiuta ad affrontare il primo argomento di questa seconda parte dell'Eco dei Social con Claudio Petrone. È diciamo un tema che ci porta un po' nel passato, un po' nel presente, ed è più o meno questo che vedete in questa fotografia che Gisberto sta per mandarci proprio.

0: proprio adesso, no, eccolo, no, niente, eccolo qua. I manifesti di Renzi stile ventennio sono un caso, stop di grandi stazioni a quelli sui treni, Italia Viva è una censura. Di che si parla? Si parla di questa campagna di comunicazione fatta da Italia Viva che si chiama Quando c'era lei.
1: Ma lei chi?
0: Lei chi? La nostra Giorgia nazionale.
1: Diciamo, Giorgio nostra, la Giorgiona nostra. Sì, quel buon tempone dire, ma quello è toscano.
0: Guarda, guarda che fighissimo, cioè, dal punto di vista comunicativo sta roba è pazzesca.
1: Ma quello anche quando faceva il presidente del consiglio, che peraltro è legato un po' all'attuale presidente del consiglio, è molto legato per la scelta straordinaria di indire un referendum.
0: Sì, infatti, e perderlo.
1: E perderlo, quindi. E quindi, ma non, ma dicevo, quindi quando c'era lei, e peraltro questa scritta è anche
0: caratteri proprio fascisti,
1: caratteri del ventennio, sì. E quindi è una, forse una polemichina con il ministro dei trasporti, forse perché i treni arrivano in ritardo, insomma.
0: Ma
1: che è successo?
0: In realtà è una campagna che diciamo prende le mosse da questo, diciamo, questo adagio nostalgico del quando c'era lui, quando c'era Mussolini,
1: i giovani scappavano dall'Italia,
0: quando la c'era spesa Mussolini, si dice che i treni arrivassero in orario,
1: in ritardo, quindi i giovani.
0: Oggi invece è esattamente tutto il contrario, i treni vanno in ritardo, la benzina si paga di più, la spesa costa di più, i giovani scappano dall'Italia. Ha fatto sta campagna di comunicazione e nelle stazioni ha fatto affiggere questi 6x3 con quando c'era lei i treni arrivano in ritardo.
1: Cioè è andato a suonare a casa dei suonatori, visto che, come sappiamo, il ministro dei trasporti è il buon Matteo.
0: Sì, esatto.
1: Matteo che peraltro sta avendo un po' di esodino, ma facciamo politica oggi, raccontiamo. Apriamo una parentesi politica.
0: La Ravetto se n'è andata.
1: La Ravetto, peraltro, Ciccio, io...
0: Laura Ravetto. Sì, sono andata da Vannacci, tra l'altro.
1: E dal generale. Stavo vedendo sui social appunto un video che devo approfondire perché non ho capito bene se è vero o se è fatto con l'intelligenza artificiale, in cui la Ravetto viene intervistata da un giornalista, se non mi sbaglio, o direi due o di Mediaset, ad una manifestazione con delle altre donne, una manifestazione importante, e perde le staffe. Quindi la Ravetto, io l'ho ritrovata qualche giorno fa per questo exploit si ha fatto in televisione, e poi dopo me la vedo che passa con Vannacci. È un po' irrequieta dal punto di vista.
0: Ma non è che si può stare sempre dalla stessa parte. Io sono uno di quelli che, per esempio, a un certo punto dopo un po' si scoccia e cambia, capito? E quindi, oppure lei, Laura, ha diritto a cambiare, no?
1: Sì, però diciamo, se mo la chiama Giorgia potrebbe andare da Giorgia.
0: Dipende, un po' di irrequietezza politica.
1: Quindi questo è quello che è apparso fresco sui social.
0: Secondo argomento, secondo cartello di oggi, invece, tema che affrontiamo con il nostro Claudio Petrone è questo.
1: Ringraziamo gli amici di Repubblica per...
0: Sì, infatti hai scroccato tutto a Repubblica praticamente.
1: No, ci sono anche altri giornali che abbiamo ovviamente consultato, e soprattutto i social.
0: Meteo, l'anticiclone africano porta 32 gradi entro il weekend, fino a 34 la prossima settimana.
1: Quindi tutti in canotta, ciabatte,
0: ci vediamo al Giamaica
1: e spiaggina.
0: Ecco,
1: noi
0: bravo.
1: Abbiamo i lavori che si pare che finiscano, prima o poi dovranno finire, per Lido Taranto,
0: giù
1: a Taranto, giù all'inizio di Lungomare, lato Viale Virgilio, dove accade, quando arriva il caldo afoso, soprattutto nelle ore pomeridiane del primo pomeriggio, la famosa
0: Famugna
1: controra, durante la controra scendono da via Dante, via Oberdan, delle simpatiche famiglie con borsa frigo, con ombrellone, con sdraietta, e vanno a farsi un bagno giù a Lido Taranto. La cosa che però caratterizza queste famigliole che scendono è che più delle volte praticano il torso nudo, e il torso nudo è una cosa oggettivamente
0: che praticano il torso nudo non in spiaggia, che è normale,
1: per strada,
0: diciamo, su via Oberdan, diciamo.
1: E quindi questa cosa è tipica, soprattutto, ma perché? Perché non è mancanza di gusto, non
0: che
1: è mancanza
0: fare
1: di
0: per farti stare vicino al microfono.
1: Ma tanto
0: c'è
1: io
0: quel povero Gisberto Nicoletti che si sta impazzendo.
1: Io luculo, non ho mai
0: anche la telecamera.
1: Uno dei tanti ascoltatori, che dei tantissimi ascoltatori che mi seguono, che mi citofono anche a casa.
0: Sì, lei spaccia?
1: Mi ha detto un sacco di cose cattive, ma non mi ha mai detto che non si sente, quindi Ok, detto questo, il torso nudo si pratica perché fa caldo e quindi sta arrivando il caldo, sì. Forse arriva prima al nord e poi arriverà al sud,

0: però l'estate c'è. E quindi ci siamo. Io sono in maglietta, in okay. t-shirt. Casule invece è in camicia.
1: Sì.
0: È molto elegante.
1: Grazie.
0: Perché la utilizzerai anche domani all'evento che ci sarà sicuramente alla Corte d'Appello. Ti vesti garbato.
1: Corte d'Appello non c'è niente.
0: No, domani. Non c'è in Corte d'Appello.
1: No, è in Piazza della Liberazione.
0: Ah, in Piazza della Liberazione, non avevo perché ho sentito
1: sotto
0: alla radio.
1: Casa di Giovan Battista Tedesco.
0: Grandissimo Giovan Battista Tedesco. Se posso dire una parentesi,
1: sì.
0: L'orgoglio di Giovan Battista Tedesco che non c'è più è avere un figlio che si chiama Alessandro Tedesco, che è una persona straordinaria.
1: Bellissima.
0: Di valore umano e di senso della giustizia eccezionale.
1: È vero.
0: Detta questa
1: detto
0: cosa,
1: questo, chiudiamo con l'ultimo argomento o...
0: perché già un'altra oretta.
1: Quanto?
0: Un'altra oretta, non possiamo stare insieme.
1: Gisberto, mi fai vedere l'ultimo cartello che ha preparato, per favore? Oh, eccolo.
0: Pino Paz di Mare Fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Chi non ha visto? Chi non ha
1: io.
0: Visto Mare Fuori?
1: Io.
0: Due su tre.
1: Esatto. Cioè qua siamo in tre, l'hai visto solo tu.
0: Ma perché io sono il più giovane dei tre.
1: È vero,
0: e quindi noi teenagers abbiamo visto tutti Mare Fuori.
1: Sì.
0: E io mi sono fermato però a una certa serie perché quelle ultime non le ho viste. E quindi questa Mare Fuori, per chi non lo sa, è una serie che fa riferimento ai giovani, ai minorenni che si trovano ristretti per reati commessi appunto.
1: Momento particolare per parlare di Mare Fuori.
0: Ma infatti noi lo affrontiamo a latere.
1: No. Cioè, io invece entro nel. Vai.
0: Quindi c'è questo penitenziario per minori dove ci sono questi ragazzi che comunque si parla delle loro storie. Tra i protagonisti c'è Pino che è Pinuccio che
1: me lo fai rivedere Gis per favore,
0: che ha un carattere all'interno della serie un po' turbolento e non riesce a trattenere, questo il suo personaggio, le proprie emozioni, scatta.
1: Okay. Ti leggo il titolo e lo leggo anche
0: un carattere irruento, tu gli dici qualcosa e lui parte.
1: Il personaggio questo.
0: Il personaggio.
1: Che non è l'attore.
0: No, che mi ricorda qualcuno. Che...
1: Sì, l'attore. Sì. Vi leggo per chi è in radio e non lo vede, vi leggo il titolo del pezzo di Repubblica. Arrestato Artem Kaciuk, credo che si pronunci, non ne sono sicuro. Pino Paz di Mare Fuori. Con gli amici danneggiava auto in sosta.
0: E non è la prima volta.
1: E non è la prima volta.
0: È recitivo. Come si dice nel nord Italia, recitivo. E quindi è stato.
1: Cioè, quindi non solo il suo personaggio. Non è che il personaggio ha
0: contaminato la personalità dell'interprete. Ci dispiace per Pinuccio. Pino non è stato arrestato, è stato convalidato l'arresto, ma è stato rimesso in libertà. Avrà un altro processo penale da affrontare. Ci dispiace per questo. Però talvolta le serie TV non devono essere di ispirazione ai cittadini, soprattutto giovani.
1: A volte penso che ci servirebbe ormai un patentino per poter accedere ai social, guardare alcune serie TV, non lo so, vabbè.
0: Ma era tanto bello Dawson Creek, era tanto bello Beverly Hills.
1: Ma era ancora meglio
0: la giovane Vicky
1: Remy. Vabbè, ma questa è un'altra
0: dolce
1: storia.
0: Dolce Remy.
1: Esatto. Era un po' triste, però vabbè. Grazie a Claudio Petrone per essere stato con noi. Ci rivediamo venerdì prossimo con l'Eco dei Social.
0: Tante belle cose e a torso nudo, alla grandissima.
1: Alla grandissima. Grazie a Gisberto Nicoletti per aver guidato la parte tecnica. Vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14 sul canale 94. E poi, mi raccomando, se avete segnalazioni, inviatele a segnalazioni@cittadellatv.it oppure tramite WhatsApp al 339-680-6868. Corredate di foto, audio, filmati, tutto quello che serve per raccontare una problematica. E poi ci penserà la nostra redazione. Grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo lunedì dalle 7 alle 9, mi raccomando, buon fine settimana col caldo, godetevelo e divertitevi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Sono rientrati nella serata di ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
4: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten Windsor

0: L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.
1: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
0: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
1: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
0: Il tennis in chiusura inizierà contro la wild card francese numero 165 del ranking ATP Clément Tabou, il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
1: Per ora è tutto, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: alla Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 22 maggio 2026. È il 142esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. Le sante del giorno sono Santa Rita da Cascia e Santa Giulia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 maggio del 1906 i fratelli Wright brevettano la macchina volante, il primo aeroplano. Nel 1978 in Italia viene approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, ovvero legge 194 sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. Nel 1980 la Namco mette in commercio in Giappone il videogioco Pac-Man. Fu amore a prima vista con il popolo delle sale giochi che lo incoronò re dei videogame a gettone. Nel 2017 a Manchester nel Regno Unito un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 22 maggio del 1987 ad Auckland prende il via la prima edizione della Coppa del Mondo di Rugby. Ad aprire la storia della competizione furono Nuova Zelanda e Italia e come da pronostico gli All Blacks ebbero la meglio, vincendo 70-6. Nel 1996 allo Stadio Olimpico di Roma la Juventus vince la sua seconda Champions League contro l'Ajax. Nel 2010 al Santiago Bernabéu di Madrid l'Inter batte 2-0 il Bayern Monaco vincendo dopo 45 anni la Champions League, la terza della sua storia. Avendo conquistato anche la Coppa Italia e lo scudetto, diventa la prima squadra italiana a centrare il triplete. E nel 2024 a Dublino l'Atalanta vince l'Europa League battendo 3-0 il Bayer Leverkusen, conquistando così il secondo trofeo della sua storia, il primo a livello continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 maggio del 1975 Patti Pravo rilascia il disco Incontro. Nel 1992 Luca Carboni è tra gli artisti più venduti in Italia con Ci vuole un fisico bestiale. E nel 2000 NEC pubblica il singolo Ci sei tu. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine il 22 maggio 1885, morto assassinato a Roma il 10 giugno 1924. Figura simbolo dell'antifascismo e politico di idee socialiste. Compie oggi 56 anni la supermodella britannica Naomi Campbell. Spegne 39 candeline il tennista serbo Novak Djokovic, ritenuto uno dei migliori tennisti della storia. 47 candeline sulla torta di Marrakesh, rapper e produttore discografico italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 maggio 1873 di Alessandro Manzoni. Nel Pantheon degli scrittori che hanno costruito l'identità culturale e non solo dell'Italia, con i Promessi Sposi gettò le basi dell'italiano moderno. Nel 2020 ci lasciava invece l'ex calciatore e allenatore Luigi Simoni. Dal giugno 2014 al giugno 2016 è stato presidente della Cremonese. E il proverbio del giorno è: grazie alla notte, madre dei pensieri, oggi conosco il mal che ho fatto ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo.

0: digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva dal 20 maggio sul grande schermo il nuovo capitolo cinematografico dell'universo di Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Nel film, interpretato da Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, l'impero è caduto e i signori della guerra imperiale sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l'alleanza ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore d'Italia mandaloriano Din Djarin e il suo giovane apprendista Grogu. A pochi giorni dall'anteprima al Festival del Cinema di Cannes arriva in sala l'ultima fatica di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. In concorso nella selezione ufficiale, la pellicola gioca con realtà e finzione, mischiando fantasia e verità. Da un lato abbiamo lo sceneggiatore Raoul, che fatica a finire il suo nuovo copione. Dall'altro, la storia di Elsa, una regista di spot pubblicitari alle prese con il lutto della madre. Due linee temporali distinte, ma che allo stesso tempo si specchiano una nell'altra. Dal 21 maggio al cinema. Il 21 maggio è anche il giorno di debutto di Obsession, pellicola horror diretta da Corey Barker, che esplora in maniera disturbante la tossicità di rapporti torbidi e ossessivi. Bear è innamorato della sua migliore amica Nikki, ma non riesce a confessarle i suoi sentimenti. Un manufatto gli permette di esprimere un solo desiderio. Quando Nikki si innamora di lui in maniera totalizzante, il protagonista scoprirà la pericolosità dei suoi desideri. Passiamo ora alle serie TV. Dopo Stranger Things, i fratelli Duffer tornano dentro territori che conoscono bene. Periferie americane, misteri soprannaturali e comunità costrette a reagire all'impossibile. Ma con The Boroughs, su Netflix dal 21 maggio, il punto di vista cambia radicalmente. Gli eroi non sono adolescenti, ma anziani ospiti di una casa di riposo, che si ritrovano al centro di una minaccia inspiegabile. Dal 21 maggio su Paramount Plus arriva la quarta stagione di SkyMed. Interventi in volo, atterraggi impossibili e pazienti da salvare dove nessun altro può arrivare. La serie segue un team di soccorritori sanitari che opera in elicottero nelle aree più remote del Canada, dove ogni missione è una corsa contro il tempo. Nuovi arrivi portano tensione, mentre chi è rimasto deve capire fin dove è disposto a spingersi. Arriva anche in Italia la nona stagione della serie animata più irriverente di tutte, Rick and Morty. Il nuovo capitolo si concentra ancora una volta sullo scienziato letteralmente pazzo Rick, sul nipote Morty che cerca di assecondarlo in ogni strampalato piano e del resto della loro famiglia, sempre alle prese con dimensioni parallele, invenzioni che finiscono male e creature da altri universi. Dal 25 maggio su

0: sacco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva. Arriva un nuovo prestito di Stato da 240 milioni di euro, stabilito attraverso il decreto accise per garantire la continuità produttiva dello stabilimento. L'intervento sarà diviso in due tappe, 100 milioni di euro saranno versati subito e 140 a luglio. Con questa azione però il governo esaurisce i 390 milioni autorizzati a febbraio dalla Commissione europea. Il finanziamento è risultato indispensabile per pagare stipendi, lavori e fornitori a causa del prolungarsi dei tempi della gara per la cessione degli asset, con le proposte di Jindal e Flux Group. Passiamo alla cronaca. Un vasto incendio ha interessato questa notte l'area periferica a ridosso dello storico ippodromo a Paolo VI. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno rapidamente bruciato una vasta porzione di terreno. Il bilancio provvisorio parla di ettari di vegetazione e macchia mediterranea andati in fumo. Il rogo sarebbe stato alimentato dalla forte presenza di vegetazione secca. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivate immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, supportate dai presidi della protezione civile. Spostiamoci ad Avetrana, la procura di Taranto ha aperto un fascicolo modello 45 senza reati

0: indagati sulla morte di una 18enne che si è tolta la vita l'11 maggio. I magistrati valutano l'ipotesi di bullismo e body shaming sollevata da alcuni post sui social. Le indagini si concentrano sull'analisi del telefono della vittima sequestrato dai carabinieri. La famiglia, difesa dall'avvocato Cosimo Micera, non ha sporto denuncia ma ha avviato accertamenti difensivi. Il sospetto nasce da un messaggio Facebook che fa riferimento a offese sull'aspetto fisico ricevute dalla ragazza. E cambiamo argomento. In arrivo sole e caldo. L'anticiclone africano porta punte di 30 gradi centigradi nel weekend, fino a 34 gradi la prossima settimana. Questa fiammata preestiva non sarà però omogenea. Inizialmente interesserà il centro-nord. Nel meridione invece sarà più leggera, a causa dei forti venti di maestrale su Puglia, Basilicata e Calabria. Inoltre si verificherà anche qualche acquazzone pomeridiano tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Più intenso domenica sui settori ionici. Il bel tempo e il sole però saranno comunque prevalenti nelle ore mattutine. Passiamo alla pagina della cultura. Questa mattina il Savoia Cityplex ospita l'evento finale della terza edizione di Pricò, Il cinema è giovane. La sezione scolastica del Festival Vicoli Corti, ideata dal Serraglio APS. Dopo 8 mesi di attività che hanno coinvolto oltre 2.000 studenti e 200 docenti nella provincia di Taranto, l'evento finale presenterà i lavori dei ragazzi. In programma lo sport sui diritti umani della sede di Grottaglie e del liceo Calò e il corto Aspettami qui della sede di Taranto. Spazio anche al documentario premio Oscar 2026 Mr. Nobody Against Putin, seguito da un dibattito con il critico Davide Di Giorgio. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Nel giorno dell'antivigilia del match della gara tra Taranto e Apice, i rossoblù terminano la preparazione in quella di Massafra, domani la classica rifinitura e poi la conferenza stampa del tecnico Danucci. Per poter comprendere si avrà tutti gli uomini a disposizione, salvo Asi Osmanovic squalificato per 2 turni. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa domenica in radiocronaca a partire dalle ore 15.55, calcio d'inizio invece dalle ore 16.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, New Hit.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti. Un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi un universo creativo in cui arte e realtà si intrecciano in modo radicale e innovativo. Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia fino al 18 ottobre al MART di Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo avanti Cristo all'età contemporanea. Di grande rilevanza e prestigio sono i prestiti concessi da più di 40 musei, non solo italiani ma anche europei e americani. L'idea della mostra nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della sirena nell'immaginario collettivo napoletano. Partenope è infatti la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il MAN di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Cittadella Visual Radio TV. Your radio. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che IONIQ 6 non fosse la solita berlina di rappresentanza dell'andatura compassata e dal ritmo autostradale. Il modello si sposta con leggerezza e tra le curve l'anteriore segue con precisione sportiva gli stimoli dello sterzo. Il comfort di bordo è di alto livello, lo spazio abbonda anche per i passeggeri posteriori e l'insonorizzazione è eccellente. La batteria da 84 kWh assicura un'autonomia attorno ai 500 km e si ricarica dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Volkswagen ID. Cross offre tre diversi step di potenza abbinati a due batterie da 37 o 52 kWh. La piccola, con cui sono promessi 312 km di percorrenza, si divide in 116 e 135 cavalli, mentre la più grande è prevista a un motore elettrico da 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte ricarica, se quella a 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10 all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote. Nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenere con la versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMU a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefano Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo. Un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
3: Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni a lunga autonomia. A scriverlo è la TASS, citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica di

0: ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. Tre italiani sono stati denunciati dalla procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.
1: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1989 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
0: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6%. Dallo 0,8 precedente. Secondo la Commissione, a pesare sulla economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Un saluto alla regia, alla parte tecnica, un saluto a voi che ci state seguendo sui 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it in streaming e anche sul canale 94 Cittadella TV, tutta la Puglia e la Basilicata. Oggi tante cose, parleremo del festival della sostenibilità di Crispiano, poi ancora il libro di tanti autori, un libro che si presenterà a Taranto e avremo ospite Giovanni Battafarano, poi ancora il nostro Jazz Pocket e tante tante belle bellissime notizie. Adesso partiamo subito con la New Hit
7: Cittadella. Cittadella New Hit.

0: Amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono Net. Vi lancio i nostri contatti: 339-680-6868 se volete intervenire in diretta, 099-47-30-144 è il nostro numero della redazione e la nostra mail è redazione@radiocittadella.it. Tanti ospiti, tante sorprese, mi raccomando, restate con voi, stiamo per partire adesso. Una breve pausa, tra poco.
1: Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20.45, l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Domani alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Alle 20.45 sarà la volta di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. La Formula 1, dopo una nuova importante pausa, torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa. Il britannico allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio alla Formula 1. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato, ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo, ha detto, dovrete sopportarmi ancora per un po'. Presente anche George Russell che rilancia, il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. Oggi intanto in programma l'unica sessione di prove libere del weekend alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 avvia la gara, nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. E siamo al tennis, Jannik Sinner debutterà al Roland Garros contro la wildcard francese Tabor lunedì o martedì. Per il numero uno al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Dardari e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Il ciclismo con il Giro d'Italia. Si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Il Giro festeggia così 2 settimane con una frazione tranquilla in attesa del tappone di sabato in Valle d'Aosta che potrebbe dare un forte scossone alla classifica generale. In Piemonte sono 189 chilometri, Verbania è peraltro la città natale di Filippo Ganna. Dopo il successo nella cronometro di martedì, il corridore della Ineos ha dichiarato di puntare al successo in questa tappa. E siamo all'NBA. Dopo la folle rimonta che li ha portati dal meno 22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara 1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara 2 cambiando passo nel terzo quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. New York manda in doppia cifra tutti i suoi titolari e trova una serata speciale da parte di Josh Hart, che fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell. La serie si sposta ora in casa dei Cavs per gara 3 e gara 4. E la stagione di Eurolega arriva invece al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e poi Valencia e Real Madrid con in palio 2 posti per la finalissima in programma domenica alle 20. Italvolley prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo con le azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo. Dopo i primi test match contro la Francia si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA Equilibrium Cup Elite, l'Italia di Velasco impegnata oggi, domani e domenica. E torna l'appuntamento con l'America's Cup da oggi.

0: Al 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale nella Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Lewis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio dell'anno prossimo. Per 4 giorni le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste e imbarcazioni capaci di superare 40 nodi di velocità. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con il pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
8: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
9: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
10: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Everybody get up.

0: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette. Adesso parliamo di un appuntamento di martedì 9 giugno alle ore 16.30 al Sala degli Specchi, Palazzo di Città, Piazza Castello a Taranto. Ci sarà un incontro importante, la storia di Taranto 1980-2000, dal disincanto alla transizione, e si presenterà questo libro a cura di Giovanni Battafarano, Mandese editore. E ho qui in videocollegamento Giovanni Battafarano, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Un caro saluto anche a te, io sono felice di averti qua perché parliamo di una presentazione di un libro molto molto bello. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì, è la storia di Taranto 1980-2000, è la prosecuzione di una collana che Mandese editore sta realizzando. La città al borgo, Taranto fra le due guerre, poi la città dell'acciaio. Dagli ulivi all'acciaio, e la prosecuzione di questo ventennio che è molto importante per Taranto, perché teniamo presente che mentre il mondo cambia, è il periodo in cui crolla l'Unione Sovietica, cade il muro di Berlino, ma anche in Italia ci sono grandi cambiamenti, che sono Mani Pulite, il crollo dei partiti della Prima Repubblica. E a Taranto il travaglio del PC che si trasforma in PDS e poi in DS, la Democrazia Cristiana continuamente commissariata, le lacerazioni del Partito Socialista, un po' tutti i partiti entrano in crisi.

0: Taranto abbiamo anche il fenomeno del citismo, che è, come dire, è una novità politica tarantina che poi si allargherà anche a livello nazionale. Ma quello che importa, il titolo del libro che abbiamo scelto, dal disincanto alla transizione, cioè negli anni 60-70 Taranto era una città industriale contenta di esserlo, aveva il reddito pro capite più alto del Mezzogiorno, aveva un'occupazione molto ampia.
1: Sì. Non lo sentiamo più, adesso cerchiamo di recuperarlo, forse si sentirà di nuovo. Ah, ecco.
0: Sì. I lavoratori, e quindi era anche una specie di modello di industrializzazione dall'alto che funzionava abbastanza bene. Poi in realtà si è scoperto che quella occupazione, quella floridezza economica nascondeva l'inquinamento molto pesante, ma anche gli infortuni mortali sul lavoro, una lunga scia di sangue, circa 500 morti sul lavoro in questi 40 anni, le malattie professionali, in particolare quelle legate all'asbesto. E quindi i tarantini hanno cominciato a capire che quel miracolo aveva i piedi d'argilla, era un miracolo malato, era uno sviluppo malato. E quindi comincia il disincanto. I vent'anni che abbiamo preso in considerazione segnano appunto un passaggio di fase dall'entusiasmo degli anni 60-70 al disincanto degli anni 80-90.
1: Bene, allora sono diversi.
0: Però si comincia a pensare alle alternative.
1: Ok, sono diversi gli autori, vero Giovanni? Ci sono diversi autori?
0: E gli autori sono diversi, vorrei ricordare che ci sono Pinuccio Stea, Carla San Nicola, poi i professori dell'università Paolo Cardolisi e Giulio De Mitri, Stefano Vinci, Giulio De Mitri, Marisela Baggiolini, Pompeo Fabio Mancini, Gianluca Lovreglio, Antonella Carella. Bene. Quindi una decina di autori da me coordinati.
1: Benissimo.
0: Ed è un volume che intende appunto far riflettere sulla storia di Taranto, e quindi è un'occasione per un dibattito. Se siamo arrivati a questo punto è perché in quel ventennio ci sono avvenuti dei fatti, delle scelte che indubbiamente hanno condizionato nel bene e nel male la nostra comunità.
1: Bene, l'appuntamento è martedì 9 giugno 2026, ore 16:30, Sala degli Specchi, Palazzo di Città a Taranto, Piazza Castello. Grazie Giovanni per essere stato mio ospite qui su Partecipiamo Taranto.
0: Un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie mille. Amici, linea alla regia, tra poco.

0: Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Ex Ilva. Arriva un nuovo prestito di Stato da 240 milioni di euro, stabilito attraverso il decreto accise per garantire la continuità produttiva dello stabilimento. L'intervento sarà diviso in due tappe, 100 milioni di euro saranno versati subito e 140 a luglio. Con questa azione però il governo esaurisce i 390 milioni autorizzati a febbraio dalla Commissione europea. Il finanziamento è risultato indispensabile per pagare stipendi, lavori e fornitori a causa del prolungarsi dei tempi della gara per la cessione degli asset, con le proposte di Jindal e Flux Group. Passiamo alla cronaca. Un vasto incendio ha interessato questa notte l'area periferica a ridosso dello storico ippodromo a Paolo VI. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno rapidamente bruciato una vasta porzione di terreno. Il bilancio provvisorio parla di ettari di vegetazione e macchia mediterranea andati in fumo. Il rogo sarebbe stato alimentato dalla forte presenza di vegetazione secca. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivate immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, supportate dai presidi della protezione civile. Spostiamoci ad Avetrana, la procura di Taranto ha aperto un fascicolo modello 45 senza reati né indagati sulla morte di una 18enne che si è tolta la vita l'11 maggio. I magistrati valutano l'ipotesi di bullismo e body shaming sollevata da alcuni post sui social. Le indagini si concentrano sull'analisi del telefono della vittima sequestrato dai carabinieri. La famiglia, difesa dall'avvocato Cosimo Micera, non ha sporto denuncia ma ha avviato accertamenti difensivi. Il sospetto nasce da un messaggio Facebook che fa riferimento a offese sull'aspetto fisico ricevute dalla ragazza. E cambiamo argomento. In arrivo sole e caldo. L'anticiclone africano porta punte di 30 gradi centigradi nel weekend, fino a 34 gradi la prossima

0: settimana. Questa fiammata preestiva non sarà però omogenea, inizialmente interesserà il centro-nord, nel meridione invece sarà più leggera a causa dei forti venti di maestrale su Puglia, Basilicata e Calabria. Inoltre si verificherà anche qualche acquazzone pomeridiano tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, più intenso domenica sui settori ionici. Il bel tempo e il sole però saranno comunque prevalenti nelle ore mattutine. Passiamo alla pagina della cultura. Questa mattina il Savoia Cityplex ospita l'evento finale della terza edizione di Pricò, Il cinema è giovane, la sezione scolastica del Festival Vicoli Corti ideata dal Serraglio APS. Dopo 8 mesi di attività che hanno coinvolto oltre 2.000 studenti e 200 docenti nella provincia di Taranto, l'evento finale presenterà i lavori dei ragazzi. In programma lo sport sui diritti umani della sede di Grottaglie e del liceo Calò e il corto Aspettami qui della sede di Taranto. Spazio anche al documentario premio Oscar 2026 Mr. Nobody Against Putin, seguito da un dibattito con il critico Davide Di Giorgio. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Nel giorno dell'antivigilia del match della gara tra Taranto e Apice, i rossoblù terminano la preparazione in quella di Massafra, domani la classica rifinitura e poi la conferenza stampa del tecnico Danucci, per poter comprendere se avrà tutti gli uomini a disposizione, salvo Asi Osmanović squalificato per 2 turni. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa domenica in radiocronaca a partire dalle ore 15.55, calcio inizio invece dalle ore 16.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette. Adesso parliamo della sesta edizione del Festival della Sostenibilità di Crispiano, l'agenda 2030 nella Puglia delle 100 masserie. 4 giorni di grandi eventi, talk istituzionali, laboratori scientifici e spettacoli con ospiti nazionali. Dal 21 al 24 maggio 2026 Crispiano si conferma capitale della transizione ecologica, dell'inclusione sociale e della cittadinanza attiva. E quindi io voglio entrare in video collegamento con Sergio Sisto, il direttore artistico del Festival della Sostenibilità di Crispiano. Buongiorno Sergio, ben trovato.
1: Ciao Annette, grazie.
0: Allora, parliamo di questo festival. Parte, insomma, il 21 maggio, è partito il 21 maggio e continua fino al 24, giusto?
1: Sì, siamo partiti questa mattina coinvolgendo le scuole del territorio, le scuole superiori, siamo partiti in grande con una grande ospite, Tessa Gelisio, che ha parlato appunto con i ragazzi. Abbiamo ovviamente parlato di sostenibilità, ambiente, coinvolgimento di loro, dei ragazzi, della parte attiva, del futuro ovviamente del nostro pianeta. Quindi, come hai detto, parte oggi dal 21 giovedì e termineremo il 24, domenica 24, questa sesta edizione.
0: Benissimo, allora ci sono tanti appuntamenti e costruiamo ponti e non muri, promuoviamo l'uguaglianza, ci sono diversi appuntamenti anche tra venerdì e poi sabato. E qual è l'obiettivo centrale del festival?
1: Noi praticamente tocchiamo tanti argomenti. L'agenda 2030 appunto ha degli obiettivi, 17 goal, e quindi che spaziano dall'istruzione di qualità, dalla parità di genere, ambiente pulito, sconfiggere la povertà, e quindi nasce il festival con vari panel, e quindi, come hai detto, ci sono tante situazioni e tanti argomenti che trattiamo nel corso di queste 4 giornate. Ad esempio, continueremo oggi pomeriggio.
0: Prego.
1: Continuiamo, dicevo, oggi pomeriggio il festival, le due mattinate sono dedicate appunto al coinvolgimento dei ragazzi, quindi stamattina e domani mattina, mentre nel pomeriggio avremo dei panel tematici con ospiti illustri. Oggi parleremo ad esempio di giustizia e sostenibilità con due magistrati, che la dottoressa Bombina Santella e il magistrato Renato Nitti. Quindi toccheremo questi argomenti perché la giustizia è un punto fondamentale della sostenibilità. Poi dedicheremo spazio alle donne appunto che guidano il cambiamento, e quindi abbiamo coinvolto delle donne attive sul nostro territorio e non solo. Faccio dei nomi: Mariella Stella, Arianna Mandolla, che è la direttrice della Biblioteca di Crispiano, Tatiana Sisto, che è una dottoressa specializzata in bonifiche, Giancarla Zaccaro, è la sindaco di Massafra, prima sindaco donna di Massafra, e poi ospite speciale Monica Caradonna, che conosciamo tutti.
0: Certo.
1: Però ripeto, questo è il panel, diciamo, di oggi pomeriggio. Poi ad esempio un panel a cui tengo tantissimo è quello, ovviamente sono tutti belli e ricchi di contenuti,
0: certo,
1: è quello sulla prevenzione. Ho avuto l'onore di avere la loro presenza, e avremo la loro presenza venerdì con il panel Salute, Prevenzione e Comunità. Siamo in un ambiente, ovviamente la nostra località, la nostra Puglia e soprattutto la nostra provincia, sappiamo bene che abbiamo un'attenzione alta per la prevenzione e l'oncologia.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo invitato al festival per parlare proprio di questo il professor Riccardo Mineo, che è il professore della LUM, ma soprattutto il direttore dell'unità

0: complessa del Miuli di Acquaviva, Visconti, il dottor Visconti, il dottor Simone Ventre e una dottoressa Silvia Savo, quindi parleremo anche di orfologia.
1: Benissimo.
0: Ma ci sono, ripeto,
1: ci sono tanti appuntamenti,
0: tanti,
1: quindi dalla mattina fino alla sera c'è sempre tutto per questo meraviglioso festival, quindi venite a Crispiano, andiamo a Crispiano per il festival, la sesta edizione del Festival della Sostenibilità. Grazie Sergio per essere stato mio ospite,
0: grazie,
1: ti auguro a te e a tutti quanti voi buon lavoro, alla prossima, arrivederci.
0: Grazie a voi, grazie tante, grazie.
1: Amici, in linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: letture e di libri inerenti al mondo musicale. E questa credo che sia un bel modo per trovare accanto al grande evento il modo di promuovere la cultura sì, nei luoghi, in Città Vecchia in primis. Lo facciamo in collaborazione con il Caffè Letterario Cibo per la Mente, che è un altro luogo dove noi della libreria ci appoggiamo sempre quando siamo in Città Vecchia per gli eventi, e grazie alla, come dire, all'organizzazione del Medimex e di Corrado Minervini, che insomma è un po' il padre di queste dell'organizzazione di questi eventi culturali. Ospiteremo dei nomi che sono io credo importanti, perché quest'anno il 17 giugno avremo ospite la banda Bardot, che è un gruppo musicale importante. Poi avremo Nicola Gaeta e Nicola Conte. Il 19 giugno Simone Avincola, per raccontare Enzo Carella per il libro Dolce Tu per Tu. Il 20 giugno avremo un doppio appuntamento: Laura Rizzo, che è una scrittrice peraltro tarantina, e poi Stefano Senardi. Insomma, bello. Una serie di eventi e tanti libri per parlare di lettura e per parlare di della grande passione per la musica che Taranto conferma ancora una volta.
1: Bellissimo, bellissimo Antonio. Allora non resta che vederci al Medimex in questi giorni, in questi luoghi, che è importante.
0: Assolutamente sì.
1: La condivisione.
0: Attraversare i luoghi oltre il grande evento.
1: Esatto, esatto.
0: E farlo con un piglio culturale.
1: Con un bel piglio culturale, con tutti questi ospiti, con voi. E, insomma, sarà bello, sarà bellissimo e noi ci saremo. Grazie Antonio Mandese, grazie per essere stato mio ospite. A presto, alla prossima. Ciao Antonio.
0: Ciao.
1: Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.
2: Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone che ha parlato con l'agenzia di stampa Associated Press, si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri.
3: L'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Non consentiremo che lo abbia Teheran, ha detto Trump. Per il presidente USA il blocco navale ha funzionato al 100%. Per Bloomberg, se lo stretto resta chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Sono rientrati intanto ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano.
2: La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutti

0: Frode informatica. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri. Nel mirino degli investigatori una tecnologia innovativa mai scoperta prima, che grazie a un'applicazione installata sui propri device consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento.
1: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
0: Basket in chiusura. La stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale. Oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica 20.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.
6: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Sight.

Eccoci qui sempre su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette. Adesso parliamo di pigrizia e come smettere di procrastinare. Quante volte ci capita di rimandare qualcosa? Ecco, un messaggio scomodo a cui rispondere, oppure un esame universitario da preparare, la sveglia antipatica del mattino. Queste sono alcune, solo alcune delle cose che tendiamo a posticipare, spesso inventando anche delle scuse. Se tu anche hai questo problema, c'è un metodo, il metodo dei 5 secondi, che potrebbe essere la soluzione. Allora, intanto cerchiamo di capire perché tendiamo a rimandare, che non è pigrizia. Non si tratta di pigrizia o mancanza di volontà. Procrastinare è il modo del nostro cervello per proteggerci da attività percepite come faticose o rischiose. L'azione in questione viene percepita come un pericolo per la nostra tranquillità, quindi rifiutata con le scuse più banali: ancora qualche minuto, non sono concentrato, magari prima faccio altro. Ecco, basta poco perché il momento passi e l'azione salti. Quindi, secondo Webo, il trucco è contare da 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1 e poi iniziare a fare la nostra cosa che la nostra mente tenta di sabotare in quel momento. Quindi il primo microgesto è la parte più difficile, ma basta iniziare e tutto quello che viene dopo diventa più semplice. Ovviamente la regola dei 5 secondi non è la soluzione a tutti i problemi, ma in alcune situazioni provateci, può diventare un'ottima alleata per smettere di procrastinare e agire anche quando non siete super super motivati. Voi come fate? La utilizzate già la regola dei 5 secondi? Scrivetemelo 339 680 6868.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Amici, ben ritrovati, siete nel nostro Jazz Pocket. Oggi parleremo di un genere musicale e voglio farlo insieme, come al solito, ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, una buona giornata.
0: Allora Alberto, di quale genere? Oggi parliamo di, non di artisti, perché sappiamo che il Jazz Pocket è la nostra, il piccolo angolo, una rubrica che dedichiamo alle stelle del jazz, alle loro composizioni, alle loro musiche, alle loro vite, eccetera. Oggi però parliamo di un genere musicale, vero?
1: Certo, parliamo del blues, che è la radice del jazz, è uno dei generi musicali che ha dato la scintilla, che ha fatto scoccare la scintilla del jazz. Ricordiamo che per il grande Jelly Roll Morton, che sul biglietto da visita aveva scritto "sono l'inventore del jazz", gli ingredienti del jazz sono questi, diciamo: il blues del delta del Mississippi, il ragtime, la musica classica e lo Spanish tinge, ovvero quella tinta musicale caraibica proveniente proprio da Cuba e da Santo Domingo e dalle isole dei Caraibi. Ma in realtà il blues è la musica più africana del territorio degli Stati Uniti ed è forse la musica che ha più segnato il destino della musica in generale del Novecento e del jazz in particolare. Si tratta di un genere folclorico, campagnolo, diciamo, legato al lavoro dei campi, che prevede il canto monodico, il canto, diciamo, di un singolo artista che si accompagna con la chitarra.
0: Sì.
1: E qui abbiamo, come dire, un'epopea di Blind Lemon Jefferson, Robert Johnson, di tutti questi suonatori mitici che giravano nelle campagne saltando sui treni e saltando giù dai treni in corsa per raccontare le proprie storie del blues. Erano delle sorta di trasposizioni statunitense della figura del griot, ovvero del cantautore narratore proveniente dal Mali e dalle zone dell'Africa subsahariana.
0: Sì,
1: ebbene,
0: sì.
1: Questo fenomeno, diciamo molto localizzato nel delta e molto regionale, diventa poi un fenomeno di carattere nazionale, perché quando approda intorno ai primi anni del Novecento nelle grandi metropoli degli Stati Uniti, parlo in particolar modo di Chicago e di New York, ebbene lì si crea un mercato per i neri che cominciavano a popolare le periferie come classe operaia, dei cosiddetti race records, cioè le registrazioni di dischi per il mercato nero, e anche in spettacoli in teatro. E lì abbiamo figure mitiche, altrettanto mitiche, come Ma Rainey o Bessie Smith, che hanno cantato il blues nei teatri delle città negli Stati Uniti. Però questa musica, che era proprio africana, quindi nera, lì comincia a mescolarsi con il pubblico bianco, perché noi sappiamo che in una metropoli, comunque, anche se un certo prodotto culturale è destinato a un certo tipo di pubblico, arriva comunque in qualche modo alle orecchie degli altri, e lì si crea proprio quel micciato, quella mescolanza di generi, che poi ha dato origine al jazz. Ma è nella città di Chicago che succede qualcosa di straordinario. Pensiamo ad artisti come John Lee Hooker e Buddy Waters, perché il blues diventa elettrico, viene suonato con la chitarra elettrica. Si parla di rhythm and blues proprio perché era il blues suonato con la sezione ritmica, il basso, la chitarra e la batteria. Ecco, da lì e succede qualcosa di incredibile, cioè il blues arriva in Europa, arriva in particolare a Londra, il blues elettrico di Muddy Waters, dei ragazzotti come Keith Richards o Paul McCartney, John Lennon cominciano ad ascoltare questa musica, perché insomma questi dischi arrivavano coi cargo dagli Stati Uniti nel primo dopoguerra, e nasce il rock, nasce tutta quella storia che noi benissimo conosciamo.
0: Esatto.
1: Perché nasce proprio dalla commistione fra il blues e la musica tradizionale, la musica folclorica inglese.
0: Questa è una parte del discorso, perché qui veramente potremmo fare un bel approfondimento. Intanto la chiudiamo qua per oggi. Io ti ringrazio, okay, Alberto, e fantastico. Ci rivediamo al nostro prossimo Jazz Pocket. Ciao ciao, grazie, un abbraccio.
1: Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Weekend Dance, The Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva. Arriva un nuovo prestito di Stato da 240 milioni di euro, stabilito attraverso il decreto accise per garantire la continuità produttiva dello stabilimento. L'intervento sarà diviso in due tappe, 100 milioni di euro saranno versati subito e 140 a luglio. Con questa azione però il governo esaurisce i 390 milioni autorizzati a febbraio dalla Commissione europea. Il finanziamento è risultato indispensabile per pagare stipendi, lavori e fornitori a causa del prolungarsi dei tempi della gara per la cessione degli asset, con le proposte di Jindal e Flux Group. Passiamo alla cronaca. Un vasto incendio ha interessato questa notte l'area periferica a ridosso dello storico ippodromo a Paolo VI. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno rapidamente bruciato una vasta porzione di terreno. Il bilancio provvisorio parla di ettari di vegetazione e macchia mediterranea andati in fumo. Il rogo sarebbe stato alimentato dalla forte presenza di vegetazione secca. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivate immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, supportate dai presidi della protezione civile. Spostiamoci ad Avetrana, la procura di Taranto ha aperto un fascicolo modello 45 senza reati né indagati sulla morte di una 18enne che si è tolta la vita l'11 maggio. I magistrati valutano l'ipotesi di bullismo e body shaming sollevata da alcuni post sui social. Le indagini si concentrano sull'analisi del telefono della vittima sequestrato dai carabinieri. La famiglia, difesa dall'avvocato Cosimo Micera, non ha sporto denuncia ma ha avviato accertamenti difensivi. Il sospetto nasce da un messaggio Facebook che fa riferimento a offese sull'aspetto fisico ricevute dalla ragazza. E cambiamo argomento. In arrivo sole e caldo. L'anticiclone africano porta punte di 30 gradi centigradi nel weekend, fino a 34 gradi la prossima settimana. Questa fiammata preestiva non sarà però omogenea. Inizialmente interesserà il centro-nord. Nel meridione invece sarà più leggera, a causa dei forti venti di maestrale su Puglia, Basilicata e Calabria. Inoltre si verificherà anche qualche acquazzone pomeridiano tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Più intenso domenica sui

0: vettori ionici. Il bel tempo e il sole però saranno comunque prevalenti nelle ore mattutine. Passiamo alla pagina della cultura. Questa mattina il Savoia Cityplex ospita l'evento finale della terza edizione di Pricò, il cinema è giovane. La sezione scolastica del Festival Vicoli Corti ideata dal Serraglio APS. Dopo 8 mesi di attività che hanno coinvolto oltre 2.000 studenti e 200 docenti nella provincia di Taranto, l'evento finale presenterà i lavori dei ragazzi. In programma lo sport sui diritti umani della sede di Grottaglie del liceo Calò e il corto Aspettami qui della sede di Taranto. Spazio anche al documentario premio Oscar 2026 Mr. Nobody Against Putin, seguito da un dibattito con il critico Davide Di Giorgio. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Nel giorno dell'antivigilia del match della gara tra Taranto e Apice, i rossoblù terminano la preparazione in quella di Massafra, domani la classica rifinitura e poi la conferenza stampa del tecnico Danucci. Per poter comprendere se avrà tutti gli uomini a disposizione, salvo Ozio Osmanovic squalificato per 2 turni. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa domenica in radiocronaca a partire dalle ore 15.55, calcio inizio invece dalle ore 16.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Top Chart, Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

del testo, del significato di questa canzone. Cosa significa Bangarang? Avete sentito la canzone della cantante Dara che ha vinto l'Eurovision 2026? È abbastanza forte, un pezzo incredibile, un singolo molto particolare. Questa artista Dara, insomma, l'Eurovision 2006 ha incoronato vincitrice Dara, artista classe 98 e volto di punta del pop in Bulgaria. Prima di trionfare sul palco di Vienna, la cantante ha conquistato il proprio paese scalando le classifiche e partecipando come coach a The Voice of Bulgaria nelle edizioni 2022 e 2022. Questa vittoria internazionale ne consacra finalmente e definitivamente il talento. Il titolo Bangarang riprende un termine dello slang giamaicano che indica un caos, e lontano dall'essere un inno al disordine fine a se stesso, il brano è un manifesto di ribellione positiva e di libertà. Dara stessa ha spiegato che la canzone celebra la scoperta della propria forza interiore, spiegando e spingendo le persone ad agire seguendo l'amore e non la paura, superando ogni limite attraverso una forte dualità interiore. Quindi questo è molto molto molto bello. Poi abbiamo visto anche, insomma, l'Angelina Mango sui social che la ballava, la cantava, insomma è stata colpita da questo pezzo. E quindi l'avete sentito voi, perché dice: scatenati, arrenditi alle luci accecanti, nessuno dormirà stanotte, benvenuto alla rivolta, scatenati, arrenditi alle luci accecanti, eccetera. Sono il bangarang, e questo, insomma, luci accecanti, sono un angelo, sono un demone, sono uno psicopatico senza motivo, eccetera. Questo lei dice di questa canzone, che è un inno alla libertà e al guardare dentro noi stessi. Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Se doveva vincere quello, l'Eurovision, secondo voi è ancora il festival della canzone o sta iniziando un po' a, come dire, a commercializzarsi anche su altro? Perché questo mi sembra un pezzo molto dense, molto spinto, e invece io avrei fatto vincere, ovviamente, da italiana Saldavinci, con tutte quelle orchestre, con tutta quella voce che ha Saldavinci, pazzesca. Come si fa? Va bene, detto questo, scrivetemi cosa ne pensate, 339 780 6868.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto e questa puntata finisce qua. Prima di salutarvi per il weekend vi voglio ricordare che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto e chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it, il nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo e data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, come sempre, l'informazione che ti appartiene. Ringrazio la regia e la parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito e noi ci rivediamo lunedì. Grazie a tutti, ciao ciao.

0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Ben trovati dalla redazione. A margine della ministeriale esteri della NATO in Svezia, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che ci sono lievi progressi nei colloqui con Teheran. Rubio ha poi spiegato che Donald Trump è deluso dal comportamento della NATO nello scenario medio orientale. Nonostante ciò, il tycoon ha deciso di inviare 5.000 soldati in Polonia. Plauso da parte del segretario dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che però avverte: col tempo diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, ovvero gli Stati Uniti.
4: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata

0: portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.
1: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani citata dalla TASS. Sempre ieri Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti.
0: Si è conclusa la

0: italiani morti. Gli obiettivi dell'immersione includevano la cosiddetta sink clean up, la rimozione di sagole guida temporanee e attrezzature installate all'interno delle cavità durante la fase di recupero, oltre alla verifica e recupero di ulteriori elementi rimasti sulla scena e potenzialmente utili alle indagini in corso, così è stato spiegato.
1: Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale, un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza.
0: La Formula 1, quinto appuntamento della mondiale con il Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Domani alle 18.30 è in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Cittadella, cominciamo così alle 7.23 del 22 maggio 2026. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione del mattino. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno a Gisberto Nicoletti che guiderà la parte tecnica insieme fino alle 9. Vi faremo compagnia, vi racconteremo i fatti principali di questo territorio e quello che serve insomma per affrontare questa giornata che apre insomma al weekend, questo nuovo weekend di maggio. E cominceremo questa mattina parlando di Taranto Ecoforum. Ieri la prima giornata del TEF 2026, il bilancio fatto dalla nostra Valentina Castellaneta, e poi che cosa ci aspetta oggi in questa seconda giornata di questo appuntamento, di questo evento diventato ormai punto di riferimento nazionale per parlare di futuro, sostenibilità, innovazione e tecnologia. Ce ne andremo poi a Taranto per parlare invece del presente, cioè delle problematiche lavorative, delle vertenze. Oggi la piattaforma Taranto Italia, fatta da CGL e CISL e UIL, sarà presentata al governatore Antonio De Caro. Ne parleremo con Gennaro Oliva della UIL di Taranto e cercheremo con lui di capire che cosa prospetteranno, che cosa chiederanno soprattutto al presidente della regione Puglia. Torniamo a parlare di lidi, concessioni e sentenze. Oggi ascolteremo, dopo il sindaco di Ginosa, la voce dei concessionari, dei balneari, che insomma sulle sentenze del Consiglio di Stato che hanno dato ragione al comune, comunque trovano degli spunti positivi e vogliono dire la loro. Parleremo anche di legalità domani 23 maggio, giornata in ricordo della strage di Capaci. ANM Taranto, l'Associazione Nazionale Magistrati e Libera, hanno organizzato una commemorazione a Paolo Sesso, qui a Rione di Paolo Sesso, per ricordare Giambattista Tedesco, vigilante dell'Ilva, ucciso dalla mafia. Ne parleremo questa mattina con Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione di Taranto dell'ANM. E poi, ovviamente, è venerdì. Chiuderemo questa settimana con il nostro Claudio Petrone, l'eco dei social, insomma un po' di leggero, anzi leggerissimo, prima del fine settimana. Questo e tanto altro qui a Buongiorno Taranto, quindi mi raccomando state con noi. Adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, vi distinguerete dalla massa oggi, ma non riuscirete ancora ad utilizzare tutto il vostro potenziale. Vi sforzerete per fare del vostro meglio e per sorprendere il prossimo, e ci riuscirete. Toro, vi piacerà oggi stare al centro dell'attenzione e ricevere dei complimenti, ma non vorrete essere criticati. Le obiezioni vi metteranno a disagio perché non saprete come rispondere. Gemelli, tenderete oggi a commettere diversi errori nel lavoro. La causa sarà da attribuire allo stress eccessivo. Le stelle vi consigliano di staccare la spina e prendervi qualche ora solo per voi. Cancro, sarete attenti al benessere del prossimo oggi. Vorrete rendere felice la vostra famiglia e per farlo sarete disposti a rinunciare anche a qualcosa di importante per voi. Nessuno vi farà cambiare idea. Leone, questa giornata vi metterà un po' alla prova. Non sarà facile lasciarsi alle spalle le esperienze passate e ci saranno delle decisioni che continueranno a tormentarvi e a farvi sentire in colpa. Ricordatevi che il passato non esiste più. Pensate al presente. Vergine, vi sentirete oggi bene con voi e finalmente sarete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, incontrando anche nuove persone e riuscendo nei vostri obiettivi. Bilancia, la vita di coppia sarà piuttosto complessa oggi. Ci saranno diverse questioni su cui riflettere e confrontarsi. Sarà importante soprattutto condividere i vostri dubbi e le vostre perplessità. Scorpione, questa giornata vi offrirà tanti spunti di riflessione nuovi. Finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle gli eventi passati e a concentrarvi solo su quelli futuri, anzi, quelli presenti. La creatività non vi mancherà. Sagittario, avrete modo di interagire con il prossimo oggi e di conoscere persone molto diverse da voi e per questo molto stimolanti. Sarete pronti a integrarvi in gruppi nuovi, ma non a costo di rinunciare alla vostra personalità individuale. individualità. Capricorno, oggi rischiate di essere un po' troppo severi con voi. Vorrete infatti dare il massimo, ma avrete anche la sensazione di essere bloccati nel passato e in ciò che avete sbagliato. Tutto questo rischia solo di alimentare il vostro stress e le vostre capacità, che sono grandissime. Acquario, vi sentirete oggi a vostro agio in mezzo agli altri. Aiuterete il prossimo con onestà e non vi farete buttare giù dalle cattive intenzioni altrui. Approfittatene per brillare più che mai. Pesci, con la vostra energia riuscirete oggi a travolgere le persone che vi staranno accanto. Sarete allegri, aperti e luminosi e la vostra fiducia apparirà incrollabile. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E grazie a Maya per averci raccontato quello che dicono le stelle. Ora invece torniamo tra le strade per leggere le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo la nostra rassegna stampa con il Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'apertura a la cronaca di Taranto, il video plauso ai killer di Saco. Un shock nel carcere minorile di Lecce, due giovani della gang ripresi dietro le sbarre. Insieme alle immagini poi rimosse, il messaggio: siete fortificati, via all'inchiesta. Ci sono state girate, è stata scattata in realtà una fotografia pubblicata su TikTok che diceva: ciò che non vi uccide vi fortifica. Non ho notizie dell'inchiesta, ma sicuramente insomma il Corriere, il collega Bechis sarà più informato di me sul punto. Andiamo invece a dare un'occhiata a a quello che c'è nella pagina. La grande H rischia di venire giù, ignorati gli allarmi lanciati dal Fazzi. Si parla di Lecce, dell'ospedale di Lecce. Cioè, sull'ospedale Vito Fazzi c'è una grande H, che insegna di hospital per capirci, e che adesso insomma sta rischiando di crollare nonostante il problema sia stato segnalato più e più volte. Andiamo invece a dare un'occhiata alla Gazzetta del Mezzogiorno. PNRR, tanti ritardi. Puglia e Basilicata bocciate dalla Corte dei Conti, i costruttori chiedono tempo, proroga inevitabile. Poi il racconto dell'orrore: noi della Fottiglia picchiati e molestati, e l'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni per Ben-Gvir. Ben-Gvir è il ministro del governo Netanyahu. È strano che si debbano chiedere le sanzioni solo per un ministro e non per il governo che in qualche modo lo ha messo lì e comunque non lo ha fatto dimettere. Quindi, come dire, siamo un paese strano, però ecco, forse un passo alla volta, chi lo sa. Ci fermiamo un attimo per la musica. Quando torniamo invece leggiamo tutti gli altri giornali, ma ora c'è la New Hit.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Cabana, Irama, alle 7.30 la new hit di Cittadella. E adesso, come annunciato, continuiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani dopo Corriere e Gazzetta. Ecco la prima pagina dell'edicola che apre con la cronaca di Bari. Olivieri ricorre in appello, impugnate le condanne a 9 anni nel processo. Codice interno, la difesa contesta le prove e punta a ribaltare il verdetto. Il presunto patto coi clan fatto dal consigliere barese. Al centro della pagina invece JTF, niente cambio di codice Ateco, ma arrivano nuovi finanziamenti. Risorse per lo sviluppo dell'area tarantina, lo ricordiamo, il Just Transition Fund, e sono fondi arrivati dall'Unione Europea per sostenere progetti che possono in qualche modo generare percorsi alternativi alla monocultura dell'acciaio a Taranto. Chiudiamo con il nuovo quotidiano di Puglia, che dedica anche in questo caso l'apertura al PNRR. Come la Gazzetta scrive che serve uno sprint finale per giugno, ultimato solo il 30% dei lavori. Puglia, l'allarme della Corte dei Conti, l'incognita sugli ospedali di comunità. Si parla anche di altri fondi, allarme e coesione sulla gestione dei fondi, tensione tra Unione Europea e Regione, e poi ci sono i pareri di Fitto e Capone. Al centro della pagina poi una grande foto di ragazzi migranti di spalle, il titolo Una città da ricucire e il bisogno di integrazione, stranieri tra isola e borgo, il pezzo firmato da Alessio Pignatelli, che racconta oltre 17.000 stranieri tra Taranto e provincia e circa 7.000 nel capoluogo, con una grande concentrazione tra Città Vecchia e Borgo. Vivono in case piccole e sovraffollate, in condizioni per lo più di disagio. Il docente di statistica Cervellera ha parlato al quotidiano di numeri aumentati vertiginosamente, e c'è quindi il rischio di una marginalità è particolarmente concreto. Chiudiamo con il colpo notturno in pieno centro, bottino in gioielleria da 30.000 euro, la notizia di cronaca di quotidiano. E allora alle 7.36 però tiriamo giù la saracinesca della nostra edicola, chiudiamo la nostra rassegna stampa virtuale. Tra pochissimo cominciamo gli approfondimenti e lo facciamo parlando di Taranto Eco Forum. Ieri la prima giornata del TEF 2026, che abbiamo naturalmente seguito in tutti i suoi passaggi, ci farà una sintesi la nostra Valentina Castellaneta. Restate con noi.

0: Boss 7:39, questa è Cittadella, bentrovati sui 96.5 sul canale 94. Cominciamo gli approfondimenti di Buongiorno Taranto e lo facciamo, come detto, parlando di Taranto Eco Forum, innovazione, sostenibilità, futuro. Ieri si sono incontrati nella sede dell'università in Via Duomo in Città Vecchia per la quarta edizione della manifestazione, è diventato ormai punto di riferimento nazionale su questi temi. Come è andata la prima giornata? Ci racconta tutto la nostra Valentina Castellaneta.
1: Sostenibilità, transizione energetica ed economia delle bonifiche. Taranto vuole diventare la capitale dell'ecologia, ospitando la quarta edizione del Taranto Eco Forum, una due giorni di respiro nazionale che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi imprese e stakeholder uniti sotto una linea guida chiara: la rigenerazione attiva a tutela del bene comune. Un forum che quest'anno raccoglie i frutti di quanto seminato in passato, trasformando le idee in progetti concreti sul territorio, come dimostra il tour all'Innovation Lab, nato proprio in questo contesto, dove le start-up, ha spiegato Silvia Paparella, General Manager di Remtech Expo, disegnano il futuro tecnologico della regione.
2: Abbiamo voluto iniziare ieri con questo tour sul territorio e siamo andati presso alcune delle imprese che rappresentano il territorio stesso. In particolar modo abbiamo visitato l'Innovation Lab, che è stato presentato proprio l'anno scorso in occasione di TEF presso la raffineria di Eni, dove abbiamo incontrato alcune delle start-up innovative che siamo certi rappresenteranno e costituiranno la vita di ciascuno di noi nel prossimo futuro.
1: Ma parlare di transizione a Taranto significa anche fare i conti con la realtà. In mezzo ai progetti di rigenerazione resta un nodo irrisolto imponente, quello che l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, ha definito l'elefante nella stanza: il futuro dell'ex Ilva, una partita complessa su cui il tempo stringe e la Regione Puglia chiede risposte chiare.
3: Stiamo avendo notevoli richieste sia sia sui mini PIA, stiamo mettendo in campo delle altre misure orientate, diciamo, in maniera totalmente aperta alle imprese del territorio. Saranno misure che partiranno proprio nelle prossime settimane, sia delle misure di garanzia bancaria, sia del microcredito per le piccole imprese, indipendentemente dalla categoria e dai cosiddetti codici Ateco.
1: La sfida dunque è ribaltare il paradigma, ha spiegato il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, trasformare la necessità delle bonifiche in un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero paese. Taranto, ha aggiunto Uricchio, deve diventare un modello dove l'industria non cancella l'ambiente ma si rigenera con esso.
4: Il vero motore della rigenerazione, della trasformazione, della transizione sono le imprese, con il grande aiuto di tutti i portatori di interesse e dei cittadini. E questa è la logica del TEF, una logica di coprogettazione in cui si possa disegnare insieme il futuro di Taranto, e per fare in modo che Taranto possa essere anche un modello a livello nazionale e internazionale.
1: All'incontro erano presenti anche la vice ministra all'ambiente Vania Gava e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno.
5: Un equilibrio inteso come corretta relazione tra progresso e benefici per la collettività, perché nessuna innovazione, nemmeno quelle ambientali, possono esercitarsi a scapito delle persone. E allora mettere questa idea al centro significa rifiutare sia il conservatorismo di chi teme il cambiamento, sia l'accelerazione cieca di chi lo celebra senza misurarne le conseguenze.
0: E che cosa ci aspetta oggi nella seconda giornata del Taranto Eco Forum? Beh, si parlerà di Taranto Open Lab, trasformare il territorio attraverso il talento, affidandolo a Mattia Voltaggio e Dove Jowl della Eni School. E poi alle 11 si parla, ad esempio, di mobilità sostenibile, tema, come dire, particolarmente caro e vicino ai tarantini in questo momento. Sarà moderato dal direttore di Cittadella, Enzo Ferrari. Alle 12 invece si parla di bonifiche, Biorisanamento, rigenerazione attiva, valorizzazione dei rifiuti ed economia circolare e tanti stakeholder a confronto su questo tema, moderati dalla collega Maristella Massari della Gazzetta del Mezzogiorno. E poi si parla anche di transizione e sicurezza energetica, energie rinnovabili, produzione di idrogeno, abitare accessibile e sostenibile. Anche in questo caso stakeholder, esperti del settore, anche istituzioni a confronto sul tema, e saranno coordinati i lavori da Tiziana Fabiano, che è capo della redazione di Taranto del Nuovo Quotidiano di Puglia. Ma insomma, gli appuntamenti andranno avanti fino alle 17, con poi la chiusura della quarta edizione del TEF 2026. Gli eventi naturalmente sono tanti, se andate sul sito TEF 2026 troverete tutti i round table, tutti i pitch singoli, tutti gli interventi insomma previsti in questa giornata. Ora noi ce ne andiamo con un po' di musica. Quando torniamo invece al ritorno parleremo di Taranto Italia, piattaforma lavoro intanto. C'è chi di Yugi.
6: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Mamma mia, stavo già suonando la batteria da solo, capito? Insomma, troppo figa. 7.53, siamo tornati in diretta per parlare di Taranto e Italia, la piattaforma dei sindacati per raccontare, per fotografare lo stato del territorio ionico, e oggi sarà presentato al governatore Antonio De Caro. Ne parliamo questa mattina con Gennaro Oliva della UIL di Taranto. Buongiorno Oliva, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo da... ricordiamo velocemente, mi corregga se sbaglio, Taranto Italia è sostanzialmente una piattaforma nella quale CGIL e CISL e UIL hanno inserito le principali problematiche per raccontare il territorio di Taranto, scattare una sorta di fotografia, corretto?
1: Corretto, anche okay. Se in parte, perché
0: no,
1: poi
0: allora,
1: ogni giorno
0: pure.
1: Taranto ne esce sempre una nuova.
0: Ah, ok, vabbè, è quello, diciamo, è nelle cose purtroppo. Sì, no, ha ragione. Oliva, oggi presentate questo progetto al governatore, ma immagino mettendo sul tavolo anche una serie di richieste.
1: Più che progetto, un percorso da condividere con le istituzioni. Noi giorno 5 abbiamo già fatto un incontro, perché questa piattaforma la vogliamo anche condividere con le istituzioni locali. Abbiamo fatto già un incontro presso il Salino Hotel, dove erano presenti il sindaco, il presidente della regione e gli assessori del comune di Taranto. Quindi noi abbiamo aperto un percorso da condividere insieme, ripeto, alle istituzioni, abbiamo già fatto con le istituzioni locali e adesso, oggi, lo faremo con le istituzioni regionali e nazionali, nella speranza che dall'altra parte venga condivisa questa piattaforma. L'abbiamo chiamata Taranto Italia perché... perché io credo che l'Italia senza il Mezzogiorno non vada da nessuna parte. A Taranto c'è una crisi che ormai da decenni ci portiamo avanti e ci sono dei dati che sono allarmanti.
0: Perché noi ci concentriamo sempre molto ovviamente per la portata della vicenda giornalistica, sociale, ambientale sull'Ilva, ma in realtà Ilva è solo una delle tante vicende che affrontate.
1: Diciamo che l'Ilva è una delle tante. Dici bene, ma se vedi all'interno della piattaforma abbiamo messo una serie di punti che se li mettiamo tutti quanti insieme e se ce la mettiamo tutta almeno di far portare a casa qualche risultato. Io guarda, ieri ho letto sui giornali che cantavano vittoria sull'accordo della Natuzzi. Bene, ma se un accordo prevede cassa integrazione e incentivi all'esodo, ma di che cosa dobbiamo essere felici di quell'accordo? Si è parlato del futuro di quei lavoratori? No. E allora, purtroppo, noi oggi a Taranto siamo felici.

0: c'è l'integrazione salariale e gli incentivi all'estero. Noi abbiamo bisogno di lavoro a Taranto e all'interno di quella piattaforma noi abbiamo messo una serie di punti di dove si potrebbe fare di più
1: Oliva,
0: per
1: sarò
0: la nostra
1: provocatorio
0: città.
1: un attimo. Non sarà anche colpa vostra? Cioè, alla fine siete anche voi sindacati che a volte festeggiate per come dire, soluzioni del genere, o sbaglio?
0: Non è che uno festeggia, uno quando porta un euro di più nelle tasche dei lavoratori non è una vittoria, però è un toccasano per quella famiglia. Però la vittoria noi l'abbiamo cantata quando il sindacato ha avuto l'inventiva, quando c'è stata, non so se ricordi, la chiusura di IAB.
1: Sì, come no, grazie.
0: Quell'azienda. Il sindacato, fin più o meno, cosa fecero? Occuparono quell'azienda, ma non l'occuparono perché era la classica occupazione per far vedere al mondo esterno che i sindacati stavano
1: Sì.
0: facendo qualcosa per quei lavoratori. Perché all'interno di quel capannone c'erano delle professionalità che non li trovi in nessuna parte del mondo. E quindi l'occupazione era propedeutica al fatto che qualcuno doveva capire che lì dentro c'erano dei lavoratori che dovevano essere o riqualificati. O farli lavorare da qualche altra parte. Beh, grazie a quella cosa fatta dalle organizzazioni sindacali, alla professionalità di quei lavoratori, abbiamo fatto capire al governo, stiamo parlando di circa una sessantina di lavoratori, abbiamo fatto capire al governo che comunque bisognava investire in quell'azienda e abbiamo portato un piccolo risultato. Dei piccoli risultati che vogliamo portare anche sui vari punti. Perché se oggi, noi oggi avremo anche i parlamentari ionici là,
1: Sì.
0: oltre a De Caro, ai parlamentari ionici diremo: ma è mai possibile che noi abbiamo un arsenale dove ad oggi dovevano lavorare circa 1500 persone e ce ne sono 750? Se oggi sui giornali, sulle testate giornalistiche vedo che 750 lavoratori in cassa integrazione finalmente faranno dei corsi di formazione per farli lavorare da qualche altra parte. Ma perché quei lavoratori, visto che la professionalità è anche alta di quei lavoratori, non vengono spostati all'interno dell'arsenale e facciamo lavorare delle persone all'interno dell'arsenale? Perché lo Stato italiano preferisce investire più da altre parti e non a Taranto?
1: Bella domanda, chissà se qualcuno le risponderà dei parlamentari, questo,
0: Questa la
1: come
0: farò
1: dire.
0: tranquillamente
1: No, non ho
0: perché chi
1: dubbi,
0: mi conosce sa
1: non ho
0: che
1: dubbi.
0: glielo dirò anche perché lo sto dicendo da tempo.
1: Anche perché, insomma, è un governo che in qualche modo, come dire, mi sembra particolarmente vicino a tematiche di destra, quindi alla difesa, quindi, come dire, magari sarebbe ecco, l'occasione anche per dimostrarlo concretamente e quindi, diciamo, facendo anche, tra virgolette, del bene al territorio, o sbaglio?
0: Sì, è un governo attento alla difesa, ma deve essere anche attento alla nostra città, perché fino ad oggi tutte le decisioni che hanno preso sulla nostra città, vedi, torniamo sul discorso dell'Ilva, 4 miliardi spesi per cosa? Per
1: Me lo sono
0: cassa
1: sempre chiesto, ma
0: integrazione,
1: questo è, diciamo,
0: disoccupazione.
1: dovevamo risolvere il
0: Dobbiamo,
1: conflitto salute e
0: io
1: lavoro,
0: capisco.
1: non
0: Ciccio,
1: abbiamo
0: io
1: fatto.
0: capisco che bisogna fare pace con la città e dobbiamo
1: No,
0: fare pace con la città.
1: figuriamoci.
0: Perché chi ha pagato, sono stato io personalmente, mio padre è morto con una malattia causata dall'Ilva, ma è anche vero il fatto che quei soldi spesi diversamente, diversificando l'attività all'interno di quello stabilimento, poteva dare futuro non a 10.000 persone, a 2.000-3.000 persone
1: Il punto è
0: potevano
1: che se a
0: dare un
1: distanza
0: futuro.
1: di 14 anni stiamo ancora parlando della stessa cosa, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Questo, insomma, non lo scopriamo né io
0: Certo,
1: né lì.
0: certo, certo.
1: Oliva, purtroppo siamo arrivati
0: Certo,
1: alla
0: certo.
1: fine di questo momento, ma insomma torneremo naturalmente a raccontare anche l'esito dell'incontro con De Caro e i parlamentari. Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a Gennaro Oliva di Will
0: Grazie, buona
1: Taranto.
0: giornata a tutti. Ciao,
1: Noi ci
0: ciao, ciao.
1: fermiamo per un po' di informazione, c'è il giornale radio e poi la musica e quando torniamo invece parliamo di lidi balneari, concessioni, sentenze, c'è la replica degli imprenditori da Gino Samarita. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino.
3: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della

0: Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Ed eccoci tornati in diretta, sono le 8:09 e questa è la seconda parte di Buongiorno Taranto, in cui cominciamo parlando di i miei capelli se ne stanno andando per fatti loro stamattina, vabbè, cominciamo parlando di lidi balneari, nuove concessioni, le gare dopo la sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi che ha dato ragione al comune di Ginosa, ma ha sancito dei principi importanti secondo gli imprenditori, secondo i balneari. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il sindaco del comune di Ginosa, che è un po' un caso, diciamo una sorta di apripista in Italia di questa vicenda, il sindaco Vito Perisi. Oggi ascoltiamo invece la voce degli imprenditori che vogliono chiarire in maniera forte un concetto, cioè che il Consiglio di Stato ha approvato il principio per cui cioè l'occupazione dell'area per i vecchi concessionari fino a quando non viene stipulato un nuovo atto concessorio nei confronti di un altro gestore non è un'occupazione abusiva. Credo che questo sia uno dei punti che gli imprenditori vogliono mettere in luce. Ne parliamo questa mattina con Carmen Piccolo, vicepresidente dell'Associazione Balneari Marinesi. Buongiorno Piccolo, ben trovata.
1: Buongiorno a voi, grazie per questa, diciamo, per questa opportunità. Buongiorno a tutti.
0: Grazie a voi. Allora, le sentenze danno ragione al comune, dicono che le gare sono legittime, ma secondo voi, secondo anche l'avvocato Danilo Lorenzo, che assiste tanti imprenditori balneari, comunque queste sentenze chiariscono una serie di principi importanti.
1: Allora, sì, sicuramente. Allora, tanto per iniziare, diciamo, la tanto attesa, insomma, sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito qual è il termine massimo entro il quale chiaramente le amministrazioni dovranno bandire le gare, ovvero il 2027, nel caso specifico di Ginosa. Si riferisce ovviamente al completamento dell'iter istruttorio e quindi finalizzato al rilascio del titolo concessorio. Per essere chiari, noi ci ritroviamo in una fase in cui 17 sono i nuovi sostanzialmente i nuovi aggiudicatari delle concessioni demaniali, in realtà tutti sprovvisti allo stato attuale di concessioni demaniali, perché la conferenza dei servizi è in corso. Gli enti ovviamente preposti stanno verificando la legittimità e la conformità, la compatibilità dei progetti presentati, non solo quella chiaramente delle singole imprese, dei singoli operatori, ma anche all'interno delle poste comunali, insomma. Quindi sostanzialmente, diciamo, il tema è la situazione, diciamo, di stallo in cui ci siamo venuti a trovare alla luce di un'aggiudicazione sicuramente fatta, ma di un rilascio di un titolo concessorio ancora non avvenuto. Lei chiaramente
0: cerchiamo di farla anche un po' più come dire semplice. Questo significa fondamentalmente, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, che l'iter delle gare è partito, è tutto legittimo, però voi in questo momento, non essendoci un nuovo concessore, giusto?
1: Voi siete... Un nuovo titolo concessorio, un'autorizzazione ad esercire, okay, in assenza della quale non è possibile fare impresa, cioè non, okay, è possibile utilizzare il demanio.
0: Questo vuol dire che fino a quando, diciamo, l'area sulla quale alcuni di voi lavorano da tempo non sarà ufficialmente firmata a qualche altro gestore, voi siete legittimati a restare lì, giusto?
1: Esattamente. Del resto, guardi,
0: che a me sembra un po' il contrario, diciamo, di quello che ci dicevamo nei giorni scorsi con col sindaco, perché al sindaco io ho rivolto la domanda e ho chiesto: ma quindi i vecchi gestori devono tra virgolette andare via, devono sbaraccare? E credo che lui abbia detto di sì.
1: E certo, ma era la posizione dell'amministrazione, scusatemi, prima chiaramente del pronunciamento del Consiglio di Stato. Del resto, ripeto, la fase transitoria tra l'uscente e l'entrante è una fase che anche la stessa normativa italiana aveva contemplato, perché è verosimile che una procedura di gara di questa complessità non si possa risolvere, non si possa concludere in tempi ragionevoli. Quindi sostanzialmente diciamo che diciamo, nessuno dei gestori si è opposto al cambiamento. Gli operatori balneari, al contrario, hanno chiesto all'amministrazione la gestione transitoria, cioè una gestione transitoria che sia equilibrata, perché sembra quasi che sul territorio di Ginosa si sia messo in campo più un esperimento amministrativo che una procedura legittima, capisce? È evidente che in questa fase lo stallo è generale, perché allo stato attuale l'unica possibilità contemplata dall'amministrazione per esercire e per dare avvio alla stagione 2026 è quella di ricorrere al combinato disposto dell'articolo 36 e 38, mi spiego meglio, la possibilità di utilizzare anticipatamente questi lotti in concessione per garantire la stagione. Ma io mi pongo un problema. Alla luce anche dell'ultimo, della sentenza del Consiglio di Stato di ieri, che ha sostanzialmente rimandato la decisione circa la legittimità del piano delle coste comunali adottato dal Comune, io mi chiedo com'è possibile pensare di utilizzare anticipatamente un'area la cui legittimità non è ancora stata in qualche modo accertata.
0: Allora, io non lo so, perché, come dire, non faccio il nel
1: certo,
0: giudice.
1: No,
0: nel,
1: chiaramente no, chiaro, chiaro, chiaro. Provocazione, uno
0: però,
1: spunto di riflessione.
0: A queste domande proveremo magari anche a risentire il sindaco, a risentire voi, a sentire i vostri avvocati, magari parlatevi, così magari troviamo una soluzione.
1: Quello che stiamo tentando di fare.
0: Assolutamente, adesso al di là delle battute, sicuramente la vicenda è complessa, non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, le sentenze dell'Europa e tutto quello che poi ne è arrivato. Resta il fatto che io adesso, diciamo, da cittadino umile e provinciale mi pongo una domanda. Ma se io vengo quest'estate a Ginosa, che trovo?
1: Allora, lo stato attuale non trova nulla. In realtà l'unica, tra virgolette, proposta, glielo dicevo prima, messa sul campo da parte dell'amministrazione è la possibilità di ricorrere all'articolo 38, quindi all'anticipata occupazione.
0: Sì.
1: Questa procedura può essere adottata solo da 9 concessionari, quindi 9 di 17. Quindi quello che si ritroverà sicuramente è una stagione avviata parzialmente con una forte riduzione di quella che è la capacità ricettiva. Cioè noi passiamo da 5.000 posti ombrello...
0: Stiamo parlando, sostanzialmente ci stiamo dicendo, per tradurla a chi come me non è tecnico,
1: cioè,
0: ci saranno meno lidi, tra virgolette, organizzati, privati, e più spiagge libere, ho capito bene?
1: Assolutamente sì. Sono solo 9 gli esercenti, sì, la possibilità di esercire ce l'avrebbero solo i 9 che corrispondono sostanzialmente ai vecchi concessionari, che sono anche i nuovi aggiudicatari,
0: okay,
1: che utilizzerebbero sostanzialmente le strutture preesistenti per garantire i servizi, perché il livello di difficoltà nasce dal fatto che i nuovi non hanno neanche fogna, acqua, luce per poter garantire sostanzialmente l'avvio della stagione.
0: E allora vedremo, continueremo a raccontarvi questa storia, questa sorta di apripista in Italia. Intanto grazie a Carmen Piccolo dell'Associazione Balneari Marinesi per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Noi ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
7: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Battiato alle 8.24 nel nostro Rewind su Cittadella, sui 96.5, sul canale 94 del Digitale Terrestre. Adesso però è il momento di cambiare argomento e parlare della giornata delle legalità. Domani 23 maggio, l'anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, e da allora, era il 1992, ogni anno si ricorda non solo il sacrificio di Falcone, ma l'impegno contro le mafie e rispetto della legalità. Anche Taranto domani vivrà questa cerimonia nel ricordo di Giovan Battista Tedesco, una delle vittime innocenti di mafia di Taranto. L'iniziativa organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e da Libera Taranto, e noi questa mattina ne parliamo con il presidente di ANM Taranto, Francesco Sansobrino, che è in collegamento con noi. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, innanzitutto perché ricordare Giovan Battista Tedesco? Che lo dico, diciamo, a chi ci ascolta, era di professione uno dei vigilanti dell'Italsider di allora, fu ucciso dalla criminalità perché si oppose ai loro traffici illeciti anche all'interno dello stabilimento siderurgico. Perché, dottore, proprio Giovan Battista Tedesco?
1: Buongiorno, allora noi abbiamo deciso come Associazione Nazionale Magistrati insieme a Libera di commemorare le vittime della strage di Capaci e in generale le vittime di tutte le mafie in modo semplice ma che riteniamo simbolico. Sotto l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, perché è un luogo pubblico, non istituzionale, non al chiuso, che non va dimenticato.

0: dimenticato, deve ricordarci il sacrificio di chi non si è voluto voltare dall'altra parte. Abbiamo questo luogo nella nostra città e dobbiamo quindi farne diventare memoria collettiva, impegno collettivo. Questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di organizzare la giornata della legalità sotto l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, soprattutto alla presenza dei familiari di Giovan Battista Tedesco e, mi permetta, anche alla presenza di altri familiari di vittime innocenti della mafia, come i familiari di Piero Carpita, Simona Carpita, la figlia, e Titti Basile, la sorella del capitano Emanuele Basile. Quindi il luogo simbolico è l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, ma lì ricorderemo anche le altre vittime di tutte le mafie. Alla presenza dei familiari, come dicevo, di vittime innocenti della mafia residenti nel territorio tarantino. Storie meno conosciute e che noi invece vogliamo portare all'attenzione delle scuole del territorio.
1: Ecco, a proposito di scuole e territorio, c'è parte anche un nuovo progetto che si chiama Custodire la memoria, costruire giustizia. Mi pare di ricordare, se ho letto bene il comunicato, ogni scuola può, tra virgolette, ecco, adottare la storia di uno di questi, di queste vittime di mafia, e tenerne vivo il ricordo.
0: Sì, noi non volevamo esclusivamente commemorare, che già di per sé è importante, perché non possiamo dimenticare, non possiamo ridurre all'oblio il sacrificio di chi non si è voltato dall'altra parte, di chi soprattutto in questo momento ha scelto di non essere, di non rimanere nell'indifferenza. Ma abbiamo lanciato un progetto, lo lanceremo nei dettagli al provveditore, all'ufficio regionale scolastico, ma abbiamo già avuto l'ok del provveditore, il direttore dell'ufficio scolastico tarantino, per far sì che questo giorno sia anche un ponte per il futuro e quindi per rendere note, conoscere le storie delle vittime innocenti di mafia, anche meno note, soprattutto quelle locali come quella di Giovan Battista Tedesco, del capitano Basile e anche di Piero Carpita, e di tutte quelle storie che decideremo insieme agli amici di Libera e all'ufficio scolastico di sviluppare insieme alle classi che aderiranno al progetto. Qual è l'obiettivo? L'idea è quella, chiaramente, di appropriarci anche in maniera minima del dolore dei familiari delle vittime della mafia, farne impegno collettivo, e il 23 maggio dell'anno prossimo, insieme alle scuole che aderiranno al progetto, poi presentare i lavori che saranno svolti durante l'anno.
1: E allora non resta che darsi appuntamento a domani, 23 maggio alle 10:30, in via della Liberazione, a Rione Paolo VI di Taranto, per questo momento di riflessione, ricordo, ma anche di reazione contro la criminalità e l'illegalità. Grazie al dottor Francesco Sansobrino di ANM Taranto per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, dottore.
0: Grazie mille a lei, grazie mille a tutti i radioascoltatori.
1: E noi invece alle 8:30 ci fermiamo per la nostra nuit, e quando torniamo parliamo di l'eco dei social. Ci sarà con noi Claudio Petrone e chissà che cosa avrà pensato questa volta. Restate con noi e scopritelo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Salmo e Colapesce, cattive abitudini, per dare il benvenuto e bentornato Claudio Petrone.
1: Grazie a tutti, ma soprattutto grazie a Gis, perché mi fa partire questo venerdì con una mitica canzone nuova, fresca. È una new hit del grandissimo Salmo.
0: Povero Meise e Colapesce stanno pure loro, però.
1: Sì, no, ma Salmo
0: è lui.
1: È un top player. 31 luglio, Fiera del Levante, concertone di Salmo.
0: Bene, ci sarò, sicuro.
1: Potresti esserci, Ciccio.
0: Potrei, ci penso. E allora
1: Salmo è un grandissimo.
0: No, c'è un matrimonio.
1: Io sono stato a un concerto di Salmo a Molfetta. Sì. Lui è un grandissimo cantante della scena hip hop, rap. E fece il concerto col gesso, con la gamba ingessata.
0: Ok.
1: E anche sulla sedia a rotelle fece un concerto e abbiamo saltato e ballato alla grandissima.
0: Che giovanotti! Cioè, fa quasi paura questa.
1: No, non
0: cosa.
1: Era giovanotti, era Salmo. Vabbè, no. Allora. Benissimo. Allora, stamattina abbiamo una trasmissione un po' particolare.
0: Sì.
1: Perché io devo recuperare la mia assenza di venerdì scorso.
0: Sì.
1: E abbiamo qualcosa di cui parlare.
0: Sentiamo.
1: Eco dei social. Che cosa è accaduto? I social, sappiamo, un social, forse il social per antonomasia è WhatsApp. Ormai è
0: ovviamente
1: social.
0: Pensa quanto sono boomer, avrei detto Facebook.
1: No, ma ormai ma tanto WhatsApp forse è anche
0: certo.
1: Passato.
0: Sì,
1: però della mia epoca, io sono più giovane di te, della mia epoca forse è WhatsApp quello che ci caratterizza. Che cosa è accaduto? La settimana scorsa.
0: Che cosa ci è accaduto?
1: A tanti di
0: anche
1: noi.
0: Anche a noi.
1: Che c'è stata una deflagrazione nelle nostre esistenze, perché siamo comparsi in una chat. E fin qui.
0: Un gruppo limitato.
1: Sì, un gruppettino. Eravamo un piccolo numero di persone.
0: Sì, appena.
1: 650 iscritti. Qualcuno è scappato, qualcuno è uscito dalla finestra, qualcuno ha iniziato a dire chissà cosa. Allora, questo era un gruppo creato da un nostro amico.
0: Sì, un nostro amico.
1: Un nostro amico che si chiama Gianni Florido e ha fatto questo gruppo, e quindi siccome lui ha fatto un gruppo e coinvolto tutti, non potevamo non parlarne anche in
0: non
1: radio.
0: Coinvolgere lui a questo punto. Quindi gli diamo il bentornato qui a Cittadella, Gianni Florido, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Ciao Gianni, fammi concludere quindi.
0: Sì.
1: Quindi siamo stati in questo gruppo che ha scatenato, chi ci ascolta e chi è presente nel gruppo sa perfettamente che c'è stato un po' di imbarazzo, perché raccoglie a 360 gradi probabilmente, ma questo ce lo dirà Gianni, perché l'argomento è un argomento che riguarda tutti, e quindi coinvolge persone che appartengono alla destra,
0: alla sinistra,
1: imprenditori, operai, giornalisti,
0: nulla facenti,
1: giornalai, avvocati, medici, quindi dal Manzanarre al Reno la potremmo chiamare. Allora Gianni, la chat è stati generati.

0: generali della cultura. Allora, sì, prima di parlare dell'argomento, una battuta su questa chat.
1: Tu cioè, hai preso la verità. Cioè, no, hai fatto la verità. Seleziona tutti, inserisci.
2: No. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: No, io pensavo, essendo io un boomer vero, nel senso che io
0: te lo sei detto da solo, Gianni.
1: Sì, ma lo siamo anche noi, ma figurati.
2: Io rientro proprio, diciamo, nella classificazione degli anni, cioè io
1: come età, sì, il boom economico, sì, certo.
2: Dal 64 in poi boomer, io ci sto ampiamente. No, io pensavo che stavo costruendo una lista perché volevo rendere la notizia che lunedì 25 chiudiamo questo percorso per la costruzione delle linee di programma del comune che abbiamo chiamato Stati Generali della Cultura, e allora pensavo di aver fatto una lista. Poi quando ho finito
1: la lista broadcast,
0: Gianni, specifichiamo la lista broadcast,
1: no, perché sennò sembra che ti stai, attenzione, che sennò sembra che domani già vedo i titoli, capito? Florido. La lista è pronta,
0: si candida, pronta la lista,
1: torno in politica.
2: Devo dire che la lista elettorale sarebbe, perché tante persone, allora ho pensato, fra io e 1600 contatti, ho detto ma seleziono almeno con quella caratteristica che voi avete detto, ci ho messo dentro tutti, perché volevo utilizzarla come
1: ecumenico, come diciamo, capito, dal punto di vista,
2: diciamo, cioè, pluralista.
1: Sì, pluralista.
2: Dopodiché mi sono seduto per cenare
1: e non ho capito più niente.
2: Non ho capito nulla, perché il telefono continuava ad arrivarmi ti. Ho detto ma che cavolo succede?
1: Che succede?
2: Quando ho guardato ho capito che ho fatto un gruppo.
1: Allora, in tutto questo invece vi racconto la mia di storia legata a questa storia. Nel senso che a un certo punto io ero in un bosco, io ero a Bosco Albergati, vicino Bologna, Castelfranco Emilia, per un convegno scout. A un certo punto vedo questa notifica: Gianni Florido ti ha aggiunto al gruppo Stati Generali della Cultura. Già l'idea di essere aggiunto a un gruppo WhatsApp, la reazione è: motò. Tecnicamente, diciamo,
0: la cultura dici, io che
1: no, io con la cultura,
0: che
1: poi ancora modo, quando sono entrato io ho visto tipo 4 milioni di persone nel gruppo, ho detto modo e sono uscito un minuto dopo.
0: Tu pensi sappiate che c'è gente che mi ferma per strada e mi dice ma tu conosci Gianni Florio? Sì, ma perché non mi hai inserito nella chat?
1: Cioè, adesso c'è quello che non
2: è
1: stato inserito,
2: vero, Molti si sono offesi perché non li ho inseriti.
0: Come si dice,
1: Gianni, capisci che come la fai la sbagli? È facile questa roba, capito? È incredibile.
0: Ma parliamo di cose belle. Che succede il 25? Perché crediamo che il 25 ci sarà questo evento e forse questa chat si autodistruggerà. Però parliamo dell'evento. Che cosa accade il 25 di giugno?
2: Il 25 di giugno noi concludiamo un percorso che abbiamo iniziato qualche mese fa e che ha visto un suo apice in tre passaggi, il 10, il 15 e il 23 aprile, dove noi abbiamo aperto alla città e c'è stata una partecipazione, devo dire, assai alta, perché per costruire, diciamo, nella maniera più partecipata possibile alla definizione delle linee guida della programmazione culturale 2026-2030 dell'amministrazione comunale. Abbiamo diviso questo percorso in tre grandi aree tematiche, che poi sono le aree tematiche delle linee di programma. Una prima area tematica che abbiamo affrontato il 10 di aprile, l'abbiamo chiamata le espressioni culturali, dove praticamente abbiamo avuto un modo dell'associazionismo, diciamo, che è presente a Taranto nell'ambito delle espressioni culturali, quello musicale, teatrale, letterario, artistico, di capace creativo, eccetera. E è stata una bella giornata dove abbiamo tratto da quella giornata alcune indicazioni che abbiamo ovviamente riportato nelle linee guida. Poi l'abbiamo il 15 replicato al Salone degli Specchi. L'abbiamo chiamato Scuola e Cultura, che è la seconda grande area tematica delle linee di programma, cioè la scuola come luogo non solo della formazione classica, tradizionale, ma anche come spazio fisico per generare, per allargare la prospettiva culturale. E la terza giornata, il 23, l'abbiamo dedicata a uno dei temi che noi consideriamo fondamentali, che è questo.

0: della Taranto Universitaria, dove è venuta fuori anche una proposta particolare, se abbiamo tempo la spiego, però abbiamo ragionato anche di una maggiore autonomia della sede di Taranto, che secondo noi deve diventare la sede di un'IBA, una delle sedi di un'IBA, non una sede decentrata, con una sua autonomia di programmazione dell'offerta formativa. E quindi abbiamo fatto questa
1: giornata, restando comunque Università di Bari.
0: Certo, sì, okay. Come un'IBA. Attualmente però lo statuto di un'IBA dice che la sede di un'IBA è Bari, e poi dice poi Bari c'ha tre sedi decentrate. Noi invece diciamo modello Alma Mater Bologna, che lo statuto andrebbe cambiato con un'IBA a sede a Bari, Taranto, eccetera eccetera, e poi avere qui a Taranto un prorettore, avere a Taranto un consiglio di indirizzo e gestione dell'offerta formativa, non l'autonomia finanziaria che non ci è consentita per legge, per numero di iscritti e di docenti, però sicuramente una maggiore capacità di auto-organizzazione, almeno dell'offerta formativa, dell'organizzazione del progetto università, diciamo. E quindi abbiamo fatto queste tre giornate. Il 25 che facciamo? Il 25 collazioniamo le tre date, tiriamo, abbiamo messo insieme in un documento che abbiamo chiamato linee programmatiche, e le presenteremo, le restituiremo al Teatro Fusco in un'assemblea. L'abbiamo fatto apposta al teatro, anche qui senza polemiche, non mancano mai, ma perché di mattina, ma perché abbiamo pensato di fare di mattina, intanto perché il Fusco il pomeriggio fa teatro, certo. Quindi, e poi perché la mattina pensiamo di poter intercettare anche il mondo giovanile universitario, quello della scuola, e io credo che andrà bene. Noi li restituiremo i contenuti di queste tre giornate di partecipazione cittadina, con la speranza poi, ovviamente, finita questa fase, avremo le linee di programma che poi da settembre dovremo riempire di contenuti, alla ricerca, diciamo, di una programmazione culturale la più condivisa possibile, ma anche quella più effettivamente utile. Faccio un esempio, la lettura che è venuta fuori per esempio dal gruppo Il Tavolo della Conoscenza, che è questo gruppo, che è la vicenda del povero Sacco Baccarì, no?
1: Sì.
0: Dimostra come quando interviene la rottura sociale non è che ti puoi affidare solo ai servizi sociali, cioè i servizi sociali non risolvono il problema, intervengono sulla rottura. Noi pensiamo però, per esempio, che la cultura, la scuola, la formazione possano essere un contributo a, come dire, lenire le cause della rottura sociale, no? E quindi su Taranto Vecchia organizzeremo un progetto culturale specifico con le associazioni presenti, con la Chiesa, perché pensiamo che l'agire del comune debba essere un agire di prevenzione della rottura sociale.
1: Sì, anche perché se lasciamo, diciamo, a magistratura e forze dell'ordine il compito di intervenire è solo repressione su fatti già avvenuti,
0: esatto,
1: invece
0: esatto.
1: Noi dobbiamo cercare di costruire attraverso la cultura una strada diversa.
0: Esatto.
1: Gianni, non abbiamo più tempo, sono le 8:45, dobbiamo dare la pubblicità, però rinnoviamo l'appuntamento.
0: Grazie a voi.
1: Petrone.
2: Grazie Gianni, ci vediamo lunedì mattina allora.
0: Grazie, buona
2: giornata. Un abbraccio, grazie.
1: Ciao Gianni, buon lavoro. Grazie. Noi ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità e quando torniamo con Claudio parliamo di tutto quello che intorno ai social si sta muovendo in settimana, tra cui per esempio una campagna pubblicitaria strepitosa fatta da Italia Viva e censurata da grandi stazioni retake, ma ve lo raccontiamo tra pochissimo.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa.

0: Un progetto Confcommercio Taranto.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

con Help, il rewind scelto dal nostro Gisberto Nicoletti, un pezzo dal passato che ci aiuta ad affrontare il primo argomento di questa seconda parte dell'Eco dei Social con Claudio Petrone. È diciamo un tema che ci porta un po' nel passato, un po' nel presente, ed è più o meno questo che vedete in questa fotografia che Gisberto sta per mandarci proprio adesso. Eccolo qua. I manifesti di Renzi stile ventennio sono un caso, stop di grandi stazioni a quelli

0: sui treni Italia Viva è una censura. Di che si parla? Si parla di questa campagna di comunicazione fatta da Italia Viva che si chiama Quando c'era lei.
1: Ma lei chi?
0: Lei chi? La nostra Giorgia nazionale.
1: La Giorgiona nostra. Sì, quel buon tempone dire, ma quello è toscano.
0: Guarda che fighissimo. Cioè, dal punto di vista comunicativo, sta roba è pazzesca.
1: Ma quello anche quando faceva il presidente del consiglio, che peraltro è legato un po'. All'attuale presidente del consiglio è molto legato per la scelta straordinaria di indire un referendum.
0: Sì, infatti, e perderlo.
1: Quindi, ma dicevo, quindi quando c'era lei, e peraltro questa scritta è anche
0: caratteri proprio fascisti,
1: caratteri del ventennio, sì. E quindi è forse una polemichina con il ministro dei trasporti, forse perché i treni arrivano in ritardo, insomma.
0: Ma
1: che è successo?
0: In realtà è una campagna che prende le mosse da questo adagio nostalgico del quando c'era lui, quando c'era Mussolini.
1: I giovani scappavano dall'Italia,
0: dice che i treni arrivassero in orario
1: in ritardo, quindi giovani...
0: Oggi invece è esattamente tutto il contrario. I treni vanno in ritardo, la benzina si paga di più, la spesa costa di più, i giovani scappano dall'Italia. Ha fatto sta campagna di comunicazione e nelle stazioni ha fatto affiggere questi 6x3 con quando c'era lei i treni arrivano in ritardo.
1: Cioè è andato a suonare a casa dei suonatori, visto che, come sappiamo, il ministro dei trasporti è il buon Matteo.
0: Sì, esatto.
1: Matteo che peraltro sta avendo un po' di esodino, ma facciamo politica oggi, raccontiamo. Apriamo una parentesi politica.
0: Laravetto se n'è andato.
1: Laravetto, peraltro Ciccio, io...
0: Laura Ravetto. Sì, sono... Nata da Vannacci, tra l'altro.
1: Dal generale. Stavo vedendo sui social appunto un video che devo approfondire perché non ho capito bene se è vero o se è fatto con l'intelligenza artificiale, in cui Laravetto viene intervistata da un giornalista, se non mi sbaglio, o di Rai 2 o di Mediaset, ad una manifestazione con delle altre donne, una manifestazione importante, e perde le staffe. Quindi Laravetto, io l'ho ritrovata qualche giorno fa per questo exploit si ha fatto in televisione, e poi dopo me la vedo che passa con Vannacci. È un po' irrequieta dal punto di vista.
0: Ma anche si può stare sempre dalla stessa parte. Io sono uno di quelli che, per esempio, a un certo punto dopo un po' si scoccia e cambia, capito? E quindi, oppure lei, Laura, ha diritto a cambiare, no?
1: Sì, però se mo la chiama Giorgia potrebbe andare da Giorgia.
0: Dipende,
1: un po' di irrequietezza politica. Quindi questo è quello che è apparso fresco sui social.
0: Secondo argomento, secondo cartello di oggi, invece, tema che affrontiamo con il nostro Claudio Petrone è questo.
1: Ringraziamo gli amici di Repubblica per...
0: Sì, infatti hai scroccato tutto a Repubblica praticamente.
1: No, ci sono anche altri giornali che abbiamo ovviamente consultato e soprattutto i social.
0: Meteo, l'anticiclone africano porta 32 gradi entro il weekend, fino a 34 la prossima settimana.
1: Quindi tutti in canotta, ciabatte,
0: ci vediamo al Giamaica
1: e spiaggina.
0: Ecco,
1: noi abbiamo i lavori che si pare che finiscano prima o poi, dovranno finire, per Lido Taranto
0: giù
1: a Taranto, giù all'inizio di Lungomare, lato Viale Virgilio, dove accade, quando arriva il caldo afoso, soprattutto nelle ore pomeridiane del primo pomeriggio, la famosa
0: Famugna
1: controra, durante la controra scendono da via Dante, via Oberdan, delle simpatiche famiglie con borsa frigo, con ombrellone, con sdraietta, e vanno a farsi un bagno giù a Lido Taranto. La cosa che però caratterizza queste famigliole che scendono è che più delle volte praticano il torso nudo, e il torso nudo è una cosa oggettivamente...
0: Che praticano il torso nudo non in spiaggia, che è normale,
1: per strada,
0: su via Oberdan,
1: e quindi questa cosa è tipica soprattutto, ma perché? Perché non è mancanza di gusto, non è mancanza
0: di gusto.
1: Dobbiamo
0: fare per farti stare vicino al microfono.
1: Ma tanto
0: c'è quel povero Gisberto Nicoletti che si sta impazzendo.
1: Io luculo, non ho mai.
0: Sì, ma è anche la telecamera.
1: Uno dei tanti ascoltatori, che dei tantissimi ascoltatori che mi seguono e che mi citofono anche a casa.
0: Sì, lei spaccia.
1: No, ma non. Sono in ordinanza. Mi ha detto un sacco di cose cattive, ma non mi ha mai detto che non si sente. Quindi, detto questo, il torso nudo si pratica perché fa caldo, e quindi sta arrivando il caldo, forse arriva prima al nord e poi arriverà al sud, però l'estate c'è. E quindi io sono in maglietta, in t-shirt, Casule invece è in camicia.
0: Sì.

0: È molto elegante.
1: Grazie.
0: Perché la utilizzerai anche domani all'evento che ci sarà sicuramente alla Corte d'Appello. Ti vesti garbato.
1: Corte d'Appello non c'è niente.
0: No, non c'è in Corte d'Appello.
1: No, è in Piazza della Liberazione.
0: Ah, in Piazza della Liberazione, non avevo sempre, perché ho sentito
1: sotto
0: alla radio.
1: Casa di Giovan Battista Tedesco.
0: Grandissimo Giovan Battista Tedesco. Se posso dire una parentesi,
1: sì.
0: L'orgoglio di Giovan Battista Tedesco, che non c'è più, è avere un figlio che si chiama Alessandro Tedesco, che è una persona straordinaria.
1: Bellissima.
0: Di valore umano e di senso della giustizia eccezionale.
1: È vero.
0: Detto questo,
1: chiudiamo con l'ultimo argomento.
0: Perché già un'altra oretta.
1: Quanto?
0: Un'altra oretta, non possiamo stare insieme.
1: Gisberto, mi fai vedere l'ultimo cartello che ha preparato, per favore? Oh, eccolo.
0: Pino Paz di Mare Fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Chi non ha visto? Chi non ha visto Mare Fuori?
1: Io.
0: Due su tre.
1: Esatto. Cioè, qua siamo in tre, l'hai visto solo tu.
0: Ma perché io sono il più giovane dei tre.
1: È vero,
0: e quindi noi teenagers abbiamo visto tutti Mare Fuori.
1: Sì.
0: E io mi sono fermato però a una certa serie, perché quelle ultime non le ho viste. Quindi questa Mare Fuori, per chi non lo sa, è una serie che fa riferimento ai giovani, ai minorenni che si trovano ristretti per reati commessi, appunto.
1: Momento particolare per parlare di Mare Fuori.
0: Ma infatti noi lo affrontiamo all'atere.
1: No. Cioè, invece entro nel. Vai.
0: Quindi c'è questo penitenziario per minori, dove ci sono questi ragazzi che comunque si parla delle loro storie. Tra i protagonisti c'è Pino, che è Pinuccio, che
1: me lo fai rivedere, Gis, per favore,
0: che ha un carattere all'interno della serie un po' turbolento, e non riesce a trattenere, questo il suo personaggio, le proprie emozioni, scatta.
1: Okay. Ti leggo il titolo e lo leggo anche
0: ha un carattere irruento, tu gli dici qualcosa e lui parte.
1: Sarà il personaggio, questo
0: il personaggio.
1: Che non è l'attore,
0: no, che mi ricorda qualcuno, che
1: sì, l'attore. Vi leggo, per chi è in radio e non lo vede, vi leggo il titolo del pezzo di Repubblica. Arrestato Artem Kachuk, credo che si pronunci, non ne sono sicuro. Pino Pazzo di Mare Fuori, con gli amici danneggiava auto in sosta.
0: E non è la prima volta.
1: E non è la prima volta.
0: È recitivo, come si dice nel nord Italia, recitivo. E quindi è stato.
1: Cioè,
0: nuovamente,
1: quindi non solo il suo personaggio. Non è che il personaggio ha
0: contaminato la personalità dell'interprete. Ci dispiace per Pinuccio. Pino non è stato arrestato, è stato convalidato l'arresto, ma è stato rimesso in libertà. Avrà un altro processo penale da affrontare. Ci dispiace per questo. Però talvolta le serie TV non devono essere di ispirazione ai cittadini, soprattutto giovani.
1: A volte penso che ci servirebbe ormai un patentino per poter accedere ai social, guardare alcune serie TV, non lo so, vabbè.
0: Ma era tanto bello Dawson Creek, era tanto bello Beverly Hills,
1: ma era ancora meglio
0: la giovane Vicky
1: Remy. Vabbè, ma questa è un'altra
0: dolce
1: storia.
0: Remy.
1: Era un po' triste, però vabbè. Grazie a Claudio Petrone per essere stato con noi. Ci rivediamo venerdì prossimo con l'Eco dei Social.
0: Tante belle cose e a torso nudo, alla grandissima.
1: Alla grandissima. Grazie a Gisberto Nicoletti per aver guidato la parte tecnica. Vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14 sul canale 94. E poi, mi raccomando, se avete segnalazioni, inviatele a segnalazioni@cittadellatv.it oppure tramite WhatsApp al 339-680-6868. Corredate di foto, audio, filmati, tutto quello che serve per raccontare una problematica. E poi ci penserà la nostra redazione. Grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo lunedì dalle 7 alle 9, mi raccomando, buon fine settimana col caldo, godetevelo e divertitevi.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
5: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come

0: me per sempre?
1: No, signore.
0: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
1: Sì, signore.
0: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
1: Sì, signore.
2: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
3: Sa cosa voglio?
0: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
3: Ci devo pensare.
0: Ti ho già detto cosa pensare.
3: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
4: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
5: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
6: Tu hai una luce molto speciale.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: tutti il benvenuto a Maria.
1: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
2: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
3: Vai, grande!
4: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
1: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
5: Non me ne frega niente.
6: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
7: Hanno bloccato tutto.
2: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
8: Si muove?
4: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo. Rischia di avere più di 20.000 anni.
1: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
9: Come ci si sente?
8: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
4: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
8: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
4: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
10: Come lasciare il partner ed essere felici? I sette passi.
11: Il santo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
12: E si sono separati ormai da 10 anni.
11: Frank e Melanie.
13: Non ho sentito la sveglia.
14: Eppure sorda già da questo.
15: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
13: Senta, scusi.
11: Sì.
13: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
14: Tu questa tonalità non la reggi più.
13: Ma che stai dicendo?
14: Ora ammazza.
15: Noi meritiamo molto di più.
16: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
14: Ecco Jules. In che senso?
15: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
17: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
18: Devo dirti una cosa.
15: Dimmi tesoro, dimmi.
18: Noi meritiamo molto di più.
15: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
19: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
13: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente,
15: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
14: Ricorderai. È solo che mi manchi. Ricorderai. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.

0: se non a dare tutto noi stessi.
1: A cosa serve l'amore? Tra
2: noi è una differenza. Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado.
2: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
2: E facciamo anche Marco Masini.
4: Consigliato da RDS.
5: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
6: Hai ancora tutto?
5: No, li ho regalati.
6: Cosa?
5: Erano un po' troppo in una redazione.
6: Eccoti qui. Oh.
5: Chi regala Chanel?
7: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
5: Trarrò il meglio da questo lavoro.
8: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
9: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
7: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
10: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
5: Oh,
8: mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
7: È che io amo il mio lavoro.
11: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
12: Si è fermato sul più bello!
13: Stava per dire chi è l'assassino!
14: È stato il dottore!
13: Ah, smettila!
15: Ci risiamo!
16: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
17: No! Giorgio non può essere morto.
18: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
19: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
18: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
19: Ha provato a guardare dentro?
18: Si può fare.
16: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
20: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
16: Polly!
20: Pecore!
21: Sta parlando di te.
22: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
16: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
21: Vado. Pecore.
16: Che ci fa qui il pick up del vicino?
21: Stai pensando quello che penso io?
14: Sfondiamolo di brutto.
21: Sì!
16: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
21: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
23: Sono la figlia di George.
16: È stata qui quella notte.
24: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
16: Seguitemi!
24: Siamo agnellini mansueti?
25: O terribili montoni irrequieti?
26: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
27: Noi non abbiamo paura.
16: Ma Paul, che cos'è?
27: Credo sia una strada.
16: Ma di che cosa è fatta?
27: Non di erba, questo è sicuro.

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: In apertura del nostro telegiornale un caso di presunta mala sanità all'ospedale di Martina Franca, ma nel corso del TG parleremo anche della chiamata da parte dei sindacati rivolta alla politica regionale sull'avvertenza Taranto, assente il governatore De Caro. E poi ancora un'assemblea dell'ambito dell'avvertenza Natuzzi alla terza, mentre oggi è la seconda giornata del TEF qui a Taranto. A tra poco.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info@oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni

0: Antonio Oliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Partiamo subito con le notizie di oggi in primo piano e quindi in apertura di telegiornale, un caso di presunta malasanità.
1: La tragedia si è consumata nel giro di pochissimi giorni. La donna, 51 anni, originaria di Crispiano, è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
2: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue e dopo non è stata più dimessa.
1: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese, nonostante evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna. Sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
2: Il 14 lei ha ricevuto le dimissioni e mi diceva: io... mi fanno uscire ma non sto bene, non mi sento bene, ho ancora tosse, ho ancora male al petto, debolezza, febbre. E siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato, io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme. E l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
1: Una volta a casa la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
3: A seguito del decesso i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti, la procura ha disposto l'autopsia e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta dall'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino, naturalmente i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
0: Intanto il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha nominato i nuovi direttori generali delle ASL. All'ASL di Taranto va Vito Bavaro, Gianluca Capocchiari all'ASL di Lecce, Tiziana Di Matteo all'ASL di Foggia, Alessandro Di Bello all'ASL della BAT. Il nuovo direttore generale dell'ASL di Brindisi sarà invece nominato nelle prossime settimane, in quanto non è al momento ancora scaduto il mandato dell'attuale DG Maurizio De Nuccio. Intanto le organizzazioni sindacali cercano di richiamare l'attenzione della politica regionale sulla vertenza Taranto. Assente il governatore Antonio De Caro.
4: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, vertenza Taranto, un documento in cui CGIL, CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico, schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica e industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di Ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
5: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'Ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed. C'è una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata

0: criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
1: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo, perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione, e il porto è diventato deserto, e là c'è... dovevano stanziare tanti di quei soldi, perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto, e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti, perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
2: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, di Fratelli d'Italia e dei consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime: collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
3: Questa mattina intanto si è tenuta alla terza un'assemblea dei lavoratori della Natuzzi, dopo l'intesa presso il Ministero del Lavoro sulla Cassa Integrazione e in vista del tavolo presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy del 27 maggio prossimo per le lavoratrici e i lavoratori, la vertenza risulta ancora aperta. I sindacati infatti dicono: vogliamo garanzie sulla salvaguardia del perimetro industriale, sull'occupazione, su investimenti e sul rilancio produttivo attraverso un intervento pubblico. Il Tribunale di Taranto condanna il Ministero della Difesa per violazione dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, dunque per condotta antisindacale. Sentiamo.
4: Il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha sancito la natura antisindacale della condotta tenuta dall'amministrazione del Ministero della Difesa e ha di conseguenza annullato le sanzioni contro i sindacalisti della CISL FP di Taranto. La vicenda risale a 3 anni fa e trae origine da un atto di ferma e necessaria solidarietà sindacale. Il sindacato si era infatti attivato d'urgenza per contrastare il diniego delle ferie e dello smart working ad una dipendente madre di un bambino piccolo da parte di una dirigente civile dell'arsenale militare di Taranto. Dopo questo intervento sindacale a tutela dei diritti della lavoratrice, l'amministrazione aveva impropriamente avviato procedimenti disciplinari contro i rappresentanti sindacali, culminati in un rimprovero scritto nei confronti del segretario territoriale della CISL FP di Taranto e Brindisi, Umberto Renna. Oggi il tribunale ha ristabilito la verità dei fatti. Il giudice ha riconosciuto che i toni e modi del colloquio, per quanto caratterizzati da una critica vivace, non hanno mai travalicato i limiti della legittima attività sindacale, poiché mossi esclusivamente dalla necessità di garantire una difesa urgente ed effettiva dei diritti della dipendente. Accogliendo il ricorso ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, il Tribunale ha ordinato al Ministero della Difesa di rimuovere integralmente gli effetti della condotta antisindacale, disponendo il ritiro delle contestazioni e l'annullamento delle sanzioni irrogate nei confronti di Renna nella sua qualità di rappresentante della CISL FP Taranto Brindisi. L'amministrazione statale è stata inoltre condannata al pagamento delle spese pari a 2.500 euro.
3: Ed ora parliamo di sicurezza marittima con un convegno che si è tenuto questa mattina. Ci racconta tutto Federica Pompamea.
5: Il mare è la risorsa identitaria della città di Taranto da tutelare e utilizzare come leva di sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Un piano ambizioso discusso all'interno del convegno nazionale promosso da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto della sezione navalmeccanica, che inizia a prendere forma attraverso le proposte e il confronto tra esperti del mondo imprenditoriale, autorità portuali, istituzioni, associazioni di categoria e giovani. Al centro del dibattito l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza marittima integrata a favore delle attività produttive del territorio, come hanno raccontato Ugo Terracciano, presidente dell'associazione AICIS, e Fabio Greco di Confapi Taranto.
6: E abbiamo scoperto che Taranto ruota in

0: mare e alla portualità, quindi forse è l'occasione per lanciare qualche idea e diciamo che abbiamo tirato un sasso nello stagno e cerchiamo così di creare delle onde positive che facciano ragionare su questo tema, soprattutto sulla necessità di integrazione di tutte le realtà che orbitano intorno alla questione del mare.
1: Cambiamo la narrazione, cercando di fare, per Taranto, e per le imprese, dare l'opportunità di, dare un senso alla diversificazione, perché bisogna fare anche informazione e formazione. Qui ci sono dei stakeholder oggi che portano innovazione per la sostituzione dei pali delle cozze e dare, un'impronta di innovazione alla mielinicoltura. Ma non solo, c'è anche la cantieristica navale e diversificare in questi due settori, a braccetto con il turismo, potremmo avere un'opportunità per riqualificare il nostro territorio.
2: Durante l'evento, inoltre, sono stati presentati anche progetti sostenibili già attivi in altre regioni a tutela dell'ambiente marino, come il modello realizzato dall'azienda Reef Ball Italia per abbattere il fenomeno dell'erosione costiera. Un intervento che, secondo Fabrizio Peila, studente dell'Università di Urbino, può generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.
3: Uno dei principali motivi, appunto, è quello di portare questa tecnologia che funziona molto bene in America e viene utilizzata sempre di più, appunto a discapito magari degli scogli e dei frangiflutti che ci sono davanti al mare, però è una soluzione appunto natural based, quindi diciamo nell'ottica italiana, diciamo andare a utilizzare quelle che sono le opere green è un qualcosa che può far bene oggi, ma anche per le generazioni future.
4: Abbiamo ora il videocollegamento con il direttore Enzo Ferrari che si trova presso il Polo Universitario Ionico in via Duomo per la seconda giornata del TEF. Buon pomeriggio, Enzo.
5: Silebra, buon pomeriggio. Siamo nella sede del Dipartimento Universitario Ionico, nella città vecchia di Taranto, dove si sta celebrando la seconda e conclusiva giornata del TEF, il Taranto Eco Forum. Anche questa mattina incontri e tavole rotonde molto interessanti, sempre sul tema della innovazione e della sostenibilità ambientale. Abbiamo ascoltato Mattia, fra gli altri, Mattia Voltaggio, che è il responsabile della scuola ENI per le imprese. Sentiamo cosa ci ha dichiarato. La presenza dell'ENI in un evento dedicato all'innovazione e alla sostenibilità. Con quale tipo di approccio l'ENI si avvicina a questo evento?
6: ENI è accanto al Taranto Eco Forum da diversi anni e abbiamo scelto questa piattaforma di comunicazione che raggruppa i principali stakeholder del territorio per lanciare lo scorso anno Taranto Open Lab, una progettualità che ENI ha voluto mettere a proprio a disposizione del territorio partendo dall'idea di poter utilizzare la propria presenza industriale combinando insieme innovazione e sostenibilità. Quindi aprendo le porte del nostro sito, la nostra raffineria, a sperimentazioni di talenti del territorio, ma anche di talenti e di innovatori che vengono fuori Taranto. Questo ci ha portato a lavorare su tematiche che hanno a che fare con la gestione delle acque, la gestione dei rifiuti, degli scarti, la bioeconomia in generale e portando reali sperimentazioni che hanno dato vita anche a collaborazioni commerciali. Ecco, questo può essere un modello che, esteso anche alle altre filiere, veramente può diventare la cifra distintiva di Taranto, un grande hub dell'innovazione che dimostra come industria e territorio possano convivere insieme e possano generare valore economico per la comunità.
5: Ecco, Taranto ha una sua fragilità ambientale per fatti che conosciamo tutti ormai. Quanto è difficile dialogare con il territorio?
6: Questo ambiente che ha creato il TEF credo che sia veramente l'elemento che ha un po' contribuito ulteriormente a creare un punto di dialogo tra tutte le parti coinvolte, quindi mettendo insieme l'industria, mettendo insieme tutte le categorie appunto di rappresentanza e soprattutto anche il mondo dell'università, ci troviamo all'interno dell'università e quello delle scuole e della formazione. Quindi il TEF ha in un certo senso creato, noi abbiamo contribuito in parte in questo, ad una filiera dell'innovazione, dove si parla di innovazione, si forma all'innovazione sin dalle scuole e poi si contribuisce a creare mestieri e imprese che restano all'interno del territorio per partire da quelle che sono fragilità e debolezze, ma trasformarle in opportunità.
5: Bene, adesso ascoltiamo Erik Gerritsen, che è il direttore delle relazioni istituzionali di Costa Crociere per l'Italia. Ci ha parlato di una esperienza molto interessante che hanno fatto alcuni studenti proprio a bordo delle navi Costa Crociere. Abbiamo ascoltato anche l'esperienza dalla voce diretta dei ragazzi. Costa Crociere a Taranto, e insieme a un gruppo di ragazzi che hanno fatto un'esperienza interessante.
7: Sì, estremamente. Noi siamo felicissimi del lavoro che stiamo facendo qui con l'UTDTS. Io ne approfitto anche per ringraziare il tutor Luca Adamo, che sta facendo un lavoro meraviglioso. Nel 2026 avremo 3 ITS proprio perché abbiamo bisogno di avere persone sulle navi per far vivere ai nostri ospiti un'esperienza unica.
5: E sentiamo questi ragazzi, l'esperienza che hanno fatto.
8: È stata una bellissima esperienza e lo consiglio a tutti i giovani, questo istituto, perché vi dà una grandissima opportunità di inserirvi nel mondo del lavoro e soprattutto di vivere un'esperienza che un'esperienza che vi rimarrà impressa per tutta la vita e che vi può aprire tantissime porte per il vostro futuro.
9: Parliamo ora con Valentina Castellaneta della Commissione del Comune di Taranto delle attività produttive oggetto La Movida in città.
10: Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in città vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della Commissione Consiliare Attività Produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
11: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre come dire, monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi: c'è bisogno di controllo e presidio del territorio, a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
10: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo: entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
12: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è. C'è solo la possibilità di mettere insieme queste diciamo, le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli, di adottare un po' più di buonsenso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività, che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
9: Gli studenti dell'Istituto Superiore Calò di Taranto e Grottaglie, insieme a professionisti per la realizzazione di cortometraggi, ma non solo, destinati ad Amnesty International.
10: Una sala buia è una storia che scorre sullo schermo, ma il lavoro che c'è dietro pochi lo conoscono. Lo sanno bene gli studenti degli istituti Calò di Grottaglie e Taranto, che per mesi hanno vissuto i veri set cinematografici grazie a Vicoli Corti con il progetto Pricò, il cinema è giovane, l'iniziativa del Serraglio APS che oggi al Savoia Cineplex ha celebrato il suo atto finale. Un lavoro che ha

0: coinvolto tutti i settori, ha detto la giovane regista Claudia, in cui i ragazzi si sono occupati di tutto, dalla scrittura alle musiche, passando per i costumi e le immagini.
1: Però c'è tanto tanto lavoro e quindi anche grazie ai nostri tutor che ci hanno aiutato, ci hanno seguito molto. E tutto questo lavoro poi è qualcosa che noi ci porteremo dentro, ma da me che ho fatto la regista, a chi ha tenuto la camera, a chi si è occupata dei costumi, chi invece era con me ad aiutarmi sulla regia. E sono dei bagagli che noi porteremo sempre. E poi vabbè, vedere il corto sullo schermo grande del cinema è una gran soddisfazione.
0: Tanta pratica per i ragazzi, ma anche studio accanto ai lavori, tra cui uno spot sui diritti umani con Amnesty International e il cortometraggio Aspettami qui. È arrivato anche il grande cinema internazionale con la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, premio Oscar 2026 come miglior documentario. A guidare i ragazzi e professionisti del settore come Vincenzo Madaro di Vicoli Corti.
2: Ma poi uno degli obiettivi principali del progetto Preco è quello di fornire loro anche la possibilità di entrare a contatto con professionisti del settore nell'ottica anche di un orientamento professionale, perché in questo caso parliamo comunque di studenti che frequentano un liceo artistico con indirizzo audiovisivo. La Puglia, ormai lo sappiamo da anni, ormai è meta di tante produzioni cinematografiche. Taranto stessa sta crescendo molto, quindi sviluppare competenze qui in loco secondo me è veramente fondamentale e strategico.
0: Smontati i set scolastici per queste opere, si aprono ora le porte dei festival nazionali e magari internazionali, a partire dalla versione estiva di Vicoli Corti, perché quella luce accesa nel buio della sala continua a raccontare le loro storie.
3: Intanto l'acquedotto pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell'abitato di Lizzano. I lavori riguardano il risanamento di opere idriche. Per consentire l'esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 27 maggio prossimo per l'intero abitato di Lizzano. La sospensione avrà la durata di 12 ore a partire dalle 8:30 con ripristino alle 20:30. Ovviamente i disagi saranno avvertiti soprattutto da chi abita in stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica oppure con una insufficiente capacità di accumulo. Parliamo ora di un'iniziativa firmata Formedil che si è tenuta nella serata di ieri all'insegna della allegria.
4: È stato il duo comico Toti e Tata, attraverso uno scambio veloce e divertente di battute, a portare sul palco dello Spazio Porto uno spettacolo dedicato alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze causate dall'infortunio. Si tratta dell'ultimo appuntamento dedicato alla 22esima edizione della giornata sulla sicurezza del lavoro, promossa da Formedil, un'iniziativa nata con l'obiettivo di affrontare il tema della sicurezza utilizzando linguaggi diversi, dalla formazione dei più giovani al confronto tra i professionisti, fino al coinvolgimento diretto dei lavoratori, come hanno spiegato il presidente di Formedil Paolo Campagna e il direttore Maurizio Romanazzo.
5: Cioè, tentiamo di chiudere questo mese faticoso per noi, però per fortuna siamo soddisfatti, tentando di con leggerezza parlare di argomenti importanti e seri.
6: Con una serata un po' più leggera, che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
3: La pagina sportiva, parliamo del Taranto Calcio, partiamo con il primo servizio a firma di Francesco Friuli.
7: Entusiasmo sì, ma senza perdere il contatto con la realtà. Il momento del Taranto impone equilibrio, lucidità e soprattutto programmazione per il futuro. Negli ultimi anni la storia rossoblù è stata caratterizzata da continue ripartenze tra difficoltà e tentativi di rilancio, ma anche questa stagione deve rappresentare un nuovo punto di partenza per il calcio tarantino. La Serie D non può e non deve essere considerata un traguardo, va riconquistata sul campo, ma soprattutto dovrà diventare la base da cui costruire un progetto serio, con figure competenti nei ruoli chiave e una visione chiara per il futuro. Adesso però spazio al campo e ai playoff a promozione da affrontare con il giusto entusiasmo e con il sostegno di una piazza che vuole ritornare comunque protagonista. L'obiettivo è ritrovare compattezza tra squadra, società e tifoseria, creando quel bacino di entusiasmo necessario

0: per accompagnare il gruppo anche nella prossima stagione. Guai però a sottovalutare gli avversari o a caricare queste sfide di significati eccessivi. Sono partite importanti, ma non possono da solo determinare la storia di una città che nel calcio ha conosciuto categorie ben più prestigiose. Taranto porta con sé un passato fatto di campionati di Serie B e Serie C, una tradizione sportiva che merita rispetto e memoria. Per questo la Serie D deve essere soltanto una tappa di passaggio verso categorie più consone alla storia rossoblù. Adesso servono concentrazione, equilibrio e spirito di sacrificio. I playoff possono diventare il primo mattone di una nuova ripartenza, perché la storia del Taranto va sempre rispettata e mai dimenticata.
1: Ancora il Taranto Calcio con un'intervista.
0: Bozé Vukoja, come si prepara il match numero uno di semifinale contro l'Apice di domenica prossima? La preparazione è molto seria e l'atmosfera negli spogliatoi è positiva da parte di tutti. Sappiamo che è una partita importante per noi, per il club, e cercheremo di dare il meglio. Mancherà sia alla gara di andata sia nel match di ritorno Cristian Aziosmanovic, sicuramente un elemento fino ad ora imprescindibile per i rossoblù. Tu come la vedi?
2: Of course, Cristian is important player for us.
0: Sicuramente Cristian è un giocatore importante per noi, ma tutti siamo pronti e ognuno di noi dovrà mettere a disposizione dell'altro il proprio talento e combatteremo per raggiungere la vittoria. Parliamo della tua stagione. Sei arrivato in Riva allo Ionio ed eri un punto interrogativo sul tuo ruolo, almeno inizialmente. Poi il tecnico Ciro Danucci ha saputo trovare la collocazione migliore. Adesso sei diventato un centrocampista imprescindibile per gli schemi tattici degli ionici. Innanzitutto, per cominciare, ho sempre creduto in me stesso e poi sicuramente mi sono affidato al tecnico Ciro Danucci e ai miei compagni di squadra. Nutro grande fiducia per tutti e il clima proprio di squadra è sereno. È stato quello fondamentale e importante nel gioco e anche per me, per poter essere a disposizione di tutti quanti. Infine, i playoff per la Serie D. Cosa servirà per vincere? Per i playoff ogni dettaglio è importante. C'è bisogno di concentrazione mentale e spirito di squadra, perché queste partite sono decisive, a partire da quella di domenica prossima. Dai dettagli, infatti, si trae la differenza e si può arrivare all'obiettivo finale.
1: E dunque io vi ricordo, prima di salutarvi, la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio al numero WhatsApp 339-6806868. Vi lascio all'approfondimento a cura della collega Valentina Castellaneta, ospite in studio Annalita Casula Milfa, presidente del comitato del quartiere Città Vecchia. Il tema sarà la Movida. Grazie a voi tutti per l'ascolto e un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico

0: dottor Antonio Tarantino. Via Campania 181 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
6: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Uno mas, grazie.
8: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
7: Grazie mille, l'apprezzo molto.
8: Dovrebbero fare un reboot.
7: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
8: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
7: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
9: Vuoi venire o no?
8: Dove diavolo siamo?
9: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
8: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
10: Cazzoni, ci state o no?
7: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.

0: cure.
1: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
0: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
3: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG. Oltre la notizia, oggi parleremo di vita notturna, possiamo dire, perché movida sembra strano come termine a Taranto. Per farlo abbiamo con noi Anna Rita Casula Milfa, che è la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Il punto è trovare il giusto equilibrio fra i diritti dei residenti in una zona come la Città Vecchia e la voglia di fare impresa, di animare la città che hanno i locali. A Taranto si è riacceso il dibattito sulla movida, chiamiamola così convenzionalmente, nella Città Vecchia, ma anche nel resto della città, se vogliamo, e c'è stato un incontro nella commissione attività produttive in cui hanno dialogato comitato cittadino e associazioni dei locali, associazioni di categoria. Per capire meglio cosa è successo, ascoltiamo il servizio.
2: Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della commissione consiliare attività produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
3: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre come dire, monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi: c'è bisogno di controllo e presidio del territorio, a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
2: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo: entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
4: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è. C'è solo la possibilità di mettere insieme questi

0: diciamo le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli, di adottare un po' più di buon senso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività, che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
1: Allora, Annalita, tu hai detto più volte che voi, come comitato cittadino, non siete contro la ristorazione, i locali, e purché lo facciano bene. Qual è la differenza fra una città vecchia viva e una città vecchia vivibile?
2: Guarda, io non credo sinceramente, cioè nel senso penso assolutamente che possano coesistere una città vecchia viva e una città vecchia vivibile. Ci sono già delle leggi regionali e nazionali che regolamentano in qualche modo le emissioni acustiche, per cui se tutti rispettassero le regole saremmo tutti più contenti, nel senso che noi non siamo appunto contro il commercio, a noi fa piacere vedere appunto una città vecchia più viva rispetto magari a quelli che sono stati gli anni passati, ma si deve sempre tenere presente che quello resta un centro storico abitato.
1: E che questo è il punto. La scorsa estate, come comitato, ma anche i residenti, hanno sollevato la questione del fatto di non poter dormire neanche con le finestre aperte, sia per i rumori che provenivano dai locali, sia, se non ricordo male, per gli scarti dei ristoranti che davano cattivo odore. È un problema che è rimasto o adesso inizia a tornare il caldo?
2: Quello degli scarti ancora sì, assolutamente. Tante attività commerciali conferiscono i rifiuti in quelli che sono i cassonetti destinati alle utenze domestiche. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni chiedendo anche che fossero installate delle telecamere per sorvegliare insomma, e poi eventualmente sanzionare chi non rispetta le regole. E lo stesso problema resta per la musica, ancora ad oggi non c'è rispetto. Poi in quell'occasione, durante la riunione in commissione attività produttive, abbiamo avuto un confronto anche con i rappresentanti delle associazioni di categorie. Giustamente anche loro, praticamente noi e loro andiamo nella stessa direzione, perché anche per loro penso che sia normale dover rispettare le regole, ma mi rendo conto che non sempre sono in grado loro di farle rispettare a quelli che sono i propri associati, ed è qui che deve intervenire chi di competenza.
1: A proposito di questo, voi sostenete che il problema non siano le norme vigenti, come dice, anche se il protocollo che è stato firmato dal comune e dall'associazione di categoria un po' crea problemi, ma quali sono le violazioni più frequenti che per voi sono intollerabili?
2: Allora, innanzitutto loro non hanno una scia per il pubblico spettacolo. Tutte le attività commerciali hanno una scia per la somministrazione di alimenti e bevande, quindi quella della musica non deve essere un'attività prevalente. Questo ovviamente significa che a prescindere, dopo la mezzanotte la musica deve essere totalmente abbassata, ma anche entro la mezzanotte i volumi non possono essere diciamo decisi soggettivamente dalle attività commerciali. Ci sono delle regole che vanno rispettate anche in termini di emissioni. Il problema però è un altro, che per esempio la legge regionale del 2002 prevedeva che i comuni, anzi obbligava i comuni a predisporre un piano di zonizzazione. Sì. È uno strumento attraverso il quale si divide diciamo, la città in varie zone, e ogni zona vengono attribuiti insomma dei decibel raggiungibili. A Taranto non c'è. Quindi comunque diciamo non sono stati ancora stabiliti proprio dei criteri per ogni zona. Per di più il sindaco, in una riunione che il comitato ha avuto col sindaco il 12 gennaio, ci diceva che la polizia non è dotata di strumenti atti a rilevare le emissioni acustiche, e che i preventivi forniti da ARPA erano un po' troppo onerosi per il comune. E quindi diciamo il punto è che la soluzione che

0: deve trovarla. Tra l'altro ci sono anche delle situazioni, come per esempio a Milano, in cui il comune è stato condannato dal Tribunale di Milano a risarcire i residenti per i danni arrecati dalla malamovida.
1: Anche perché per conformazione la città vecchia, vicoli vicoli, porta esatto. La musica, anzi la fa quasi
0: anche
1: risuonare.
0: Anche perché sì, gli spazi sono ristrettissimi, c'è gente che diciamo non magari segue delle terapie particolari in una città già particolare e non può farlo a casa sua perché non, in casa sua non può avere quella tranquillità che, di cui necessiterebbe una persona che sta facendo delle cure particolari. Altre persone diciamo che erano lì per salutarci su questa vita terrena l'hanno dovuto fare con una musica che praticamente si sentiva con tutte le finestre chiuse ed è una cosa veramente infatti, poco dignitosa.
1: Una mancanza di sensibilità
0: assolutamente
1: piuttosto importante. Avete, come dicevamo prima, come avevi già detto, avete denunciato anche una mancanza di monitoraggio da parte del comune riguardo a questo.
0: Certo, ma anche perché i vigili urbani sono in servizio fino alle 23, mi pare, massimo 23:30. Credo che l'orario sia quello. Quindi comunque oltre quell'orario non si può chiamare, ma anche se li chiami prima la risposta è sempre la stessa, non abbiamo personale, non abbiamo le risorse. E se chiami la Polizia di Stato o i Carabinieri la risposta è sempre la stessa, cioè non abbiamo macchine disponibili. Poi per carità mi rendo conto che la Polizia di Stato e i Carabinieri abbiano
1: cose,
0: diciamo, cose un tantino più importanti di cui occuparsi, il problema però resta il nostro.
1: Il problema però in questi giorni è saltato anche agli onori delle cronache, anzi agli oneri in questo caso direi, perché c'erano ragazzini in giro alle 5 di mattina e si è parlato anche dell'abuso di alcol, l'abuso di sostanze stupefacenti, ci sono tante agenzie educative in Città Vecchia presenti, però c'è anche diciamo una libertà forse eccessiva.
0: Quello non credo che sia un problema, diciamo, geografico della Città Vecchia in particolare, quello credo che ormai sia un problema abbastanza diffuso. In Città Vecchia sono testimone, diciamo, dei tanti operatori e volontari, ma nel senso che lo fanno davvero per volontariato senza aspettarsi nulla in cambio. Mi viene sempre da pensare in questo periodo ovviamente a Don Emanuele e a tutta la sua squadra, che si impegnano costantemente, quotidianamente e ci vuole davvero tanto impegno, però mi rendo conto che da soli non ce la possono fare, hanno bisogno di supporto da tutta la comunità ma poi dalle istituzioni.
1: Tu rappresenti un po' la voce di chi vive, dei residenti in Città Vecchia, si parla sempre di mancanza di servizi, c'è un solo ufficio postale, forse c'è anche una sola farmacia, se non
0: sì,
1: mi sbaglio.
0: Sì, solo una farmacia, sì.
1: E non ci sono bancomat, eppure voglio dire, non è una questione che toccherebbe
0: non
1: solo
0: c'è
1: i residenti.
0: Medico di base.
1: Non c'è un medico di base.
0: Non c'è nemmeno più il consultorio, perché prima era dove è adesso l'asilo nido, ma adesso l'hanno spostato, cioè da un po' di anni in realtà.
1: È una città vecchia vivibile, aperta ai residenti?
0: Sicuramente sempre meno, cioè quando la città vecchia per alcuni, anzi per tanti, era inaccessibile, era considerata inaccessibile, per noi era un quartiere meraviglioso in cui io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza bellissima e in cui comunque diciamo c'erano i servizi essenziali. Potevi anche non essere possessore di auto, riuscivi a vivere la tua vita tranquillamente. Oggi invece che per tanti la città vecchia è tornata una moda, sicuramente i residenti diciamo, hanno un'idea opposta a quella che è l'opinione quasi generale.
1: Che poi non sarebbero
0: come diceva la nonna, se stava meglio quando se stava peggio.
1: Non sarebbero servizi solo per i residenti, ma anche per i turisti, penso un ambulatorio, una farmacia, o qualche supermercato di più, potrebbero servire anche ai turisti, e un bancomat soprattutto, immagino.
0: Certo, immagino di sì, ma non solo ai turisti, perché se è vero che si vuole riportare la gente, io lo ribadisco
1: Ci
0: sempre
1: sarebbero tanti
0: questo punto.
1: lavoratori.

0: magari.
1: Certo, se si vuole riportare la gente a vivere in Città Vecchia, come diciamo il comune sostiene, ha sostenuto in più occasioni, ci devono essere i servizi. Parlando con il vice sindaco, lui diceva che in realtà il processo è esattamente l'opposto, cioè prima si porta la gente in Città Vecchia e poi ritornano i servizi, perché magari tanti servizi oggettivamente sono privati e quindi un privato non andrà mai ad investire in una zona in cui non ha mercato. Però ecco, è un po' difficile convincere poi le persone a tornare se non c'è niente loro da offrire, oltre che un paesaggio bellissimo e una terra violentata, ma ai miei occhi e quelli di chi è residente lì da sempre, indescrivibile.
0: Tu sei cresciuta lì e hai deciso di rimanere a vivere lì?
1: Sì.
0: Hai comprato casa lì?
1: Sì. Sì.
0: È una scelta coraggiosa o è una scelta normale?
1: Per me è stata così spontanea che, no, definirla coraggiosa no, non sarebbe corretto, perché per me non c'è stata un'alternativa, cioè non c'è stato neanche un momento in cui io abbia pensato di poter andare a vivere oltre il Ponte Girevole, quindi è stato così naturale che doveva andare così, perché era giusto che fosse così e perché io voglio che sia così.
0: Bene, io ti ringrazio,
1: grazie
0: per
1: te,
0: essere
1: Vale.
0: Stata con noi. Vi ricordo che se avete segnalazioni per disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, potete scrivere alla nostra mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure mandarci un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. E dopo il TG, oltre la notizia, termina qui. Noi ci rivediamo domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
6: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera,
2: buonasera
1: a tutti.
2: Buonasera a tutti
1: qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
3: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare. Una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti, riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice. Può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro diciamo sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria sindacali che tutelano il settore, quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire e vi posso garantire che siamo sul pezzo dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore, e devo dire che in questa direzione le cooperative finalmente

sostanzialmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti.

0: vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
0: sia
1: qui proprio
0: comunali che
1: mi
0: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche quelli
0: Gasolio.
1: dell'incertezza ambientale?
2: Allora, io vorrei dire una cosa perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta le regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la Cozza Tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo, perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente e poi anche gli operatori commerciali, abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
1: Questo è
2: Eliminiamo gli
1: sì,
2: abusivi?
1: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato, non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione commerciale confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante.

0: di
1: Ce
0: questo,
1: l'abbiamo.
0: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico. È un commerciante, quindi conosco
1: Tutte e
0: perfettamente
1: due.
0: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitilicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra, non bisogna più essere
1: Ognuno per sé,
0: ognuno per
1: certo.
0: sé e camminare da soli,
1: Non è più il tempo.
0: non è più il tempo bisogna fare squadra, questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
1: Quindi abbiamo un censimento.
0: Assolutamente,
1: Allora, io ho una curiosità a tal
0: poi ve lo dico.
1: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. E quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane, ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la
0: Certo,
1: reputazione che
0: certo.
1: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
0: Moltissimo. Innanzitutto, grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune. Di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dallo sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività per i temi che anticipava precedentemente Luciano sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
1: Certo.
0: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo, con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città, che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Il sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno
1: Certo.
0: della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo. E quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
1: Non
0: al momento
1: spoileriamo
0: attuale.
1: tutto.
0: Però volevo aggiungere un passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili
1: Certo.
0: a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
1: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza
0: Esatto.
1: residente e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa, il comune. Oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
2: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie
1: Meno
2: italiane,
1: male. Meno male che c'è la natura.
2: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29, 25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però Io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano

0: possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente. Noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
1: Punti di
0: andando a
1: approdo.
0: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi. E ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo, perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane. Parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione. Ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
0: devono
1: certo.
0: arrivare lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante, perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB, che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò, per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa, perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva, e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
1: Va fatto
0: fatto una
1: ordine per
0: stretta,
1: una
0: va
1: questione di
0: fatto
1: igiene,
0: di igiene.
1: soprattutto,
0: E
1: e di
0: lì
1: tutela
0: devo
1: della
0: dire che il
1: salute.
0: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche, per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché, a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo, e quindi, siccome
1: Certo.
0: saremo, oggetto di una visibilità
1: Sotto i riflettori.
0: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare, finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino, con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare. E ora stanno realizzando il campo di regata, e stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili, dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione, che crea intralcio
1: Obsoleta.
0: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: Certo.
0: bene?
1: Risorse
0: Cioè,
1: umane ed economiche,
0: risorse
1: diceva lei.
0: umane ed economiche.
1: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
0: Sicuramente,
1: sgabelli,
0: sicuro.
1: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totale.

0: orizzonte che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi. Esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro. La faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
1: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze, mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riuscite a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo, perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi, dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile, anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto. Non ci sono degli spogliatoi, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi. Vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato, perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente. Però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima, ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo, in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
0: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio insomma con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito, se non ora quando, ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da

0: a quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
1: Da sempre,
0: Non
1: ma
0: te lo ricordi manco
1: no,
0: più.
1: marinavo la scuola e correvo con la barca
0: Ecco.
1: da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare, il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi, il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio e c'è una nuova generazione. Ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come 20 anni fa, ma c'è ancora. È un
0: C'è
1: è
0: speranza.
1: un settore giovane. Noi, come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale. Quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20 anni fa, 20-25 anni fa, le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico. Quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei periodi estivi, nei mesi estivi, arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle
0: Di
1: cooperative, di
0: diversificare la filiera
1: diversificare,
0: della
1: creando
0: produzione.
1: posti di lavoro e stabilizzare altre figure, quindi stiamo sulla buona strada.
0: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai, era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione della, diciamo, del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia, e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising nazionale e oltre. Che ne
1: Noi stiamo
0: pensi?
1: puntando proprio su questo, la trasformazione ci darà
0: Hanno
1: quella
0: rovinato la
1: forza
0: sua
1: di
0: impresa.
1: coprire anche mercati più lontani. Per
0: Con la potenza
1: consumare il
0: non gli
1: prodotto,
0: faccio
1: per
0: credere.
1: esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farla arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta, però adesso con la nuova programmazione della Regione Puglia stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici, e noi siamo già pronti per partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di
0: Trasformazione.
1: conserve. È un prodotto di altissima qualità. È un prodotto, non è un caso.

0: La cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatto strada da solo. Quindi noi adesso, noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa, che già quando era all'opposizione era vicino al settore, adesso sta dimostrando che si è messo in moto. Però, assessore, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di le cose le dobbiamo fare veloce, perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
1: Produzione.
0: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo. Ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo. E il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati perché non hanno retto alla crisi, perché il mitricoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di surriscaldamento. Però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitricoltura. Non è proprio possibile. Quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
1: Naturale,
0: naturale. Quindi la
1: certo.
0: cozza può essere pescata e portata direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro sui mitricoltori, sulla comunità dei mitricoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
1: Quindi pesca turismo.
0: faremo toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitricoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma lo
0: Sì.
1: hai fatto, Paolo, anche
0: Era
1: sul
0: uno
1: ricordo del
0: spoiler.
1: presidente Emanuele Papalia e della sua bellissima idea della.
0: Rientrava nello spoiler
1: Ah,
0: perché
1: ok.
0: sì, nella restituzione
1: Beh,
0: finale del
1: questo non lo
0: progetto,
1: sapevo.
0: nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada.
2: con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della Cozza Taranto, anche ultimamente ho ospitato un

0: Bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto Città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
1: Assolutamente.
0: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti e li abbiamo anche Tarantino, ma
1: Anche
0: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo.
1: Tarantino.
0: Allora,
1: Vabbè, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la Cozza di Taranto,
0: esatto.
1: perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina fuori e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok, ha completato le ordinazioni. E detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero, davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mitilicoltori nella storia contemporanea. Non ricordo. Quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del Comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai mitilicoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi mitilicoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi reef ball, che sono adeguati anche
0: Quindi
1: all'ecosistema marino.
0: sostenibilità rispetto.
1: Stiamo lavorando sulla cozza
0: Ok.
1: DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni, e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatta dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a supportare, perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
0: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il
1: Ma
0: salto
1: io
0: di
1: sono
0: qualità?
1: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione,

0: aiuta proprio ad accelerare le cose. C'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore, quindi Luciano da qualcuno li devi comprare, no?
1: Già lo
0: E ci
1: facciamo,
0: siamo.
1: Massimo,
0: E
1: già
0: poi,
1: lo
0: benissimo,
1: facciamo. Solo
0: è
1: che
0: una
1: abbiamo
0: conferma, è
1: perso
0: una
1: molto,
0: conferma.
1: molto mercato, però
0: Facciamo un appello ai tarantini,
1: io sono
0: acquistate
1: l'unica
0: le
1: che
0: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché siano cozze sicuramente tarantine e sicuramente
1: il
0: legali.
1: nostro
0: E
1: centro
0: poi
1: ittico è
0: volevo.
1: l'unico che paga le cozze più care a tutte perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
0: Un euro e
1: un
0: 50 è un
1: prodotto
0: costo,
1: un chilo di
0: è un prezzo
1: cozze.
0: congruo perché copre i
1: So
0: costi e
1: cosa
0: li fa vivere
1: significa, ecco
0: dignitosamente.
1: perché io mi arrabbio con i
0: E
1: miei
0: poi
1: colleghi, con i miei, non abbassate il prezzo, non abbassate il prezzo.
0: dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo
1: Purtroppo
0: spronare.
1: a
0: Il
1: volte.
0: tarantino capirà dove andare a comprare le cozze
1: Comunque è giusto
0: perché.
1: questo
0: E poi
1: appello.
0: volevo.
1: È
0: Ah, non
1: giusto
0: solo il
1: questo appello ai
0: tarantino perché
1: tarantini,
0: vengono da tutta la
1: giusto?
0: provincia,
1: E noi
0: Luciano,
1: puntiamo proprio
0: diciamo.
1: sulla qualità del prodotto, noi spieghiamo.
0: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
1: E
0: E poi
1: sono
0: sono
1: cozze.
0: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande, che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte. Il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. È un ragazzo che cresce con questo imprinting, è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze, non, come dire, non,
1: Non
0: dal punto di
1: conforme.
0: vista sanitario, no, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. Sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo e con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, Guardia Costiera, Finanza di Mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
1: Sentiamo
0: si possa fare.
1: immediatamente la replica dell'assessore.
0: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa. Abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura, al quale erano presenti capitanerie di porto, ASL, ARPA, il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche. Quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale diciamo
1: Convocate anche noi.
0: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
1: No, il
0: reimmersione.
1: secondo seno,
0: Sul secondo seno di Mar
1: sì.
0: Piccolo,
1: E
0: chiedo
1: quella è stata
0: scusa.
1: una battaglia
0: E
1: che
0: quella è
1: abbiamo
0: stata una
1: fatto negli
0: battaglia.
1: anni scorsi.
0: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici Ci
1: che
0: sono.
1: testimoniano.
0: L'ARPA lo dice.
1: No, l'ARPA non lo dice.
0: l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la remiazione nel periodo dall'1 giugno.

0: 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul prezzo lì, come siamo, abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
1: Solo per
0: problema,
1: questo
0: caro
1: motivo.
0: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale
1: Guarda, ti
0: non è nelle
1: dico, scusami,
0: condizioni
1: se ti
0: oggi
1: interrompo per dare una
0: perché noi
1: soluzione.
0: dobbiamo dare ai
1: Abbiamo una
0: cittadini
1: soluzione.
0: delle soluzioni
1: Col
0: fattibili.
1: vecchio comandante della capitaneria di porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in
0: E infatti ci
1: concessione,
0: stiamo
1: benissimo,
0: lavorando,
1: ai nuovi concessionari con l'obbligo
0: però
1: di togliere quelle che erano gli
0: siccome il
1: impianti.
0: primo seno
1: Quindi
0: del
1: è a
0: Mar
1: costo
0: Piccolo
1: zero,
0: è
1: è a costo
0: sequestrato, allora
1: zero.
0: siccome il primo seno del Mar
1: Benissimo.
0: Piccolo è sequestrato,
1: Sì.
0: noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un
1: Però è a
0: rapporto
1: costo zero, quindi
0: con la
1: almeno
0: Procura
1: abbiamo.
0: della Repubblica che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle boe è da folli perché è un materiale che può essere
1: Riutilizzato.
0: riutilizzato e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto.
1: Certo.
0: Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
1: Giusto
0: Voleva controreplicare.
1: una puntualizzazione. No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR che sconsigliava la reimmersione non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi si
0: Allora,
1: può estendere anche lì
0: la
1: con
0: stiamo studiando
1: un'ordinanza
0: comunque.
1: sindacale.
0: No, la
1: Magari.
0: richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della Cozza Tarantina. La Cozza Tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano e forse coprono ancora, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mielicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto. Siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto. E quella è rada di
1: Perché
0: Mar
1: noi
0: Grande
1: comunque non
0: e non
1: possiamo
0: è mare aperto.
1: Obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
0: La libertà
1: spagnole, è
0: economica,
1: libero
0: voglio
1: di
0: dire.
1: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità
0: dei nostri. Stiamo attento, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità, perché
1: No, ma c'è proprio un problema di contaminazione
0: il mar
1: biologica. Non
0: piccolo è
1: c'è problema
0: chiuso.
1: sanitario perché l'hanno attestato in
0: No, c'è il
1: conferenza di
0: problema
1: servizi.
0: di
1: Sia ASL che
0: si
1: ACQUA,
0: introduce
1: però
0: specie aliene nel
1: stiamo
0: nostro mare.
1: studiando un'ordinanza
0: Si
1: che...
0: introducono specie aliene, assessore.
1: Quello è il problema.
2: E poi
1: Specie
2: diventa
1: aliene
2: un
1: nel
2: problema
1: nostro
2: più
1: mare.
2: ambientale che sanitario, che è allo studio
0: È un
2: dell'amministrazione
0: problema
2: comunale,
0: commerciale.
2: perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante, prima di emanare un'ordinanza, il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
0: C'è
2: quanto
0: una
2: più chiaro possibile.
0: relazione
1: Tu
0: scientifica del
1: hai
0: CNR, che la potete prendere, ce
1: Francesco, tu
0: l'avete.
1: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare
2: Sì, la stiamo
1: un'ordinanza che
2: acquisendo.
1: escludeva anche la rata di Mar
0: Sì,
1: Grande. Per mancanza di coraggio o per motivi
0: sì.
1: elettorali non è stato voluto fare. Adesso
2: No, ma...
1: che finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
2: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo
1: Perfetto.
2: anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante, che è l'1 giugno 30 settembre, dobbiamo
1: Va a
2: vendere le
1: commercializzare
2: cozze
1: quello.
2: tarantine. Quindi E
1: sono
2: allora noi dobbiamo andare
1: fiducioso.
2: in chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini ognuno di noi
1: Mangiatori.
2: dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo, vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione
1: Pensavamo una
2: a
1: mangiata.
2: tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora, andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente, come
1: Identitario,
2: dire, è
1: sì.
2: veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no? Tra Taranto e il suo mare. Dentro questo rapporto ci sono tante cose, c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità. E forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto, capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti, comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
1: Davvero, è vero.
2: Grazie, buona serata.
1: Buona serata,
0: Buonasera.
1: arrivederci.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Partiamo subito con le notizie di oggi in primo piano e quindi in apertura di telegiornale. Un caso di presunta malasanità.
1: La tragedia si è consumata nel giro di pochissimi giorni. La donna, 51 anni, originaria di Crispiano, è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
2: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue e dopo non è stata più dimessa.
1: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese.

0: nonostante evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna, sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
1: Il 14 lei ha ricevuto

0: letto, debolezza, febbre. E siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato. Io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme. E l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
1: Una volta a casa, la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
2: A seguito del decesso i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti, la procura ha disposto l'autopsia, e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta l'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino, naturalmente i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
1: Intanto il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha nominato i nuovi direttori generali delle ASL. All'ASL di Taranto va Vito Bavaro, Gianluca Capocchiari all'ASL di Lecce, Tiziana Di Matteo all'ASL di Foggia, Alessandro Di Bello all'ASL dell'Abate. Il nuovo direttore generale dell'ASL di Brindisi sarà invece nominato nelle prossime settimane, in quanto non è al momento ancora scaduto il mandato dell'attuale DG Maurizio De Nuccio. Intanto le organizzazioni sindacali cercano di richiamare l'attenzione della politica regionale sulla vertenza Taranto. Assente il governatore Antonio De Caro.
3: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, Vertenza Taranto, un documento in cui CGIL, CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico, schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica e industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
4: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed, cioè una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dai fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri, da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso, non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
5: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo, perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. Il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
3: Per uscire da questo stallo, i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico, Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto, Dario Iaia, e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia, guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, di Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime, collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
1: Questa mattina intanto si è tenuta alla terza un'assemblea dei lavoratori della Natuzzi dopo l'intesa presso il Ministero del Lavoro sulla cassa integrazione e in vista del tavolo presso il Ministero delle Imprese.

0: imprese del Made in Italy del 27 maggio prossimo, per le lavoratrici e i lavoratori l'avvertenza risulta ancora aperta. I sindacati infatti dicono: vogliamo garanzie sulla salvaguardia del perimetro industriale e sull'occupazione, su investimenti e sul rilancio produttivo attraverso un intervento pubblico. Il Tribunale di Taranto condanna il Ministero della Difesa per violazione dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, dunque per condotta antisindacale. Sentiamo. Il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha sancito la natura antisindacale della condotta tenuta dall'amministrazione del Ministero della Difesa e ha di conseguenza annullato le sanzioni contro i sindacalisti della CISL FP di Taranto. La vicenda risale a 3 anni fa e trae origine da un atto di ferma e necessaria solidarietà sindacale. Il sindacato si era infatti attivato d'urgenza per contrastare il diniego delle ferie e dello smart working ad una dipendente madre di un bambino piccolo da parte di una dirigente dell'Arsenale Militare di Taranto. Dopo questo intervento sindacale a tutela dei diritti della lavoratrice, l'amministrazione aveva impropriamente avviato procedimenti disciplinari contro i rappresentanti sindacali, culminati in un rimprovero scritto nei confronti del segretario territoriale della CISL FP di Taranto e Brindisi, Umberto Renna. Oggi il Tribunale ha ristabilito la verità dei fatti. Il giudice ha riconosciuto che i toni e i modi del colloquio, per quanto caratterizzati da una critica vivace, non hanno mai travalicato i limiti della legittima attività sindacale, poiché mossi esclusivamente dalla necessità di garantire una difesa urgente ed effettiva dei diritti della dipendente. Accogliendo il ricorso ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, il Tribunale ha ordinato al Ministero della Difesa di rimuovere integralmente gli effetti della condotta antisindacale, disponendo il ritiro delle contestazioni e l'annullamento delle sanzioni irrogate nei confronti di Renna nella sua qualità di rappresentante della CISL FP Taranto Brindisi. L'amministrazione statale è stata inoltre condannata al pagamento delle spese pari a 2.500 euro.
1: Ed ora parliamo di sicurezza marittima con un convegno che si è tenuto questa mattina. Ci racconta tutto Federica, scusate, Pompamea.
2: È il mare la risorsa identitaria della città di Taranto da tutelare e utilizzare come leva di sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Un piano ambizioso discusso all'interno del convegno nazionale promosso da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto della sezione navalmeccanica, che inizia a prendere forma attraverso le proposte e il confronto tra esperti del mondo imprenditoriale, autorità portuali, istituzioni, associazioni di categoria e giovani. Al centro del dibattito l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza marittima integrata a favore delle attività produttive del territorio, come hanno raccontato Ugo Terracciano, presidente dell'associazione AICIS, e Fabio Greco di Confapi Taranto.
3: E abbiamo scoperto che Taranto ruota intorno al tema del mare e alla portualità, quindi forse è l'occasione per lanciare qualche idea e diciamo che abbiamo tirato un sasso nello stagno e cerchiamo così di creare delle onde positive che facciano ragionare su questo tema, soprattutto sulla necessità di integrazione di tutte le realtà che orbitano intorno alla questione del mare.
4: Cambiamo la narrazione, cercando di fare per Taranto e per le imprese dare l'opportunità di dare un senso alla diversificazione, perché bisogna fare anche informazione e formazione. Qui ci sono dei stakeholder oggi che portano innovazione per la sostituzione dei pali delle cozze e dare un'impronta di innovazione alla mielinicoltura, ma non solo, c'è anche la cantieristica navale e diversificare in questi due settori a braccetto con il turismo potremmo avere un'opportunità per riqualificare il nostro territorio.
2: Durante l'evento, inoltre, sono stati presentati anche progetti sostenibili già attivi in altre regioni a tutela dell'ambiente marino, come il modello realizzato dall'azienda Reef Ball Italia per abbattere il fenomeno dell'erosione costiera. Un intervento che, secondo Fabrizio Peila, studente dell'Università di Urbino, può generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.
5: Uno dei principali motivi, appunto, è quello di portare questa tecnologia che funziona molto bene in America e viene utilizzata sempre. sempre di più, appunto a discapito magari degli scogli e dei frangiflutti che ci sono davanti al mare, però è una soluzione appunto natural based, quindi diciamo nell'ottica italiana, diciamo andare a utilizzare quelle che sono le opere green è un qualcosa che può far bene oggi ma anche per le generazioni future.
1: Abbiamo ora il videocollegamento con il direttore Enzo Ferrari, che si trova presso il Polo Universitario Ionico in via Duomo per la seconda giornata del TEF. Buon pomeriggio Enzo.
6: Sì, Debra, buon pomeriggio. Siamo nella sede del Dipartimento Universitario Ionico, nella città vecchia di Taranto, dove si sta celebrando la seconda e conclusiva giornata del TEF, il Taranto Eco Forum. Anche questa mattina incontri e tavole rotonde molto interessanti, sempre sul tema della innovazione e della sostenibilità ambientale. Abbiamo ascoltato Mattia Voltaggio, che è il responsabile della scuola ENI per le imprese. Sentiamo cosa ci ha dichiarato.
7: La presenza dell'ENI in un evento dedicato all'innovazione e alla sostenibilità. Con quale tipo di approccio l'ENI si avvicina a questo evento?
8: ENI è accanto al Taranto Eco Forum da diversi anni e abbiamo scelto questa piattaforma di comunicazione che raggruppa i principali stakeholder del territorio per lanciare lo scorso anno Taranto Open Lab, una progettualità che ENI ha voluto mettere a propria disposizione del territorio partendo dall'idea di poter utilizzare la propria presenza industriale combinando insieme innovazione e sostenibilità, quindi aprendo le porte del nostro sito, della nostra raffineria, a sperimentazioni di talenti del territorio ma anche di talenti e di innovatori che vengono fuori Taranto. Questo ci ha portato a lavorare su tematiche che hanno a che fare con la gestione delle acque, la gestione dei rifiuti, degli scarti, la bioeconomia in generale, e portando reali sperimentazioni che hanno dato vita anche a collaborazioni commerciali. Ecco, questo può essere un modello che, esteso anche alle altre filiere, veramente può diventare la cifra distintiva di Taranto, un grande hub dell'innovazione che dimostra come industria e territorio possano convivere insieme e possano generare valore economico per la comunità.
6: Ecco, Taranto ha una sua fragilità ambientale per fatti che conosciamo tutti ormai. Quanto è difficile dialogare con il territorio?
8: Questo ambiente che ha creato il TEF credo che sia veramente l'elemento che ha un po' contribuito ulteriormente a creare un punto di dialogo tra tutte le parti coinvolte, quindi mettendo insieme l'industria, mettendo insieme tutte le categorie appunto di rappresentanza e soprattutto anche il mondo dell'università. Ci troviamo all'interno dell'università e quello delle scuole della formazione, quindi il TEF ha in un certo senso creato, noi abbiamo contribuito in parte in questo, ad una filiera dell'innovazione dove si parla di innovazione, si forma all'innovazione sin dalle scuole e poi si contribuisce a creare mestieri e imprese che restano all'interno del territorio per partire da quelle che sono fragilità e debolezze ma trasformarle in opportunità.
6: Bene, adesso ascoltiamo Erik Gerritsen, che è il direttore delle relazioni istituzionali di Costa Crociere per l'Italia. Ci ha parlato di una esperienza molto interessante che hanno fatto alcuni studenti proprio a bordo delle navi Costa Crociere. Abbiamo ascoltato anche l'esperienza dalla voce diretta dei ragazzi. Costa Crociere a Taranto, e insieme a un gruppo di ragazzi che hanno fatto un'esperienza interessante.
9: Sì, estremamente. Noi siamo felicissimi del lavoro che stiamo facendo qui con l'UTDTS. Io ne approfitto anche per ringraziare il tutor Luca Adamo, che sta facendo un lavoro meraviglioso. Nel 2026 avremo 3 ITS proprio perché abbiamo bisogno di avere persone sulle navi per far vivere ai nostri ospiti un'esperienza unica.
6: E sentiamo questi ragazzi, l'esperienza che hanno fatto.
10: È stata una bellissima esperienza e lo consiglio a tutti i giovani, questo istituto, perché vi dà una grandissima opportunità di inserirvi nel mondo del lavoro e soprattutto di vivere un'esperienza che un'esperienza che vi rimarrà impressa per tutta la vita e che vi può aprire tantissime porte per il vostro futuro.
1: Parliamo ora con Valentina Castellaneta della Commissione del Comune di Taranto delle attività produttive oggetto La Movida in città.
11: Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della Commissione Consiliare Attività Produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
12: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre come dire, monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi: c'è bisogno di controllo e presidio del territorio, a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
11: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo: entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
13: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è. C'è solo la possibilità di, voglio dire, di mettere in insieme queste, diciamo, le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli, di adottare un po' più di buonsenso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività, che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
1: Gli studenti dell'Istituto Superiore Calò di Taranto e Grottaglie, insieme a professionisti per la realizzazione di cortometraggi, ma non solo, destinati ad Amnesty International.
11: Una sala buia è una storia che scorre sullo schermo, ma il lavoro che c'è dietro pochi lo conoscono. Lo sanno bene gli studenti degli istituti Calò di Grottaglie e Taranto, che per mesi hanno vissuto i veri set cinematografici grazie a Vicoli Corti con il progetto Pricò, il cinema è giovane, l'iniziativa del Serraglio APS che oggi al Savoia Cineplex ha celebrato il suo atto finale. Un lavoro che ha coinvolto tutti i settori, ha detto la giovane regista Claudia, in cui i ragazzi si sono occupati di tutto, dalla scrittura alle musiche, passando per i costumi e le immagini.
14: Però c'è tanto tanto lavoro, e quindi anche grazie ai nostri tutor che ci hanno aiutato, ci hanno seguito molto. E tutto questo lavoro poi è qualcosa che noi ci porteremo dentro, ma da me, che ho fatto la regista, a chi ha tenuto la camera, a chi si è occupata dei costumi, chi invece era con me ad aiutarmi sulla regia. E sono dei bagagli che noi porteremo sempre, e poi vabbè, vedere il corto sullo schermo grande del cinema è una gran soddisfazione.
11: Tanta pratica per i ragazzi, ma anche studio accanto ai lavori, tra cui uno spot sui diritti umani con Amnesty International e il cortometraggio Aspettami qui. È arrivato anche il grande cinema internazionale con la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, premio Oscar 2026 come miglior documentario. A guidare i ragazzi professionisti del settore come Vincenzo Madaro di Vicoli Corti.
15: Ma poi uno degli obiettivi principali del progetto Pricò è quello di fornire loro anche la possibilità di entrare a contatto con professionisti del settore, nell'ottica anche di un orientamento professionale, perché in questo caso parliamo comunque di studenti che frequentano un liceo artistico con indirizzo audiovisivo. la Puglia, ormai lo sappiamo da anni, ormai è meta di tante produzioni cinematografiche, Taranto stessa sta crescendo molto, quindi sviluppare competenze qui in loco secondo me è veramente fondamentale e strategico.
11: Smontati i set scolastici per queste opere, si aprono ora le porte dei festival nazionali e magari internazionali, a partire dalla versione estiva di Vicoli Corti, perché quella luce accesa nel buio della sala continua a raccontare le loro storie.
1: Intanto l'acquedotto pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell'abitato di Lizzano. I lavori riguardano il risanamento di opere idriche. Per consentire l'esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 27 maggio prossimo per l'intero abitato di Lizzano. La sospensione avrà la durata di 12 ore a partire dalle 8:30 con ripristino alle 20:30. Ovviamente i disagi saranno avvertiti soprattutto da chi abita in stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica oppure con una insufficiente capacità di accumulo. Parliamo ora di un'iniziativa firmata Formedil che si è tenuta nella serata di ieri all'insegna dell'allegria.
2: È stato il duo comico Toti e Tata, attraverso uno scambio veloce e divertente di battute, a portare sul palco dello Spazio Porto uno spettacolo dedicato alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze causate dall'infortunio. Si tratta dell'ultimo appuntamento dedicato alla 22esima edizione della giornata sulla sicurezza del lavoro, promossa da Formedil, un'iniziativa nata con l'obiettivo di affrontare il tema della sicurezza utilizzando linguaggi diversi, dalla formazione dei più giovani al confronto tra i professionisti, fino al coinvolgimento diretto dei lavoratori, come hanno spiegato il presidente di Formedil Paolo Campagna e il direttore Maurizio Romanazzo.
16: Cioè, tentiamo di chiudere questo mese faticoso per noi, però per fortuna siamo soddisfatti, tentando di con leggerezza parlare di argomenti importanti e seri.
17: Con una serata un po' più leggera, che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
1: La pagina sportiva, parliamo del Taranto Calcio, partiamo con il primo servizio a firma di Francesco Friuli.
18: Entusiasmo sì, ma senza perdere il contatto con la realtà. Il momento del Taranto impone equilibrio, lucidità e soprattutto programmazione per il futuro. Negli ultimi anni la storia rossoblù è stata caratterizzata da continue ripartenze tra difficoltà e tentativi di rilancio, ma anche questa stagione deve rappresentare un nuovo punto di partenza per il calcio tarantino. La Serie D non può e non deve essere considerata un traguardo, va riconquistata sul campo, ma soprattutto dovrà diventare la base da cui costruire un progetto serio, con figure competenti nei ruoli chiave e una visione chiara per il futuro. Adesso però spazio al campo e ai playoff a promozione da affrontare con il giusto entusiasmo e con il sostegno di una piazza che vuole ritornare comunque protagonista. L'obiettivo è ritrovare compattezza tra squadra, società e tifoseria, creando quel bacino di entusiasmo necessario per accompagnare il gruppo anche nella prossima stagione. Guai però a sottovalutare gli avversari o a caricare queste sfide di significati eccessivi. Sono partite importanti, ma non possono da solo determinare la storia di una città che nel calcio ha conosciuto categorie ben più prestigiose. Taranto porta con sé un passato fatto di campionati di Serie B e Serie C, una tradizione sportiva che merita rispetto e memoria. Per questo la Serie D deve essere soltanto una tappa di passaggio verso categorie più consone alla storia rossoblù. Adesso servono concentrazione, equilibrio e spirito di sacrificio. I playoff possono diventare il primo mattone di una nuova ripartenza, perché la storia del Taranto va sempre rispettata e mai dimenticata.
1: Ancora il Taranto Calcio con un'intervista.
18: Bozé Vukoja, come si prepara il match numero uno di semifinale contro l'Apice di domenica prossima? La preparazione è molto seria e l'atmosfera negli spogliatoi è positiva da parte di tutti. Sappiamo che è una partita importante per noi, per il club, e cercheremo di dare il meglio. Mancherà sia alla gara di andata sia nel match di ritorno Cristian Aziosmanovic, sicuramente un elemento fino ad ora imprescindibile per i rossoblù. Tu come la vedi?
19: Of course, Cristian is important player for us.
18: Sicuramente Christian è un giocatore importante per noi, ma tutti siamo pronti e ognuno di noi dovrà mettere a disposizione dell'altro il proprio talento e combatteremo per raggiungere la vittoria. Parliamo della tua stagione. Sei arrivato in riva allo Ionio ed eri un punto interrogativo sul tuo ruolo, almeno inizialmente. Poi il tecnico Ciro Danucci ha saputo trovare la collocazione migliore. Adesso sei diventato un centrocampista imprescindibile per gli schemi tattici degli Ionici. Innanzitutto, per cominciare, ho sempre creduto in me stesso e poi sicuramente mi sono affidato al tecnico Ciro Danucci e ai miei compagni di squadra. Nutro grande fiducia per tutti e il clima proprio di squadra è sereno. È stato quello fondamentale e importante nel gioco e anche per me, per poter essere a disposizione di tutti quanti. Infine, i playoff per la Serie D. Cosa servirà per vincere? Per i playoff ogni dettaglio è importante. C'è bisogno di concentrazione mentale e spirito di squadra, perché queste partite sono decisive, a partire da quella di domenica prossima. Dai dettagli, infatti, si trae la differenza e si può arrivare all'obiettivo finale.
1: E dunque io vi ricordo, prima di salutarvi, la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio al numero WhatsApp 339-6806868. Vi lascio all'approfondimento a cura della collega Valentina Castellaneta, ospite in studio Annalita Casula Milfa, presidente del comitato del quartiere Città Vecchia. Il tema sarà la Movida. Grazie a voi tutti per l'ascolto e un buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG. Oltre la notizia, oggi parleremo di vita notturna, possiamo dire, perché movida sembra strano come termine a Taranto. Per farlo abbiamo con noi Anna Rita Casula Milfa, che è la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Il punto è trovare il giusto equilibrio fra i diritti dei residenti in una zona come la Città Vecchia e la voglia di fare impresa, di animare la città che hanno i locali. A Taranto si è riacceso il dibattito sulla movida, chiamiamola così convenzionalmente, nella Città Vecchia ma anche nel resto della città, se vogliamo, e c'è stato un incontro nella commissione attività produttive in cui hanno dialogato comitato cittadino e associazioni dei locali, associazioni di categoria. Per capire meglio cos'è successo, ascoltiamo il servizio. Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della commissione consiliare attività produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
2: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre come dire, monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi: c'è bisogno di controllo e presidio del territorio, a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
0: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo: entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
3: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è.

0: c'è solo la possibilità di, voglio dire, di mettere insieme queste, diciamo, le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli, di adottare un po' più di buon senso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
1: Allora, Annalita, tu hai detto più volte che voi, come comitato cittadino, non siete contro la ristorazione, i locali, e purché lo facciano bene. Qual è la differenza fra una città vecchia viva e una città vecchia vivibile?
2: Guarda, io non credo sinceramente, cioè nel senso penso assolutamente che possano coesistere una città vecchia viva e una città vecchia vivibile. Ci sono già delle leggi regionali e nazionali che regolamentano in qualche modo le emissioni acustiche, per cui se tutti rispettassero le regole saremmo tutti più contenti, nel senso che noi non siamo appunto contro il commercio, a noi fa piacere vedere appunto una città vecchia più viva rispetto magari a quelli che sono stati gli anni passati, ma si deve sempre tenere presente che quello resta un centro storico abitato.
1: E che questo è il punto. La scorsa estate, come comitato, ma anche i residenti hanno sollevato la questione del fatto di non poter dormire neanche con le finestre aperte, sia per i rumori che provenivano dai locali, sia, se non ricordo male, per gli scarti dei ristoranti che davano cattivo odore. È un problema che è rimasto o adesso inizia a tornare il caldo?
2: Quello degli scarti ancora sì, assolutamente. Tante attività commerciali conferiscono i rifiuti in quelli che sono i cassonetti destinati alle utenze domestiche. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni chiedendo anche che fossero installate delle telecamere per sorvegliare insomma, e poi eventualmente sanzionare chi non rispetta le regole. E lo stesso problema resta per la musica, ancora ad oggi non c'è rispetto. Poi in quell'occasione, durante la riunione in commissione attività produttive, abbiamo avuto un confronto anche con i rappresentanti delle associazioni di categorie. Giustamente anche loro, praticamente noi e loro andiamo nella stessa direzione, perché anche per loro penso che sia normale dover rispettare le regole, ma mi rendo conto che non sempre sono in grado loro di farle rispettare a quelli che sono i propri associati, ed è qui che deve intervenire chi di competenza.
1: A proposito di questo, voi sostenete che il problema non siano le norme vigenti, come dice, anche se il protocollo che è stato firmato dal comune e dall'associazione di categoria un po' crea problemi, ma quali sono le violazioni più frequenti che per voi sono intollerabili?
2: Allora, innanzitutto loro non hanno una scia per il pubblico spettacolo. Tutte le attività commerciali hanno una scia per la somministrazione di alimenti e bevande, quindi quella della musica non deve essere un'attività prevalente. Questo ovviamente significa che a prescindere, dopo la mezzanotte la musica deve essere totalmente abbassata, ma anche entro la mezzanotte i volumi non possono essere diciamo decisi soggettivamente dalle attività commerciali. Ci sono delle regole che vanno rispettate anche in termini di emissioni. Il problema però è un altro, che per esempio la legge regionale del 2002 prevedeva che i comuni, anzi obbligava i comuni a predisporre un piano di zonizzazione. Sì. È uno strumento attraverso il quale si divide diciamo, la città in varie zone, e ogni zona vengono attribuiti insomma dei decibel raggiungibili. A Taranto non c'è. Quindi comunque diciamo non sono stati ancora stabiliti proprio dei criteri per ogni zona. Per di più il sindaco, in una riunione che il comitato ha avuto col sindaco il 12 gennaio, ci diceva che la polizia non è dotata di strumenti atti a rilevare le emissioni acustiche e che i preventivi forniti da ARPA erano un po' troppo

0: onerosi per il comune. E quindi diciamo il punto è che la soluzione è chi deve trovarla. Tra l'altro ci sono anche delle situazioni come per esempio a Milano in cui il comune è stato condannato dal Tribunale di Milano a risarcire i residenti per i danni arrecati dalla malamovida.
1: Anche perché per conformazione la città vecchia, vicoli vicoli, porta esatto. La musica, anzi la fa quasi
0: anche
1: risuonare.
0: Perché, sì, gli spazi sono ristrettissimi, c'è gente che diciamo non magari segue delle terapie particolari in una città già particolare e non può farlo a casa sua perché in casa sua non può avere quella tranquillità di cui necessiterebbe una persona che sta facendo delle cure particolari. Altre persone diciamo che erano lì per salutarci su questa vita terrena l'hanno dovuto fare con una musica che praticamente si sentiva con tutte le finestre chiuse ed è una cosa veramente infatti, poco dignitosa.
1: Una mancanza di sensibilità
0: assolutamente
1: piuttosto importante. Avete, come dicevamo prima, come avevi già detto, avete denunciato anche una mancanza di monitoraggio da parte del comune riguardo a questo?
0: Certo, ma anche perché i vigili urbani sono in servizio fino alle 23, mi pare, massimo 23:30. Credo che l'orario sia quello. Quindi comunque oltre quell'orario non si può chiamare, ma anche se li chiami prima la risposta è sempre la stessa, non abbiamo personale, non abbiamo le risorse. E se chiami la Polizia di Stato o i Carabinieri la risposta è sempre la stessa, cioè non abbiamo macchine disponibili. Poi per carità mi rendo conto che la Polizia di Stato e i Carabinieri abbiano diciamo cose un tantino più importanti di cui occuparsi, il problema però resta il nostro.
1: Il problema però in questi giorni è saltato anche agli onori delle cronache, anzi agli oneri in questo caso direi, perché c'erano ragazzini in giro alle 5 di mattina e si è parlato anche dell'abuso di alcol, l'abuso di sostanze stupefacenti, ci sono tante agenzie educative in Città Vecchia presenti, però c'è anche diciamo una libertà forse eccessiva.
0: Quello non credo che sia un problema, diciamo, geografico della Città Vecchia in particolare, quello credo che ormai sia un problema abbastanza diffuso. In Città Vecchia sono testimone, diciamo, dei tanti operatori e volontari, ma nel senso che lo fanno davvero per volontariato senza aspettarsi nulla in cambio. Mi viene sempre da pensare in questo periodo ovviamente a Don Emanuele e a tutta la sua squadra, che si impegnano costantemente, quotidianamente e ci vuole davvero tanto impegno, però mi rendo conto che da soli non ce la possono fare, hanno bisogno di supporto da tutta la comunità ma poi dalle istituzioni.
1: Tu rappresenti un po' la voce di chi vive, dei residenti in Città Vecchia, si parla sempre di mancanza di servizi, c'è un solo ufficio postale, forse c'è anche una sola farmacia, se non mi sbaglio.
0: Sì, solo una farmacia, sì.
1: E non ci sono bancomat, eppure voglio dire, non è una questione che toccherebbe
0: non
1: solo
0: ai
1: residenti.
0: Non c'è un medico di base.
1: Non c'è un medico di base.
0: Non c'è nemmeno più il consultorio, perché prima era dove è adesso l'asilo nido, ma adesso l'hanno spostato, cioè da un po' di anni in realtà.
1: È una città vecchia vivibile, aperta ai residenti?
0: Sicuramente sempre meno, cioè quando la città vecchia per alcuni, anzi per tanti, era inaccessibile, era considerata inaccessibile, per noi era un quartiere meraviglioso in cui io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza bellissima e in cui comunque c'erano i servizi essenziali. Potevi anche non essere possessore di auto, riuscivi a vivere la tua vita tranquillamente. Oggi invece che per tanti la città vecchia è tornata una moda, sicuramente i residenti hanno un'idea opposta a quella che è l'opinione quasi generale.
1: Che poi non sarebbero...
0: Come diceva la nonna, se stava meglio quando se stava peggio.
1: Non sarebbero servizi solo per i residenti ma anche per i turisti, penso un ambulatorio, una farmacia o qualche supermercato di più, potrebbero servire anche ai turisti, un bancomat soprattutto immagino.
0: Certo, immagino di sì, ma non solo ai turisti, per

0: perché se è vero che si vuole riportare la gente, io lo ribadisco sempre questo concetto, se si vuole riportare la gente a vivere in Città Vecchia, come diciamo il comune sostiene, ha sostenuto in più occasioni, ci devono essere i servizi. Parlando con il vice sindaco, lui diceva che in realtà il processo è esattamente l'opposto, cioè prima si porta la gente in Città Vecchia e poi ritornano i servizi, perché magari tanti servizi oggettivamente sono privati e quindi un privato non andrà mai ad investire in una zona in cui non ha mercato. Però ecco, è un po' difficile convincere poi le persone a tornare se non c'è niente loro da offrire, oltre che un paesaggio bellissimo e una terra violentata, ma ai miei occhi e a quelli di chi è residente lì da sempre, indescrivibile.
1: Tu sei cresciuta lì e hai deciso di rimanere a vivere lì?
0: Sì.
1: Hai comprato casa lì?
0: Sì. Sì.
1: È una scelta coraggiosa o è una scelta normale?
0: Per me è stata così spontanea che, no, definirla coraggiosa no, non sarebbe corretto, perché per me non c'è stata un'alternativa, cioè non c'è stato neanche un momento in cui io abbia pensato di poter andare a vivere oltre il Ponte Girevole, quindi è stato così naturale che doveva andare così, perché era giusto che fosse così, perché io voglio che sia così.
1: Bene, io ti ringrazio,
0: grazie
1: per
0: te,
1: essere
0: Vale.
1: Stata con noi. Vi ricordo che se avete segnalazioni per disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, potete scrivere alla nostra mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure mandarci un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. E dopo il TG Oltre la Notizia termina qui. Noi ci rivediamo domani.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Uno mas, grazie.
8: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
7: Grazie mille, l'apprezzo molto.
8: Dovrebbero fare un reboot.
7: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
8: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
7: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
8: Come hai fatto?
9: Vuoi venire o no?
8: Dove diavolo siamo?
9: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
8: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
10: Cazzoni, ci state o no?
7: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
11: Sei davvero irritante.
7: Non in faccia!
12: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
7: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
13: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
7: Sono solo incredibilmente bello.
14: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
15: Sam, mi serve un vestito.
14: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
15: Non sapevo dove altro andare.

0: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
1: Me.
0: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
3: Manny Salazar. Non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Gen Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
8: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Come on!
8: Raggio?
4: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
1: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
2: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
3: Vai, grande!
4: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.

0: noi.
1: Hanno bloccato tutto.
2: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
3: Si muove.
4: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
2: Rischia di avere più di 20.000 anni.
0: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
5: Come ci si sente?
3: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
4: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
3: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
2: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
6: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: TEF, Taranto Eco Forum, 4ª edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La

0: 40 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva. Arriva un nuovo prestito di Stato da 240 milioni di euro, stabilito attraverso il decreto accise per garantire la continuità produttiva dello stabilimento. L'intervento sarà diviso in due tappe, 100 milioni di euro saranno versati subito e 140 a luglio. Con questa azione però il governo esaurisce i 390 milioni autorizzati a febbraio dalla Commissione europea. Il finanziamento è risultato indispensabile per pagare stipendi, lavori e fornitori a causa del prolungarsi dei tempi della gara per la cessione degli asset, con le proposte di Jindal e Flux Group. Passiamo alla cronaca. Un vasto incendio ha interessato questa notte l'area periferica a ridosso dello storico ippodromo a Paolo VI. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno rapidamente bruciato una vasta porzione di terreno. Il bilancio provvisorio parla di ettari di vegetazione e macchia mediterranea andati in fumo. Il rogo sarebbe stato alimentato dalla forte presenza di vegetazione secca. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivate immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, supportate dai presidi della Protezione Civile. Spostiamoci ad Avetrana, la Procura di Taranto ha aperto un fascicolo

0: modello 45 senza reati né indagati sulla morte di una 18enne che si è tolta la vita l'11 maggio. I magistrati valutano l'ipotesi di bullismo e body shaming sollevata da alcuni post sui social. Le indagini si concentrano sull'analisi del telefono della vittima sequestrato dai carabinieri. La famiglia, difesa dall'avvocato Cosimo Micera, non ha sporto denuncia ma ha avviato accertamenti difensivi. Il sospetto nasce da un messaggio Facebook che fa riferimento a offese sull'aspetto fisico ricevute dalla ragazza. E cambiamo argomento. In arrivo sole e caldo. L'anticiclone africano porta punte di 30 gradi centigradi nel weekend, fino a 34 gradi la prossima settimana. Questa fiammata preestiva non sarà però omogenea. Inizialmente interesserà il centro-nord. Nel meridione invece sarà più leggera, a causa dei forti venti di maestrale su Puglia, Basilicata e Calabria. Inoltre si verificherà anche qualche acquazzone pomeridiano tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Più intenso domenica sui settori ionici. Il bel tempo e il sole però saranno comunque prevalenti nelle ore mattutine. Passiamo alla pagina della cultura. Questa mattina il Savoia Cityplex ospita l'evento finale della terza edizione di Pricò, Il cinema è giovane, la sezione scolastica del Festival Vicoli Corti ideata dal Serraglio APS. Dopo 8 mesi di attività che hanno coinvolto oltre 2000 studenti e 200 docenti nella provincia di Taranto, l'evento finale presenterà i lavori dei ragazzi. In programma lo sport sui diritti umani della sede di Grottaglie del liceo Calò e il corto Aspettami qui della sede di Taranto. Grazie anche al documentario premio Oscar 2026 Mr. Nobody Against Putin, seguito da un dibattito con il critico Davide Di Giorgio. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Nel giorno dell'antivigilia del match della gara tra Taranto e Apice, i rossoblù terminano la preparazione in quella di Massafra, domani la classica rifinitura e poi la conferenza stampa del tecnico Danucci. Per poter comprendere se avrà tutti gli uomini a disposizione, salvo Asi Osmanovic squalificato per 2 turni. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa domenica in radiocronaca a partire dalle ore 15.55, calcio inizio invece dalle ore 16.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Ciao, sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico.

0: mondo.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Sono le 18.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Galarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
3: Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e 1 mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati.
4: La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita.
3: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza

0: omosessuale, secondo quanto ha appreso ANSA ai magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati. Analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
1: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che ha definito l'incidente un attacco terroristico, accusando l'Ucraina di aver preso di mira intenzionalmente i civili e promettendo una rappresaglia. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa in Svezia, conferma la presenza del presidente ucraino Zelensky al vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
0: Lo sport: con il ciclismo, Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia. Azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro, che va in fuga e trionfa in quel di Verbania nella 13ª frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila Afonso Eulalio.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: qua il successo di Dito nella Piaga, il successo sanremese, insomma, con questa canzone che poi esprime un po' quelli che sono i cliché sociali quotidiani che provocano irritazione e anche insofferenza nell'artista, appunto, nello stesso Dito nella Piaga, che va a elencare una serie di cose fastidiose. Che fastidio questo grande successo, e ancora prima Davina Michelle con un'altra grande canzone. Bene, state con noi, facciamo una breve pausa, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

California, California, grandi successi come sempre, quello del nostro Rewind, dove riaccendiamo come sempre la macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. Beh, grande formazione che ritorna con piacere in questo appuntamento, Phantom Planet. Siamo nel 2002, singolo del secondo album intitolato The Guest, che ha avuto grande successo, ma questa canzone è diventata culto perché poi all'epoca ha firmato una grande serie TV, quindi l'abbiamo ritrovata con piacere in questo appuntamento che come sempre vi riporta indietro nel tempo. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

Eccolo qua, Saif, che poi abbiamo tra l'altro conosciuto anche a Sanremo con un altro bel successone, Tu mi piaci tanto, ma ritorna con Buona Domenica, che poi anticipa l'uscita del suo album, si chiama Santissimo, ma il singolo poi affronta, devo dire, un tema particolare, quello dei padri assenti e delle promesse non mantenute, tema molto delicato che va a affrontare questa bella canzone, accompagnata poi tra l'altro da un video molto carino che potete guardare sul canale 94 Cittadella TV e naturalmente ascoltare su Cittadella la radio. Buona serata da Paolo D'Andri, il nostro Gianni Coletti alla parte tecnica. Viaggiate con il nostro sound, quello di Driving, insieme per 2 ore fino alle 19. Altra bella novità è dalla Francia, Marguerite.

Marguerite, la boss. Beh, un paio di saluti. Allora, Giulia, che non manca mai nel nostro appuntamento, come anche Paolo, buona serata, ben ritrovato. Marco, buon lavoro, mi scrive dalla provincia di Bari. Devo salutare anche Antonella, bella canzone italiana che mi ha richiesto, che sentirai sicuramente tra pochissimo. Devo, come sempre, ricordarvi quelli che sono i contatti: 339-680-6868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata, poi in web, radiocittadella.it, cittadellatv.it.

0: che bella, eh? Queste sonorità pop con queste influenze brasiliane che poi ci riportano un po' a quelle che sono le origini della brava e bella Gaia, che torna con questa nuova canzone che abbiamo ritrovato questa sera, Bossa Nostra, con la firma anche di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, anche Marco Paganelli, quindi devo dire due firme importanti che vanno a mettere il timbro su quest'altra grande canzone, che esplora poi il tema di un amore segreto e malinconico, descrivendo la difficoltà di ignorarsi quando ci si incontra in pubblico pur condividendo quello che è un legame profondo. Beh, tema devo dire particolare, ma diciamo è la realtà, cosa che accade spesso quando ci sono storie un po' torbide nascoste, e questo è quello che va a raccontare proprio Gaia in questa nuova canzone. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

eccole qua le canzoni nuove, i nuovi singoli che come sempre vi proponiamo in quello che è l'appuntamento New Hit. Cabana è la canzone nuova di Rama, singolo estivo, ci prepariamo insomma la stagione calda con questa nuova canzone, con un testo devo dire particolare, questa musica latina, poi il testo descrive quella che è un'attrazione travolgente nata in una notte di festa e racconta proprio l'incontro ravvicinato e sensuale tra due persone che ballano tra la folla. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questa bella novità che abbiamo ritrovato questa sera in questo che l'appuntamento New Hit, ogni mezz'ora vi regala una canzone nuova che poi ritroveremo anche nella nostra programmazione. Buona serata da Paolo D'Andri, il nostro Gilli e Coletti alla parte tecnica. Siamo ripartiti, l'appuntamento fino alle 19 è Driving.

Norvegia, questo grande trio The Bausa con questa canzone, insomma, che è diventata virale ed è un altro dei bei successi che stiamo ballando in questo periodo. Fenomeno pazzesco, 15 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. La possiamo definire una canzone Scandi House, ecco, definiamola così, che probabilmente farà parte di quella che è la nostra classifica ufficiale. Come sempre voglio ricordarvi quelle che sono le 10 più ballate della settimana, insomma la nostra Weekend Dance, che potete naturalmente ascoltare e ballare se volete il sabato dalle 14 alle 15, poi anche in serata, insomma in replica dalle 21 alle 22 con il nostro Piero Caffio e la nostra Annette, che come sempre insomma misceleranno e vi terranno compagnia con le 10 più ritmate del weekend. Ho un altro paio di saluti. Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Mi ha scritto che ci guardavi attraverso il canale 94, siamo in diretta per Puglia e Basilicata. Tra pochissimo avremo un ospite intorno alle 18:20, lui si chiama Raya, faremo una bella chiacchierata con lui, è in diretta su Driving.

0: Love, bellissima, che grande collaborazione. Qui c'è Madonna, Sabrina Carpenter. Beh, poi questa canzone va a anticipare il nuovo lavoro di Madonna, che uscirà, se non sbaglio, inizio di luglio, e sicuramente si preannuncia un altro successone con tante belle tracce che la renderanno protagonista appunto nelle classifiche. I versi di questa canzone esprimono il netto rifiuto di piegarsi a quelle che sono le aspettative altrui o di farsi definire dalle opinioni della società. Questo è un po' il senso, la linea di questo grande nuovo successo firmato queste due voci, due grandi artisti, Madonna e naturalmente Sabrina Carpenter. Breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo Raya.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: saremmo storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito un minuto, insomma, in apertura di questo singolo, poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico, ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
2: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
1: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione sia come autore ma anche come interprete?
2: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
2: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti. E racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esplosione di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
2: Assolutamente sì, in Francia e in Italia poi sì.
1: Senti, Raia, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante, quanto è importante la solitudine, e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
2: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
1: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone, e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
2: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che può riassume il cuore del pezzo.
2: Allora, la frase che che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
1: Bellissimo. Qui,
2: siamo lì.
1: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, certo. Potremmo essere noi, questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
2: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A Cuore Nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
2: Allora, stiamo programmando alcune date, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti: un sogno di Raya.
2: Beh, sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione. A me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
2: Grazie.
1: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo, insomma, questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo Essere Noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
2: Grazie a te.

0: Siamo una storia da film.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica.

successi del passato, la bella musica che come sempre vi riproponiamo è quello del nostro Rewind. Abbiamo riacceso la macchina del tempo, Lily Wood and Prick con Player in C, con un remix incredibile, quello firmato appunto Robin Schulz, canzone bellissima e con piacere abbiamo riballato in questo appuntamento. Siamo nel 2010 se non sbaglio, insomma è stato un successone che poi ha scalato all'epoca le classifiche. State con noi, tra mezz'ora un altro successo con Rewind.

francamente 5 di mattina, beh, questo lo stiamo passando tanto. Lei è stata molto brava, X Factor 2024, insomma, grande successo anche per questa canzone che sta girando la grande su Cittadella, la radio Cittadella TV. Abbiamo chiuso, devo salutare come sempre gli amici che mi hanno scritto al 339 680 6868, poi siamo stati sul canale 94 del Digitale Terrestre. Devo ringraziare anche il nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Abbiamo avuto Rai come ospite, ma tanti sono come sempre gli artisti che noi ospitiamo in questo nostro appuntamento serale Driving. Ci risentiamo domani, se volete, come sempre alle 17. Paolo D'Andrea vi saluta e vi aspetto in questo appuntamento dedicato come sempre ai grandi successi italiani e internazionali. A domani con Driving.

0: canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Ultima puntata della settimana e sarà interamente dedicata al mondo dell'economia e delle imprese. Nella prima parte ci occuperemo del TEF, il Taranto Eco Forum, e l'evento che si è concluso oggi, evento che ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo economico e imprenditoriale, e ne parleremo con Massimo Zito, che è il direttore del Centro Studi Confapi. Buonasera.
4: Buonasera a tutti, buonasera.
3: Nella seconda parte invece parleremo del Salone delle Imprese, l'iniziativa di Confcommercio che si svolgerà nei prossimi giorni, dal 26 al 28 maggio, e lo faremo col presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino. E allora, innanzitutto ringraziamo in regia il nostro Piero Caffio, che ci guiderà per l'intera puntata. Massimo Zito, allora, possiamo provare a fare a tracciare un primo resoconto di questi due giorni di confronti al TEF, al Taranto Eco Forum, dove, ecco, ricordiamo per chi non lo sapesse, insomma, è l'evento che mette a confronto esperienze imprenditoriali, non solo tarantine, ma soprattutto tanti ospiti arrivati da fuori, che hanno portato le loro esperienze, le loro competenze su due temi fondamentali: innovazione e sostenibilità.
4: Beh, il TEF ormai è giunto alla quarta edizione e devo dire che la peculiarità di questa iniziativa, ciò che lo rende davvero importante per il nostro territorio, è proprio riuscire ad attrarre grandi attori e progetti di ricerca importanti qui da noi. E devo dire che alcuni di queste proposte di innovazione tecnologica e sostenibile anche, potrebbero essere davvero delle innovazioni che cambierebbero il volto di tanti aspetti della nostra città. C'è però da saper cogliere queste proposte. Quello che a volte manca è proprio il collegamento tra le grandi aziende e le piccole aziende locali, nonostante le grandi aziende poi lo cerchino questo confronto. Infatti la proposta che come Confapi stamattina ho lanciato è stata proprio quella di creare un laboratorio permanente che metta in comunicazione costante le grandi imprese con le loro idee di innovazione e le piccole imprese nostre, perché magari hanno l'idea di diversificare, hanno voglia di diversificare, hanno anche la possibilità di farlo, perché in un momento economico come questo non è semplice investire in diversificazione. Con un dialogo continuo si potrà mettere a terra qualche progetto, di questo ne sono sicuro.
3: Abbiamo detto, le grandi imprese cercano anche il contatto con le imprese locali. Cosa ostacola questo dialogo, questo confronto fra le imprese di Taranto, o comunque le imprese locali, e le grandi imprese? Se c'è un ostacolo, insomma.
4: Secondo me a Taranto siamo un po' geograficamente isolati, nel senso che storicamente non siamo coinvolti in questi rapporti quotidiani che si hanno con aziende che hanno sede a Milano, a Roma, nelle grandi città del centro-nord. Ecco perché puntare solamente su iniziative che avvengono una volta l'anno, che poi danno la possibilità ad alcune start-up giovanili, per esempio, di cominciare un percorso, ma non hanno la possibilità di replicare questi contatti durante l'anno, fa perdere delle opportunità di crescita. Invece un dialogo costante potrà far cogliere tante opportunità all'imprenditore, perché vedi Enzo, l'imprenditore non sempre e nelle condizioni di poter e di voler investire. Quando però lo è, deve avere un pronto contatto per capire su cosa è più opportuno investire o quale supporto può avere per le proprie iniziative.
3: Il rapporto tra grandi imprese e territorio, ha partecipato al TEF anche l'ENI, che è una delle più grandi imprese che abbiamo qui a Taranto, delle più grandi aziende. anche con un rapporto controverso per via dell'impatto.
4: La più grande azienda italiana, tra l'altro.
3: Quindi. È la più grande azienda italiana, una delle poche rimaste italiane, insomma. No? E allora, abbiamo avvicinato questa mattina Mattia Voltaggio, che ci ha un po' parlato del rapporto, di quello che sta facendo l'ENI sul campo dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità, e anche del rapporto con Taranto, che non è un rapporto semplice. Quindi chiederei a Piero Caffio di mandare in onda l'intervista che abbiamo realizzato a Mattia Voltaggio.
5: La presenza dell'ENI in un evento dedicato all'innovazione e alla sostenibilità. Con quale tipo di approccio l'ENI si avvicina a questo evento?
6: ENI è accanto al Taranto Eco Forum da diversi anni e abbiamo scelto questa piattaforma di comunicazione che raggruppa i principali stakeholder del territorio per lanciare lo scorso anno Taranto Open Lab, una progettualità che ENI ha voluto mettere a propria disposizione del territorio partendo dall'idea di poter utilizzare la propria presenza industriale combinando insieme innovazione e sostenibilità, quindi aprendo le porte del nostro sito, della nostra raffineria, a sperimentazioni di talenti del territorio, ma anche di talenti e di innovatori che vengono fuori Taranto. Questo ci ha portato a lavorare su tematiche che hanno a che fare con la gestione delle acque, la gestione dei rifiuti, degli scarti, la bioeconomia in generale, e portando reali sperimentazioni che hanno dato vita anche a collaborazioni commerciali. Ecco, questo può essere un modello che, esteso anche alle altre filiere, veramente può diventare la cifra distintiva di Taranto, un grande hub dell'innovazione che dimostra come industria e territorio possano convivere insieme e possano generare valore economico per la comunità.
5: Ecco, Taranto ha una sua fragilità ambientale per fatti che conosciamo tutti ormai. E, quanto è difficile dialogare con il territorio?
6: Questo ambiente che ha creato il TEF credo che sia veramente l'elemento che ha un po' contribuito ulteriormente a creare un punto di dialogo tra tutte le parti coinvolte, quindi mettendo insieme l'industria, mettendo insieme tutte le categorie appunto di rappresentanza e soprattutto anche il mondo dell'università. Ci troviamo all'interno dell'università e quello delle scuole e della formazione. Quindi il TEF ha in un certo senso creato, noi abbiamo contribuito in parte in questo, ad una filiera dell'università.

0: del territorio per partire da quelle che sono fragilità e debolezze, ma trasformarle in opportunità.
1: E allora anche Voltaggio dell'ENI diceva c'è necessità di questo, di alimentare il dialogo, insomma il confronto, dice, siamo in una sede universitaria, quindi anche l'università può svolgere un ruolo importante nel far interagire il territorio con le imprese, soprattutto le grandi imprese che hanno un impatto ambientale non da poco, insomma, sul territorio.
2: Sì, ho avuto modo stamattina di dialogare proprio con Mattia Voltaggio, che poi è il direttore di EnyJoule, cioè la società che si occupa di formazione e assistenza proprio per lo sviluppo di nuove imprese innovative. E devo dire che ci siamo ritrovati su tante cose, una persona con una grande visione, che sa guardare lontano, che mette insieme, come lui stesso ha detto, riferendosi a uno dei nostri padri fondatori, Archita, che mette insieme la visione del filosofo e la visione dell'ingegnere, e quindi una persona che sa guardare lontano. Credo che ci sia la possibilità davvero di far dialogare ancora di più le piccole e medie imprese nostre con l'ENI, con un laboratorio permanente, ecco, che è quello che loro hanno creato, che è quello che io auspicavo.
1: Anche perché queste grandi imprese, è successo con l'ENI, è successo con l'ILVA, almeno nella gestione Riva, hanno vissuto la loro esperienza a Taranto un po' come un'enclave, insomma, no? Un po' come se fossero un pianeta a parte. Invece c'è la necessità, proprio per il tipo di impatto che hanno sul territorio, c'è necessità di dialogare, di confrontarsi e di insistere sul terreno della innovazione e della ricerca, perché altrimenti si rischia di finire nel cortocircuito che abbiamo vissuto in questi anni, in cui insomma, poi ci sono stati dei conflitti, che ci sono tuttora poi, dei conflitti e delle difficoltà del territorio, da parte del territorio, di accettare la presenza della grande industria, no?
2: Sì, devo dire che ENI veramente da decenni si è aperta ai territori e alla sostenibilità. Queste politiche le porta avanti da 40 anni almeno, che io ricordi. E anche a Taranto hanno fatto tantissimo. Dopo la fase in cui tutti noi, diciamo, ce l'eravamo inconsapevoli dei danni che l'inquinamento poteva provocare, hanno fatto tanto per rimediare ai danni fatti, hanno fatto tante bonifiche di terreni, di acque, di falde. E hanno cercato di rendere la loro industria quantomeno impattante. A volte c'è la chiusura della città verso le realtà industriali, rimaniamo tutti ancorati a dei vecchi stereotipi e non riusciamo invece a dialogare con loro per il bene comune, perché poi alla fine sono realtà che sul territorio ci sono e possono aiutarci a crescere, possono aiutarci a star meglio anche dal punto di vista ambientale, perché hanno le risorse per farlo. Se noi ci chiudiamo a riccio, loro fanno altrettanto, non andiamo molto lontano.
1: Però credo che il primo passo andrebbe fatto da loro, però.
2: Ma credo che lo stiano
1: Sì.
2: facendo con queste iniziative.
1: Benissimo. Allora, Voltaggio ha parlato di formazione e vogliamo riportare un'esperienza significativa di formazione che ha fatto Costa Crociere con alcuni studenti. E stamattina abbiamo avvicinato Erik Gerritsen, che è appunto il responsabile delle relazioni istituzionali di Costa Crociere. Con lui c'erano alcuni ragazzi che hanno vissuto una importante esperienza sulle navi di Costa Crociere. Sentiamo. Costa Crociere a Taranto, insieme a un gruppo di ragazzi che hanno fatto un'esperienza interessante.
3: Sì, estremamente. Noi siamo felicissimi del lavoro che stiamo facendo qui con l'UTDTS. Io ne approfitto anche per ringraziare il tutor Luca Adamo che sta facendo un lavoro meraviglioso. Nel 2026 avremo 3 ITS proprio perché abbiamo bisogno di avere persone sulle navi per far vivere ai nostri ospiti un'esperienza unica.
1: E sentiamo questi ragazzi, l'esperienza che hanno fatto.
4: È stata una bellissima esperienza e lo consiglio a tutti i giovani questo istituto perché vi dà una grandissima opportunità di inserirvi nel mondo del lavoro e soprattutto di vivere un'esperienza che vi rimarrà impressa per tutta la vita e che vi può aprire tantissime porte per il vostro futuro.
1: Questi ragazzi parlano di futuro, però siamo anche legati, non in modo semplice, al presente. Abbiamo questa grande irrisolta vertenza che è quella dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia ed è di

0: Queste ore la notizia dell'ulteriore intervento governativo che assicura un prestito di 240 milioni, 100 milioni subito, altri 140 a luglio per garantire la sopravvivenza dell'ex Ilva. Il ministro Urso ha detto questi soldi, insomma, questo prestito serve per insomma, garantire la continuità produttiva in attesa, ha detto Urso, che si possa concludere un negoziato di cessione. Negoziati che vanno avanti ormai da tempo sconfinato,
1: Anni.
0: non riusciamo mai ad intravedere un punto d'arrivo.
1: Guarda, io su questo prenderei spunto da una parola, apertura. Mi ricollego un attimo a quello che ha detto la studentessa poco fa, no? Loro hanno fatto un'esperienza che è di apertura verso il mondo del lavoro, verso un mondo che non conoscevano. A Taranto spesso diciamo dobbiamo vivere di turismo, possiamo vivere di turismo, non siamo formati per farlo, quindi magari vengano tante iniziative come quella di Costa Crociere per fare in modo che noi ci troviamo pronti e preparati a questo che è un approccio verso un mondo che conosciamo poco, ripeto, perché siamo sempre stati troppo periferici. E ritorno ad Ilva. Trovare una soluzione alla questione Ilva non è facile, ma per motivi geopolitici, perché sono cambiati i mercati, è cambiato il modello di produzione, di distribuzione dell'acciaio, sono cambiati gli equilibri. Noi eravamo all'interno di alcuni equilibri che oggi vediamo, la NATO, quindi il Patto Atlantico, ma anche tanti altri equilibri sono cambiati. Ma se vogliamo integrarci nelle novità, dobbiamo essere anche pronti ad accogliere con criticità, ma ad accogliere altre alternative, altrimenti se in maniera apodittica, noi diciamo di no a qualunque iniziativa, diventa difficile trovare un acquirente. Mi spiego meglio. Se tu, Enzo, volessi comprare un negozio che si trova in una strada dove tutti i giorni le persone scendono giù a protestare perché quel negozio la notte disturba, lo compreresti mai?
0: E no, evidentemente
1: Non
0: no.
1: investiresti mai. E noi abbiamo questo stesso problema. Quando si trova qualcuno che potrebbe essere interessato, prima ancora di valutare la proposta, lo spaventiamo. Se gli enti locali, la politica locale e i cittadini dicono di no a qualunque tipo di apertura, non credo ci sia speranza. E l'alternativa al mantenimento in vita, che già non è bello perché sta facendo comunque chiudere tante aziende locali, è la chiusura totale, ma vorrebbe dire un ridimensionamento drastico di Taranto. E non dimentichiamo che quando manca economia, manca anche la possibilità di avere i ragazzi impegnati in qualcosa di positivo. Poi ci troviamo ragazzi che in Piazza Fontana, invece che essere impegnati in qualcosa di buono, combinano guai.
0: C'è da dire comunque che in questo caso la soluzione non riesce ad arrivare dall'alto, prima ancora che ci siano eventuali barricate dal
1: Ci
0: basso,
1: sono state delle proposte, però le abbiamo respinte in maniera veemente. Io ricordo anche, no, di quando il sindaco cercava in qualche maniera di mediare, i cittadini sono andati lì e hanno spaccato le vetrate d'ingresso di Palazzo di
0: il Palazzo di
1: Città.
0: Città. Questo è vero, però è anche vero che magari c'è una.
1: Bisogna lavorare tutti insieme.
0: Esatto,
1: Non
0: e
1: è facile dal loro punto di vista,
0: torniamo
1: però.
0: alla importanza del dialogo, del confronto, quindi delle aperture all'ascolto dell'altro. Quindi è un dato di fatto che, così come l'abbiamo vissuta fino ad oggi, la nostra area industriale va ripensata, in particolare
1: Decisamente.
0: lo stabilimento siderurgico va ripensato. Dicevi tu all'inizio di trasmissione, non eravamo neanche consapevoli dei danni che potesse provocare l'impatto ambientale di queste imponenti industrie. Negli anni 60-70 eravamo orgogliosi di avere il quarto centro siderurgico che era il più grande d'Europa. Oggi invece è diventato un fardello difficile da sopportare.
1: Non dimentichiamo che per quella stessa inconsapevolezza noi abbiamo costruito un intero quartiere a ridosso dell'acciaieria e non il contrario.
0: Beh, il rione Tamburi era già preesistente, poi
1: Però
0: si è
1: si è ampliato in
0: ampliato,
1: quella maniera lì,
0: indubbiamente si è
1: perché era
0: ampliato in
1: preesistente, ma
0: modo.
1: esisteva in un'altra zona perché pensato per la cantieristica, fondamentalmente per la navalmeccanica, e quindi era spostato verso un'altra direttrice. Poi ci siamo allargati proprio verso lo stabilimento.
0: In realtà quello stabilimento andava costruito da un'altra parte, indubbiamente.
1: Sicuramente, ci sono state altre logiche all'epoca, e purtroppo oggi le subiamo ancora.
0: E allora, se Sempre a proposito di esperienze dei ragazzi, dei giovani, perché dobbiamo guardare al futuro, c'è stata un'altra iniziativa importante, delle borse di studio messe a disposizione da Ecologica, che è una ditta che si occupa appunto di gestione ambientale. E abbiamo avvicinato questa mattina Maurizio Mazzarelli, che è il responsabile delle relazioni pubbliche di Ecologica. Sentiamo.
2: Ecologica ha promosso un'iniziativa che ha premiato dei ragazzi con delle borse di studio. In quale tipo di progetto?
3: È un progetto che è nato l'anno scorso con il TEF insieme a Eurota, che è un partner strategico per noi proprio per queste attività, l'Università degli Studi di Bari, con cui abbiamo creato un contenitore che si chiama Tra Scienze e Ambiente in Viaggio verso la Sostenibilità, che mira a premiare i ragazzi meritevoli delle scuole superiori e li indirizza verso il percorso universitario. In che modo? Assegnando loro delle borse di studio che li aiutino appunto nel loro percorso di studi ad arrivare e ad entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale. Quello che facciamo noi è assegnare borse di studio al valore di 2.000 euro che coprono il costo delle tasse universitarie, e con questo aiutiamo loro proprio in questo percorso fino a quando poi diamo loro la possibilità, una volta finito il loro percorso di studi in settori e in corsi di studio molto verticali nel nostro core business, quello di Ecologica, ad entrare appunto nel mondo del lavoro dalla porta principale. Quello che stiamo cercando di fare insieme a Eurota e all'università è quello di aprire questo contenitore anche ad altre aziende. Infatti speriamo che nell'arco di questo TEF, ma magari anche nei prossimi anni, altre aziende entrino in questo contenitore e mettano a disposizione ulteriori borse di studio per i ragazzi di Taranto e della provincia di Taranto.
0: Ecco, questo approccio di alcune imprese verso i nostri giovani mi sembra importante, perché è anche un modo per invogliare i ragazzi a restare qui sul territorio e a non fuggire legittimamente, come accade purtroppo già da tanti anni.
1: Beh, le imprese hanno sicuramente un'esigenza prioritaria, che è quella di avere manodopera qualificata, più in generale di avere risorse umane per poter crescere. Ed è importantissimo, ne accennavo prima, che i giovani del territorio siano impegnati in qualcosa di positivo, che loro siano legati a questo territorio non in maniera stanca, perché non hanno alternative, e quindi poi costretti a fuggire quando si capisce che le alternative davvero non si riescono a trovare, ma in maniera attiva. Se si attivano dei percorsi virtuosi come questi, ma ci sarà qualcuno che andrà alla ricerca, che cercherà di emulare chi ce l'ha fatta. Se invece abbiamo solo esempi negativi, non abbiamo grandi speranze per il futuro.
0: Ecco, stamattina in una delle tavole rotonde che ci sono state, il responsabile di ITS Mobilità diceva che circa l'80%, se non ricordo male, dei ragazzi che seguono questi corsi di formazione, nell'arco di un anno riescono a trovare un posto di lavoro adeguato, anche nel nostro territorio. E questo dimostra che puntando sui giovani e su nuovi percorsi formativi qualche sbocco si può trovare.
1: Insomma. Ma sì, infatti gli ITS, gli ITS Academy sono nati proprio per questo, e devo dire stanno avendo un successo, perché danno una formazione immediatamente spendibile, quindi i ragazzi riescono a trovare collocazione. Per quanto riguarda la mobilità, se avessimo anche un porto operativamente funzionante con le navi portacontenitori che creano traffici da gestire, beh, avremmo risolto sicuramente il problema dell'occupazione a Taranto, perché un porto che funziona a regime a 6 milioni di TEUs ti porta tra diretti e indotto quasi 10.000 posti di lavoro, sono tantissimi.
0: Sì, il problema è che il nostro porto al momento è abbastanza fermo, insomma. Anzi, da un po' di anni.
1: Ho lavorato personalmente su questo in passato, speriamo che ci siano le opportunità per farlo. Diciamo che, dato che chi deve venire a operare, gli operatori sono internazionali, non sono nazionali, non sono locali, in questo momento la geopolitica non ci aiuta. Un aiuto potrebbe venire sicuramente dall'IMEC, che è la grande linea di collegamento marittimo e terrestre alternativa alla Via della Seta, che parte dall'India e poi arriva fino in Europa, questo grande corridoio che nel momento in cui si potrà realizzare, al momento è stato pensato solo attraverso accordi multilaterali internazionali, ma nel momento in cui verrà realizzato noi potremo giocarci la nostra e dovremo essere bravi a giocarci la nostra con l'aiuto dei politici locali. Dovranno fare l'impossibile.
0: E questa è un'altra scommessa. Però.
1: Questa è una grande scommessa, però abbiamo, da una parte e dall'altra, abbiamo brave persone. Io credo che se creiamo anche qui dialogo e andiamo tutti insieme ce la possiamo fare.
0: Qualche sera fa abbiamo ospitato da remoto il presidente dell'autorità di sistema portuale, Giovanni Gugliotti, il quale, col quale insomma, abbiamo osservato che un minimo di attività di ripresa del porto c'è, ma dovuta alla crisi di Hormuz, dello stretto di Hormuz, e vorremmo però che ci fosse più stabilità in questa ripresa, no?
1: Servono dei progetti alternativi, dobbiamo essere veloci, reattivi. Guardate, con la crisi di Hormuz c'è un paese, sono gli Emirati Arabi Uniti, che sono un paese che cresce in maniera davvero velocissima, ma perché sono velocissimi nel prendere le loro decisioni, che già hanno pensato di scavallare lo stretto con una pipeline che quindi permetterebbe al petrolio di non essere più caricato all'interno del Golfo ma all'esterno, e quindi superare eventuali blocchi anche in futuro. Se noi avessimo quella prontezza di risposta potremmo crescere esattamente come crescono loro.
0: E la prontezza di esecuzione dei progetti, perché poi qui l'altro problema è: dal progetto alla realizzazione passano anni interminabili e magari poi quando si realizzano non hanno più la stessa funzione.
1: Però credo che un governo attento, così come è avvenuto con i giochi del Mediterraneo, per cui ha pensato ad una struttura che riuscisse a tagliare tanta burocrazia, sempre lavorando in sicurezza e sempre lavorando in piena legalità, un percorso simile per altre grandi opere si potrebbe sicuramente pensare.
0: Abbiamo tenuto alla fine della nostra prima parte un intervento che a me personalmente stamattina è piaciuto molto, quello di Lorenzo Comini Breda della società City Charge, cioè è una società che si occupa di ricariche dei veicoli elettrici, dei punti di ricarica. Bene, è stata fatta un'esperienza in Olanda molto importante e questa esperienza la si vorrebbe portare qui in Italia. Non vi anticipo nulla, vediamo di cosa si tratta, perché è una soluzione, è un po' come aver scoperto l'acqua calda, cioè ce l'abbiamo davanti agli occhi e non ce ne siamo mai accorti. Vediamo di che cosa si tratta.
2: Una innovazione rivoluzionaria, anche se apparentemente banale, cioè un punto di ricarica per veicoli elettrici sui pali della luce.
3: Esatto, questa è una soluzione che viene dall'Olanda e noi abbiamo pensato di integrare due cose, di mettere due cose in un unico elemento urbano, che è il palo della luce, che c'è già, esiste già su tutte le nostre strade, e abbiamo inserito due prese, non una, per ricaricare due veicoli elettrici al contempo. Arriva fino a 22 kW, è possibile pagare con una carta di credito qui. E questo permette praticamente ad avere la ricarica per auto in ogni luogo. Non è più necessario avere solamente parcheggi verdi, di cui i sindaci sono molto gelosi, e è possibile incontrare la ricarica. Se così fosse, se davvero venisse implementato su tutte le città, incontrare la ricarica ovunque, non c'è più quello stress di dove vado a ricaricare. Ogni palo della luce potenzialmente può essere un punto di ricarica.
2: Ecco, bisogna convincere però gli enti locali, i comuni, a dotarsi di questi impianti. E quanto costa?
3: Esatto, bisogna informarli prima di tutto, perché molti pensano che il punto di ricarica sia solo quello che più o meno si vede sorgere sui nostri marciapiedi, e non questo, che è un concetto un po' nuovo, e quindi bisogna parlare con chi si occupa di illuminazione pubblica per parlare di ricarica elettrica. Il costo è all'incirca tra i 3.500 e i 4.000 euro e non è esagerato, e è possibile che il comune rientri in questa spesa, perché ogni persona che effettua la ricarica la paga direttamente qui e il gestore del punto di ricarica, in questo caso il comune, può recuperare un soldino al giorno.
0: E allora, questo è un esempio concreto di innovazione utile alla vita di tutti i giorni, quindi queste sono le innovazioni che migliorano la qualità della vita.
1: E soprattutto a Taranto, dove abbiamo una cronica mancanza di parcheggi, quindi evitiamo di togliere parcheggi per auto non elettriche con le colonnine di ricarica che adesso vediamo, che prendono tra l'altro anche tanto spazio. Sicuramente avremo più lampioni in questa maniera, male non farebbe, e avremmo, come dire, più libertà per chi sceglie un tipo di mobilità diversa, per chi ha esigenze soprattutto prettamente urbane.
0: Ecco, come diceva Lorenzo Comini Breda, ci libererebbe anche dallo stress per chi ha l'auto elettrica, no? L'ansia di ricaricare, di trovare la colonnina.
1: No, mia moglie per prima vorrebbe prendere un'auto elettrica, però dice, ma
0: è scoraggiata.
1: Dove vado a ricaricare? Anche per i pigri andrebbe benissimo, insomma, sotto casa un lampione si trova.
0: È davvero un'innovazione sorprendente questa.

0: anche qui non c'è nulla da inventare, basta insomma, vedere come fanno nei paesi dove hanno raggiunto diciamo, dei livelli un po' superiori, livelli di qualità della vita superiori ai nostri,
1: Ma
0: insomma.
1: guarda che penso che il segreto nell'attività di chiunque, io parlo da consulente e da imprenditore, sia avere un elenco di cose da fare e ogni giorno provare a spuntarne una. Forse se i politici ragionassero così avremmo più soluzioni e meno convegni.
0: Ogni soluzione in politica va contrattata con, ad esempio, tra i partiti delle coalizioni, eccetera.
1: La
0: E
1: politica è
0: poi c'è
1: l'arte
0: la
1: del
0: burocrazia.
1: compromesso,
0: E
1: però.
0: poi c'è la burocrazia. La politica è mediazione, non necessariamente inciucio, mediazione come capacità di dialogare e di trovare un punto di incontro fra le diverse posizioni. Siamo in chiusura, manca solo un minuto. Cosa serve a questa città per riuscire a intravedere la luce dopo anni di sofferenze?
1: Apertura mentale, dialogo e tanta voglia di fare, perché dobbiamo correre tutti insieme. Non è sufficiente che corra qualcuno, non possiamo aspettare che qualcuno ci porti la soluzione o le soluzioni, dobbiamo andarcela a cercare noi, ma dobbiamo essere in tanti, perché siamo in tanti, siamo 180.000 abitanti, non possono lavorare 1.000 persone, 500 persone, 50 persone per il cambiamento, deve essere uno sforzo corale.
0: E la difficoltà in che cosa consiste? Non abbiamo forse questa predisposizione al dialogo? C'è
1: Non
0: forse.
1: sempre, non sempre. Dobbiamo sforzarci un po' di più. Dobbiamo fare un bagno di umiltà tutti quanti. Io per primo, come dire, sono sempre pronto all'ascolto proprio perché cerco di capire cosa mi è sfuggito. Può sempre sfuggire qualcosa e da quello che è sfuggito si integra il proprio pensiero e si crea qualcosa di migliore.
0: Grazie a Massimo
1: Grazie a te.
0: Zito, direttore del Centro Studi Confapi. Adesso linea a Piero Caffio in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera. Parleremo del Salone delle Imprese, l'iniziativa lanciata da Confcommercio, e ne parleremo col presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino. A tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino. Via Campagna 181 Taranto. Telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256. Info @oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nella prima parte abbiamo avuto come ospite Massimo Zito, direttore del centro studi di Confapi, e abbiamo parlato del TEF, il Taranto Eco Forum, cioè questo evento che per due giorni ha consentito di confrontare, acquisire esperienze importanti anche da personalità che sono arrivate, da tante personalità che sono arrivate da fuori città, dal resto d'Italia, di importanti esperienze imprenditoriali. Ma adesso parliamo di un'altra iniziativa importante, il Salone delle Imprese, che si svolgerà dal 26 al 28 maggio a Taranto per iniziativa di Confcommercio. Il nostro gradito ospite è proprio il presidente della Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
6: Buonasera, grazie.
5: Benvenuto, presidente. Grazie. E allora, spieghiamo innanzitutto cosa è questo Salone delle Imprese.
6: Salone Mediterraneo dell'Impresa è un salone che vuole mettere al centro intanto la città per quella che è questa riconversione di cui parliamo tutti in maniera puntuale e provare a far sì che i vari temi che vedono questa benedetta riconversione poi si possano attuare facendolo con persone competenti. Abbiamo più panel di intervento con protagonisti di carattere nazionale, regionale e anche locale che possano dare il loro contributo su quelle che sono le tematiche che vedono al centro le piccole e medie imprese e tutto il mondo che ci circonda, che deve riprendere la sua centralità, consentitemi, e non essere trattata in maniera, secondo noi, secondaria rispetto a temi dove il racconto della grande industria, diciamocelo, è in grande crisi, ne prendiamo atto, ma continuiamo imperterriti a perseguire quella strada che secondo noi non va abbandonata, ma non deve essere messa al centro di un ragionamento dove la dignità di tutte quelle persone che al mattino aprono quelle serrande, di tutte quelle persone che fanno e hanno un protagonismo quotidiano legato al turismo, ai servizi, è necessario che si parli di loro, delle loro difficoltà e degli aiuti che devono avere. Questo salone metterà al centro questo mondo.
5: Quindi diciamo che in questi anni la grande industria ha finito il confronto, il dibattito, lo scontro sulla grande industria ha finito per oscurare gli altri mondi che invece sono fondamentali per costruire un futuro diverso per Taranto.
6: È così, perché c'è gente che tutti i giorni, nonostante le difficoltà, dignitosamente porta avanti le sue attività, piccole, medie o grandi che siano, e meritano quell'attenzione che forse non hanno avuto, perché al centro delle discussioni abbiamo messo sempre la grande industria che oggettivamente è in crisi, grande industria che però non va in un certo qual modo chiuso come discorso per la dignità anche di quegli operai, di quei lavoratori, però però consentitemi, si parla di aiuti alla grande industria, si parla di argomentazioni che
5: dicevamo prima, Stato... nella prima parte abbiamo dato la notizia del prestito, del nuovo prestito da 240 milioni infatti, che arriva dal governo per consentire allo stabilimento siderurgico di restare in vita in attesa che venga definita questa cessione, che però non arriva mai.
6: E perché direttore non incominciamo a ragionare di far restare in vita tutte le attività che dall'oggi a domani chiudono? Quelle attività che, dignitosamente ribadisco, tengono accese le luci di questa città. Quelle attività che hanno pagato anche le conseguenze di quella crisi. E perché pensare solo a dover dare dei contributi a questo mondo che oggettivamente non ci dà una prospettiva? Se io dovessi pensare... da presidente di Confcommercio, in maniera opportunistica io spingerei più su aiuti verso le piccole e medie imprese. Lì c'è un futuro, lì c'è una prospettiva, lì probabilmente possiamo tracciare attraverso questo salone un progetto di sviluppo per la città, un progetto di diversificazione.
5: Ecco, noi abbiamo visto proprio in questi due giorni al TEF quanto sia importante acquisire le esperienze che arrivano da fuori, di chi magari ha già attraversato queste fasi e quindi è proiettato verso l'innovazione, verso la sostenibilità ambientale. Riteniamo che anche il Salone Mediterraneo delle Imprese possa svolgere questa funzione.
6: Sì, noi al centro mettiamo i giovani. Intanto come Confcommercio, lo voglio ribadire, parlo dell'organizzazione Confcommercio, il nostro 60% per scelta della dirigenza è fatta di giovani. Quindi un coraggio nell'aver detto ai giovani: fate e siete protagonisti di uno sviluppo. Noi abbiamo avuto uno spin-off nelle fasi precedenti in Camera di Commercio di una 3 giorni, dove abbiamo messo le scuole della Quinta al centro per idee, sviluppo, prospettive, perché dall'università è uscito un dato preoccupante dove solo il 7% dei giovani vorrebbe rimanere a Taranto, però abbiamo un dato che va in controtendenza, dove il 60 rimarrebbe di quelli che vanno a studiare fuori,
5: se ci fossero le condizioni.
6: Allora abbiamo una condizione ideale di carattere ambientale, diciamo, che però deve sviluppare delle idee nuove che, se mi permettete, abbiamo nelle nostre proprio caratteristiche naturali.
5: Presidente, però dobbiamo anche fare un po' di autocritica, no?
6: Sì.
5: Per troppo tempo ci siamo adagiati sulla presenza della grande industria, prima l'industria di Stato, la Marina Militare, l'Italsider, poi anche nella sua fase privata comunque ha contribuito a distribuire reddito, eccetera. Ci siamo un po' adagiati su questo,
6: direttore.
5: E quindi anche la piccola imprenditoria si è impigrita.
6: È così, perché era tutto facile, era tutto, diciamo, le casse delle attività erano piene in virtù di una economia che girava e girava bene. Un'attenzione forse l'avremmo dovuto avere nel momento in cui abbiamo visto che la grande industria aveva un cambio di rotta.
5: Perché i campanelli d'allarme ci sono stati.
6: Assolutamente sì. Però lì ci sono stati dei percorsi, vabbè, la storia racconta, non è inutile andare ad approfondire processi e percorsi dove probabilmente ci sono state messe anche le fettine sugli occhi, si riusciva a tenere, abbiamo, diciamo, avuto un percorso di mantenimento, ma il lockdown ha creato una scossa elettrica. E così come abbiamo avuto quella scossa elettrica del lockdown, forse noi ora, attraverso questo progetto che con la massima umiltà noi ci pensiamo di mettere anche con attori istituzionali di livello, pensiamo che ci voglia una scossa elettrica al contrario, come quegli infartuati che devono avere l'elettroshock per poter ripartire.
5: E allora, come è strutturato questo Salone Mediterraneo delle Imprese?
6: Ci sono tre giorni di dibattiti dove avremo...
5: Dove? Abbiamo diverse
6: abbiamo
5: sedi?
6: Circolo ufficiali per 2 giorni, nei 2 piani, una sala rossa e una sala blu. Lì avremo dei panel dove si parlerà anche di crisi d'impresa, di prevenzione alla stessa crisi d'impresa. E qui vi dico che già quella abbiamo raggiunto il sold out per quei panel, perché... quando si parla di crisi d'impresa si parla anche di trovare il modo per prevenirla, ma soprattutto parleremo di quello che è quella desertificazione urbana che trasversalmente ci interessa a tutti, che è legata a dei progetti che Confcommercio Nazionale sta facendo su un progetto madre che si chiama Cities. La ripresa quindi di quelli che sono gli aspetti, il degrado urbano che si sta affrontando, provando a far sì che quelle serrande chiuse possano diventare un'opportunità per le nuove generazioni.
5: Ecco, stiamo parlando della desertificazione

0: urbana. Taranto la vive adesso soprattutto al borgo, perché c'è questo impoverimento anche commerciale del borgo, del centro della città. Ci sono problemi che si trascinano da anni, come quello della mancanza di parcheggi. Si stanno realizzando le linee BRT che dovrebbero in qualche modo agevolare la mobilità fra i quartieri di periferia e il borgo. Per il momento soltanto gravi disagi per i cantieri, tanti cantieri
1: Assolutamente,
0: presenti.
1: assolutamente.
0: Questi sono dati strutturali, diciamo, poi che attengono appunto alle politiche di governo del nostro territorio. Però c'è anche un aspetto che forse è ancora sottovalutato. Prima abbiamo citato il lockdown. Bene, nel lockdown sono esplose, per forza di cose, le vendite online.
1: Assolutamente.
0: Allora, il piccolo commercio come si confronta con le vendite online?
1: Intanto è una condizione che viene proprio dalla mia formazione commerciale, 5 generazioni, lo voglio precisare, ma è quello che poi in Confcommercio di cui parliamo. Noi commercianti, noi piccole e medie imprese siamo abituati alla concorrenza, se la concorrenza è fatta ad armi pari. Nel caso dell'online la concorrenza non è fatta ad armi pari. E noi stiamo spingendo, e questo sarà motivo anche di confronto, perché a livello, diciamo, anche i centri commerciali non preoccupano più i negozi di
0: Di vicinato.
1: vicinato, perché anche loro stanno affrontando una crisi, diciamo, legata ai consumi, perché c'è sempre il pesce più grosso che mangia quello più piccolo. Ma perché? Perché a livello online le grandi piattaforme vivono delle agevolazioni che, se solo noi le vivessimo, saremmo ben lieti, perché siamo tassati da morire, sia a livello locale che a livello nazionale. Non c'è giorno che non ci sia una tassa, non c'è giorno che non dobbiamo affrontare una scadenza. Arretrarsi e attrassarsi significa creare un'azione di disagio e quindi il rischio che i nostri scaffali si possano svuotare,
0: Svuotare.
1: perché abbiamo da affrontare tutti questi costi. Qual è il tema? Se l'amministrazione, lo Stato, la Regione, con degli aiuti ci mette in una condizione dove i nostri luoghi sono luoghi gradevoli, dove anche la passeggiata aiuta la spesa, perché adesso si vive anche della vendita d'impulso, quindi se invece
0: Certo.
1: di avere il marciapiede rotto o la luce che mi manca, ci mettete nelle
0: Il
1: condizioni
0: decoro urbano,
1: del
0: insomma.
1: decoro urbano, che sono i requisiti minimi che noi lottiamo, dove noi lottiamo tutti i giorni come Confcommercio Taranto, è chiaro che davanti ai cantieri, se c'è una prospettiva, gli stessi commercianti sono lì ad aspettare, hanno la pazienza. Ve ne dico una, sulle BRT eravamo estremamente critici, abbiamo affrontato una discussione per comprendere bene le dinamiche, non diciamo di essere stati convinti totalmente, ma almeno abbiamo visto una prospettiva, un'azione di ottimismo, una possibilità di diversificare un modello che, quella quacchetta che non dà mai un risultato alle attività di vicinato. Ma su tutte dobbiamo incominciare, al di là di quella che è una normale, diciamo, fruibilità delle nostre vie, incominciare a guardare anche ai grossi contenitori. Palazzo Frisini non può stare in quel modo. Come si fa a fare attività commerciale davanti al Palazzo Frisini? Come si fa a fare
0: Palazzo degli Uffici.
1: attività a Palazzo degli Uffici? Come si fa a fare? Un altro tema. Noi, nei nostri studi di Confcommercio, abbiamo dei magneti. Al borgo noi abbiamo perso i nostri magneti naturali, gli uffici sono stati tutti periferizzati, è stato svuotato tutto. Rischiamo di far diventare luogo di dormitorio luoghi che devono essere luoghi di pregio. Gli stessi mercati che vengono considerati di alcune amministrazioni, attenzione, perché a livello europeo, a livello nazionale, i mercati oggi vengono considerati come dei grandi attrattori, dei grandi magneti. Noi abbiamo bisogno dei magneti, abbiamo bisogno di quei luoghi che aggregano quotidianamente, che sono al servizio, abbiamo visto con il lockdown, anche per le fasce più anziane. Ma vi voglio dire di più. Noi di Confcommercio sui mercati stiamo facendo un'azione che non guardi solo una fascia alta di età. Se volete vi faccio un esempio,
0: Sì,
1: se ho il
0: prego.
1: tempo. Il mercato di Via Orsini, un
0: Sì.
1: mercato che è pronto. Se voi venite lì, una cosa che io ho avuto modo di vedere, è un mercato innovativo, pronto, dove dentro, consentitemi, non è consentito che ci siano 10, passatemi il termine, baracchelle. abbiamo una struttura

0: bellissima. Abbiamo una struttura.
1: Parliamo del Rione Tamburi, di Orsini,
0: Rione Tamburi. Rione Tamburi, sì. Attrattore, attrazione che può fare da magnete, quindi da trade union per Città Vecchia, Porta Napoli e Borgo, anche quello. Se noi pensiamo mercato di Via Orsini e mercato di Piazza Fadini e li guardiamo nelle loro specificità, possono diventare anche due attrattori dal nostro punto di vista turistico. Però al di là dell'aspetto logistico, del rifacimento dei luoghi, noi ci dobbiamo mettere i contenuti. I contenuti cosa sono? Che quel mercato di Via Orsini che noi rilanceremo con i ragazzi giovani, con i rap, con i ragazzi che metteranno la musica in un luogo che ha tutte le caratteristiche perché i giovani possano viverlo in un'azione versatile. Perché se voi vedete quel mercato, magari il direttore sarà motivo di un nostro incontro, vi dimostro che quello è un mercato di pregio. Ha i parcheggi, ha i servizi, è un luogo dove si arriva facilmente, ha delle strutture moderne, ha i luoghi dove può persistere il vigile urbano, quindi il controllo quotidiano che al mercato serve, quelli che sono i requisiti minimi di uno stare insieme e che creano. Attenzione, il mercato di Tamburi era un mercato che attraeva la provincia, non dimentichiamo. Certo. Noi non riusciamo più mai a essere neanche attrattori della provincia, un fatto grave. E poi?
1: No, diciamo che la clientela della provincia al massimo si ferma agli ipermercati, ai centri commerciali, perché è più facile trovare parcheggio. Cioè, anzi, non c'è il problema del parcheggio.
0: Però questo non accadeva per alcuni mercati, come quello del Piazza Fadini, come quello della Salinella e come quello di Tamburi, che non può essere emarginato lì in via Archimede, in quello stato dove magari abbiamo anche il problema della sicurezza legata all'ambulanza che non può entrare se qualcuno sta male sotto. Diciamo, questo è il massimo proprio della...
1: Allora, Presidente, innanzitutto devo dare una notizia. Leggo la nota d'agenzia. Parlavamo di grande industria e, come sappiamo, a Potenza è in corso il processo ambiente svenduto dopo l'annullamento della sentenza del processo che si è svolto qui a Taranto. Allora, l'ex governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Silva. Questo l'ha deciso il collegio della Corte d'Assise del Tribunale di Potenza presieduto da Marcello Rotondi. Che cosa è successo? Durante la terza udienza dibattimentale, per Vendola e altri 14, è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Quindi i fatti contestati a Vendola sono prescritti, Vendola è fuori dal processo ambiente svenduto. Vendola era accusato di concussione. Nella precedente udienza dell'8 maggio scorso, i difensori di alcuni imputati avevano chiesto proprio la declaratoria di estinzione di diversi reati e il collegio si era riservato di decidere nella giornata di oggi. Quindi nell'udienza di oggi c'è stata quindi questa decisione, quindi Vendola insieme ad altri imputati è fuori dal processo per intervenuta prescrizione. Prossima udienza il 5 giugno. Presidente, abbiamo parlato delle vendite online, dello scarso decoro delle vie del borgo e degli altri quartieri della città, ma c'è un altro aspetto che in qualche modo forse fa concorrenza al tradizionale commercio di vicinato: la presenza di tanti legittimi, per carità, punti vendita etnici. Cioè abbiamo gli empori pakistani, cinesi, che sono anche sintomatici dell'impoverimento della città, impoverimento economico della città.
0: E siamo d'accordo, però voi immaginate...
1: Ribadiamo, è tutto legittimo.
0: Tutto nella massima legittimità. Il problema nasce nel momento in cui si creano dei luoghi comuni in un discorso di questo tipo. Perché se io ve la devo dire tutta, se non ci fossero queste persone, forse in quei luoghi noi avremmo le serrande chiuse, degradate e spente. Perlomeno abbiamo la luce. Lo voglio dire per dovere di cronaca.
1: Certo.
0: L'errore dov'è? Nel non avere un'idea di sviluppo delle stesse zone, e il rischio è che si ghettizzi e si creano dei ghetti e si creano delle condizioni, diciamo, poco controllabili, dove
1: siamo già in quella direzione.
0: Siamo in quella direzione, ma devo dire, non siamo proprio via Principe Amedeo, è una via che si presta, devo dire che ci sono tanti nostri coraggiosi associati, commercianti con negozi di pregio, con i quali noi affrontiamo, con alcuni commercianti diciamo etnici, c'è una convivenza. Certamente quando tutto si concentra in una certa situazione si diventa padroni di territorio e lì scattano dei meccanismi strani. Cosa è necessario fare? Noi abbiamo dei tavoli con le forze dell'ordine a cui va fatto un plauso. Perché? Perché noi viviamo, come Confcommercio, viviamo delle varie delegazioni territoriali, al di là di quelle. Abbiamo i nostri gruppi WhatsApp, mediamente sono 50 commercianti che in tempo reale, se devono allertarsi, si allertano.
1: Si scambiano le informazioni.
0: E noi abbiamo i nostri referenti e abbiamo delle isole felici, vedi Italia e Montegranaro. Succede il problema, i falchi 2,5 secondi arrivano e il problema è risolto. Purtroppo vi devo dire che vorremmo fare la stessa cosa a Civitavecchia. Il caso che purtroppo dobbiamo rilevare è un fatto di colpe anche relative a una mancata presenza. Ci sono dei tratti dove siamo presenti, dove abbiamo una certa vivacità, ma ci sono dei tratti che forse dovremmo affrettarci a valorizzare, perché se siamo presidio di sicurezza, e lo vediamo anche in situazioni purtroppo estreme come quella di Piazza Fontana, che mai avremmo voluto sentire, se forse ci fosse un presidio commerciale diverso, forse ci sarebbe qualche attenzione in più, al di là poi dei casi e degli accaduti che purtroppo abbiamo avuto. Quindi dobbiamo spingere tutto perché questa diciamo desertificazione venga combattuta, che i ragazzi vengano agevolati. È inutile fare un bando, scusatemi, l'ho detto all'amministrazione, subia cava, se non costruiamo un modello di via cava di carattere commerciale. Noi dobbiamo avere un'entrata, dobbiamo avere un'uscita, probabilmente dobbiamo illuminarla, probabilmente non dobbiamo lasciare soli i commercianti che decidono di stare lì e stare insieme, perlomeno
1: per
0: stare insieme.
1: Per dovere di cronaca va detto che la situazione di via cava è tra le più problematiche in questo momento all'interno della città vecchia, quindi andrebbe...
0: C'è un bando aperto dall'amministrazione, che però vi preannuncio, ma lo dico non in forma critica, ma perché per la prossima volta questa discussione si possa affrontare in maniera diversa. Possiamo fare anche dei temporari legati ad alcuni momenti della nostra città, che so, il maggio cataldiano o la Pasqua o il Natale, dove creiamo un gruppo di commercianti, e noi ce li abbiamo, o di artigiani, e con gli artigiani noi ci parliamo, che insieme presiedono quel territorio e lo illuminano, lo guardano, si confortano, si guardano.
1: Anche perché diciamo la città vecchia si è rivitalizzata soltanto nel tratto, almeno
0: esatto,
1: in gran parte solo nel tratto
0: tema
1: di Via Duomo.
0: Noi stiamo leggendo la città.
1: Fino a San Cataldo.
0: Leggendo la città.
1: E allora, stamattina c'è stato un incontro importante, un confronto tra consiglieri regionali, sigle sindacali, perché l'incontro è stato promosso a CGL e CISL e UIL, consiglieri regionali e parlamentari, per capire lo stato dell'arte e come provare a costruire una diversa prospettiva di sviluppo. Chiedo a Piero Caffio di mandare in onda il servizio.
2: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, avvertenza Taranto, un documento in cui CGL, CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico, schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica e industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di Ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
3: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'Ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed. C'è una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso non da bande criminali ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
4: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo, perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. Il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi, perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti, perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
2: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, Fratelli d'Italia, e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime: collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
1: Presidente, siamo in chiusura. Allora, ricordiamo il Salone Mediterraneo delle Imprese.
0: 26, 27 e 28 vi aspettiamo. Dalle ore 9 i vari panel, adesso non sarò qui, poi mi sarà il mio direttore che so che vi informerà puntualmente su tutto. Abbiamo già dei sold out per alcuni panel, per alcuni argomenti. Il tema del Salone Mediterraneo è intanto è un tema importante. 25 comuni su 29 della provincia sono insieme. Le associazioni, alcune, dialogano fra loro. I sindacati hanno detto delle cose dal servizio che poi sono le stesse cose che dicono i commercianti. Proviamo a fare fronte comune, proviamo a stare insieme, proviamo a difenderci questa città. Non è più tollerabile parlare di avere un mono argomento, di avere una sola ragione di vita in questa città. Proviamo a darci un po' di ottimismo e un po' di prospettiva, se no siamo morti tutti.
1: Scusate. E non è più tollerabile continuare con i conflitti e le piccole divisioni che hanno
0: siamo
1: fatto soltanto male
0: siamo
1: a
0: d'accordo.
1: Questa città.
0: Dobbiamo lavorare su questo, sull'unione, dobbiamo difendere la nostra città.
1: Grazie al presidente.
0: Grazie
1: Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio.
0: Grazie a voi.
1: Siamo alla fine della nostra puntata, del nostro ciclo settimanale, quindi il prossimo appuntamento con Rosso di Sera è per lunedì alle ore 19. Grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia.
0: Buona serata.
5: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La tragedia si è consumata nel giro di pochissimi giorni. La donna, 51 anni, originaria di Crispiano, è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
7: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue e dopo non è stata più dimessa.
6: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese, nonostante evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna. Sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
7: Il 14 lei ha ricevuto le dimissioni e mi diceva: io... mi fanno uscire ma non sto bene, non mi sento bene, ho ancora tosse, ho ancora male al petto, debolezza, febbre. E siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato, io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme. E l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
6: Una volta a casa la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
8: A seguito del decesso i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti. La procura ha disposto l'autopsia e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta l'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino. Naturalmente i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, avvertenza Taranto, un documento in cui CGIL e CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
3: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed, cioè una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso non da bande criminali ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
4: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico, iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo, perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. E il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
2: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime, collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha sancito la natura antisindacale della condotta tenuta dall'amministrazione del Ministero della Difesa e ha di conseguenza annullato le sanzioni contro i sindacalisti della CISL FP di Taranto. La vicenda risale a 3 anni fa e trae origine da un atto di ferma e necessaria solidarietà sindacale. Il sindacato si era infatti attivato d'urgenza per contrastare il diniego delle ferie e dello smart working ad una dipendente madre di un bambino piccolo da parte di una dirigente civile dell'arsenale militare di Taranto. Dopo questo intervento sindacale a tutela dei diritti della lavoratrice, l'amministrazione aveva impropriamente avviato procedimenti disciplinari contro i rappresentanti sindacali, culminati in un rimprovero scritto nei confronti del segretario territoriale della CISL FP di Taranto e Brindisi, Umberto Renna. Oggi il tribunale ha ristabilito la verità dei fatti. Il giudice ha riconosciuto che i toni e i modi del colloquio, per quanto caratterizzati da una critica vivace, non hanno mai travalicato i limiti della legittima attività sindacale, poiché mossi esclusivamente dalla necessità di garantire una difesa urgente ed effettiva dei diritti della dipendente. Accogliendo il ricorso ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, il Tribunale ha ordinato al Ministero della Difesa di rimuovere integralmente gli effetti della condotta antisindacale, disponendo il ritiro delle contestazioni e l'annullamento delle sanzioni irrogate nei confronti di Renna nella sua qualità

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Eccoci tornati in onda alla nostra rubrica Bimbi Maestri con Grazia Benedetti. Allora, oggi parliamo di prevenzione. Lo sappiamo che è un po' un argomento spigoloso e certe cose non vorremmo sentirle, però bisogna dirlo, perché io, quando noi poi siamo fuori onda, parliamo, e la cosa su cui vorrei insistere, e non poco, Grazia, è proprio quella della prevenzione, vero? Non si dovrebbe proprio iniziare, perché?
3: Ce l'hanno proprio detto i ragazzi delle medie, ci hanno detto: dottoressa, grazie perché siete venute qui da noi, ma voi dovreste iniziare già in quinta elementare.
2: Mamma mia.
3: Perché noi siamo stati avvicinati dagli amici più grandi, da un fratello che magari già aveva avuto l'approccio col fumo, e quindi dovreste già dirci queste cose prima. E ci sono comunque nei siti del ministero tanti video, anche il fumetto, c'è un fumetto che gira, chi non fuma vince, e poi ci sono molti video della scuola di Veronesi, c'è l'istituto Ramazzini che adesso ha fatto uno studio anche sulle IQOS, quindi anche per i genitori lo dico, informatevi, perché io non sapevo che quando il mio papà stesse fumando mi stava dando sostanze tossiche che erano al pari dannose, no? Magari gliel'avrei detto e lui si sarebbe commosso se sua figlia gli avesse spiegato delle cose, non le conosciute neanche all'università. Conosciuto quelli al liceo, noi abbiamo anche provato a fumare, per fortuna erano così amare e schifose che io non mi sono mai fatta abbindolare. Però dicevo, la combustione a quasi 800 gradi, che mi sembra quasi impensabile, della sigaretta, a parte le 0,5 di nicotina che dà anche l'IQOS, la quantità di nicotina è uguale, ragazzi, perché la nicotina da dipendenza, e quella c'è. Ma poi ci sono tante sostanze che si sprigionano, e quindi il monossido di carbonio, che è un gas incolore e inodore, quindi è subdolo, tutto quello che è inodore è subdolo. E sapete perché è dannoso? Perché si sostituisce all'emoglobina, all'ossigeno che lega l'emoglobina, formando carbossiemoglobina, e quindi impedisce al nostro pigmento di cedere l'ossigeno ai tessuti, perché la carbossiemoglobina irretisce l'emoglobina e non gli fa dare ossigeno, cioè si piazza al posto dell'ossigeno, quindi ipossigenazione tissutale, sofferenza tissutale non solo dei polmoni ma di tutti gli organi, come il cuore, che viene erorato dalle coronarie. Le coronarie sono dei vasellini, per farvi capire, piccolini, minuscoli, e sono terminali. Cosa vuol dire? Che non hanno dei circoli collaterali compensatori. Cioè in molti distretti corporei c'è un circolo che compensa. Allora, se quel vasellino si ostruisce per colpa anche di placchi o di qualsiasi altra cosa, oppure perché indurito dalla nicotina che è vasocostrittrice, dall'ipossia che scatena un meccanismo di costrizione, quindi c'è un circolo collaterale compensatorio. Nel cuore no. Quindi pensate anche a questa cosa, che proprio fa male, perché aumenta la pressione, fa male al cuore, fa male ai polmoni. Pensate che un polmone, io l'ho visto in anatomia patologica, un polmone di un fumatore sezionato è nero, perché c'è il catrame.
2: Mamma mia.
3: Il catrame è quella sostanza molliccia che si sviluppa dalla combustione, impregna gli alveoli e non li rende più belli, elastici, espansibili con l'ossigeno, e quindi gli alveoli polmonari a lungo andare si riducono, si irretiscono, perché diventano rigidi, diventano non più utili all'organismo. E il catrame è scuro, è molliccio. Immaginate questo schifo, perché molte volte gli scienziati dicono schifezze.
2: Giusto.
3: Per farci capire quanto queste sostanze facciano male per i bambini, soprattutto, io sono delle schifezze, che è un termine che non si dovrebbe usare, e che.
2: Però lo usiamo perché lo usiamo. Rende perfettamente l'idea.
3: Ma i peggiori fumatori sono i medici, quindi io non sto qua a fare il grillo parlante solo perché sono stata fortunata e non.
2: Però bisogna dire quello che tu stai dicendo, che è importante, perché bisogna conoscere le cose.
3: Sì.
2: E soprattutto non arrivare a quello.
3: Sì, sì, bimbi.
2: Non imparare mai, non imparare.
3: Mi hanno detto i ragazzi delle medie, dottoressa, parla ai bimbi. Allora spero che magari questa notizia, io vi farò un elenco di sostanze, ma è brutto fare l'elenco, no? Tante sostanze sono che io, che parlo sempre a braccio, me le sono dovute annotare. Però, per dire, il catrame contiene, per esempio, gli idrocarburi policiclici aromatici, che sono cancerogeni, e contiene poi un sacco di altre sostanze, metalli pesanti, il piombo. Il piombo purtroppo è ovunque, quindi anche quando il tabacco viene bruciato c'è anche un po' di piombo, il cadmio, il polonio 210, ne vogliamo parlare? È una sostanza radioattiva che è presente nel tabacco con la combustione. Il polonio 210, che è radioattivo, cosa fa? Produce cancerogenicità. Poi c'è la formaldeide, che si produce nella combustione, che è molto irritante, ve l'ho detto, per le prime vie, ma anche per i polmoni, e può dare anche leucemie e linfomi, quindi anche sul sangue.
2: Certo.
3: E vabbè, io non vi voglio tediare.
2: Però è così, è così. Allora noi facciamo così, e purtroppo l'argomento oggi è questo e ce lo teniamo. Allora, alleggeriamo con un po' di musica e diamo linea alla regia, tra poco.
3: È necessario.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi parliamo di prevenzione, però adesso parliamo di una cosa positiva. Abbiamo detto tutte le cose negative perché andavano dette, quindi sì, le sostanze di cui sono composte le sigarette, perché in questa giornata stiamo parlando di prevenzione di fumo, e quindi la cosa positiva che possiamo dire è che riguarda la prevenzione, quindi non dovremmo mai iniziare, che i bambini non dovrebbero mai iniziare, e che la bellezza sta nelle attività che i bambini e i ragazzi possono svolgere, quindi
2: certo,
1: ballo, sport
2: di tutti i tipi, vita all'aria aperta, ma correre sulla spiaggia,
1: giocare,
2: come giocavamo noi, a palla prigioniera, palla avvelenata, strega comanda colori.
1: Mamma mia, ti ricordi la campana
2: sotto casa? Ovviamente vigilati, perché non è più come tempi nostri che potevamo stare liberi. Io abitavo alle case costruite dall'Ital Sider per i dipendenti, e noi eravamo liberi, cioè la mia mamma e il mio papà ci guardavano dal balcone, però noi andavamo a fare le escursioni.
1: Io mi ricordo che, cresciuta in campagna, io avevo tutta la campagna, vigneti e ficheti intorno, salivo sugli alberi,
2: anche io.
1: La cosa straordinaria è che noi a settembre, che giocavamo tutti per strada e che ci sbucciavamo precisamente
2: sulla rotula
1: e la mamma che ci metteva l'alcol, quello rosso,
2: mamma mia,
1: che brucia. Poi quando arrivò l'alcol verde, noi eravamo tutti felici di farci male, perché non ci aspettava quella punizione dopo. Ma noi salivamo sugli alberi, stavamo davvero
2: noi avevamo una casetta sulla avevamo fatto dei piani sull'albero a vari livelli. Io, voi immaginereste, Grazia Benedetti sull'albero, io ero sull'albero, pattinavo. Poi mamma non voleva che io mi facessi male, e quando tornavo a casa tutta sbucciata mi nascondevo,
1: le mamme, perché dicevano poi ti do il resto. E poi soprattutto c'era questo richiamo bellissimo del tramonto, che al tramonto sentivi queste mamme come degli uccelli esotici. Anna,
2: sì, grazie,
1: torna.
2: Vieni,
1: le sentivi da lontano, che loro ti chiamavano da dentro la nostra casa, e noi eravamo ovviamente fuori a giocare,
2: ma poi eravamo lì sotto,
1: è chiaro,
2: eravamo in mezzo alla strada.
1: Sai cos'era bello anche? Che eravamo sotto casa, e quindi non avevamo la necessità di allontanarci, ma soprattutto il quartiere, i vicini erano comunità, se uno si comportava male arrivava il vicino: oi, guarda che adesso lo dico a tuo padre, lo dico a tua madre.
2: Sì, e noi non è che ci offendevamo, anzi
1: avevamo paura,
2: perché c'era l'autorevolezza dell'adulto. Quindi ritorniamo a vivere di più, portiamo i bambini in giro, non li teniamo chiusi nelle campane. Io quando ieri una mamma, seconda bimba, mi dice: dottoressa, ma possiamo uscire? Ma certo, all'aria, oggi è una bella giornata, ieri era una bellissima giornata, oggi c'è molto vento.
1: Oggi c'è molto vento.
2: Ho detto: prendete un velo per le zanzare, perché ha piovuto tanto, magari proteggete dalla carrozzina, no? Dal contatto con gli insetti, andate in riva al mare, andate nel parco, abbiamo due parchi, ce li abbiamo, usiamoli. Li miglioreremo, perché l'assessore sta cercando di piantare quanto più si possa.
1: Arriveranno, ma poi insomma niente ci vuole ad arrivare a San Vito a fare un salto in
2: però
1: spiaggia.
2: Lo sport, io ero convinta che infatti lo sport, tutti noi che facevamo pattinaggio a livello agonistico, nessuno di noi fumava.
1: Ma certo,
2: ma anche i ragazzi che sono venuti prima, meravigliosi,
1: i ballerini
2: che ci rappresenteranno. Noi veramente a Taranto abbiamo delle eccellenze, io venendo qui scopro quante eccellenze abbiamo. Attiviamoci per lo sport. Io vi potrei fare un elenco di sostanze tossiche, ma non vi voglio avvilire. C'è anche il benzene. Un'altra cosa, c'è il benzene.
1: Che ci eravamo dimenticati.
2: Che noi inaliamo, no? C'è pure il toluene che sta nelle vernie. Vabbè, ce ne sono tante: la croleina, l'acido cianidrico, l'arsenico. E l'arsenico sapete che cos'è? Un veleno. Ma il benzene lo troviamo anche nell'annusamento della benzina. Io da piccola talvolta l'ho annusata.
1: Quando facevamo rifornimento.
2: Quando papà faceva rifornimento, andavamo lì.
1: A me piace. piace, però, sai,
2: ed
1: stranamente.
2: È tossico, perché
1: ma è un buon odore, non so come spiegarlo.
2: Però, perché il monossido che non ha odore è tossico? Spesso le cose che o hanno piacere, o producono piacere, o piacciono, dobbiamo fare attenzione. Cioè, non lo inaliamo, perché il benzene è anche cancerogeno sulle prime vie respiratorie, sui polmoni.
1: No, ma io parlo di inalarlo nel senso che lo sento quando faccio rifornimento, non è che vado lì col naso.
2: No, io andavo proprio
1: col naso a sentire.
2: Quando papà aspettavamo, talvolta mi piaceva, bastava il finestrino per sentire quell'odore, poi ho capito studiando che facevo male, quindi io sono qua, io e Annette, per dirvi delle cose che abbiamo imparato da grandi e vorremmo che i bimbi le sapessero da prima, già nelle scuole elementari, per non avvicinarsi mai al fumo. Ho avuto delle domande, l'Aicos fa meno male. Io ho studiato per questo argomento, quindi bisogna vedere tutto quello che diceva Veronesi. Ai tempi di Veronesi lui era sostenitore dell'Aicos, perché diceva l'Aicos brucia non 800 gradi ma 350 gradi, quindi
1: già non fa male,
2: meno combustione in bocca.
1: Non fa male alla bocca, sì.
2: Però, come vedete nell'immagine, produce nella combustione dei metalli pesanti, che comunque non fanno bene. Lo sappiamo che i metalli pesanti fanno male, sono cancerogeni. E poi dà dipendenza, perché c'è la nicotina allo stesso livello. 0,5 nella sigaretta, 0,5 nell'Aicos. Chi fa le cose le fa per poi venderle.
1: Le fa per venderle con certezza.
2: Però fa un po' meno male, ma l'ideale è smettere anche con l'Aicos, perché la nicotina, vi ho detto che non è che innocua, è una sostanza che fa male. Ma se proprio ci sono dei fumatori incalliti, allora voi bimbi cercate di dire a papà: vabbè papà, magari meglio una cosa così e ne fumi poca. Cioè forse la ritualità e la gestualità che talvolta anche nei ragazzi serve per farsi vedere agli occhi degli amici, che non è da meno. Ma vi assicuro ragazzi, c'è questo fumetto, vince chi non fuma.
1: Così va bene. Allora noi mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo. Niente, no pezzo, no regia, a tra poco.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtec Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Mirella Visual Radio TV.
1: Allora, siamo al termine di questa altra puntata della nostra rubrica Bimbi Maestri. Grazie. Allora, in conclusione, un messaggio che vogliamo lanciare è che è possibilissimo e sarebbe auspicabile, anzi, insistiamo per la prevenzione
2: primaria.
1: Non iniziare mai.
2: Una mamma ha scritto un messaggio.
1: Rispondiamo. C'è un messaggio,
2: sì.
1: Allora vediamo.
2: Dice, come per un, non sei una persona asmatica, quali sono i problemi? E allora, sia le une che le altre, ovviamente su un asmatico non fanno bene, perché come vi spiegavo, la nicotina dà vasocostrizione e l'asma dà broncocostrizione, e il fumo a lungo andare, il catrame, no? Che impregna i polmoni e i bronchi, dà broncocostrizione, tanto che il meglio che possa capitare è la BPCO, cioè la broncopneumopatia cronico-ostruttiva di un fumatore. È ovvio che l'asmatico non dovrebbe proprio fumare, il fumo è una causa di asma, infatti i papà che fumano devono assolutamente non fumare o fumare fuori, cambiarsi la maglia come dicevamo l'altra volta, perché per un bambino lattante, il bambino, ricordate che non è un adulto piccolo, non è un uomo piccolo, il bambino un metabolismo più rapido, quindi se proprio il papà fuma, avessi una maglia quando sta vicino al suo bimbo, al suo figlio. E poi la mamma disperata dice: ma mio figlio non mi ascolta. Ha ragione, signora. Noi perciò dovremmo moltiplicarci e andare già nelle scuole elementari, noi pediatri, professionisti che magari si occupano di igiene, anche sanità pubblica, e aiutare i genitori, perché la famiglia è il luogo ideale per trasmettere i messaggi, soprattutto con l'esempio. Quindi dare l'esempio di non fumare noi, di smettere noi. Vi confido una cosa. Mio marito, medico, professore primario, era un fumatore. Ha smesso, spero che lui dica che la sua vulnerabilità è questa, che è un uomo di grande forza, è stato in America quando la Federica aveva 2 mesi, è stato, piangeva, ma è stato lì. Il fumo è stata la sua piaga, ma ha smesso, spero che duri. E lui con umiltà mi diceva: non riesco, non ce la faccio, non ce la sta facendo. Lasciamo come
1: come possiamo fare? Esatto,
2: si può andare in ASL con una senza impegnativa, basta andare, prenotare, o con la mail che adesso forse la regia mi manderà, o con un numero verde e in via Ancona, dove c'è,
1: allora in via Ancona si può chiamare questi numeri che facciamo vedere adesso, e si può essere aiutati, supportati in maniera gratuita, corretto?
2: Gratuita, non dovete fare l'impegnativa dal medico, e c'è sempre una persona che risponde, comunque sono disponibili, e gli psicologi fanno anche un counseling, perché bisogna farsi aiutare, non è facile smettere, e parlano anche di alcuni farmaci che contengono nicotina in dosi gradualmente decrescenti per disassuefarsi dal fumo. I farmaci sono erogati dal Sistema Sanitario Nazionale, non sono a pagamento. Quindi genitori, è il momento di cambiare vita, di dare una svolta alla nostra vita.
1: C'è anche il numero verde che adesso facciamo vedere. Eccolo qua, ecco, 855 40
2: quello
1: 88.
2: È nazionale, per chi vuole smettere di fumare c'è tutta un'assistenza che provvede a essere vicino alla persona che vuole smettere, anche nei momenti di fallimento, che è lì anche quando uno prova e non riesce,

0: Tutto quindi, gratuitamente,
1: tutto
0: giusto?
1: Tutto gratuito.
0: Oh, benissimo.
1: Facciamoci aiutare.
0: Assolutamente.
1: Cambiamo stile di vita, sport, camminare in riva al mare. Abbiamo il mare che ci ossigena. I danni creati dal fumo sono reversibili? Molti. Molti. Si muore di più se si fuma, ma se si smette di fumare c'è il 50% di abbattimento delle cause di morte. Quindi attiviamoci, attiviamoci.
0: Va bene, grazie. Anche per oggi abbiamo dato il nostro
1: tutto quello che potevamo, con amore, ma davvero
0: sempre con grande rispetto, con grande
1: sono proprio ostili.
0: Ecco, perché capiamo tutto quello che c'è anche dall'altra parte. Grazie per averci dato tutte queste informazioni che non abbiamo sopportato tanto, che però serviva alle nostre orecchie, insomma, serviva da dovevamo ascoltarle. E così abbiamo fatto, così ci hai come dire, informato su queste cose. Ti ringrazio per questo, noi ci vediamo prossima settimana.
1: Grazie per l'ascolto, per la pazienza, perché è un argomento veramente ostile.
0: Ostile, però bisogna però farlo, bisogna affrontarlo.
1: La cultura salva.
0: Sempre, sempre, sempre, la cultura salva e anche la bellezza ci salverà. Allora alla prossima,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao
0: grazie
1: a tutti,
0: Benedetti.
1: Buona giornata.
0: Alla prossima, ciao ciao.

0: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La tragedia si è consumata nel giro di pochissimi giorni. La donna, 51 anni, originaria di Crispiano, è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
3: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue. E dopo non è stata più dimessa.
2: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese, nonostante evidenze.

0: evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna, sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
1: Il 14 lei ha ricevuto le dimissioni e mi diceva: io mi fanno uscire ma non sto bene, non mi sento bene, ho ancora tosse, ho ancora male al petto, debolezza, febbre. E siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato, io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme. E l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
0: Una volta a casa la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
2: A seguito del decesso i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti, la procura ha disposto l'autopsia e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta l'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino. Naturalmente i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, avvertenza Taranto, un documento in cui CGIL, CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica e industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di Ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
5: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. Sono una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'Ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed, cioè una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dai fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso, non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
6: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo. Perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. Il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
4: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime, collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto ha sancito la natura antisindacale della condotta tenuta dall'amministrazione del Ministero della Difesa e ha di conseguenza annullato le sanzioni contro i sindacalisti della CISL FP di Taranto. La vicenda risale a 3 anni fa e trae origine da un atto di ferma e necessaria solidarietà

0: età sindacale. Il sindacato si era infatti attivato d'urgenza per contrastare il diniego delle ferie e dello smart working ad una dipendente madre di un bambino piccolo da parte di una dirigente civile dell'arsenale militare di Taranto. Dopo questo intervento sindacale a tutela dei diritti della lavoratrice, l'amministrazione aveva impropriamente avviato procedimenti disciplinari contro i rappresentanti sindacali, culminati in un rimprovero scritto nei confronti del segretario territoriale della CISL FP di Taranto e Brindisi, Umberto Renna. Oggi il tribunale ha ristabilito la verità dei fatti. Il giudice ha riconosciuto che i toni e modi del colloquio, per quanto caratterizzati da una critica vivace, non hanno mai travalicato i limiti della legittima attività sindacale, poiché mossi esclusivamente dalla necessità di garantire una difesa urgente ed effettiva dei diritti della dipendente. Accogliendo il ricorso ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, il tribunale ha ordinato al Ministero della Difesa di rimuovere integralmente gli effetti della condotta antisindacale, disponendo il ritiro delle contestazioni e l'annullamento delle sanzioni irrogate nei confronti di Renna nella sua qualità di rappresentante della CISL FP Taranto Brindisi. L'amministrazione statale è stata inoltre condannata al pagamento delle spese pari a 2.500 euro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il mare è la risorsa identitaria della città di Taranto da tutelare e utilizzare come leva di sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Un piano ambizioso discusso all'interno del convegno nazionale promosso da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto della sezione navalmeccanica, che inizia a prendere forma attraverso le proposte e il confronto tra esperti del mondo imprenditoriale, autorità portuali, istituzioni, associazioni di categoria e giovani. Al centro del dibattito l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza marittima integrata a favore delle attività produttive del territorio, come hanno raccontato Ugo Terracciano, presidente dell'associazione AICIS, e Fabio Greco di Confapi Taranto.
3: E abbiamo scoperto che Taranto ruota intorno al tema del mare e alla portualità, quindi forse è l'occasione per lanciare qualche idea. E diciamo che abbiamo tirato un sasso nello stagno e cerchiamo così di creare delle onde positive che facciano ragionare su questo tema, soprattutto sulla necessità di integrazione di tutte le realtà che orbitano intorno alla questione del mare.
4: Cambiamo la narrazione cercando di fare per Taranto e per le imprese dare l'opportunità di dare un senso alla diversificazione, perché bisogna fare anche informazione e formazione. Qui ci sono dei stakeholder oggi che portano innovazione per la sostituzione dei pali delle cozze e dare un'impronta di innovazione alla mediricoltura. Ma non solo, c'è anche la cantieristica navale, e diversificare in questi due settori a braccetto con il turismo potremmo avere un'opportunità per riqualificare il nostro territorio.
2: Durante l'evento inoltre sono stati presentati anche progetti sostenibili già attivi in altre regioni a tutela dell'ambiente marino, come il modello realizzato dall'azienda Reef Ball Italia per abbattere il fenomeno dell'erosione costiera. Un intervento che, secondo Fabrizio Peila, studente dell'Università di Urbino, può generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.
5: Uno dei principali motivi appunto è quello di portare questa tecnologia che funziona molto bene in America e viene utilizzata sempre di più appunto a discapito magari degli scogli e dei frangiflutti che ci sono davanti al mare, però è una soluzione appunto natural based, quindi diciamo nell'ottica italiana, diciamo andare a utilizzare quelle che sono le opere green è un qualcosa che può far bene oggi ma anche per le generazioni future.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della Commissione Consiliare Attività Produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere quartiere Città Vecchia punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
7: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito, non esiste a Taranto, magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi, c'è bisogno di controllo e presidio del territorio, a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
6: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo, entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
8: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è, c'è solo la possibilità di mettere insieme queste le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli di adottare un po' più di buonsenso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività, che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Cominciamo parlando di lidi balneari, nuove concessioni, le gare dopo la sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi che ha dato ragione al comune di Ginosa, ma ha sancito dei principi importanti secondo gli imprenditori, secondo i balneari. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il sindaco del comune di Ginosa, che è un po' un caso, diciamo una sorta di apripista in Italia di questa vicenda, il sindaco Vito Perisi. Oggi ascoltiamo invece la voce degli imprenditori che vogliono chiarire in maniera forte un concetto, cioè che il Consiglio di Stato ha approvato il principio per cui cioè l'occupazione dell'area per i vecchi concessionari fino a quando non viene stipulato un nuovo atto concessorio nei confronti di un altro gestore non è un'occupazione abusiva. Credo che questo sia uno dei punti che gli imprenditori vogliono mettere in luce. Ne parliamo questa mattina con Carmen Piccolo, vicepresidente dell'Associazione Balneari Marinesi. Buongiorno Piccolo, ben trovata.
10: Buongiorno a voi, grazie per questa, diciamo, per questa opportunità. Buongiorno a tutti.
9: Grazie a voi. Allora, le sentenze danno ragione al comune, dicono che le gare sono legittime, ma secondo voi, secondo anche l'avvocato Danilo Lorenzo, che assiste tanti imprenditori balneari, comunque queste sentenze chiariscono una serie di principi importanti.
10: Allora, sì, sicuramente. Allora, tanto per iniziare, la tanto attesa sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito qual è il termine massimo entro il quale chiaramente le amministrazioni dovranno bandire le gare, ovvero il 2027. Nel caso specifico di Ginosa si riferisce ovviamente al completamento dell'iter istruttorio e quindi finalizzato al rilascio del titolo concessorio. Per essere chiari, noi ci ritroviamo in una fase in cui 17 sono i nuovi aggiudicatari delle concessioni demaniali, in realtà tutti sprovvisti allo stato attuale di concessioni demaniali, perché la conferenza dei servizi è in corso. Gli enti ovviamente preposti stanno verificando la legittimità e la conformità, la compatibilità dei progetti presentati, non solo quella chiaramente delle singole imprese, dei singoli operatori, ma anche il piano delle poste comunali, insomma. Quindi sostanzialmente il tema è la situazione di stallo in cui ci siamo venuti a trovare alla luce di un'aggiudicazione sicuramente fatta, ma di un rilascio di un titolo concessorio ancora non avvenuto. Lei chiaramente, come
9: allora, cerchiamo di, cioè, un attimo,
10: prego,
9: cerchiamo di farla anche un po' più, come dire, semplice. Questo significa fondamentalmente, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, che l'iter delle gare è partito, è tutto legittimo, però voi in questo momento, non essendoci un nuovo concessore, giusto?
10: Voi siete... un nuovo titolo concessorio, un'autorizzazione ad esercitare, okay, in assenza della quale non è possibile.

0: fare impresa, cioè non è possibile utilizzare il demanio.
1: Questo vuol dire che fino a quando, diciamo, l'area sulla quale alcuni di voi lavorano da tempo non sarà ufficialmente firmata a qualche altro gestore, voi siete legittimati a restare lì, giusto?
0: Esattamente. Del resto, guardi,
1: che a me sembra un po' il contrario, diciamo, di quello che ci dicevamo nei giorni scorsi con col sindaco, perché al sindaco io ho rivolto la domanda e ho chiesto: ma quindi i vecchi gestori devono tra virgolette andare via, devono sbaraccare? E credo che lui abbia detto di sì.
0: E certo, ma era la posizione dell'amministrazione, prima chiaramente del pronunciamento del Consiglio di Stato. Del resto, ripeto, la fase transitoria tra l'uscente e l'entrante è una fase che anche la stessa normativa italiana aveva contemplato, perché è verosimile che una procedura di gara di questa complessità non si possa risolvere, non si possa concludere in tempi ragionevoli. Quindi sostanzialmente diciamo che nessuno dei gestori si è opposto al cambiamento. Gli operatori balneari, al contrario, hanno chiesto all'amministrazione la gestione transitoria, che era una gestione transitoria che sia equilibrata, perché sembra quasi che sul territorio di Ginosa si sia messo in campo più un esperimento amministrativo che una procedura legittima, capisce? È evidente che in questa fase lo stallo è generale, perché allo stato attuale l'unica possibilità contemplata dall'amministrazione per esercire e per dare avvio alla stagione 2026 è quella di ricorrere al combinato disposto dell'articolo 36 e 38, mi spiego meglio, la possibilità di utilizzare anticipatamente questi lotti in concessione per garantire la stagione. Ma io mi pongo un problema, alla luce anche dell'ultimo della sentenza del Consiglio di Stato di ieri, che ha sostanzialmente rimandato la decisione circa la legittimità del piano delle coste comunali adottato dal Comune. Io mi chiedo: com'è possibile pensare di utilizzare anticipatamente un'area la cui legittimità non è ancora stata in qualche modo accertata?
1: Allora, io non lo so, perché, come dire, non faccio il nel
0: certo,
1: giudice.
0: Certo, no,
1: nel...
0: era chiaramente una provocazione, però, spunto di riflessione.
1: A queste domande proveremo magari anche a risentire il sindaco, a risentire voi, a sentire i vostri avvocati, magari parlatevi, così magari troviamo una soluzione.
0: Certo, sì, ed è quello che stiamo tentando di fare.
1: Assolutamente, adesso al di là delle battute, sicuramente la vicenda è complessa e non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, le sentenze dell'Europa e tutto quello che poi ne è arrivato. Resta il fatto che io adesso, diciamo, da cittadino umile e provinciale mi pongo una domanda: ma se io vengo quest'estate a Ginosa, che trovo?
0: Allora, lo stato attuale non trova nulla. In realtà l'unica, tra virgolette, proposta, glielo dicevo prima, messa sul campo da parte dell'amministrazione è la possibilità di ricorrere all'articolo 38, quindi all'anticipata occupazione.
1: Sì.
0: Questa procedura può essere adottata solo da 9 concessionari, quindi 9 di 17. Quindi quello che si ritroverà sicuramente è una stagione avviata parzialmente con una forte riduzione di quella che è la capacità ricettiva. Cioè noi passiamo da 5.000 posti ombrelli.
1: Stiamo parlando, sostanzialmente ci stiamo dicendo, per tradurla a chi come me non è tecnico,
0: cioè
1: ci saranno meno lidi, tra virgolette, organizzati, privati, e più spiagge libere, ho capito bene?
0: Assolutamente sì. Sono solo 9 gli esercenti, sì, la possibilità di esercire ce l'avrebbero solo i 9, che corrispondono sostanzialmente ai vecchi concessionari che sono anche i nuovi aggiudicatari.
1: Okay.
0: Che utilizzerebbero sostanzialmente le strutture preesistenti per garantire i servizi, perché il livello di difficoltà nasce dal fatto che i nuovi non hanno neanche fogna, acqua, luce per poter garantire sostanzialmente l'avvio della stagione.
1: E allora vedremo, continueremo a raccontarvi questa storia, questa sorta di apripista in Italia. Intanto grazie a Carmen Piccolo dell'Associazione Balneari Marinesi per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una sala buia è una storia che scorre sullo schermo, ma il lavoro che c'è dietro pochi lo conoscono. Lo sanno bene gli studenti degli istituti Calò di Grottaglie e Taranto, che per mesi hanno vissuto i veri set cinematografici grazie a vicoli corti con il progetto Pricò, il cinema è giovane, l'iniziativa del Serraglio APS che oggi al Savoia Cineplex ha celebrato il suo atto finale. Un lavoro che ha coinvolto tutti i settori, ha detto la giovane regista Claudia, in cui i ragazzi si sono occupati di tutto, dalla scrittura alle musiche, passando per i costumi e le immagini.
4: Però c'è tanto tanto lavoro, e quindi anche grazie ai nostri tutor che ci hanno aiutato.

ci hanno seguito molto. E, tutto questo lavoro poi è qualcosa che noi ci porteremo dentro, ma da me che ho fatto la regista, a chi ha tenuto la camera, a chi si è occupata dei costumi, chi invece era con me ad aiutarmi sulla regia. E sono dei bagagli.

0: studio accanto ai lavori, tra cui uno spot sui diritti umani con Amnesty International e il cortometraggio Aspettami qui, è arrivato anche il grande cinema internazionale con la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, premio Oscar 2026 come miglior documentario. A guidare i ragazzi e professionisti del settore come Vincenzo Madaro di Vicoli Corti.
1: Ma poi uno degli obiettivi principali del progetto Preco è quello di fornire loro anche la possibilità di entrare a contatto con professionisti del settore nell'ottica anche di un orientamento professionale, perché in questo caso parliamo comunque di studenti che frequentano un liceo artistico con indirizzo audiovisivo. La Puglia, ormai lo sappiamo da anni, ormai è meta di tante produzioni cinematografiche. Taranto stessa sta crescendo molto, quindi sviluppare competenze qui in loco, secondo me, è veramente fondamentale e strategico.
0: Smontati i set scolastici per queste opere, si aprono ora le porte dei festival nazionali e magari internazionali, a partire dalla versione estiva di Vicoli Corti, perché quella luce accesa nel buio della sala continua a raccontare le loro storie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato il duo comico Toti e Tata, attraverso uno scambio veloce e divertente di battute, a portare sul palco dello Spazio Porto uno spettacolo dedicato alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze causate dall'infortunio. Si tratta dell'ultimo appuntamento dedicato alla 22esima edizione della giornata sulla sicurezza del lavoro, promossa da Formedil, un'iniziativa nata con l'obiettivo di affrontare il tema della sicurezza utilizzando linguaggi diversi, dalla formazione dei più giovani al confronto tra i professionisti, fino al coinvolgimento diretto dei lavoratori, come hanno spiegato il presidente di Formedil Paolo Campagna e il direttore Maurizio Romanazzo.
4: Tentiamo di chiudere questo mese faticoso per noi, però per fortuna siamo soddisfatti, tentando di con leggerezza parlare di argomenti importanti e seri.
5: Con una serata un po' più leggera, che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: E adesso parliamo di una cosa molto molto molto bella che abbiamo letto in giro e lo diciamo anche noi, è il Medimex Book Stories, e ne voglio parlare proprio insieme ad Antonio Mandese. Ciao Antonio, ben trovato. Antonio, mi senti?
7: Sì, sì, oh, perfettamente.
6: Benissimo, allora arriverà il Medimex anche quest'anno, vero?
7: È una bella iniziativa che ci porta tanti tanti eventi, tante inizia e ci fa riprendere un po' i fili che si sono slacciati con il ragionamento sulla città vecchia, che è molto importante, e proprio in questo caso lo abbiniamo a serie. Noi siamo coinvolti più che primi attori, però siamo felici di esserci ad una serie di letture e di libri inerenti il mondo musicale, e questa credo che sia un bel modo per trovare accanto al grande evento il modo di promuovere la cultura sì, nei luoghi, in Città Vecchia in primis. Lo facciamo in collaborazione con il Caffè Letterario Cibo per la Mente, che è un altro luogo dove noi della libreria ci appoggiamo sempre quando siamo in Città Vecchia per gli eventi. E grazie alla, come dire, all'organizzazione del Medimex e di Corrado Minervini, che insomma è un po' il padre di queste dell'organizzazione di questi eventi culturali. Ospiteremo dei nomi che sono, io credo, importanti, perché quest'anno il 17 giugno avremo ospite la banda Bardot, che è un gruppo musicale importante. Poi avremo Nicola Gaeta e Nicola Conte, il 19 giugno Simone Avincola per raccontare Enzo Carella per il libro Dolce tu per tu, il 20 giugno avremo un doppio appuntamento, Laura Rizzo che è una scrittrice peraltro tarantina, e poi Stefano Senardi. Insomma, bello. Una serie di eventi e tanti libri per parlare di lettura e per parlare della grande passione per la musica che Taranto conferma ancora una volta.

0: Bellissimo, bellissimo Antonio. Allora non resta che vederci al Medimex in questi giorni, in questi luoghi, che è importante.
1: Assolutamente sì.
0: La condivisione.
1: Attraversare i luoghi oltre il grande evento.
0: Esatto, esatto.
1: E farlo con un piglio culturale.
0: Con un bel piglio culturale, con tutti questi ospiti, con voi. E, insomma, sarà bello, sarà bellissimo e noi ci saremo. Grazie ad Antonio Mandese, grazie per essere stato mio ospite. A presto, alla prossima. Ciao Antonio.
1: Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Entusiasmo sì, ma senza perdere il contatto con la realtà. Il momento del Taranto impone equilibrio, lucidità e soprattutto programmazione per il futuro. Negli ultimi anni la storia rossoblù è stata caratterizzata da continue ripartenze tra difficoltà e tentativi di rilancio, ma anche questa stagione deve rappresentare un nuovo punto di partenza per il calcio tarantino. La Serie D non può e non deve essere considerata un traguardo, va riconquistata sul campo, ma soprattutto dovrà diventare la base da cui costruire un progetto serio, con figure competenti nei ruoli chiave e una visione chiara per il futuro. Adesso però spazio al campo e ai playoff promozione da affrontare con il giusto entusiasmo e con il sostegno di una piazza che vuole ritornare comunque protagonista. L'obiettivo è ritrovare compattezza tra squadra, società e tifoseria, creando quel bacino di entusiasmo necessario per accompagnare il gruppo anche nella prossima stagione. Guai però a sottovalutare gli avversari o a caricare queste sfide di significati eccessivi. Sono partite importanti, ma non possono da solo determinare la storia di una città che nel calcio ha conosciuto categorie ben più prestigiose. Taranto porta con sé un passato fatto di campionati di Serie B e Serie C, una tradizione sportiva che merita rispetto e memoria. Per questo la Serie D deve essere soltanto una tappa di passaggio verso categorie più consone alla storia rossoblù. Adesso servono concentrazione, equilibrio e spirito di sacrificio. I playoff possono diventare il primo mattone di una nuova ripartenza, perché la storia del Taranto va sempre rispettata e mai dimenticata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Boze Vukoja, come si prepara il match numero uno di semifinale contro l'Apice di domenica prossima? La preparazione è molto seria e l'atmosfera negli spogliatoi è positiva da parte di tutti. Sappiamo che è una partita importante per noi, per il club, e cercheremo di dare il meglio. Mancherà sia alla gara di andata sia nel match di ritorno Cristian Aziosmanovic, sicuramente un elemento fino ad ora imprescindibile per i rossoblù. Tu come la vedi?
4: Of course, Cristian is important player for us.
3: Sicuramente Cristian è un giocatore importante per noi, ma tutti siamo pronti e ognuno di noi dovrà mettere a disposizione dell'altro il proprio talento e combatteremo per raggiungere la vittoria. Parliamo della tua stagione. Sei arrivato in Riva allo Ionio ed eri un punto interrogativo sul tuo ruolo, almeno inizialmente. Poi il tecnico Ciro Danucci ha saputo trovare la collocazione migliore. Adesso sei diventato un centrocampista imprescindibile per gli schemi tattici degli Ionici. Innanzitutto, per cominciare, ho sempre creduto in me stesso e poi sicuramente mi sono affidato al tecnico Ciro Danucci e ai miei compagni di squadra. Nutro grande fiducia per tutti e il clima proprio di squadra è sereno. È stato quello fondamentale e importante nel gioco e anche per me, per poter essere a disposizione di tutti quanti. Infine, i playoff per la Serie D. Cosa servirà per vincere? Per i playoff ogni dettaglio è importante. C'è bisogno di concentrazione mentale e spirito di squadra, perché queste partite sono decisive, a partire da quella di domenica prossima. Dai dettagli, infatti, si trae la differenza e si può arrivare all'obiettivo finale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro consueto approfondimento dopo il TG. Oltre la notizia, oggi parleremo di vita notturna, possiamo dire, perché movida sembra strano come termine a Taranto. Per farlo abbiamo con noi Anna Rita Casula Milfa, che è la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Il punto è trovare il giusto equilibrio fra i diritti dei residenti in una zona come la Città Vecchia e la voglia di fare impresa, di animare la città che hanno i locali. A Taranto si è riacceso il dibattito sulla movida, chiamiamola così convenzionalmente, nella Città Vecchia, ma anche nel resto della città, se vogliamo. C'è stato un incontro nella Commissione Attività Produttive in cui hanno dialogato Comitato cittadino e associazioni dei locali, associazioni di categoria. Per capire meglio cosa è successo, ascoltiamo il servizio. Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della Commissione Consiliare Attività Produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del Comitato di Quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Casartigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
2: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito, non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale, come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre, come dire, monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi. C'è bisogno di controllo e presidio del territorio, a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole, deve essere premiato.
0: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo. Entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
3: Questo incontro, no, ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è. C'è solo la possibilità di voglio dire, di mettere insieme queste, diciamo, le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli, di adottare un po' più di buon senso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
0: Allora, Anna Rita, tu hai detto più volte che voi, come comitato cittadino, non siete contro la ristorazione, i locali, e purché lo facciano bene. Qual è la differenza fra una città vecchia viva e una città vecchia vivibile?
1: Guarda, io non credo sinceramente, cioè nel senso penso assolutamente che possano coesistere una città vecchia viva e una città vecchia vivibile. Ci sono già delle leggi regionali e nazionali che regolamentano in qualche modo le emissioni acustiche, per cui se tutti rispettassero le regole saremmo tutti più contenti, nel senso che noi non siamo appunto contro il commercio, a noi fa piacere vedere appunto una città vecchia più viva rispetto magari a quelli che sono stati gli anni passati, ma si deve sempre tenere presente che quello resta un centro storico abitato.
0: E che questo è il punto. La
1: Assolutamente sì.
0: scorsa estate, come comitato, ma anche i residenti hanno sollevato la questione del fatto di non poter dormire neanche con le finestre aperte, sia per i rumori che provenivano dai locali, sia, se non ricordo male, per gli scarti dei ristoranti che davano cattivo odore. È un problema.

0: Problema che è rimasto, o adesso iniziamo, insomma, inizia a tornare il caldo.
1: Quello degli scarti ancora sì, assolutamente. Tante attività commerciali conferiscono i rifiuti in quelli che sono i cassonetti destinati alle utenze domestiche. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni chiedendo anche che fossero installate delle telecamere per sorvegliare, insomma, e poi eventualmente sanzionare chi non rispetta le regole. E lo stesso problema resta per la musica, ancora ad oggi non c'è rispetto. Poi in quell'occasione, durante la riunione in commissione attività produttive, abbiamo avuto un confronto anche con i rappresentanti delle associazioni di categorie. Giustamente anche loro, praticamente noi e loro andiamo nella stessa direzione, perché anche per loro penso che sia normale dover rispettare le regole, ma mi rendo conto che non sempre sono in grado loro di farle rispettare a quelli che sono i propri associati. Ed è qui che deve intervenire chi di competenza.
0: A proposito di questo, voi sostenete che il problema non siano le norme vigenti, come dice, anche se il protocollo che è stato firmato dal comune e dall'associazione di categoria un po' crea problemi, ma quali sono le violazioni più frequenti che per voi sono intollerabili?
1: Allora, innanzitutto, loro non hanno una scia per il pubblico spettacolo. Tutte le attività commerciali hanno una scia per la somministrazione di alimenti e bevande, quindi quella della musica non deve essere un'attività prevalente. Questo, ovviamente significa che, a prescindere, dopo la mezzanotte la musica deve essere totalmente abbassata, ma anche entro la mezzanotte i volumi non possono essere diciamo decisi soggettivamente dalle attività commerciali. Ci sono delle regole che vanno rispettate anche in termini di emissioni. Il problema però è un altro, che per esempio la legge regionale del 2002 prevedeva che i comuni, anzi obbligava i comuni a predisporre un piano di zonizzazione. È uno strumento attraverso il quale si divide, diciamo, la città in varie zone, e ogni zona vengono attribuiti, insomma, dei decibel raggiungibili. A Taranto non c'è. Quindi, comunque, diciamo, non sono stati ancora stabiliti proprio dei criteri per ogni zona. Per di più, il sindaco, in una riunione che il comitato ha avuto col sindaco il 12 gennaio, ci diceva che la polizia non è dotata di strumenti atti a rilevare le emissioni acustiche e che i preventivi forniti da ARPA, erano un po' troppo onerosi per il comune. E quindi, diciamo, il punto è che la soluzione è chi deve trovarla. Tra l'altro ci sono anche delle situazioni, come per esempio a Milano, in cui il comune è stato condannato dal Tribunale di Milano a risarcire i residenti per i danni arrecati dalla malamovida.
0: Anche perché per conformazione la città vecchia, vicoli vicoli, porta la
1: Esatto.
0: musica, anzi la fa quasi
1: Anche perché sì,
0: risuonare.
1: gli spazi sono ristrettissimi, c'è gente che diciamo, non magari segue delle terapie particolari in una città
0: Ci sono
1: già
0: tanti anziani anche.
1: particolare e non può farlo a casa sua perché in casa sua non può avere quella tranquillità di cui necessiterebbe una persona che sta facendo delle cure particolari. Altre persone diciamo che erano lì per salutarci su questa vita terrena, l'hanno dovuto fare con una musica che praticamente si sentiva con tutte le finestre chiuse, ed è una cosa
0: Infatti
1: veramente
0: ha
1: poco
0: una mancanza di
1: dignitosa,
0: sensibilità
1: assolutamente.
0: piuttosto importante. Avete, come dicevamo prima, come avevi già detto, avete denunciato anche una mancanza di monitoraggio da parte del comune riguardo a questo?
1: Certo, ma anche perché i vigili urbani sono in servizio fino alle 23, mi pare, massimo 23:30, credo che l'orario sia quello. Quindi comunque oltre quell'orario non si può chiamare, ma anche se li chiami prima la risposta è sempre la stessa: non abbiamo personale, non abbiamo le risorse, Se chiami la Polizia di Stato o i Carabinieri, la risposta è sempre la stessa, cioè non abbiamo macchine disponibili.

0: Poi, per carità, mi rendo conto che la Polizia di Stato e i Carabinieri
1: Hanno cose
0: abbiano,
1: più
0: diciamo,
1: importanti.
0: cose un tantino più importanti di cui occuparsi, il problema però resta il nostro.
1: Il problema però in questi giorni è saltato anche agli onori delle cronache, anzi agli oneri in questo caso direi, perché c'erano ragazzini in giro alle 5 di mattina e si è parlato anche dell'abuso di alcol, l'abuso di sostanze stupefacenti, ci sono tante agenzie educative in Città Vecchia presenti, però c'è anche, diciamo, una libertà forse eccessiva.
0: Quello non credo che sia un problema, diciamo, geografico della Città Vecchia in particolare, quello credo che ormai sia un problema abbastanza diffuso. In Città Vecchia sono testimone, diciamo, dei tanti operatori e volontari, ma nel senso che lo fanno davvero per volontariato senza aspettarsi nulla in cambio. Mi viene sempre da pensare in questo periodo ovviamente a Don Emanuele, a tutta diciamo, la sua squadra, che si impegnano costantemente, quotidianamente e ci vuole davvero tanto impegno, e, però mi rendo conto che da soli non ce la possono fare, hanno bisogno di supporto da tutta la comunità, ma poi dalle istituzioni.
1: Tu rappresenti un po' la voce di chi vive, dei residenti in Città Vecchia. Si parla sempre di mancanza di servizi, c'è un solo ufficio postale, forse c'è anche una sola farmacia, se non mi
0: Sì, solo una
1: sbaglio.
0: farmacia, sì. Non
1: E non ci sono bancomat, eppure voglio dire, non è una questione che toccherebbe solo
0: c'è il
1: ai
0: medico di
1: residenti.
0: base,
1: Non c'è un medico di
0: non c'è
1: base.
0: nemmeno più il consultorio, perché prima era dove è adesso l'asilo nido, ma adesso l'hanno spostato, cioè da un po' di anni in realtà.
1: È una città vecchia vivibile, aperta ai residenti.
0: Sicuramente sempre meno, cioè quando la Città Vecchia per alcuni, anzi per tanti, era inaccessibile, era considerata inaccessibile, per noi era un quartiere meraviglioso in cui io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza bellissima e in cui comunque diciamo, c'erano i servizi essenziali. Potevi anche non essere possessore di auto, riuscivi a vivere la tua vita tranquillamente. Oggi invece che per tanti la Città Vecchia è tornata una moda, sicuramente i residenti diciamo, hanno un'idea opposta a quella che è l'opinione quasi generale.
1: Che poi non sarebbero
0: Come
1: solo
0: diceva
1: servizi.
0: la nonna, se stava meglio quando se
1: Si
0: stava
1: stava peggio.
0: peggio.
1: Non sarebbero servizi solo per i residenti, ma anche per i turisti. Penso un ambulatorio, una farmacia, o qualche supermercato di più. Potrebbero servire anche i turisti e un bancomat soprattutto, immagino.
0: Certo, immagino di sì, ma non solo ai turisti, perché se è vero che si vuole riportare la gente, io lo ribadisco
1: Ci
0: sempre
1: sarebbero tanti
0: questo
1: lavoratori.
0: concetto, se si vuole riportare la gente a vivere in Città Vecchia, come diciamo, il comune sostiene, ha sostenuto in più occasioni, ci devono essere i servizi. Parlando con il vice sindaco, lui diceva che in realtà il processo è esattamente l'opposto, cioè prima si porta la gente in Città Vecchia e poi ritornano i servizi, perché magari tanti servizi oggettivamente sono privati e quindi un privato non andrà mai ad investire in una zona in cui non ha mercato. Però ecco, è un po' difficile convincere poi le persone a tornare se non c'è niente loro da offrire, oltre
1: Sì.
0: che un paesaggio bellissimo e una terra violentata, ma ai miei occhi e a quelli di chi è residente lì da sempre, indescrivibile.
1: Tu sei cresciuta lì e hai deciso di rimanere a vivere lì.
0: Sì,
1: Hai comprato casa lì.
0: sì,
1: È
0: sì.
1: una scelta coraggiosa o è una scelta normale?
0: Per me è stata così spontanea che, no, definirla coraggiosa no, non sarebbe corretto, perché per me non c'è stata un'alternativa, cioè non c'è stato neanche un momento in cui io abbia pensato di poter andare a vivere oltre il Ponte Girevole. Quindi è stato così naturale che doveva andare così, perché era giusto che fosse così, perché io voglio che sia così.
1: Bene, io ti ringrazio,
0: Grazie a
1: grazie per essere
0: te,
1: stata con noi. Vi ricordo che se avete segnalazioni per disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, potete scrivere alla nostra mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure mandarci un messaggio WhatsApp al 339-680-6868 e dopo il TG, oltre la notizia, termina qui. Noi ci rivediamo domani.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà, tuo padre vorrebbe Frank e Melody, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melody.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Pure sorbetti già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
5: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
8: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi, tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
9: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
10: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
11: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
10: E invece...
12: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
6: È solo che mi manchi.
12: Ricorderai, ricorderai.
6: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
12: Cosa ci fai?
11: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
10: A cosa serve l'amore?
12: Tra noi è una differenza.
6: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado!
6: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
6: E facciamo anche Marco Masini.
13: Consigliato da RDS.
14: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
15: Sam, mi serve un vestito.
14: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
15: Non sapevo dove altro andare.
14: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
15: Me.
14: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
15: Posso fartele sentire se vuoi.
14: Non voglio smettere proprio ora.
15: Di fare cosa?
14: Di non ascoltare la tua musica.
15: Non volevo tagliarti fuori.
14: Ma lo hai fatto.
15: Non puoi odiarmi davvero.
14: Oh, sì che posso.
15: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
14: Vedrai.
15: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
14: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
15: Non mi piace.
14: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
15: Lo so.
16: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
17: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
16: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
18: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
19: Versione A.
18: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
19: Versione B.
18: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
19: Dovete...
18: Gary.
19: Shh.
17: Manny Salazar. Non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
20: Pensi di recuperarli?
17: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
21: Jin Kan!
17: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e...

0: momento.
1: La risolvono a modo loro.
2: Bella la tua camicia.
3: È di seta.
2: Ovviamente.
3: Te l'ho appena detto. È di seta.
4: Gola!
2: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
5: Ogni singolo dettaglio.
2: Oliare ogni ingranaggio.
5: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
4: Come on!
2: Raggio?
3: 300. No, 275.
2: Ti puoi decidere?
3: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
6: Intravedo un problema.
3: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua,
5: questi occhi così poco avvezzi all'acume,
4: ha rivoluzionato i trapianti.
6: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
7: Vai, grande!
8: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
5: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
5: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
6: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
10: Si muove?
8: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
6: Rischia di avere più di 20.000 anni.
5: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
11: Come ci si sente?
10: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
8: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
10: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
8: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
12: 3, 2, 1, action!
13: Rosa Lazar, o Lazar?
14: Lazar.
13: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
14: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
14: Io non dico più niente, tu sei geloso.
15: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
2: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
13: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
14: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
14: Perché ci guarda così?
15: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
13: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
14: Ti fece paura?
2: No.
14: A me sì.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
0: Sono solo incredibilmente bello.

0: intriga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. I non immediati. Tanti ultimi di ottimismo. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti.
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco?
10: Grazie a Dio è finita.
11: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
11: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
12: Skippy, i monitor.
1: No!
11: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
10: Io non voglio giocare.
11: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
10: No, no, no, no! Maledizioni, non la toccate!
1: Chi vince controlla tutto.
10: Tutto?
11: Il mondo.
10: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
13: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
14: Libera!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Ultima puntata della settimana e sarà interamente dedicata al mondo dell'economia e delle imprese. Nella prima parte ci occuperemo del TEF, il Taranto Eco Forum, e l'evento che si è concluso oggi, evento che ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo economico e imprenditoriale. E ne parleremo con Massimo Zito, che è il direttore del Centro Studi Confapi. Buonasera.
4: Buonasera a tutti, buonasera Enzo.
3: Nella seconda parte invece parleremo del Salone delle Imprese, l'iniziativa di Confcommercio che si svolgerà nei prossimi giorni, dal 26 al 28 maggio, e lo faremo col presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino. E allora, innanzitutto ringraziamo in regia il nostro Piero Caffio, che ci guiderà per l'intera puntata. Massimo Zito, allora, possiamo provare a fare a tracciare un primo resoconto di questi due giorni di confronti al TEF, al Taranto Eco Forum, dove, ecco, ricordiamo per chi non lo sapesse, insomma, è l'evento che mette a confronto esperienze imprenditoriali, non solo tarantine, ma soprattutto tanti ospiti arrivati da fuori che hanno portato le loro esperienze, le loro competenze su due temi fondamentali: innovazione e sostenibilità.
4: Beh, il TEF ormai è giunto alla quarta edizione e devo dire che la peculiarità di questa iniziativa, ciò che lo rende davvero importante per il nostro territorio, è proprio riuscire ad attrarre grandi attori e progetti di ricerca importanti qui da noi. E devo dire che alcuni di queste proposte di innovazione tecnologica e sostenibile anche potrebbero essere davvero delle innovazioni che cambierebbero il volto di tanti aspetti della nostra città. C'è però da saper cogliere queste proposte. Quello che a volte manca è proprio il collegamento tra le grandi aziende e le piccole aziende locali, nonostante le grandi aziende poi lo cerchino questo confronto. Infatti la proposta che come Confapi stamattina ho lanciato è stata proprio quella di creare un laboratorio permanente che metta in comunicazione costante le grandi imprese con le loro idee di innovazione e le piccole imprese nostre, perché magari hanno l'idea di diversificare, hanno voglia di diversificare, hanno anche la possibilità di farlo, perché in un momento economico come questo non è semplice investire in diversificazione. Con un dialogo continuo si potrà mettere a terra qualche progetto, di questo ne sono sicuro.
3: Abbiamo detto che le grandi imprese cercano anche il contatto con le imprese locali. Cosa ostacola questo dialogo, questo confronto fra le imprese di Taranto o comunque le imprese locali e le grandi imprese? Se c'è un ostacolo, insomma.
4: Secondo me a Taranto siamo un po' geograficamente isolati, nel senso che storicamente non siamo coinvolti in questi rapporti quotidiani che si hanno con aziende che hanno sede a Milano o a Roma, nelle grandi città del centro-nord. Ecco perché puntare solamente su iniziative che avvengono una volta l'anno, che poi danno la possibilità ad alcune start-up giovanili, per esempio, di cominciare un percorso, ma non hanno la possibilità di replicare questi contatti durante l'anno, fa perdere delle opportunità di crescita. Invece un dialogo costante potrà far cogliere tante opportunità all'imprenditore, perché vedi Enzo, l'imprenditore non sempre è nelle condizioni di poter e di voler investire. Quando però lo è, deve avere un pronto contatto per capire su cosa è più opportuno investire o quale supporto può avere per le proprie iniziative.
3: Il rapporto tra grandi imprese e territorio. Ha partecipato al TEF anche l'ENI, che è una delle più grandi imprese che abbiamo qui a Taranto, delle più grandi aziende. anche con un rapporto controverso per via dell'impatto.
4: La più grande azienda italiana, tra l'altro.
3: È la più grande azienda italiana, una delle poche rimaste italiane, insomma,

0: allora, abbiamo avvicinato questa mattina Mattia Voltaggio, che ci ha un po' parlato del rapporto di quello che sta facendo l'ENI sul campo della innovazione tecnologica e della sostenibilità, e anche del rapporto con Taranto, che non è un rapporto semplice. Quindi chiederei a Piero Caffio di mandare in onda l'intervista che abbiamo realizzato a Mattia Voltaggio.
1: La presenza dell'ENI in un evento dedicato all'innovazione e alla sostenibilità. Con quale tipo di approccio l'ENI si avvicina a questo evento?
2: Beh, ENI è accanto al Taranto Eco Forum da diversi anni e abbiamo scelto questa piattaforma di comunicazione che raggruppa i principali stakeholder del territorio per lanciare lo scorso anno Taranto Open Lab, una progettualità che ENI ha voluto mettere a propria disposizione del territorio partendo dall'idea di poter utilizzare la propria presenza industriale combinando insieme innovazione e sostenibilità, quindi aprendo le porte del nostro sito, della nostra raffineria, a sperimentazioni di talenti del territorio, ma anche di talenti e di innovatori che vengono fuori Taranto. Questo ci ha portato a lavorare su tematiche che hanno a che fare con la gestione delle acque, la gestione dei rifiuti, degli scarti, la bioeconomia in generale, e portando reali sperimentazioni che hanno dato vita anche a collaborazioni commerciali. Ecco, questo può essere un modello che, esteso anche alle altre filiere, veramente può diventare la cifra distintiva di Taranto, un grande hub dell'innovazione che dimostra come industria e territorio possano convivere insieme e possano generare valore economico per la comunità.
1: Ecco, Taranto ha una sua fragilità ambientale per fatti che conosciamo tutti ormai. Quanto è difficile dialogare con il territorio?
2: Questo ambiente che ha creato il TEF credo che sia veramente l'elemento che ha un po' contribuito ulteriormente a creare un punto di dialogo tra tutte le parti coinvolte, quindi mettendo insieme l'industria, mettendo insieme tutte le categorie appunto di rappresentanza e soprattutto anche il mondo dell'università. Ci troviamo all'interno dell'università e quello delle scuole e della formazione. Quindi il TEF ha in un certo senso creato, noi abbiamo contribuito in parte in questo, ad una filiera dell'innovazione dove si parla di innovazione, si forma all'innovazione sin dalle scuole e poi si contribuisce a creare mestieri e imprese che restano all'interno del territorio per partire da quelle che sono fragilità e debolezze, ma trasformarle in opportunità.
0: E allora anche Voltaggio dell'ENI diceva c'è necessità di questo, di alimentare il dialogo, insomma il confronto, dice, siamo in una sede universitaria, quindi anche l'università può svolgere un ruolo importante nel far interagire il territorio con le imprese, soprattutto le grandi imprese che hanno un impatto ambientale non da poco, insomma, sul territorio.
3: Sì, ho avuto modo stamattina di dialogare proprio con Mattia Voltaggio, che poi è il direttore di ENI Jaul, cioè la società che si occupa di formazione e assistenza proprio per lo sviluppo di nuove imprese innovative. E devo dire che ci siamo ritrovati su tante cose, una persona con una grande visione, che sa guardare lontano, che mette insieme, come lui stesso ha detto, riferendosi a uno dei nostri padri fondatori, Archita, che mette insieme la visione del filosofo e la visione dell'ingegnere, e quindi una persona che sa guardare lontano. Credo che ci sia la possibilità davvero di far dialogare ancora di più le piccole e medie imprese nostre con l'ENI, con un laboratorio permanente, ecco, che è quello che loro hanno creato, che è quello che io auspicavo.
0: Anche perché queste grandi imprese, è successo con l'ENI, è successo con l'ILVA, almeno nella gestione Riva, hanno vissuto la loro esperienza a Taranto un po' come un enclave, insomma, no? Un po' come se fossero un pianeta a parte. Invece c'è la necessità, proprio per il tipo di impatto che hanno sul territorio, c'è necessità di dialogare, di confrontarsi e di insistere sul terreno della innovazione e della ricerca, perché altrimenti si rischia di finire nel cortocircuito che abbiamo vissuto in questi anni, in cui insomma, poi ci sono stati dei conflitti, che ci sono tuttora poi, dei conflitti e delle difficoltà del territorio, da parte del territorio, di accettare la presenza della grande industria. No?
3: Sì, devo dire che ENI veramente da decenni si è aperta ai territori e alla sostenibilità. Queste politiche le porta avanti da 40 anni almeno, che io

ricordi. E anche a Taranto hanno fatto tantissimo, dopo la fase in cui tutti noi, diciamo, ce l'eravamo inconsapevoli dei danni che l'inquinamento poteva provocare, hanno fatto tanto per rimediare i danni fatti, hanno fatto tante bonifiche di terreni, di acque, di falde, e hanno cercato di rendere la loro industria quantomeno impattante. A volte c'è la chiusura della città verso le realtà industriali, rimaniamo tutti a

0: Andiamo a riccio, loro fanno altrettanto, non andiamo molto lontano.
1: Però credo che il primo passo andrebbe fatto da loro, però,
0: Ma
1: Sì.
0: credo che lo stiano
1: Sì.
0: facendo con queste iniziative.
1: Benissimo. Allora, Voltaggio ha parlato di formazione e vogliamo riportare un'esperienza significativa di formazione che ha fatto Costa Crociere con alcuni studenti. E stamattina abbiamo avvicinato Eric Gerritsen, che è appunto il responsabile delle relazioni istituzionali di Costa Crociere. Con lui c'erano alcuni ragazzi che hanno vissuto una importante esperienza sulle navi di Costa Crociere. Sentiamo. Costa Crociere a Taranto, insieme a un gruppo di ragazzi che hanno fatto un'esperienza interessante.
2: Sì, estremamente. Noi siamo felicissimi del lavoro che stiamo facendo qui con l'UTDTS. Io ne approfitto anche per ringraziare il tutor Luca Adamo che sta facendo un lavoro meraviglioso. Nel 2026 avremo tre ITS proprio perché abbiamo bisogno di avere persone sulle navi per far vivere ai nostri ospiti un'esperienza unica.
1: E sentiamo questi ragazzi, l'esperienza che hanno fatto.
3: È stata una bellissima esperienza e lo consiglio a tutti i giovani questo istituto perché vi dà una grandissima opportunità di inserirvi nel mondo del lavoro e soprattutto di vivere un'esperienza un'esperienza che vi rimarrà impressa per tutta la vita e che vi può aprire tantissime porte per il vostro futuro.
1: Questi ragazzi parlano di futuro, però siamo anche legati, non in modo semplice, al presente. Abbiamo questa grande irrisolta vertenza che è quella dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia ed è di queste ore la notizia dell'ulteriore intervento governativo che assicura un prestito di 240 milioni, 100 milioni subito, altri 140 a luglio, per garantire la sopravvivenza dell'ex Ilva. Il ministro Urso ha detto questi soldi, insomma, questo prestito serve per garantire la continuità produttiva in attesa, ha detto Urso, che si possa concludere un negoziato di cessione. Negoziati che vanno avanti ormai da tempo sconfinato,
0: Anni. Guarda,
1: non riusciamo mai ad intravedere un punto d'arrivo.
0: io su questo prenderei spunto da una parola, apertura. Mi ricollego un attimo a quello che ha detto la studentessa poco fa, no? Loro hanno fatto un'esperienza che è di apertura verso il mondo del lavoro, verso un mondo che non conoscevano. A Taranto spesso diciamo dobbiamo vivere di turismo, possiamo vivere di turismo, non siamo formati per farlo, quindi magari vengano tante iniziative come quella di Costa Crociere per fare in modo che noi ci troviamo pronti e preparati a questo che è un approccio verso un mondo che conosciamo poco, ripeto, perché siamo sempre stati troppo periferici. E ritorno ad Ilva. Trovare una soluzione alla questione Ilva non è facile, ma per motivi geopolitici, perché sono cambiati i mercati, è cambiato il modello di produzione, di distribuzione dell'acciaio, sono cambiati gli equilibri. Noi eravamo all'interno di alcuni equilibri che oggi vediamo, la NATO, quindi il Patto Atlantico, ma anche tanti altri equilibri sono cambiati. Ma se vogliamo integrarci nelle novità, dobbiamo essere anche pronti ad accogliere con criticità, ma ad accogliere altre alternative. Altrimenti, se in maniera apodittica, noi diciamo di no a qualunque iniziativa, diventa difficile trovare un acquirente. Mi spiego meglio. Se tu, Enzo, volessi comprare un negozio che si trova in una strada dove tutti i giorni le persone scendono giù a protestare perché quel negozio la notte disturba, lo compreresti mai?
1: E no, evidentemente
0: Non
1: no.
0: investiresti mai. E noi abbiamo questo stesso problema. Quando si trova qualcuno che potrebbe essere interessato, prima ancora di valutare la proposta, lo spaventiamo. Se gli enti locali, la politica locale e i cittadini dicono di no a qualunque tipo di apertura, non credo ci sia speranza. E l'alternativa al mantenimento in vita, che già non è bello perché sta facendo comunque chiudere tante aziende locali, è la chiusura totale, ma vorrebbe dire un ridimensionamento drastico di Taranto. E non dimentichiamo che quando manca economia, manca anche la possibilità di avere i ragazzi impegnati in qualcosa di positivo. Poi ci troviamo ragazzi che in Piazza Fontana, invece che essere impegnati in qualcosa di buono, combinano guai.
1: C'è da dire comunque che in questo caso la soluzione non riesce ad arrivare dall'alto, prima ancora che ci siano eventuali.

0: barricate dal basso, no?
1: Ci sono state delle proposte, però le abbiamo respinte in maniera veemente. Io ricordo anche, no, di quando il sindaco cercava in qualche maniera di mediare, i cittadini sono andati lì e hanno spaccato le vetrate d'ingresso di Palazzo di
0: Il Palazzo di
1: Città.
0: Città. Questo è vero, però è anche vero che magari c'è una.
1: Bisogna lavorare tutti insieme.
0: Esatto,
1: Non è
0: e
1: facile dal loro punto di vista,
0: torniamo
1: però.
0: alla importanza del dialogo, del confronto, quindi delle aperture all'ascolto dell'altro. Quindi è un dato di fatto che, così come l'abbiamo vissuta fino ad oggi, la nostra area industriale va ripensata, in particolare
1: Decisamente.
0: lo stabilimento siderurgico va ripensato. Dicevi tu all'inizio di trasmissione, non eravamo neanche consapevoli dei danni che potesse provocare l'impatto ambientale di queste imponenti industrie. Negli anni 60-70 eravamo orgogliosi di avere il quarto centro siderurgico che era il più grande d'Europa. Oggi invece è diventato un fardello difficile da sopportare.
1: E non dimentichiamo che per quella stessa inconsapevolezza noi abbiamo costruito un intero quartiere a ridosso dell'acciaieria e non il contrario.
0: Beh, il rione Tamburi era già preesistente, poi
1: Però
0: si
1: si è
0: è
1: ampliato in
0: ampliato,
1: quella maniera lì,
0: indubbiamente
1: perché
0: si è
1: era
0: ampliato
1: preesistente,
0: in
1: ma
0: modo.
1: esisteva in un'altra zona perché pensato per la cantieristica, fondamentalmente per la navalmeccanica, e quindi era spostato verso un'altra direttrice. Poi ci siamo allargati proprio verso lo stabilimento.
0: In realtà quello stabilimento andava costruito da un'altra parte, indubbiamente.
1: Sicuramente, ci sono state altre logiche all'epoca, e purtroppo oggi le subiamo ancora.
0: E allora, sempre a proposito di esperienze dei ragazzi, dei giovani, perché dobbiamo guardare al futuro, c'è stata un'altra iniziativa importante, delle borse di studio messe a disposizione da Ecologica, che è una ditta che si occupa appunto di gestione ambientale. E abbiamo avvicinato questa mattina Maurizio Mazzarelli, che è il responsabile delle relazioni pubbliche di Ecologica. Sentiamo. Ecologica ha promosso un'iniziativa che ha premiato dei ragazzi con delle borse di studio. In quale tipo di progetto?
2: È un progetto che è nato l'anno scorso con il TEF, insieme a Eurota, che è un partner strategico per noi proprio per queste attività, l'Università degli Studi di Bari, con cui abbiamo creato un contenitore che si chiama Tra Scienze e Ambiente in Viaggio verso la Sostenibilità, che mira a premiare i ragazzi meritevoli delle scuole superiori e li indirizza verso il percorso universitario. In che modo? Assegnando loro delle borse di studio che li aiutino appunto nel loro percorso di studi ad arrivare ed entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale. Quello che facciamo noi è assegnare borse di studio dal valore di 2.000 euro che coprono il costo delle tasse universitarie. E con questo aiutiamo loro proprio appunto in questo percorso, fino a quando poi diamo loro la possibilità, una volta finito il loro percorso di studi, in settori e in corsi di studio molto verticali nel nostro core business, quello di ecologica, ad entrare appunto nel mondo del lavoro dalla porta principale. Quello che ci stiamo cercando di fare insieme a Eurota e all'università è quello di aprire questo contenitore anche ad altre aziende. Infatti speriamo che nell'arco di questo TEF, ma magari anche nei prossimi anni, altre aziende entrino in questo contenitore e mettano a disposizione ulteriori borse di studio per i ragazzi di Taranto e della provincia di Taranto.
0: Ecco, questo approccio di alcune imprese verso i nostri giovani mi sembra importante perché è anche un modo per invogliare i ragazzi a restare qui sul territorio e a non fuggire legittimamente, come accade purtroppo già da tanti anni.
1: Beh, le imprese hanno sicuramente un'esigenza prioritaria che è quella di avere manodopera qualificata, più in generale di avere risorse umane per poter crescere. Ed è importantissimo, ne accennavo prima, che i giovani del territorio siano impegnati in qualcosa di positivo, che loro siano legati a questo territorio non in maniera stanca, perché non hanno alternative e quindi poi costretti a fuggire quando si capisce che le alternative davvero non si riescono a trovare, ma in maniera attiva. Se si attivano dei percorsi virtuosi come questi, ma ci sarà qualcuno che andrà alla ricerca, che cercherà di emulare chi ce l'ha fatta. Se invece abbiamo solo esempi negativi, non abbiamo grandi speranze per il futuro.
0: Ecco, stamattina in una delle

0: tavole rotonde che ci sono state, il responsabile di ITS Mobilità diceva che circa l'80%, se non ricordo male, dei ragazzi che seguono questi corsi di formazione, nell'arco di un anno riescono a trovare un posto di lavoro adeguato, anche nel nostro territorio. E questo dimostra che puntando sui giovani e su nuovi percorsi formativi, qualche sbocco si può trovare,
1: Ma
0: insomma.
1: sì, infatti gli ITS Academy sono nati proprio per questo e devo dire stanno avendo un successo perché danno una formazione immediatamente spendibile, quindi i ragazzi riescono a trovare collocazione. Per quanto riguarda la mobilità, se avessimo anche un porto operativamente funzionante con le navi portacontenitori che creano traffici da gestire, beh, avremmo risolto sicuramente il problema dell'occupazione a Taranto, perché un porto che funziona a regime a 6 milioni di TEUs ti porta tra diretti e indotto quasi 10.000 posti di lavoro, sono tantissimi. Potremmo
0: Sì, il problema è che il
1: fare a
0: nostro
1: meno del
0: porto al
1: 1.000.
0: momento è abbastanza fermo, insomma. Anzi, da un po' di anni
1: Ho lavorato personalmente su questo in passato, speriamo che ci siano le opportunità per farlo. Diciamo che dato che chi deve venire a operare, gli operatori sono internazionali, non sono nazionali, non sono locali. In questo momento la geopolitica non ci aiuta. Un aiuto potrebbe venire sicuramente dall'IMEC, che è la grande linea di collegamento marittimo e terrestre alternativa alla Via della Seta, che parte dall'India e poi arriva fino in Europa. Questo grande corridoio che nel momento in cui si potrà realizzare, al momento è stato pensato solo attraverso accordi multilaterali internazionali, ma nel momento in cui verrà realizzato noi potremo giocarci la nostra e dovremo essere bravi a giocarci la nostra. Con l'aiuto dei politici locali. Dovranno fare l'impossibile.
0: E questa è un'altra scommessa,
1: Questa è una grande scommessa,
0: però.
1: però abbiamo da una parte e dall'altra abbiamo brave persone. Io credo che se creiamo anche qui dialogo e andiamo tutti insieme ce la possiamo fare.
0: Qualche sera fa abbiamo ospitato da remoto il presidente dell'autorità di sistema portuale, Giovanni Gugliotti, col quale insomma, abbiamo osservato che un minimo di attività di ripresa del porto c'è, ma dovuta alla crisi di Hormuz, dello stretto di Hormuz, e vorremmo però che ci fosse più stabilità in questa ripresa, no?
1: Servono dei progetti alternativi, dobbiamo essere veloci, reattivi. Guardate, con la crisi di Hormuz c'è un paese, sono gli Emirati Arabi Uniti, che sono un paese che cresce in maniera davvero velocissima, ma perché sono velocissimi nel prendere le loro decisioni, che già hanno pensato di scavallare
0: Lo
1: lo
0: stretto.
1: stretto con una pipeline che quindi permetterebbe al petrolio di non essere più caricato all'interno del Golfo, ma all'esterno e quindi superare eventuali blocchi anche in futuro. Se noi avessimo quella prontezza di risposta, potremmo crescere esattamente come crescono loro,
0: È la
1: che hanno dei
0: prontezza di esecuzione dei
1: capitali.
0: progetti, perché poi qui l'altro problema è dal progetto alla realizzazione passano anni interminabili e magari poi quando si realizzano non hanno più la stessa
1: Però
0: funzione
1: credo
0: che potevano
1: che
0: avere.
1: un governo attento, così come è avvenuto con i giochi del Mediterraneo, per cui ha pensato ad una struttura che riuscisse a tagliare tanta burocrazia, sempre lavorando in sicurezza e sempre lavorando in piena legalità, un percorso simile per altre grandi opere si potrebbe sicuramente pensare.
0: Abbiamo tenuto alla fine della nostra prima parte un intervento che a me personalmente stamattina è piaciuto molto, quello di Lorenzo Comini Breda della società CityCharge, cioè è una società che si occupa di ricariche dei veicoli elettrici, dei punti di ricarica. Bene, è stata fatta un'esperienza in Olanda molto importante e questa esperienza la si vorrebbe portare qui in Italia. Non vi anticipo nulla. Vediamo di cosa si tratta perché è una soluzione, è un po' come aver scoperto l'acqua calda, cioè ce l'abbiamo davanti agli occhi e non ce ne siamo mai accorti. Vediamo di che cosa si tratta. Una innovazione rivoluzionaria, anche se apparentemente banale, cioè un punto di ricarica per veicoli elettrici, sui pali della luce.
2: Esatto, questa è una soluzione che viene dall'Olanda e noi abbiamo pensato di integrare due cose, di mettere due cose in un unico elemento urbano che è il palo della luce che c'è già, esiste già su tutte le nostre strade e abbiamo inserito due prese, non una, per ricaricare due veicoli elettrici al contempo, arriva fino a 22 kW, è possibile pagare con una carta di credito qui. E questo permette praticamente ad avere la ricarica per auto in ogni luogo, non è più necessario avere solamente parcheggi verdi, di cui i sindaci sono molto gelosi, e è possibile incontrare la ricarica. Se così fosse, se davvero venisse implementato su tutte le città, incontrare la ricarica ovunque, non c'è più quello stress di dove vado a ricaricare. Ogni palo della luce potenzialmente può essere un punto di ricarica.
0: Ecco, bisogna convincere però gli enti locali, i comuni, a dotarsi di questi impianti, e quanto costa?
2: Esatto, bisogna informarli prima di tutto, perché molti pensano che il punto di ricarica sia solo quello che più o meno si vede sorgere sui nostri marciapiedi, e non questo, che è un concetto un po' nuovo, e quindi bisogna parlare con chi si occupa di illuminazione pubblica per parlare di ricarica elettrica. Il costo è all'incirca tra i 3.000 e i 5.000 e i 4.000 euro, e non è esagerato. E è possibile che il comune rientri in questa spesa, perché ogni persona che effettua la ricarica la paga direttamente qui, e il gestore del punto di ricarica, in questo caso il comune, può recuperare un soldino al giorno.
0: E allora, questo è un esempio concreto di innovazione utile alla vita di tutti i giorni, quindi queste sono le innovazioni che migliorano la qualità della vita.
1: E soprattutto a Taranto, dove abbiamo una cronica mancanza di parcheggi, quindi evitiamo di togliere parcheggi per auto non elettriche con le colonnine di ricarica che adesso vediamo, che prendono tra l'altro anche tanto spazio. Sicuramente avremo più lampioni in questa maniera, male non farebbe, e avremo, come dire, più libertà per chi sceglie un tipo di mobilità diversa, per chi ha esigenze soprattutto prettamente urbane.
0: Ecco, come diceva Lorenzo Comini-Breda, ci libererebbe anche dallo stress per chi ha l'auto elettrica, no? L'ansia di ricaricare, di trovare la colonnina.
1: Mia moglie per prima vorrebbe prendere un'auto elettrica, però dice: ma
0: è scoraggiata.
1: Dove vado a ricaricare? Anche per i pigri andrebbe benissimo, insomma, sotto casa un lampione si trova.
0: È davvero un'innovazione sorprendente questa. Anche qui non c'è nulla da inventare, basta insomma vedere come fanno nei paesi dove hanno raggiunto diciamo dei livelli un po' superiori, livelli di qualità della vita superiori ai nostri. Insomma.
1: Ma guarda che penso che il segreto nell'attività di chiunque, io parlo da consulente e da imprenditore, sia avere un elenco di cose da fare e ogni giorno provare a spuntarne una. Forse se i politici ragionassero così avremmo più soluzioni e meno convegni.
0: Ogni soluzione in politica va contrattata con, ad esempio, tra i partiti delle coalizioni, eccetera.
1: E
0: poi c'è la burocrazia. La politica è mediazione, non necessariamente inciucio. Mediazione come capacità di dialogare e di trovare un punto di incontro fra le diverse posizioni. Siamo in chiusura, manca solo un minuto. Cosa serve a questa città per riuscire a intravedere la luce dopo anni di sofferenza?
1: Apertura mentale, dialogo e tanta voglia di fare, perché dobbiamo correre tutti insieme. Non è sufficiente che corra qualcuno, non possiamo aspettare che qualcuno ci porti la soluzione o le soluzioni. Dobbiamo andarcela a cercare noi, ma dobbiamo essere in tanti, perché siamo in tanti, siamo 180.000 abitanti. Non possono lavorare 1.000 persone, 500 persone, 50 persone per il cambiamento. Deve essere uno sforzo corale.
0: E la difficoltà in che cosa consiste? Non abbiamo forse questa predisposizione al dialogo?
1: C'è non forse... Non sempre. Dobbiamo sforzarci un po' di più. Dobbiamo fare un bagno di umiltà tutti quanti. Io per primo, come dire, sono sempre pronto all'ascolto, proprio perché cerco di capire cosa mi è sfuggito. Può sempre sfuggire qualcosa. E da quello che è sfuggito si integra il proprio pensiero e si crea qualcosa di migliore.
0: Grazie a Massimo Zito, direttore del Centro Studi Confapi. Adesso linea a Piero Caffio in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera. Parleremo del Salone delle Imprese, l'iniziativa lanciata da Confcommercio, e ne parleremo col presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino. A tra poco.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Ah! Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nella prima parte abbiamo avuto come ospite Massimo Zito, direttore del centro studi di Confapi, e abbiamo parlato del TEF, il Taranto Eco Forum, cioè questo evento che per due giorni ha consentito di confrontare, acquisire esperienze importanti anche da personalità che sono arrivate, da tante personalità che sono arrivate da fuori città, dal resto d'Italia, di importanti esperienze imprenditoriali. Ma adesso parliamo di un'altra iniziativa importante, il Salone delle Imprese, che si svolgerà dal 26 al 28 maggio a Taranto per iniziativa di Confcommercio. Il nostro gradito ospite è proprio il presidente della Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
6: Buonasera, grazie.
5: Benvenuto, presidente. Grazie. E allora, spieghiamo innanzitutto cos'è questo Salone delle Imprese.
6: Salone Mediterraneo dell'Impresa è un salone che vuole mettere al centro intanto la città per quella che è questa riconversione di cui parliamo tutti in maniera puntuale e provare a far sì che i vari temi che vedono questa benedetta riconversione poi si possano attuare facendolo con persone competenti. Abbiamo più panel di intervento con protagonisti di carattere nazionale, regionale e anche locale che possano dare il loro contributo su quelle che sono le tematiche che vedono al centro le piccole e medie imprese e tutto il mondo che ci circonda, che deve riprendere la sua centralità, consentitemi, non essere trattata in maniera, secondo noi, secondaria rispetto a temi dove il racconto della grande industria, diciamocelo, è in grande crisi, ne prendiamo atto, ma continuiamo imperterriti a perseguire quella strada che secondo noi non va abbandonata, ma non deve essere messa al centro di un ragionamento dove la dignità di tutte quelle persone che al mattino aprono quelle serrande, di tutte quelle persone che fanno e hanno un protagonismo quotidiano legato al turismo, ai servizi, è necessario che si parli di loro, delle loro difficoltà e degli aiuti che devono avere. Questo salone metterà al centro questo mondo.
5: Quindi diciamo che in questi anni la grande industria ha finito il confronto, il dibattito, lo scontro sulla grande industria ha finito per oscurare gli altri tutto mondi questo, che invece sono fondamentali per costruire un futuro diverso per Taranto.
6: È così, perché c'è gente che tutti i giorni, nonostante le difficoltà, dignitosamente porta avanti le sue attività, piccole, medie o grandi che siano, e meritano quell'attenzione che forse non hanno avuto, perché al centro delle discussioni abbiamo messo sempre la grande industria che oggettivamente è in crisi, grande industria che però non va in un certo qual modo chiuso come discorso per la dignità anche di quegli operai, di quei lavoratori, però però consentitemi, si parla di aiuti alla grande industria, si parla di argomentazioni che
5: dicevamo prima, Stato... nella prima parte abbiamo dato la notizia del prestito, del nuovo prestito da 240 milioni infatti, che arriva dal governo per consentire allo stabilimento siderurgico di restare in vita in attesa che venga definita questa cessione, che però non arriva mai, insomma.
6: E perché direttore non incominciamo a ragionare di far restare in vita tutte le attività che dall'oggi al domani chiudono? Quelle attività che, dignitosamente ribadisco, tengono accese le luci di questa città. Quelle attività che hanno pagato anche le conseguenze di quella crisi. E perché pensare solo a dover dare dei contributi a questo mondo che oggettivamente non ci dà una prospettiva? Se io dovessi pensare... da presidente di Confcommercio, in maniera opportunistica io spingerei più su aiuti verso le piccole e medie imprese. Lì c'è un futuro, lì c'è una prospettiva, lì probabilmente possiamo tracciare attraverso questo salone un progetto di sviluppo per la città, un progetto di diversificazione.
5: Ecco, noi abbiamo visto proprio in questi due giorni al TEF quanto sia importante acquisire le esperienze che arrivano da fuori, di chi magari ha già attraversato queste fasi e quindi è proiettato verso l'innovazione, verso la sostenibilità ambientale. Riteniamo che anche il Salone Mediterraneo delle Imprese possa svolgere questa funzione.
6: Sì, noi al centro mettiamo i giovani. Intanto come Confcommercio, lo voglio ribadire, parlo dell'organizzazione Confcommercio, il nostro 60% per scelta della dirigenza è fatta di giovani. Quindi un coraggio nel aver detto ai giovani: fate e siete protagonisti di uno sviluppo. Noi abbiamo avuto uno spin-off nelle fasi precedenti in Camera di Commercio di una 3 giorni, dove abbiamo messo le scuole della Quinta al centro per idee, sviluppo, prospettive, perché dall'università è uscito un dato preoccupante dove solo il 7% dei giovani vorrebbe rimanere a Taranto, però abbiamo un dato che va in controtendenza, dove il 60% rimarrebbe, di quelli che vanno a studiare fuori,
5: se ci fossero le condizioni.
6: Allora abbiamo una condizione ideale di carattere ambientale, diciamo, che però deve sviluppare delle idee nuove che, se mi permettete, abbiamo nelle nostre proprio caratteristiche naturali.
5: Presidente, però dobbiamo anche fare un po' di autocritica, no?
6: Sì.
5: Per troppo tempo ci siamo adagiati,
6: vero,
5: sulla presenza della grande industria, prima, vero, l'industria di Stato, la Marina Militare, l'Ital Sider, poi anche nella sua fase privata comunque ha contribuito a distribuire reddito, eccetera. Ci siamo un po' adagiati su questo,
6: direttore.
5: E quindi anche la piccola imprenditoria si è impigrita.
6: È così, perché era tutto facile, era tutto, diciamo, le casse delle attività erano piene in virtù di una economia che girava e girava bene. Un'attenzione forse l'avremmo dovuto avere nel momento in cui abbiamo visto che la grande industria aveva un cambio di rotta.

0: Perché i campanelli d'allarme ci sono stati.
1: Assolutamente sì. Però lì ci sono stati dei percorsi, vabbè, la storia racconta, è inutile andare ad approfondire processi e percorsi che, dove probabilmente ci sono state messe anche le fettine di, sugli occhi, si riusciva a tenere, abbiamo diciamo avuto un percorso di mantenimento, ma il lockdown ha creato una scossa elettrica. E così come abbiamo avuto quella scossa elettrica del lockdown, forse noi ora attraverso questo progetto che con la massima umiltà noi ci pensiamo di mettere anche con attori istituzionali di livello, pensiamo che ci voglia una scossa elettrica al contrario, come quegli infartuati che devono avere l'elettroshock per poter ripartire.
0: E allora, come è strutturato questo Salone Mediterraneo delle Imprese? Sono tre giorni
1: di dibattiti dove avremo
0: diverse sedi,
1: circolo ufficiali per due giorni, sì. Nei due piani, una sala rossa e una sala blu. Lì avremo dei panel dove si parlerà anche di crisi d'impresa, di prevenzione alla stessa crisi d'impresa, e qui vi dico che già quella abbiamo raggiunto il sold out per quei panel, perché quando si parla di crisi d'impresa si parla anche di trovare il modo per prevenirla, ma soprattutto parleremo di quello che è quella desertificazione urbana che trasversalmente ci interessa a tutti, che è legata a dei progetti che Confcommercio Nazionale sta facendo su un progetto madre che si chiama Cities. La ripresa quindi di quelli che sono gli aspetti, il degrado urbano che si sta affrontando, provando a far sì che quelle serrande chiuse possano diventare un'opportunità per le nuove generazioni.
0: Ecco, stiamo parlando della desertificazione urbana. Taranto la vive adesso soprattutto al borgo, perché c'è questo impoverimento anche commerciale del borgo, del centro della città. Ci sono problemi che si trascinano da anni, come quello della mancanza di parcheggi. Si stanno realizzando le linee BRT che dovrebbero in qualche modo agevolare la mobilità fra i quartieri di periferia e il borgo, per il momento soltanto gravi disagi per i cantieri, tanti cantieri presenti. E questi sono dati strutturali, diciamo, poi che attengono appunto alle politiche di governo del nostro territorio. Però c'è anche un aspetto che forse è ancora sottovalutato. Prima abbiamo citato il lockdown. Bene, nel lockdown sono esplose, per forza di cose, le vendite online.
1: Assolutamente.
0: Allora, il piccolo commercio, come si confronta con le vendite online?
1: Intanto è una condizione che viene proprio dalla mia formazione commerciale, 5 generazioni, lo voglio precisare, ma è quello che poi in Confcommercio di cui parliamo. Noi commercianti, noi piccole e medie imprese, siamo abituati alla concorrenza. Se la concorrenza è fatta ad armi pari. Nel caso dell'online, la concorrenza non è fatta ad armi pari. E noi stiamo spingendo, e questo sarà motivo anche di confronto, perché a livello, diciamo, anche i centri commerciali non preoccupano più i negozi di vicinato, perché anche loro stanno affrontando una crisi, diciamo, legata ai consumi, perché c'è sempre il pesce più grosso che mangia quello più piccolo. Ma perché? Perché a livello online le grandi piattaforme vivono delle agevolazioni che, se solo noi le vivessimo, saremmo ben lieti, perché siamo tassati da morire, sia a livello locale che a livello nazionale. Non c'è giorno che non ci sia una tassa. Non c'è giorno che non dobbiamo affrontare una scadenza. Arretrarsi e attrassarsi significa creare un'azione di disagio, e quindi il rischio che i nostri scaffali si possano svuotare, perché abbiamo da affrontare tutti questi costi. Qual è il tema? Se l'amministrazione, lo Stato, la Regione, con degli aiuti ci mette in una condizione dove i nostri luoghi sono luoghi gradevoli, dove anche la passeggiata aiuta la spesa, perché adesso si vive anche della vendita d'impulso, quindi se invece di avere il marciapiede rotto o la luce che mi manca, ci mettete nelle condizioni decoro urbano, che sono i requisiti minimi che noi lottiamo, dove noi lottiamo tutti i giorni come Confcommercio Taranto, è chiaro che davanti ai cantieri, se c'è una prospettiva, gli stessi commercianti sono lì ad aspettare, hanno la pazienza. Ve ne dico una, sulle

0: BRT eravamo estremamente critici, abbiamo affrontato una discussione per comprendere bene le dinamiche, non diciamo di essere stati convinti totalmente, ma almeno abbiamo visto una prospettiva, un'azione di ottimismo, una possibilità di diversificare un modello che quella crocchetta che non dà mai un risultato alle attività di vicinato, ma su tutte dobbiamo incominciare, al di là di quella che è una normale, diciamo, fruibilità delle nostre vie, incominciare a guardare anche ai grossi contenitori. Palazzo Frisini non può stare in quel modo. Come si fa a fare attività commerciale davanti al Palazzo Frisini? Come si fa a fare
1: Palazzo degli Uffici.
0: attività a Palazzo degli Uffici? Come si fa a fare un altro tema? Noi, nei nostri studi di Confcommercio, abbiamo dei magneti. Al Borgo noi abbiamo perso i nostri magneti naturali, gli uffici sono stati tutti periferizzati, è stato svuotato tutto. Rischiamo di far diventare luogo di dormitorio luoghi che devono essere luoghi di pregio. Gli stessi mercati che vengono considerati dalle amministrazioni, di alcune amministrazioni, attenzione, perché a livello europeo, a livello nazionale, i mercati oggi vengono considerati come dei grandi attrattori, dei grandi magneti. Noi abbiamo bisogno dei magneti, abbiamo bisogno di quei luoghi che aggregano quotidianamente, che sono al servizio, abbiamo visto con il lockdown, anche per le fasce più anziane. Ma vi voglio dire di più. Noi di Confcommercio sui mercati stiamo facendo un'azione che non guardi solo una fascia alta di età. Se volete vi faccio un esempio, se
1: Sì,
0: ho il
1: prego.
0: tempo. Il mercato di Via Orsini, un
1: Sì.
0: mercato che è pronto. Se voi venite lì, una cosa che io ho avuto modo di vedere, è un mercato innovativo, pronto, dove dentro, consentitemi, non è consentito che ci siano 10, passatemi il termine, baracchelle. Abbiamo una struttura bellissima, abbiamo una
1: Parliamo
0: struttura,
1: del Rione Tamburi, Via
0: da
1: Orsini, Rione Tamburi.
0: Rione Tamburi, attrattore, attrazione che può fare da magnete, quindi da trade union per Città Vecchia, Porta Napoli e Borgo, anche quello. Se noi pensiamo mercato di Via Orsini e mercato di Piazza Fadini, e li guardiamo nelle loro specificità, possono diventare anche due attrattori dal nostro punto di vista turistico. Però al di là dell'aspetto logistico, del rifacimento dei luoghi, noi ci dobbiamo mettere i contenuti. I contenuti cosa sono? Che quel mercato di Via Orsini che noi rilanceremo con i ragazzi giovani, con i rap, con i ragazzi che metteranno la musica in un luogo che ha tutte le caratteristiche perché i giovani possano viverlo in un'azione versatile. Perché se voi vedete quel mercato, magari il direttore sarà motivo di un nostro incontro, vi dimostro che quello è un mercato di pregio. Ha i parcheggi, ha i servizi, è un luogo dove si arriva facilmente, ha delle strutture moderne, ha diciamo, i luoghi dove può persistere il vigile urbano, quindi il controllo quotidiano che al mercato serve, quelli che sono i requisiti minimi di uno stare insieme e che creano, attenzione, il mercato dei tamburi era un mercato che attraeva la provincia, non dimentichiamo, noi
1: Certo.
0: non riusciamo più mai a essere neanche attrattori della provincia, un fatto grave. E poi
1: No, diciamo che la clientela della provincia al massimo si ferma agli ipermercati, ai centri commerciali perché è più facile trovare parcheggio. Cioè, anzi, non c'è il problema del
0: però
1: parcheggio.
0: questo non accadeva per alcuni mercati, come quello del Piazza Fadini, come quello della Salinella e come quello di Tamburi, che non può essere emarginato lì in via Archimede, in quello stato dove magari abbiamo anche il problema della sicurezza legata all'ambulanza che non può entrare se qualcuno sta male sotto. Diciamo, questo è il massimo proprio della.
1: Allora, Presidente, innanzitutto devo dare una notizia, leggo la nota d'agenzia, parlavamo di grande industria e come sappiamo a Potenza è in corso il processo ambiente svenduto dopo l'annullamento della sentenza del processo che si è svolto qui a Taranto. Allora, l'ex governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva, e questo lo ha deciso il collegio della Corte d'Assise del Tribunale di Potenza, presieduto da Marcello Rotondi. Che cosa è successo? Durante la terza udienza dibattimentale, per Vendola e altri 14, è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Quindi i fatti contestati a Vendola sono prescritti, Vendola è fuori dal processo ambiente svenduto.

0: Vendola era accusato di concussione. Nella precedente udienza dell'8 maggio scorso, i difensori di alcuni imputati avevano chiesto proprio la declaratoria di estinzione di diversi reati e il collegio si era riservato di decidere nella giornata di oggi. Quindi nell'udienza di oggi c'è stata quindi questa decisione, quindi Vendola insieme ad altri imputati è fuori dal processo per intervenuta prescrizione. Prossima udienza il 5 giugno. Presidente, abbiamo parlato delle vendite online, dello scarso decoro delle vie del borgo e degli altri quartieri della città, ma c'è un altro aspetto che in qualche modo forse fa concorrenza al tradizionale commercio di vicinato: la presenza di tanti legittimi, per carità, punti vendita etnici. Cioè abbiamo gli empori pakistani, cinesi, che sono anche sintomatici dell'impoverimento della città, impoverimento economico della città.
1: E siamo d'accordo, però voi immaginate...
0: Ribadiamo, è tutto legittimo.
1: Tutto nella massima legittimità. Il problema nasce nel momento in cui si creano dei luoghi comuni in un discorso di questo tipo. Perché se io ve la devo dire tutta, se non ci fossero queste persone, forse in quei luoghi noi avremmo le serrande chiuse, degradate e spente. Perlomeno abbiamo la luce. Lo voglio dire per dovere di cronaca.
0: Certo.
1: L'errore dov'è? Nel non avere un'idea di sviluppo delle stesse zone, e il rischio è che si ghettizzi e si creano dei ghetti e si creano delle condizioni, diciamo, poco controllabili, dove
0: siamo già in quella direzione.
1: Siamo in quella direzione, ma devo dire, non siamo proprio via Principe Amedeo. È una via che si presta, devo dire che ci sono tanti nostri coraggiosi associati, commercianti con negozi di pregio, con i quali noi affrontiamo, con alcuni commercianti diciamo etnici c'è una convivenza. Certamente quando tutto si concentra in una certa situazione si diventa padroni di territorio e lì scattano dei meccanismi strani. Cosa è necessario fare? Noi abbiamo dei tavoli con le forze dell'ordine a cui va fatto un plauso. Perché? Perché noi viviamo, come Confcommercio, viviamo delle varie delegazioni territoriali, di là di quelle. Abbiamo i nostri gruppi WhatsApp, mediamente sono 50 commercianti che in tempo reale, se devono allertarsi, si allertano.
0: Si scambiano le informazioni.
1: E noi abbiamo i nostri referenti e abbiamo delle isole felici, vedi Italia e Montegranaro. Succede il problema, i falchi 2 secondi e mezzo arrivano e il problema è risolto. Purtroppo vi devo dire che vorremmo fare la stessa cosa a Città Vecchia. Il caso che purtroppo dobbiamo rilevare è un fatto di colpe anche relative a una mancata presenza. Ci sono dei tratti dove siamo presenti, dove abbiamo una certa vivacità, ma ci sono dei tratti che forse dovremmo affrettarci a valorizzare, perché se siamo presidio di sicurezza, e lo vediamo anche in situazioni purtroppo estreme come quella di Piazza Fontana, che mai avremmo voluto sentire, se forse ci fosse un presidio commerciale diverso, forse ci sarebbe qualche attenzione in più, al di là poi dei casi e degli accaduti che purtroppo abbiamo avuto. Quindi dobbiamo spingere tutto perché questa diciamo desertificazione venga combattuta, che i ragazzi vengano agevolati. È inutile fare un bando, scusatemi, l'ho detto all'amministrazione, subia cava, se non costruiamo un modello di via cava di carattere commerciale. Noi dobbiamo avere un'entrata, dobbiamo avere un'uscita, probabilmente dobbiamo illuminarla, probabilmente non dobbiamo lasciare soli i commercianti che decidono di stare lì e stare insieme, perlomeno stare insieme.
0: Per dovere di cronaca va detto che la situazione di Via Cava è tra le più problematiche in questo momento all'interno della Città Vecchia, quindi andrebbe...
1: C'è un bando aperto dall'amministrazione, che però vi preannuncio, ma lo dico non in forma critica, ma perché per la prossima volta questa discussione si possa affrontare in maniera diversa. Possiamo fare anche dei temporari legati ad alcuni momenti della nostra città, che so, il maggio cataldiano o la Pasqua o il Natale, dove creiamo un gruppo di commercianti, e noi ce li abbiamo, o di artigiani, e con gli artigiani noi ci parliamo, che insieme presiedono quel territorio e lo illuminano, lo guardano, si confortano, si guardano.
0: Anche perché diciamo la città vecchia si è rivitalizzata soltanto nel tratto, almeno esatto, in gran parte solo nel tratto di Via Duomo.
1: Noi stiamo leggendo la città.
0: Fino a San Cataldo.
1: Leggendo la città.
0: E allora stamattina c'è stato un incontro importante, un confronto tra consiglieri regionali, sigle sindacali, perché l'incontro è stato promosso a CGIL e CISL e UIL, consiglieri regionali e parlamentari, per capire lo stato dell'arte e come provare a costruire una diversa prospettiva di sviluppo. Chiedo a Piero Caffio di mandare in onda il servizio.
2: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, avvertenza Taranto, un documento in cui CGIL, CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di Ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
3: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'Ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed, cioè una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso, non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
4: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo. Perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. Il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
2: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, di Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime, collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
0: Presidente, siamo in chiusura. Allora, ricordiamo il Salone Mediterraneo delle Imprese.
1: 26, 27 e 28 vi aspettiamo. Dalle ore 9 i vari panel, adesso non starò qui, poi mi sarà il mio direttore che so che vi informerà puntualmente su tutto. Abbiamo già dei sold out per alcuni panel, per alcuni argomenti. Il tema del Salone Mediterraneo è intanto è un tema importante, 25 comuni su 29 della provincia sono insieme, le associazioni alcune dialogano fra loro, i sindacati hanno detto delle cose dal servizio che poi sono le stesse cose che dicono i commercianti, proviamo a fare fronte comune, proviamo a stare insieme, proviamo a difenderci questa città. Non è più tollerabile parlare di avere un mono argomento, di avere una sola ragione di vita in questa città, proviamo a darci un po' di ottimismo e un po' di prospettiva, se no siamo morti tutti. Scusate.
0: E non è più tollerabile continuare con i conflitti e le piccole divisioni che hanno
1: siamo
0: fatto soltanto male
1: siamo
0: a questa
1: d'accordo.
0: Città.
1: Dobbiamo lavorare su questo, sull'unione, dobbiamo difendere la nostra città.
0: Grazie al presidente Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio.
1: Grazie a voi.
0: Siamo alla fine della nostra puntata, del nostro ciclo settimanale. Quindi prossimo appuntamento con Rosso di Sera è per lunedì alle ore 19. Grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia.
1: Buona serata.
5: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Silk and Soul.

0: Cadella Visual Radio TV.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: di Dito nella Piaga, il successo del remix, insomma, con questa canzone che poi esprime un po' quelli che sono i cliché sociali quotidiani che provocano irritazione e anche insofferenza nell'artista, appunto nello stesso Dito nella Piaga, che va a elencare una serie di cose fastidiose. Che fastidio questo grande successo, e ancora prima Davina Michelle con un'altra grande canzone. Bene, state con noi, facciamo una breve pausa, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

California, California, grandi successi come sempre quello del nostro Rewind, dove riaccendiamo come sempre la macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. Beh, grande formazione che ritorna con piacere in questo appuntamento, Phantom Planet. Siamo nel 2002, singolo del secondo album intitolato The Guest, che ha avuto grande successo, ma questa canzone è diventata culto perché poi all'epoca ha firmato una grande serie TV, quindi l'abbiamo ritrovata con piacere in questo appuntamento che come sempre vi riporta indietro nel tempo. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna a Rewind.

Eccolo qua, Saif, che poi abbiamo tra l'altro conosciuto anche a Sanremo con un altro bel successone, Tu mi piaci tanto, ma ritorna con Buona Domenica, che poi anticipa l'uscita del suo album, si chiama Santissimo, ma il singolo poi affronta, devo dire, un tema particolare, quello dei padri assenti e delle promesse non mantenute, tema molto delicato che va a affrontare questa bella canzone, accompagnata poi tra l'altro da un video molto carino che potete guardare sul canale 94 Cittadella TV e naturalmente ascoltare su Cittadella la radio. Buona serata da Paolo D'Andri, il nostro Gianni Coletti alla parte tecnica. Viaggiate con il nostro sound, quello di Driving, insieme per 2 ore fino alle 19. Altra bella novità è dalla Francia, Marguerite.

Marguerite, la boss. Beh, un paio di saluti. Allora, Giulia, che non manca mai nel nostro appuntamento, come anche Paolo, buona serata, ben ritrovato. Marco, buon lavoro, mi scrive dalla provincia di Bari. Devo salutare anche Antonella, bella canzone italiana che mi ha richiesto, che sentirai sicuramente tra pochissimo. Devo, come sempre, ricordarvi

quelli che sono i contatti, 339-68-06868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata, poi in web radiocittadella.it e cittadellatv.it.

0: che bella, eh? Queste sonorità pop con queste influenze brasiliane che poi ci riportano un po' a quelle che sono le origini della brava e bella Gaia, che torna con questa nuova canzone che abbiamo ritrovato questa sera, Bossa Nostra, con la firma anche di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, anche Marco Paganelli, quindi devo dire due firme importanti che vanno a mettere il timbro su quest'altra grande canzone, che esplora poi il tema di un amore segreto e malinconico, descrivendo la difficoltà di ignorarsi quando ci si incontra in pubblico pur condividendo quello che è un legame profondo. Beh, tema devo dire particolare, ma diciamo è la realtà, cosa che accade spesso quando ci sono storie un po' torbide nascoste, e questo è quello che va a raccontare proprio Gaia in questa nuova canzone. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

tra le quali canzoni nuove e nuovi singoli che come sempre vi proponiamo in quello che è l'appuntamento New Hit. Cabana è la canzone nuova di Rama, singolo estivo, ci prepariamo insomma la stagione calda con questa nuova canzone, con un testo devo dire particolare, questa musica latina, poi il testo descrive quella che è un'attrazione travolgente nata in una notte di festa e racconta proprio l'incontro ravvicinato e sensuale tra due persone che ballano tra la folla. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questa bella novità che abbiamo ritrovato questa sera in questo che è l'appuntamento New Hit. Ogni mezz'ora vi regala una canzone nuova che poi ritroveremo anche nella nostra programmazione. Buona serata da Paolo D'Andri, il nostro Gilli Nicoletti alla parte tecnica. Siamo ripartiti, l'appuntamento fino alle 19 è Driving.

Norvegia, questo grande trio da Bausa con questa canzone, insomma, che è diventata virale ed è un altro dei bei successi che stiamo ballando in questo periodo. Fenomeno pazzesco, 15 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. La possiamo definire una canzone Scandihouse, ecco, definiamola così, che probabilmente farà parte di quella che è la nostra classifica ufficiale. Come sempre voglio ricordarvi quelle che sono le 10 più ballate della settimana, insomma la nostra weekend dance, che potete naturalmente ascoltare e ballare se volete il sabato dalle 14 alle 15 e poi anche in serata, insomma in replica dalle 21 alle 22 con il nostro Piero Caffio e la nostra Annette, che come sempre insomma misceleranno e vi terranno compagnia con le 10 più ritmate del weekend. Ho un altro paio di saluti. Simona, buona serata, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto. Mi ha scritto che ci guardavi attraverso il canale 94, siamo in diretta per Puglia e Basilicata. Tra pochissimo avremo un ospite intorno alle 18:20, lui si chiama Raya, faremo una bella chiacchierata con lui, è in diretta su Driving.

0: Love, bellissima. Che grande collaborazione, qui c'è Madonna, Sabrina Carpenter. Beh, poi questa canzone va a anticipare il nuovo lavoro di Madonna che uscirà, se non sbaglio, inizio di luglio, e sicuramente si preannuncia un altro successone con tante belle tracce che la renderanno protagonista appunto nelle classifiche. I versi di questa canzone esprimono il netto rifiuto di piegarsi a quelle che sono le aspettative altrui o di farsi definire dalle opinioni della società. Questo è un po' il senso, la linea di questo grande nuovo successo firmato queste due voci, due grandi artisti, Madonna e naturalmente Sabrina Carpenter. Breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo Raya.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: saremmo storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito un minuto, insomma, in apertura di questo singolo, poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico, ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
2: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
1: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione, sia come autore ma anche come interprete?
2: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
2: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti, e racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace, c'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
2: Assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi, sì.
1: Senti, Raia, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante, quanto è importante la solitudine, e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
2: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
1: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone, e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
2: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni. E mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che un po' riassume il cuore del pezzo.
2: Allora, la frase che mi. Sì, che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi. E
1: Bellissimo, qui
2: siamo lì.
1: insomma la risentiremo
2: Sì.
1: tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, potremmo essere noi questa nuova canzone? Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
2: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A cuore nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
2: Allora, stiamo programmando alcune date, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti, un sogno di Raya.
2: Beh, il sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione, a me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico che è fondamentale naturalmente per un
2: Grazie.
1: artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo insomma questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo essere noi, che andiamo a ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie, grazie a Raya.
2: Grazie a te.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

canzoni nuove, il nostro appuntamento che come sempre vi regala un singolo che poi ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Mace insieme a Salmo e anche Colapesce per queste cattive abitudini, questo è il titolo della canzone che ci farà compagnia come sempre per l'intera settimana. Poi tra mezz'ora ritorna a questo spazio la New Hit che vi regala come sempre una bella novità. Buona serata da Paolo D'Andria, Gil Nicoletti alla parte tecnica, ancora 20 minuti insieme, altra grande formazione, sono fortissimi, Tempered City.

0: Beh, non mancano mai, eh. Temper City, altra grande formazione che abbiamo naturalmente proposto e lanciato come bella novità, l'abbiamo ritrovata anche questa sera. Saluti a Damiano che appunto mi richiedeva questo gruppo che, come vedi, hai ritrovato con piacere nel nostro appuntamento serale. Qua si parla un po' del desiderio, insomma, di riuscire un po' ad abbandonarsi alle relazioni quando si ha difficoltà, insomma, a vivere in maniera serena un rapporto d'amore. Questo è ciò che appunto vanno a raccontare in questa Self-Aware, altro bel successo di questa grande formazione. Vi ricordo Temper City, ritrovati su Cittadella. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

grandi successi del passato, la bella musica che come sempre vi riproponiamo è quello del nostro rewind. Abbiamo riacceso la macchina del tempo, Lily Wood and Prick con Player in C, con un remix incredibile, quello firmato appunto Robin Schulz, canzone bellissima e con piacere abbiamo riballato in questo appuntamento. Siamo nel 2010 se non sbaglio, insomma è stato un successone che poi ha scalato all'epoca le classifiche. State con noi, tra mezz'ora un altro successo con Rewind.

francamente 5 di mattina, beh questo lo stiamo passando tanto, lei è stata molto brava, X Factor 2024, insomma grande successo anche per questa canzone che sta girando alla grande su Cittadella, la radio Cittadella TV. Abbiamo chiuso, devo salutare come sempre gli amici che mi hanno scritto al 339 680 6868, poi siamo stati sul canale 94 del Digitale Terrestre, devo ringraziare anche il nostro Gil Nicoletti che si è occupato della parte tecnica, abbiamo avuto Rai come ospite ma tanti sono come sempre gli artisti che noi ospitiamo in questo nostro appuntamento serale Driving. Ci risentiamo domani, se volete, come sempre alle 17. Paolo D'Andrea vi saluta e vi aspetto in questo appuntamento dedicato come sempre ai grandi successi italiani e internazionali. A domani con Driving.

alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Un saluto alla regia, alla parte tecnica, un saluto a voi che ci state seguendo sui 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it in streaming e anche sul canale 94 Cittadella TV, tutta la Puglia e la Basilicata. Oggi tante cose, parleremo del Festival della Sostenibilità di Crispiano, poi ancora il libro di tanti autori, un libro che si presenterà a Taranto e avremo ospite Giovanni Battafarano, poi ancora il nostro Jazz Pocket e tante tante belle, bellissime notizie. Adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, il microfono net. Vi lancio i nostri contatti: 339-680-6868 se volete intervenire in diretta, 099-47-30-144 è il nostro numero della redazione e la nostra mail è redazione@radiocittadella.it. Tanti ospiti, tante sorprese, mi raccomando, restate con voi, stiamo per partire adesso. Una breve pausa, tra poco.
1: Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette. Adesso parliamo di un appuntamento di martedì 9 giugno alle ore 16.30 al Sala degli Specchi, Palazzo di Città, Piazza Castello a Taranto. Ci sarà un incontro importante, la storia di Taranto 1980-2000, dal disincanto alla transizione, e si presenterà questo libro a cura di Giovanni Battafarano, Mandese editore. E ho qui in video collegamento Giovanni Battafarano, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Un caro saluto anche a te, io sono felice di averti qua perché parliamo di una presentazione di un libro molto molto bello, ce ne vuoi parlare?
1: Sì, è la storia di Taranto 1980-2000, è la prosecuzione di una collana che Mandese editore sta realizzando, La città al borgo, Taranto fra le due guerre, poi la città dell'acciaio, dagli ulivi all'acciaio. Beh, è la prosecuzione di questo ventennio che è molto importante per Taranto, perché teniamo presente che mentre il mondo cambia, è il periodo in cui crolla l'Unione Sovietica, cade il muro di Berlino, ma anche in Italia ci sono grandi cambiamenti, che sono Mani Pulite, il crollo dei partiti della Prima Repubblica, e a Taranto il travaglio del PC che si trasforma in PDS e poi in DS, la Democrazia Cristiana continuamente commissariata, le lacerazioni del Partito Socialista, un po' tutti i partiti entrano in crisi. A Taranto abbiamo anche il fenomeno del citismo, che è, come dire, è una novità politica tarantina che poi si allargherà anche a livello nazionale. Ma quello che importa, il titolo del libro che abbiamo scelto, dal disincanto alla transizione, cioè negli anni 60-70 Taranto era una città industriale contenta di esserlo, aveva il reddito pro capite più alto del Mezzogiorno, aveva un'occupazione molto ampia.
0: Sì. Non lo sentiamo più, adesso cerchiamo di recuperarlo, forse si sentirà di nuovo. Ah, ecco.
1: Sì, lavoratori, e quindi era anche una specie di modello di industrializzazione dall'alto che funzionava abbastanza bene. Poi in realtà si è scoperto che quella occupazione, quella floridezza economica nascondeva l'inquinamento molto pesante, ma anche gli infortuni mortali sul lavoro, una lunga scia di sangue. Circa 500 morti sul lavoro in questi 40 anni, le malattie

0: professionali, in particolare quelle legate all'asbesto. E quindi i tarantini hanno cominciato a capire che quel miracolo aveva i piedi d'argilla, era un miracolo malato, era uno sviluppo malato. E quindi comincia il disincanto. I vent'anni che abbiamo preso in considerazione segnano appunto un passaggio di fase dall'entusiasmo degli anni 60-70 al disincanto degli anni 80-90.
1: Bene, allora sono
0: Però si
1: diversi.
0: comincia a pensare alle alternative.
1: Ok, sono diversi gli autori, vero Giovanni? Ci sono diversi autori
0: Gli
1: di questo.
0: autori sono diversi, vorrei ricordare che ci sono Pinuccio Stea, Carla San Nicola, poi i professori dell'università Paolo Pardolisi e Giulio De Mitri, Stefano Vinci, Giulio De Mitri, Marisela Baggiolini, Pompeo Fabio Mancini, Gianluca Lovreglio, Antonella Carella,
1: Bene.
0: quindi una decina di autori da me coordinati.
1: Benissimo.
0: Ed è un volume che intende appunto far riflettere sulla storia di Taranto. E
1: Bene.
0: quindi è un'occasione per un dibattito. Se siamo arrivati a questo punto è perché in quel ventennio ci sono avvenuti dei fatti, delle scelte che indubbiamente hanno condizionato nel bene e nel male la nostra comunità.
1: Bene, l'appuntamento è martedì 9 giugno 2026, ore 16:30, Sala degli Specchi, Palazzo di Città a Taranto, Piazza Castello. Grazie Giovanni per essere stato mio ospite qui su
0: Grazie
1: Partecipiamo
0: Danetto,
1: Taranto.
0: un saluto ai radioascoltatori.
1: Grazie mille. Amici, linea alla regia, tra poco.

0: un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette. Adesso parliamo della sesta edizione del Festival della Sostenibilità di Crispiano, l'agenda 2030 nella Puglia delle 100 masserie. Quattro giorni di grandi eventi, talk istituzionali, laboratori scientifici e spettacoli con ospiti nazionali. Dal 21 al 24 maggio 2026 Crispiano si conferma capitale della transizione ecologica, dell'inclusione sociale e della cittadinanza attiva. E quindi io voglio entrare in collegamento, in video collegamento con Sergio Sisto, il direttore artistico del Festival della Sostenibilità di Crispiano. Buongiorno Sergio, ben trovato.
1: Ciao Annette, grazie.
0: Allora, parliamo di questo festival. Parte, insomma, il 21 maggio, è partito il 21 maggio e continua fino al 24, giusto?
1: Sì, siamo partiti questa mattina coinvolgendo le scuole del territorio, le scuole superiori, siamo partiti in grande con una grande ospite, Tessa Gelisio, che ha parlato appunto con i ragazzi. Abbiamo ovviamente parlato di sostenibilità, ambiente, coinvolgimento di loro, dei ragazzi, della parte attiva, del futuro ovviamente del nostro pianeta. Quindi, come hai detto, parte oggi dal 21 giovedì e termineremo il 24, domenica 24, questa sesta edizione.
0: Benissimo, allora ci sono tanti appuntamenti e costruiamo ponti e non muri, promuoviamo l'uguaglianza, ci sono diversi appuntamenti anche tra venerdì e poi sabato. E qual è il focus, l'obiettivo centrale del festival?
1: Noi praticamente tocchiamo tanti argomenti. L'agenda 2030 appunto ha degli obiettivi, 17 goal, e quindi che spaziano dall'istruzione di qualità, dalla parità di genere, ambiente pulito, sconfiggere la povertà, e quindi nasce il festival con vari panel, e quindi, come hai detto, ci sono tante situazioni e tanti argomenti che trattiamo nel corso di queste quattro giornate. Ad esempio continueremo oggi pomeriggio.
0: Prego.
1: Continuiamo, dicevo, oggi pomeriggio il festival, le due mattinate sono dedicate appunto al coinvolgimento dei ragazzi, quindi stamattina e domani mattina, mentre nel pomeriggio avremo dei panel tematici con ospiti illustri. Oggi parleremo ad esempio di giustizia e sostenibilità con due magistrati, che la dottoressa Bombina Santella e il magistrato Renato Nitti. Quindi toccheremo questi argomenti perché la giustizia è un punto fondamentale della sostenibilità. Poi dedicheremo spazio alle donne appunto che guidano il cambiamento, e quindi abbiamo coinvolto delle donne attive sul nostro territorio e non solo. Faccio dei nomi: Mariella Stella, Arianna Mandolla, che è la direttrice della Biblioteca di Crispiano, Tatiana Sisto, che è una dottoressa specializzata in bonifiche, Giancarla Zaccaro, è la sindaco di Massafra, prima sindaco donna di Massafra, e poi ospite speciale Monica Caradonna, che conosciamo tutti.
0: Certo.
1: Però ripeto, è questo è il panel, diciamo, di oggi pomeriggio. Poi ad esempio un panel a cui tengo tantissimo è quello, ovviamente sono tutti belli e ricchi di contenuti,
0: certo,
1: è quello sulla prevenzione. Ho avuto l'onore di avere il loro, diciamo, la loro presenza, e avremo la loro presenza venerdì con il panel salute, prevenzione e comunità. Siamo in un ambiente, ovviamente la nostra località, la nostra Puglia e soprattutto la nostra provincia, sappiamo bene che abbiamo un'attenzione alta per la prevenzione e l'oncologia.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo invitato al festival per parlare proprio di questo il professor Riccardo Mimeo, che è il professore della LUM, ma soprattutto il direttore dell'unità complessa del MIUL di Acquaviva, il dottor Pisconti, il dottor Simone Ventre e una dottoressa Silvia Savo. Quindi parleremo anche di oncologia.
0: Benissimo.
1: Ma ci sono, ripeto,
0: ci sono tanti appuntamenti,
1: tanti,
0: quindi dalla mattina fino alla sera c'è sempre tutto
1: alla
0: per
1: sera.
0: Questo meraviglioso festival. Quindi venite a Crispiano, andiamo a Crispiano per il festival, la sesta edizione del Festival della Sostenibilità. Grazie Sergio per essere stato mio ospite.
1: Grazie,
0: ti auguro a te e a tutti quanti voi buon lavoro. Alla prossima, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie tante, grazie.
0: Amici, in linea alla regia, e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci.

0: fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ritrovati amici, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, e adesso parliamo di una cosa molto molto molto bella che abbiamo letto in giro e lo diciamo anche noi, è il Medimex Book Stories, e ne voglio parlare proprio insieme ad Antonio Mandese. Ciao Antonio, ben trovato. Antonio, mi senti?
1: Sì, sì, oh, perfettamente.
0: Benissimo, allora arriverà il Medimex anche quest'anno, vero?
1: È una bella iniziativa che ci porta tanti, tanti eventi, tante iniziative, e ci fa riprendere un po' i fili che si sono slacciati con il ragionamento sulla città vecchia, che è molto importante, e proprio in questo caso lo abbiniamo a Derie. Noi siamo coinvolti più che primi attori, però siamo felici di esserci, ad una serie di letture e di libri inerenti il mondo musicale, e questa credo che sia un bel modo per trovare accanto al grande evento il modo di promuovere la cultura sì, nei luoghi, in città vecchia in primis. Lo facciamo in collaborazione con il caffè letterario Cibo per la Mente, che è un altro luogo dove noi della libreria ci appoggiamo sempre quando siamo in città vecchia per gli eventi, e grazie alla, come dire, all'organizzazione del Medimex e di Corrado Minervini, che insomma è un po' il padre di queste dell'organizzazione di questi eventi culturali. Ospiteremo dei nomi che sono io credo importanti, perché quest'anno il 17 giugno avremo ospite la banda Bardot, che è un gruppo musicale importante. Poi avremo Nicola Gaeta e Nicola Conte. Il 19 giugno Simone Avincola per raccontare Enzo Carella per il libro Dolce Tu per Tu. Il 20 giugno avremo un doppio appuntamento. Laura Rizzo, che è una scrittrice peraltro tarantina, e poi Stefano Senardi. Insomma, bello, una serie di eventi e tanti libri per parlare di lettura e per parlare di della grande passione per la musica che Taranto conferma ancora una volta.
0: Bellissimo, bellissimo Antonio, allora non resta che vederci al Medimex in questi giorni, in questi luoghi, che è importante.
1: Assolutamente sì,
0: la condivisione,
1: attraversare i luoghi oltre il grande evento.
0: Esatto, esatto,
1: e farlo con un piglio culturale,
0: con un bel piglio culturale, con tutti questi ospiti, con voi, e insomma sarà bello, sarà bellissimo, e noi ci saremo. Grazie Antonio Mandese, grazie per essere stato mio ospite, a presto, alla prossima, ciao Antonio.
1: Ciao, ciao.
0: Amici, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

Eccoci qui sempre su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette. Adesso parliamo di pigrizia e come smettere di procrastinare. Quante volte ci capita di rimandare qualcosa? Ecco, un messaggio scomodo a cui rispondere, oppure un esame universitario da preparare, la sveglia antipatica del mattino. Queste sono alcune, solo alcune delle cose che tendiamo a posticipare, spesso inventando anche delle scuse. Se tu anche hai questo problema, c'è un metodo, il metodo dei 5 secondi, che potrebbe essere la soluzione. Allora, intanto cerchiamo di capire perché tendiamo a rimandare, che non è pigrizia. Non si tratta di pigrizia o mancanza di volontà. Procrastinare è il modo del nostro cervello per proteggerci da attività percepite come faticose o rischiose. L'azione in questione viene percepita come un pericolo per la nostra tranquillità, quindi rifiutata con le scuse più banali: ancora qualche minuto, non sono concentrato, magari prima faccio altro. Ecco, basta poco perché il momento passi e l'azione salti. Quindi, secondo Webo, il trucco è contare da 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1 e poi iniziare a fare la nostra cosa che la nostra mente tenta di sabotare in quel momento. Quindi il primo microgesto è la parte più difficile, ma basta iniziare e tutto quello che viene dopo diventa più semplice. Ovviamente la regola dei 5 secondi non è la soluzione a tutti i problemi, ma in alcune situazioni, provateci, può diventare un'ottima alleata per smettere di procrastinare e agire anche quando non siete super super motivati. Voi come fate? La utilizzate già la regola dei 5 secondi? Scrivetemelo 339 680 6868.

0: 1984 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.